0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: E dal capitolo 13 in poi l'enfasi del libro di Atti si shift, come si dice shift? Cambia un po' sull'apostolo Paolo e sul ministero. Da ora in poi, infatti, in capitolo 13 troviamo il primo viaggio missionario che lui ha fatto. E cominciando in 12:25, Barnabò e Saulo, ultimata la loro missione, ritornavano da Gerusalemme ad Antiochia, avendo preso con loro Giovanni, soprannominato Marco. E quindi erano andati, come abbiamo già visto, a Gerusalemme a portare un dono delle altre chiese per i santi lì. Quindi, avendo compiuto questa missione, stavano tornando alla loro comunità, che era Antiochia, era la loro chiesa base, la comunità di Antiochia. E in 13:1 vediamo che Barnaba e anche Paolo, o qui Saulo, erano anziani in quella chiesa, erano i leader. C'erano cinque uomini che guidavano questa chiesa ad Antiochia. In capitolo 13, or nella chiesa di Antiochia, can you turn the monitors down a little bit, Mark? Vi erano profeti, dottore Barnaba, Simone chiamato Niger, Lucio di Cirene, Manen, allevato insieme a Rode, il tetrarca, e Saulo. Quindi c'erano questi cinque uomini, Barnaba, Simone chiamato Niger o Niger, noi abbiamo Mark chiamato Nigro, qui. Che questo Niger vuol dire nero, come anche il suo nome vuol dire nero. E alcuni suppongono che come questo Simone era chiamato Niger o nero, lui era nero. Era un proselite africano. E abbiamo un bel misto nella leadership di questa chiesa. Abbiamo Barnaba, era un ebreo, si suppone che era anche benestante perché ha dato dei grandi regali per l'opera di Dio. Poi questo africano, poi questo Lucio di Cirene, che era un fuori di Israele, Mananen, che era un borghese, era un amico dell'Erode che è appena stato mangiato dei vermi. Quindi erano allevati con il re, diciamo, del paese, allevato nei palazzi dei ricchi. E qui abbiamo l'apostolo Paolo, un religioso, quindi uomini da vari passati per uniti per lo Spirito Santo. E solo lo Spirito Santo può fare quest'opera, giusto? Mettere siciliani, veneti, americani, nigeriani, tedeschi, chi altro, quale altra nazionalità? colombiani, dominicani, napoletani, che sapete Napoli è terzo mondo, peggio, forse quarto mondo Napoli. Una serba? No, ha detto già veneti. I zairese, olandese, coreani. E come si chiama il tuo paese, Fabio? Covolo, i covolesi, con il Monte Bellunese. Che hai visto? Però lo Spirito Santo puoi fare questo. Anche ho sentito una volta un fratello che è andato in Israele, in una comunità lì, e era bellissimo, lui ha detto era bellissimo perché lui era andato in queste chiese e c'erano palestinesi e c'erano ebrei credenti in Gesù e c'erano anche altri gentili come noi, gli europei, gli americani, tutto in queste chiese che adoravano il Signore insieme. Fuori si sparano contro uno o l'altro, ma nello Spirito Santo c'è l'unità. E il mondo cerca l'unità. Noi vediamo anche che il Papa ha fatto questo convegno a Assisi in questi giorni, giusto? Ha invitato tutti i capi religiosi di tutto il mondo e hanno pregato insieme, non so a chi hanno pregato. E tutto il mondo applaude questo e dice, oh che bello, che meraviglioso. E stavo parlando l'altro giorno con un cattolico che mi ha detto, no, non era bello questa cosa. E io ho detto, le cose che sono mirate dai uomini sono un'abominazione davanti a Dio. E io ho detto, questa è un'abominazione davanti a Dio. Perché fuori di Cristo non c'è pace, non c'è unità, fuori di Cristo. E fuori dal suo insegnamento non possiamo dire che loro pregano lo stesso, perché il pensiero New Age è questo. Sì, loro pregano un altro, ma è sempre lo stesso Dio dei musulmani, dei cristiani, ma non è vero, non è vero. Allah veramente era una deità pagana che in quella pietra nera, non so chi l'ha visto, lì a Mecca, i pagani nella penisola arabica, quella era la sua pietra, la Kaaba era la pietra di questo dei pagano, Allah. Quindi non c'entra niente con il nostro Dio, è un altro Dio. Comunque, non voglio uscire su quello. Ma qui in queste chiese c'erano queste persone da varie culture, eccetera, ma tutti uniti nello Spirito. E in versetto 2, or mentre celebravano il servizio al Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse, mettimi da parte Barnaba e Saulo per l'opera al quale li ho chiamati. E quindi erano alla riunione di preghiera, questo celebravano il servizio, erano lì a adorare il Signore, forse erano lì a cantare, pregare, digiunare, era una riunione di preghiera, come facciamo noi. E lo Spirito Santo ha parlato. E all'inizio di questo libro ve l'ho detto di sottolineare ogni volta che è scritto lui pregava, loro pregavano, preghiera, e dopo ogni volta che tu vedrai queste parole vedrai che Dio fa qualcosa, o viene un miracolo, una guarigione, Dio parla, persone vengono salvate, persone vengono battezzate con lo Spirito Santo. E anche qui loro si erano messi in preghiera e il Signore li ha parlato in preghiera, e io quasi direi che il Signore quasi esclusivamente ci parla in preghiera, quasi esclusivamente. Puoi parlarci in altri modi, ma la maggior parte delle volte come credente il Signore ci parla in preghiera, non ci parla attraverso la televisione, a volte sì. Io ho guardato il video con Silvana l'altro giorno di Patch Adams, chi l'ha visto? No, è bellissimo questo video. E il Signore mi ha parlato attraverso questo video. Qui c'è questo uomo che nel video non si capisce se lui è credente o no, in un certo, cioè sembrerebbe di sì un po', perché c'è una scena che lui sta completando anche il suicidio, cioè lui è su questo precipizio contemplando buttarsi giù e lui grida al cielo e dice: Dio, se tu esiste, mostrami almeno un piccolo segno se tu sei lì, perché era appena stato ucciso la sua fidanzata. E poi lui gira e c'era la sua borsa medica lì su questa pietra in alta montagna e viene una farfalla e si atterra lì sulla borsa e poi questa farfalla si alza e vola verso di lui e si pose proprio sulla sua spalla e sta solo lì e come lui ha questa rivelazione che Dio c'è. Cioè era proprio, per lui era un segno che Dio esiste, che Dio lo amava anche. Comunque, dovete vedere, è una grande sfida anche per noi, una grande sfida, di dare la nostra vita per gli altri, come ha fatto lui. E infatti mi ha sfidato tanto, ha detto: questo non si capisce neanche se è un credente o no, e guarda che vita sta vivendo. Ma io sono un credente in te, Signore, a volte veramente faccio pena come vivo per te. Quindi era una grande sfida per la mia vita. E per la grazia di Dio anche noi in questa chiesa cominceremo a fare quello che lui fa. Io voglio fare un gruppo di evangelizzazione, che noi andremo anche in ospedale, nei reparti di cancro con i nostri pupazzi, pagliacci, eccetera, a visitare questi bambini che soffrono. E almeno portare un po' di allegria e poi, se il Signore apre la porta, parlargli di Gesù. Perché... E quindi, Signore, puoi parlarci anche attraverso la televisione. Però maggiormente ci parla in preghiera. E io ho sperimentato, eppure la parola di Dio ci insegna, se tu hai bisogno di una risposta da Dio, mettiti in preghiera. Questa è la risposta. Sì, puoi venire a parlare con me o parlare con qualcun altro che tu rispetti, un credente maturo, ma Dio parlerà a te. Dio non ha rispetto di persone, parlerà a tutti voi, anche se tu sei nato un giorno nel Signore. Il Signore desidera parlarci, ma ci parla quando siamo in ginocchio. E qui loro stavano pregando, adorando il Signore, digiunando, e lo Spirito Santo ha parlato. Come ha parlato? Era una voce dal cielo, come quando Gesù è stato battezzato, o quando lui è stato trasformato. Io non credo, perché non è scritto questo. Nei Vangeli è scritto che è una voce dal cielo, eccetera, eccetera. Io credo che era una parola di profezia attraverso uno di questi profeti. E anche noi vogliamo che il Signore ci parla attraverso i doni che Lui versa nella nostra comunità, e vogliamo essere aperti allo Spirito Santo. Anche qui mercoledì, anche durante la lode, quando c'è un spazio lì di silenzio, è vostra opportunità. Se vuoi pregare, se tu senti qualcosa dalla parte di Dio, dillo per l'edificazione di tutti. Noi crediamo nei doni dello Spirito, ma dobbiamo essere sensibili allo Spirito, dobbiamo essere persone di preghiera, perché se camminiamo vicino al Signore noi sentiremo la Sua voce e Lui ci parlerà. Anche l'altro giorno io stavo pregando con alcuni fratelli e il Signore ci ha dato una parola profetica, ma bellissimo, dei Cantico di Cantici, proprio dove il Signore dove l'uomo invita la donna di venire via con lui, di separarsi, di venire in intimità. E poi c'era anche un passo alla fine, era un passo di scrittura che il Signore ci ha dato, di togliere le volpi che guastano i campi. Quindi queste volpi che guastano i campi sono peccati, sono cose nella nostra vita che il Signore dice: togli, perché guastano tutto il campo. E quindi un piccolo esempio, anche in questi giorni, è stata una settimana fa che il Signore ha dato questa parola a noi in preghiera, e per me era proprio una bella esortazione per la mia vita personale, di appartarmi più al Signore, di veramente entrare in quell'intimità con Lui. Cioè, il Cantico di Canto ci parla anche dell'amore, diciamo, e anche l'amore sessuale, come anche, cioè, il nostro rapporto col Signore è, sì, non è fisico, nessuno deve fraintendermi, però è così intimo che, come l'uomo e la donna diventano uno, anche noi spiritualmente diventiamo uno col Signore, e Lui desidera questo da noi, questa intimità con ognuno di noi. E quindi qui, nella riunione di preghiera, il Signore ha parlato. E il Signore ha detto: mettimi da parte Barnaba e Saulo per l'opera al quale li ho chiamati. Quindi il Signore parla, il Signore chiama di fare delle cose, di andare in una missione. Questo era il primo viaggio missionario di Barnaba e Saulo, Paolo. Versetto 3. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li concedarono. Io credo che questo era un altro giorno completamente. Non era lo stesso digiuno che stavano facendo quando il Signore ha parlato. Io credo che il Signore ha parlato e i fratelli insieme hanno detto: guarda, prima che voi andate via, facciamo un altro giorno di digiuno e preghiera, pregheremo per te, che il Signore vi unge, il Signore vi manda. E quindi hanno fatto questo giorno di digiuno, non è scritto quanto è durato questo digiuno, hanno pregato e hanno imposto le mani. E mi piace molto perché c'era una collaborazione, c'era un pari sentimento, non consentimento, c'era un pari sentimento nella Chiesa, c'era un'unità di pensiero. E c'era questa alta spiritualità anche nella Chiesa. Loro non si muovevano senza pregare prima. E voglio sfidarvi, anche voi, quando tu vai nella casa di un fratello, non andare via senza pregare. Anche se preghi solo per 5 minuti, una preghiera di concedazione, è una parola, di congedo. E sarà bello, vedrete che sarà una cosa bellissima. Ogni volta tu vai a una casa del fratello di mangiare, prima di andare via preghiamo 5 minuti e andrai via benedetto. E anche questa chiesa era così, non facevano niente senza pregare prima. Aspetta, prima che voi andate preghiamo, digiuniamo. Mark, hanno pregato, digiunato per te prima di mandarti fuori. Adesso Carmen e Rosanna tornano in America e sabato avremo come un fratello della base americana ci ha dato un cibo messicano che è uno dei cibi nostri preferiti di noi americani. Quindi Carmen e Rosanna, Marco e Renato verranno a casa nostra e avremo una festa. Loro digiunavano, noi mangiamo prima di montare fuori dei fratelli. Comunque, però è una buona cosa. Io, in tutti gli anni che conosco il Signore, ogni volta che io devo fare una grande decisione nella mia vita, ho sempre digiunato e pregato per avere veramente una chiara parola dalla parte di Dio. Sempre. Quando io dovevo andare in India, quando dovevo venire qui in Italia, prima di sposarmi con Silvana, io ho digiunato diversi giorni, ho pregato. Perché io volevo sapere sicuro che il Signore è questa la donna che tu hai per me. E sapete che cosa il Signore mi ha detto? Catene e tribolazione ti aspettano. Ma sto scherzando. Sto scherzando. Se Silvana ascolterà questa cassetta. No, il Signore non ha detto questo. Il Signore mi ha detto chiarissimo che lei era la donna per me, e non vi racconterò, perché mi ha detto in tanti modi, attraverso la parola, attraverso tante diverse cose, che voi avete mai visto l'acqua Silvana. Tu l'hai visto? Sì, io ho visto solo una volta nella mia vita. No, io ho visto in sushi, ero in sushi. Comunque, non voglio raccontarti tutto. Comunque, è una storia troppo lunga. Comunque, ero in sushi e Silvana mi aveva lasciato per un'altra ragazza. Ragazzo? E io veramente ero in crisi. Ho detto, ma come signore, tu mi hai parlato che lei sarebbe la mia moglie? Com'è questa storia? Io ho detto, com'è signore? Io ero sicuro che tu mi avevi parlato, stavo dubitando molto che il signore mi aveva parlato riguardo a lei, perché lei voleva sposarsi con un altro uomo. Potete immaginare i miei dubbi. E io ero lì, signore, ma ero sicuro, io avevo capito questo. E c'era un fratello lì, perché io ero venuto dall'India per visitare il gruppo della tenda qui in Italia, dove c'era Silvana, e lei mi aveva appena dato la notizia che non voleva più sposarmi. E questo fratello, visto che io ero molto battuto giù, e ha detto, dai fratello, andiamo al bar prima o qualcosa. Come era in estate, in Sicilia era caldissimo, e lui ha detto, che cosa vuoi? Ha detto, io suono una bottiglia di acqua. Mi hanno dato una bottiglia di acqua Silvana. E ho detto, oh mio, non lo so signore com'è. Poi non ho mai più visto questa marca di acqua, mai più visto. Comunque, il Signore ci parla in tanti vari modi. E quindi loro hanno digiunato, hanno pregato, poi hanno imposto le mani. Noi crediamo nell'imporre le mani. Non so esattamente quale sarebbe la transazione che accade quando imponiamo le mani, ma Dio ci chiama di imporre le mani. Quelli che crederanno in me imporreranno le mani sui malati e i malati saranno guariti. Anche Gesù, quando la donna che aveva il flusso di sangue ha toccato Gesù, è scritto che virtù usciva da lui. Virtù, una potenza di Dio, questa virtù guaritrice. E io credo che anche quando noi imponiamo le mani, il virtù va nelle persone in cui noi preghiamo, se preghiamo con fede. E quindi in versetto 4, essi dunque mandati dallo Spirito Santo scesero a Seleucia e da lì si imbarcarono per Cipro. È una cosa che è anche molto bello qui di Saul, di Paolo e di Barnaba. Loro non erano credenti, in America si dice Lone Ranger, il cavaliere solitario. In America quando ero piccolo c'era questo programma televisivo tipo Zorro, questo l'unico uomo mascherato che andava nel vecchio ovest e salvava paesi interi come Zorro, diciamo. E suo nome era Lone Ranger, il cavaliere solitario, che lui era sempre solo. Aveva un amico indiano in pelle rossa, Tonto, quindi non era neanche solo, comunque. E anche nella chiesa ci sono i Lone Ranger, ci sono i cavalieri solitari, ma Paolo e Barnaba non erano così. Loro aspettavano la chiamata dalla parte di Dio, loro aspettavano che il Signore parlava anche attraverso gli altri. E io penso che anche per noi è una grande salvaguardia per noi, è una grande sicurezza per noi, che se Dio ha dato una chiamata nella nostra vita, una missione, un qualcosa da fare, io credo che Lui lo confermerà anche attraverso gli altri fratelli. Siete d'accordo? Riconosceranno. Questo fratello ha un dono di evangelista, ma vedi, lui parla e le persone si convertono. Ma questo fratello ha una chiamata di essere pastore, e quindi mandiamolo a Padova. E quindi non erano cavalieri solitari che dice, io non devo ascoltare nessuno, io faccio quello che voglio, perché ci sono persone così. E io sempre, se arriva uno e dice, io sono qua e là, dico, ma da quale chiesa sei venuto? Chi ti manda? Chi posso chiamare per sapere chi sei? Anche tante volte io ricevo email di persone dall'America che vogliono venire qua. E dico, oh, deve venire prima a conoscermi, che possiamo conoscerci e capire bene quello che è il nostro lavoro insieme, o devi mandarmi una lettera del tuo pastore, una raccomandazione, chi sei, che cosa fai anche in quella comunità. E vediamo che Paolo e Barnaba non erano i cavalieri solitari, ma loro erano uomini mandati da Dio, ma mandati anche dalla Chiesa. Erano in sottomissione alla Chiesa, erano in sottomissione ai altri fratelli. E anche per tutti noi la Chiesa, perché alcuni ho avuto anche in 5 anni che sono qui, delle persone che mi hanno detto, ma io non devo andare in Chiesa, io posso seguire anche il Signore da solo. Non è vero, non è vero. Perché in ebreo è scritto non abbandonare la radunanza. Il fatto che noi veniamo in chiesa non è solo anche per noi, ma anche per gli altri. Non siamo chiamati di essere un'isola in mezzo a niente, siamo chiamati di essere anche benedizione, di ministrare agli altri, di essere usato da Dio nella vita degli altri, di fare discepoli. Quindi uno che dice io posso seguire anche Dio senza andare in una chiesa o senza stare vicino a altri fratelli, è ingannato, non è così. È diverso se uno magari per servizio militare viene mandato al Polo Nord e allora il Signore ti copre con la sua grazia in quella circostanza. Però se noi abbiamo la possibilità, è buono che facciamo parte di una comunità e mettiamo la nostra vita davanti agli altri in modo che, perché il Signore userà gli altri per tagliare, per scolpire, per lavorare nella nostra vita. E in Atti 14, versetto 26 e 27, alla fine di questo lungo viaggio missionario, Paolo e Barnaba sono tornati alla loro chiesa, alla loro comunità. Poi di là salparono per Antiochia, da dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano appena compiuta. Giunta là radunarono la chiesa e riferirono quante grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro e come aveva aperto ai gentili la porta della fede. E rimasero qui con i discepoli per parecchio tempo. E quindi loro sono stati mandati fuori dalla chiesa, la chiesa li ha pregato, io penso che la chiesa li ha anche sostenuto materialmente, e poi sono tornato. Non erano lì, facciamo una cosa nostra, erano in comunione con i fratelli della chiesa, della loro comunità. Come anche io sono in contatto con le chiese che mi hanno mandato qui. E devo rendere anche conto a loro, se vado fuori di testa, loro mi possono togliere di essere pastore qua, se vado fuori di testa. E quindi loro cominciano questo viaggio missionario, versetto 5, giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei. Ora avevano anche Giovanni come aiutante. Poi attraversato l'isola fino a Pafo, trovarono lì un mago, falso profeta giudeo di nome Bar Gesù, che stava col proconsul Sergio Paolo, uomo prudente. Quest'uomo, chiamato a sé Barnabè Saulo, cercava di ascoltare la parola di Dio. Ma Elimas, il mago, questo infatti e il significato del suo nome, resistevo loro cercando di allontanare il proconsole dalla fede. Allora Saul, detto anche Paolo, ripieno di Spirito Santo, fissando gli occhi su di lui, disse: o uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non la smetterai tu di pervertire le diritte vie del Signore? Ora dunque, ecco, la mano del Signore è su di te e sarai cieco senza vedere il sole per un certo tempo. Immediatamente caddero su di lui caligne e tenebre, e andavo attorno in cerca di chi lo condusse per mano. Allora il proconsole, visto ciò che era di essere un ipocrita, di essere contro l'opera di Dio. Io ho sentito diversi anni fa una bellissima testimonianza di un pastore in Uganda quando c'era Idi Amin. Voi sapete chi era Idi Amin? Era un Hitler africano in pratica. Ha ucciso anche milioni di persone. E quando lui era il dittatore di Uganda, lui aveva messo tanti pastori, anziani, servi di Dio in carcere. E ho sentito la testimonianza di questo pastore, che lui era in questo carcere e l'avevano buttato in questo buco con il bambù sopra, e i soldati facevano anche dispetti su di lui, eccetera. E lui raccontava come quando lui era in questo buco per giorni, giorni, giorni, come la presenza di Dio, il Signore riempiva quel buco con la sua luce, e lui parlava col Signore. Lui ha detto, questo pastore ha raccontato che i più belli tempi di comunione che ha mai avuto col Signore erano dentro quel buco. Comunque è accaduto che loro avevano un piano, doveva venire un giustiziere per ammazzare tutti questi fratelli, e il modo in cui volevano ammazzarli era di buttarli tutti dentro questo buco. Questo giustiziere doveva venire con la benzina e versarlo su di loro e poi dargli fuoco vivo. Questo era il modo in cui avevano deciso di uccidere questi pastori. È creduto che questo uomo che doveva venire a uccidere questi pastori, per strada lui era uscito di strada e scontrato un albero, e la sua macchina ha preso fuoco e lui è stato bruciato vivo. E quindi, nello stesso modo che lui voleva ammazzare il figlio di Dio, lui stesso è stato ammazzato. Io credo da Dio, io credo che Dio l'ha ucciso. Infatti il capo lì del carcere hanno preso paura e hanno rilasciato tutti i pastori da là. E accadono queste cose. Anche questo uomo resistevo la parola di Dio, come anche in Italia i maghi resistono l'opera dello Spirito. Non è meraviglioso quello che sta accadendo in questo paese? Preghiamo ancora, fratelli, che tutti questi maghi vengano smascherati, che anche il popolo italiano aprano gli occhi e vedano che imbroglio, che malvagità che c'è in tutte queste cose. E magari invece di rivolgersi a questi imbroglioni si rivolgeranno al Signore, alla sua parola, il vero unico Dio. E quindi il Signore ha colpito questo uomo, non con una cecità permanente, per un tempo il Signore l'ha colpito, quindi si spera che lui si era ravveduto dopo di questo. E dal versetto 13 in poi abbiamo la predica di Paolo, che magari vedremo mercoledì prossimo, ok? Perché è un po' lungo di andare. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per questo esempio che abbiamo della chiesa primitiva di Antiochia, che era una chiesa di preghiera, era una chiesa consacrata, una chiesa dedicata, Signore, all'opera missionaria, Signore, alla predicazione del tuo Vangelo. E Signore, noi chiediamo che anche qui a Montebellone noi saremo una chiesa come Antiochia, Signore, che è veramente una chiesa modella, l'unità in quella chiesa, che ci sia anche qui, Signore, darci l'unità, darci quel zelo missionario, Signore, di portare la tua parola in tutto il mondo, Signore. E io prego, Signore, che anche da questa comunità un giorno usciranno dei missionari, Signore, e andranno fino all'estremità della terra a portare il Vangelo della grazia di Dio, Signore. che tu farai sorgere da questa chiesa profeti, evangelisti, pastori, Signore, che farai sorgere doni, Signore, in mezzo al tuo popolo, Padre, doni dello Spirito Santo in ciascuno di noi. E ti ringraziamo, Signore, per questo tempo.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. A Cesarea Paolo era stato rinchiuso nel palazzo di Erode in attesa di essere giudicato. 5 giorni dopo arrivò da Gerusalemme il sommo sacerdote Anania in compagnia di alcuni anziani e di un avvocato di nome Tertullo. Prima di ascoltare le loro accuse, il governatore Felice mandò a chiamare Paolo perché potesse difendersi. Tertullo parlava a nome degli avversari di Paolo e cominciò il suo discorso adulando sfacciatamente il governatore. Felice non era affatto meritevole di lodi, ma Tertullo sperava di tirarlo dalla sua parte con affermazioni ipocrite. Passò poi ad accusare Paolo dicendo che era una peste, che era il capo della setta dei Nazareni e che eccitava sedizioni ovunque. Aggiunse che aveva profanato il Tempio di Gerusalemme e precisò che le autorità giudaiche non avrebbero esitato a giudicarlo subito, secondo la loro legge, se il tribuno Lisia non fosse intervenuto sottraendolo con violenza alle loro mani. Quando ebbe finito di parlare, gli altri giudei venuti da Gerusalemme confermarono punto per punto le sue accuse. Dopo averli ascoltati, Felice fece un cenno a Paolo perché parlasse in propria difesa. Paolo disse che si sentiva incoraggiato a parlare liberamente, perché sapeva che Felice era giudice della sua nazione già da diversi anni. Poi affermò in propria difesa che si era recato a Gerusalemme appena 12 giorni prima e che nessuno poteva dire di averlo trovato a discutere con qualcuno nel tempio o nella sinagoga. Tantomeno potevano provare che avesse provocato assembramenti di sorta. Nessuno poteva accusarlo in questo senso. «Io confesso, tuttavia», proseguì Paolo, «che attraverso la via che essi chiamano setta, io adoro il Dio dei padri, credendo a tutto ciò che è scritto nella legge e nei profeti, avendo in Dio la speranza che anche costoro nutrono, e cioè che vi sarà una risurrezione dei giusti e degli ingiusti. Per questo anch'io mi esercito ad avere continuamente una coscienza pura davanti a Dio e davanti agli uomini». Precisò di essere andato a Gerusalemme per portare una sovvenzione alla sua nazione e per presentare delle offerte. E dichiarò di non aver commesso nulla di male, a meno che non fosse considerata una colpa la dichiarazione che aveva fatto davanti al Sinedrio, e cioè: «È a motivo della risurrezione dei morti che sono oggi giudicato da voi». Benché Felice conoscesse bene ciò che concerneva questa via, cioè la dottrina di Cristo, e avesse quindi elementi sufficienti per pronunciarsi in favore di Paolo, preferì rinviare la questione dicendo: «Quando sarà arrivato il tribuno Lisia, esaminerò il vostro caso». Nel frattempo affidò Paolo alla custodia di un centurione, ordinando che gli fosse lasciata una certa libertà e che gli fosse permesso di ricevere tutti i conoscenti che avessero voluto visitarlo o assisterlo in qualche modo. Qualche giorno dopo, Felice mandò a chiamare Paolo per sentirlo parlare della sua fede in Cristo in presenza della moglie Drusilla. Drusilla era giudea e probabilmente desiderava conoscere qualcosa di preciso sul Messia. Paolo parlò di giustizia, di temperanza e del giudizio futuro. A un certo punto Felice ne fu spaventato e gli disse: «Per ora ritirati, ti manderò a chiamare in occasione più opportuna». Felice avrebbe potuto liberare Paolo, ma non lo fece perché sperava che gli fosse offerto in cambio del denaro. Intanto lo mandava spesso a chiamare per discutere con lui. Questo stato di cose durò 2 anni, finché Felice non fu sostituito nell'ufficio di governatore da Porcio Festo. Un'altra delle ragioni per cui Felice non aveva saputo decidersi a liberare Paolo era che desiderava fare cosa gradita ai giudei, ma ciò non aveva impedito che Porcio Festo prendesse il suo posto. 3 giorni dopo il suo arrivo nella provincia, Festo andò a Gerusalemme. I capi sacerdoti e gli altri maggiorenti della città si affrettarono a parlargli di Paolo, ribadendo le loro accuse e chiedendogli di mandarlo a Gerusalemme perché vi fosse giudicato di nuovo. In realtà, volevano tendergli un agguato durante il viaggio per poterlo uccidere. Festo rifiutò. Paolo era ben custodito a Cesarea ed egli stesso vi sarebbe tornato presto. «Se fra di voi vi è qualcuno che ne abbia l'autorità», soggiunse, «venga a Cesarea con me,
e se nell'uomo di cui parlate vi è qualche colpa, lo accusi. Una decina di giorni dopo, Festo tornò a Cesarea con alcuni giudei di Gerusalemme. Il giorno dopo si sedette in tribunale e mandò a chiamare Paolo. Quando questi comparve, i giudei venuti da Gerusalemme si fecero avanti e gli mossero delle accuse molto gravi, senza però poterne provare nessuna. «Io non ho commesso nulla, né contro la legge dei giudei, né contro il Tempio, né contro Cesare», replicò Paolo. Allora Festo, che desiderava ingraziarsi i giudei e non sapeva nulla delle insidie che stavano tramando contro Paolo, chiese: «Saresti disposto ad andare a Gerusalemme per esservi giudicato in mia presenza intorno a queste cose? Io sono qui davanti al tribunale di Cesare, dove debbo essere giudicato», rispose Paolo. «Non ho commesso nulla contro i giudei, e tu lo sai molto bene. Se sono colpevole e ho commesso qualche delitto degno di morte, non mi rifiuto di morire, ma se nelle cose di cui costoro mi accusano non c'è nulla di vero, nessuno ha il diritto di consegnarmi nelle loro mani. Io mi appello a Cesare». La possibilità di appellarsi a Cesare era uno dei privilegi dei cittadini romani, i quali potevano così sottrarsi alle eventuali ingiustizie dei governatori. Quando un cittadino romano si appellava all'imperatore, nessun'altra autorità inferiore a Cesare aveva potere su di lui. Prima di dargli una risposta, Festo si consultò con i propri consiglieri, perché vi erano dei casi in cui non era possibile appellarsi a Cesare. A quanto pare la richiesta di Paolo risultò perfettamente legale, perché poco dopo Festo gli disse: «Ti sei appellato a Cesare? A Cesare andrai».

una relazione che specificasse le colpe da contestargli. Avvenne intanto che il re Agrippa II venne con sua sorella Berenice a far visita al governatore romano. Si fermarono a Cesarea per qualche tempo e un giorno Festo parlò loro di Paolo. «C'è qui un uomo che Felice ha lasciato in carcere. Mentre mi trovavo a Gerusalemme, i capi religiosi giudei vennero a deporre contro di lui chiedendomi la sua condanna a morte oppure di darlo nelle loro mani. Io risposi che i romani non condannano mai un uomo prima che questi abbia potuto difendersi di fronte ai suoi accusatori. Quando vennero qui per accusarlo in mia presenza, non gli contestarono nessuno dei misfatti che io supponevo. Avevano soltanto delle questioni riguardanti la loro religione e un certo Gesù che è morto e che Paolo afferma essere vivo. Io non capivo bene queste cose e chiesi a Paolo se era disposto a recarsi a Gerusalemme per essere giudicato là. Ma Paolo preferì appellarsi a Cesare e ora lo tengo qui in attesa di inviarlo a Roma. Vorrei anch'io sentire quest'uomo, disse Agrippa. Festo ne fu contento e rispose: domani l'udrai. Il giorno seguente Agrippa II, Berenice, Festo e altri notabili della città si radunarono nella sala delle udienze per ascoltare Paolo. Quando egli fu condotto alla loro presenza, Agrippa gli disse: ti è permesso parlare in tua difesa? Paolo stese la mano e cominciò a parlare. O re Agrippa, sono felice di potermi oggi difendere davanti a te da tutte le accuse che mi sono mosse dai giudei, soprattutto perché tu conosci a fondo le consuetudini e le questioni che ci sono fra gli ebrei. Ti prego perciò di ascoltarmi con pazienza. Tutti i giudei sanno quale sia stato il mio modo di vivere dalla mia giovinezza in poi, perché mi conoscono fin da allora. Sanno che ho vissuto da fariseo, seguendo la più rigida setta della nostra religione, e ora sono sottoposto a giudizio perché confido nell'adempimento della promessa della risurrezione dei morti che Dio ha fatto al nostro popolo. Vi sembra forse incredibile che Dio risusciti i morti? Quanto a me, una volta pensavo anch'io di dover contrastare energicamente il nome di Gesù, e in realtà lo feci. Misi in carcere molti cristiani e ne approvai la condanna a morte. Spesso li sottoposi a torture per costringerli a bestemmiare e li perseguitai fin nelle città più lontane. Una volta mi stavo appunto recando a Damasco con questo scopo, autorizzato dai capi sacerdoti, quando verso mezzogiorno fui avvolto da una luce più splendente del sole, caddi a terra e udii una voce che mi diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Io risposi: chi sei tu, Signore? E il Signore a me: io sono Gesù che tu perseguiti. Orsù, alzati. Poi disse che avrebbe fatto di me un predicatore dell'Evangelo anche fra i gentili. Perciò, o re Agrippa, io non mi sono opposto alla visione del cielo, ma ho predicato ai gentili affinché si ravvedessero e si convertissero, facendo opere degne di ravvedimento. Per tale ragione i giudei si sono impadroniti di me nel Tempio e hanno cercato di uccidermi, ma con l'aiuto di Dio fino ad oggi sono ancora vivo per rendere testimonianza ai piccoli e ai grandi, non dicendo nulla al di fuori di ciò che Mosè e i profeti hanno affermato dover avvenire, e cioè che il Cristo avrebbe sofferto e che, risuscitato per primo dai morti, avrebbe annunciato luce al popolo di Israele e ai gentili. Mentre Paolo diceva queste cose in sua difesa, Festo, che non seguiva molto bene i suoi ragionamenti per la scarsa conoscenza che aveva degli ebrei, esclamò ad alta voce: Paolo, tu vaneggi, il troppo sapere ti fa sragionare. No, eccellentissimo Festo, io non vaneggio, replicò Paolo. Al contrario, io proferisco parole di verità e di saggezza. Il re a cui io sto parlando con franchezza conosce bene queste cose, e io sono persuaso che non ne ignora nessuna, perché tutto ciò non è stato fatto in un cantuccio. O re Agrippa, credi tu ai profeti? Io so che tu ci credi. Manca poco che tu mi persuada a diventare cristiano, gli rispose Agrippa. Che manchi poco o molto, disse ancora Paolo. Piacesse a Dio che non soltanto tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventassero tali quale sono io, a parte questi legami. Dopo questo, Festo, Agrippa, Berenice e gli altri si alzarono.
e nel ritirarsi discutevano fra

di loro, dicendo: «Quest'uomo non ha fatto nulla che meriti la morte o la prigione. Quest'uomo poteva essere liberato se non si fosse appellato a Cesare», osservò Agrippa, rivolto a Festo.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Questo fatto che vi sto raccontando, amici ascoltatori, accadde durante i giorni crudeli della Seconda Guerra Mondiale. Martha Corvin, la grande pianista, lavorava come infermiera volontaria in un ospedale per soldati feriti. Una notte, durante il suo giro, notò un giovane con il viso affondato nel cuscino. Stava piangendo disperatamente a causa delle sue sofferenze insopportabili e, per non disturbare i suoi compagni, cercava di soffocare i singhiozzi contro il cuscino. Martha Corvin aveva mani meravigliose, sapeva come trasmettere le più belle emozioni ai suoi ascoltatori, sfiorando con estrema sensibilità i tasti mentre suonava una suonata di Beethoven. La pianista pensò che avrebbe potuto trasmettere la sensazione di amore al giovane ferito, mettendo le sue mani sul suo capo, e così fece. Quando la pianista toccò dolcemente il giovane, egli le afferrò le mani così saldamente da conficcarle le unghie nella carne. Ma quel tocco di amore fu come una medicina. Lentamente il pianto cessò e dopo poco il soldato ferito dormiva tranquillamente. Quel tocco di amore aveva avuto il suo benefico effetto. Amico, amica che mi stai ascoltando, se il tocco amorevole delle mani di un'infermiera può avere questo effetto, quanto più può essere ottenuto dal tocco delle mani di Gesù? Quando leggiamo i Vangeli, vediamo che Gesù tocca i malati e li guarisce, toccando gli occhi del cieco e ridonandogli la vista, mettendo il suo braccio intorno alle spalle di una povera donna colta in adulterio e ridandole la sua dignità. Amico, Cristo sta tuttora tendendo le sue mani verso di te, verso tutta l'umanità. Quelle mani hanno il sigillo del suo amore e che sono le ferite causate dai chiodi sulla croce. Quando Cristo mette la sua mano amorevole e piena di compressione su di noi, il dolore svanisce, scompare l'angoscia, il peccato è cancellato e ritorna la pace. Chiedigli, amico, chiedigli oggi di toccare la tua vita e di entrare nel tuo cuore per portare questa pace. Chiedilo e lui lo farà.

All'età di 55 anni, Jack Wurm era un uomo finito, sconfitto e amareggiato. Aveva perduto il lavoro e spesi tutti i suoi risparmi. Si trovava solo e disperato e per vincere la noia si mise a passeggiare lungo la spiaggia. Ad un tratto, guardando le onde, scorse una bottiglia parzialmente sepolta nella sabbia. La raccolse e vide che era chiusa e che conteneva qualche cosa all'interno. Tolse il tappo e trovò un pezzo di carta su cui era scritto: «Per evitare confusioni, lascio tutta la mia fortuna divisa in parti uguali al mio legale e al fortunato che troverà questa bottiglia». Firmato Daisy Alexander, 20 giugno 1937, Londra. Jack Woon pensò ad uno scherzo. Tuttavia, dopo alcune ricerche, scoprì che Daisy Alexander era l'erede della società Singer, la fabbrica di macchine da cucire, che aveva lasciato alla sua morte, avvenuta 10 anni prima, la bellezza di 12 milioni di dollari. Il secondo erede non era mai stato trovato. A questo punto, questo Wurban reclamò la sua parte di eredità e in breve tempo venne in possesso di 6 milioni di dollari. La bottiglia con il foglio era rimasta nell'oceano per 11 anni prima di arrivare a riva in quella particolare spiaggia. Amico mio, queste cose non accadono tutti i giorni e non tutti hanno la stessa fortuna toccata a quell'uomo. Però esiste un'eredità contenuta in una bottiglia che appartiene a chiunque desidera prenderla. Questa bottiglia è la Bibbia. La Bibbia è un documento legale, scritto da Dio, ove è narrata la vita di Gesù, il suo unigenito figliuolo, e di come Gesù abbia donato la sua vita sulla croce per il perdono dei nostri peccati. Credere in quest'opera compiuta da Gesù ci dà il perdono dei peccati e ci autorizza ad avere in dono la vita eterna. Questo, amici ascoltatori, è un documento di grazia, il quale ci garantisce una eredità in cielo senza addebitarci o chiederci nulla in cambio. La Bibbia dice semplicemente con le parole di Gesù: chi ode la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna. Quando crediamo in Gesù e alla sua parola, amico che mi stai ad ascoltare, e gli diamo il nostro cuore, la nostra volontà, la nostra vita, veniamo in possesso di una grande eredità, l'eredità della vita eterna.

un essere umano, mentre era ancora nel grembo di sua madre, un feto di 6 anni, ebbe all'improvviso una chiara visione di chi fosse e dove fosse. Ogni cosa lì era comoda, non sentiva freddo e il calore di sua madre lo avvolgeva meglio della più bella coperta. Non conosceva la fame perché riceveva continuamente nutrimento attraverso il cordone ombelicale. Non conosceva la paura perché tutto era calmo, dolce, ed egli provava una tenera sensazione di protezione. L'essere umano nel grembo della madre decise che stava sperimentando la miglior vita possibile e si augurò di non essere mai tolto di là. Ma il momento fissato arrivò e le leggi della vita dissero che era giunto il momento di uscire da quel mondo comodo e pacifico per andare in un altro mondo migliore. L'essere umano gridò e si rifiutò di partire e disse: «Non voglio!» Ma la legge è la legge e questo processo eterno doveva avere luogo. L'essere umano uscì all'esterno e che cosa trovò appena fuori? Trovò le braccia amorevoli di sua madre e la dolce sua voce che gli parlava. Un modo migliore di nutrirsi, un mondo di luce e di musica. E l'essere umano appena nato disse: «Ma questo mondo è migliore dell'altro e questa vita è molto più bella, sono felice». Questa che avete ascoltato, amici, è un'allegoria, una specie di parabola. Ma il confronto della vita che noi viviamo ora con quella che ci attende e di cui spesso abbiamo timore è in qualche modo simile a questa storia. Noi diciamo che amiamo questa vita, ci stiamo bene, abbiamo cibo, vestiti, amici e persone da amare. Noi diciamo che questa è la miglior vita e che potremmo desiderare e non vogliamo saperne di un'altra. Ma amico, ascolta, se noi lasciamo questa vita con la nostra fede basata nel Signore Gesù Cristo, come il bambino appena nato è stato accolto dalle braccia di sua madre, allo stesso modo, quando lasceremo questa vita, saremo accolti dalle braccia amorose di Gesù ed ascolteremo la sua voce che ci dirà parole dolci. Vedremo una luce più brillante e udiremo una musica più bella di quanto possiamo immaginare. Non dobbiamo avere paura della vita futura. Se noi diamo il nostro cuore a Cristo, ora, in questo momento, quando moriremo e saremo davanti a Lui, avremo tutto l'amore e l'affetto che Egli vuole darci. Tu, amico, che cosa scegli? Questa vita o una vita migliore? Sappi che Gesù è pronto a donartela se tu lo vuoi.

C'era un uomo che possedeva molte proprietà e fattorie, ma era un uomo violento, crudele e avido. In una delle sue tenute viveva una vedova con suo figlio di 8 anni, che non poteva più permettersi di pagare l'affitto. Un giorno quel ricco venne e trattò crudelmente la povera donna, schiaffeggiandola e umiliandola in molti modi, mentre il povero ragazzo di 8 anni osservava la scena violenta e crudele. Passarono gli anni, quel ragazzo crebbe ed andò a scuola, studiò disegno, pittura e giornalismo, divenne uno dei più noti artisti della città e impiegato di un famoso giornale. Un giorno, ricordando la terribile scena della sua fanciullezza, quel giovane fece un ritratto dell'uomo che picchiava sua madre. Il quadro era molto reale e inconfondibile. I caratteri erano stati disegnati dalla mano di un maestro. Quell'uomo ricco stava cercando di essere eletto nel governo della città e quando si vide ritratto così dal vivo, sia fisicamente che moralmente, cercò di offrire una grossa somma di denaro al giovane affinché ritirasse quel quadro. Ma il giovane si rifiutò, perché quello era la sua vendetta contro quell'uomo che aveva tormentato sua madre. Amico, Dio è l'artista invisibile che dipinge tutte le nostre azioni. Non ci smaschera ad ogni istante della nostra vita, ma egli vede ogni cosa, ode ogni cosa e sa ogni cosa. Nulla sfugge alla sua vista e nulla sfugge alla sua memoria. Niente potrà non essere registrato e annotato da lui e un giorno egli ci mostrerà tutta la nostra vita come attraverso un film. E che ne sarà di noi, allora, in quel momento? Amico, lo sappiamo bene. Passeremo l'eternità nell'angoscia del ricordo di come abbiamo trascorso la vita in questo mondo. Tuttavia, non c'è bisogno che questo avvenga. Se tu oggi, in questo momento, mentre mi stai ascoltando, confessi davanti a Cristo il tuo bisogno spirituale, se oggi chiedi di essere purificato e perdonato, Cristo stesso, il Dio vivente, cambierà la tua vita e dipingerà una nuova personalità, una nuova anima e un nuovo destino. Fallo, amico, perché oggi tu puoi avere in dono la vita eterna credendo nel Signore Gesù.

Ascoltate, amici, come in un giorno si verificò la tragedia di un'intera famiglia. Questo fatto è accaduto in un paese non molto tempo fa. Una coppia viveva felice con i suoi 3 bambini. Il primo aveva 4 anni, il secondo 3 e l'ultimo 2. Possedevano una casa in campagna, una nuova auto e tante altre comodità, compresa una piscina. Al marito piaceva fare un pisolino nel pomeriggio, ma i ragazzi erano troppo chiassosi. Così la madre a volte li minacciava che se non fossero stati tranquilli e lasciare riposare il papà, avrebbe tagliato loro la lingua. Un pomeriggio entrambi i genitori dormivano, mentre i bambini giocavano fuori. Tutto ad un tratto il maggiore afferrò un paio di forbici e tagliò la lingua del più piccolo, perché faceva troppo chiasso. I genitori furono svegliati dalle urla del bambino. Il figlio maggiore corse a nascondersi sotto la macchina e quello di 3 anni corse dietro la casa. I genitori, spaventati e vedendo la situazione, misero il bambino ferito in macchina e si precipitarono all'ospedale. Ma il piccino morì dissanguato per la strada. Quando essi ritornarono a casa, dovettero affrontare una vista ancor più atroce. Il bambino che si era nascosto sotto la macchina giaceva per terra, con il cranio schiacciato dall'auto partita in corsa. Il secondo figlio, che si era nascosto dietro la casa, era caduto nella piscina ed era annegato. In un attimo, quello che era stato un pomeriggio tranquillo si era trasformato in una tragedia di orrore e i 3 bambini avevano avuto 3 morti terribili. Di fronte a simili avvenimenti, la gente spesso si chiede: è possibile che Dio esista? Perché questi 3 innocenti sono morti se non hanno fatto altro che giocare? Perché questi genitori sono stati colpiti così duramente se non hanno fatto male a nessuno? Non poteva Dio impedire questa terribile disgrazia? Amico, amica, non c'è limite alle domande che ci poniamo sugli avvenimenti strani della vita, perché a volte e sempre sono le conseguenze del peccato che c'è nella vita. Solo Dio conosce i segreti della vita di tutti gli uomini, di tutti i tempi. Solo Dio ha la chiave per tutti i misteri. Sta a noi affidarci completamente al Dio eterno. Egli è la fonte del nostro conforto, della nostra forza. Cristo vuole vivere accanto a noi per sostenerci in tutte le nostre prove. La fede in Cristo, la fede nel Dio vivente, ci dà tutta la forza che ci occorre per sopravvivere e soprattutto per vincere il peccato che c'è in noi, perché Cristo è morto affinché noi potessimo essere perdonati e giustificati. Se tu oggi credi nel Signore Gesù, tu puoi essere perdonato e avere in dono la vita eterna.

Amico in ascolto, so che tu hai dei problemi. Se ti è di aiuto per sfogarti con qualcuno, scrivici. Siamo a tua disposizione. Ti aiuteremo a conoscere il Signore Gesù. Se ne sei sprovvisto, richiedi un Nuovo Testamento. Ti sarà inviato gratuitamente.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Ok, Marco 3. Se vi ricordate, Gesù sta girando per la Galilea. La Galilea è la parte nord di Israele ed è l'area intorno a questo lago che si chiama Lago di Galilea, Mar di Galilea. E ci sono varie città sul lago, Capernaum è una di queste. Quindi Gesù sta girando per queste città, è la sua zona perché lui è cresciuto a Nazareth, che è una città della Galilea. Quindi sta girando per la Galilea, sta insegnando e facendo molti miracoli, ne abbiamo visti già diversi, pochi versetti, e abbiamo visto anche come si sta creando una spaccatura insanabile tra il mondo religioso, che è bloccato dalle tradizioni, chiuso rispetto all'opera genuina di Dio. Dicono di aspettare il Messia, ma in realtà sono chiusi all'opera di Dio. E cioè, abbiamo già visto questo scontro tra il vecchio e il nuovo, Gesù che rappresenta il nuovo. E uno dei motivi, dei temi principali, uno dei motivi di scontro principali è il sabato, perché i giudei erano molto rigidi circa l'osservanza del sabato, avevano sviluppato un'impalcatura enorme di quello che si poteva fare e non si poteva fare durante il sabato, cose pazzesche, ed erano molto rigidi su questo. E ovviamente quando i discepoli di Gesù hanno iniziato a svellere le spighe di grano passando per i campi, anche quello per loro era lavoro e non era lecito farlo durante il sabato. Abbiamo visto come Gesù ha risposto citando la scrittura, usando l'esempio di Davide, del re Davide, quando ancora non era re, che fuggiva, si è fermato dal sommo sacerdote e ha chiesto e ha mangiato i pani di presentazione. Comunque questo era il capitolo 2. Capitolo 3 inizia di nuovo con questa situazione. Poi egli entrò di nuovo nella sinagoga e là c'era un uomo che aveva una mano secca, non era magra, era attrappita, paralizzata, ok? Ed essi lo stavano ad osservare per vedere se lo avesse guarito in giorno di sabato. Quindi è sabato, sono nella sinagoga, c'è quest'uomo e ci sono questi religiosi che stanno lì e guardano Gesù. Lo guarirà? Non può farlo. O sì, oserà farlo. È sabato, non è lecito. Vediamo che succede. Se lo fa, certo avremo ragione per accusarlo. Non si può, tutti lo sanno. Quindi lo stavano ad osservare per vedere se lo avesse guarito in giorno di sabato. Questo mostra la follia della religiosità esteriore, quello che la religiosità esteriore. Scusate, io uso sempre il termine religiosità con un'accezione negativa. Il termine religione in realtà non è necessariamente un termine negativo, però io lo uso spesso nel modo più negativo. Comprendete bene che però intendo dire questo aspetto in particolare. Quindi questi era solo una religiosità esteriore, e vediamo le contraddizioni che porta, i paradossi che porta. Siamo nella sinagoga, qui ci sono delle persone che dovrebbero insegnare la parola di Dio e portare ad un rapporto con Dio, ammaestrare le persone, e invece non sono affatto interessati ai bisogni delle persone, non hanno affatto interesse al bene di quest'uomo, alla sua unica opportunità di essere guarito. Quindi un luogo che dovrebbe essere edificante, delle persone che dovrebbero dedicarsi al bene degli altri, ad aiutare chi va per imparare cose di Dio, è tutto rovesciato. E adesso è solo un modo per poter accusare Gesù nel caso in cui guarisce quest'uomo. Ed egli, Gesù, disse all'uomo che aveva la mano secca: alzati là nel mezzo. Poi disse loro: è lecito in giorno di sabato fare del bene o del male, salvare una vita o annientarla? Ma essi tacevano.
Gesù ovviamente sa esattamente quello che loro stanno pensando, non c'è bisogno che glielo dicano. Sa quello che pensano e sa anche cosa stanno aspettando, cioè non stanno aspettando altro che lui faccia qualcosa per poterlo accusare. È una sorta di trappola e sa che tutto è incentrato intorno al sabato. E fa questa domanda che è una domanda molto saggia. E lo vediamo che è saggia, perché come reagiscono loro? Sì, rimangono azzittiti. Lui dice: è lecito in giorno di sabato fare del bene o del male? Che cosa significa che essi tacevano? Che cosa indica il fatto che sono rimasti zitti rispetto a questa domanda? Significa che hanno perso. Non potevano rispondere, perché se rispondevano era ovvio che certo che si può fare del bene. Noi facciamo del bene il giorno di sabato, e quindi sarebbero stati azzettini. Ma il fatto che non rispondono dimostra che cosa? La loro malafede, no? Se fossero stati sinceri, che cosa avrebbero potuto rispondere? Ma non ci avevamo mai pensato. Hai ragione, e questo è un buon punto. Noi facciamo del bene, è giusto fare. Vedete, una persona che è in buona fede, che crede quello che crede e pensa di essere sincera, se gli dai un'alternativa e lo aiuti a riflettere, se è aperto, lo ammette, dice: oh, non ci avevo pensato, hai ragione, mi sono sbagliato. Ma una persona che è in mala fede, che comunque tu agisci o comunque tu parli avrai sempre torto, significa che sei tu il problema, non è il concetto in sé. Avrebbero potuto dire: certo che hai deciso di fare del bene, hai ragione Gesù, dobbiamo parlarne un pochettino più, spiegaci un po' meglio questa cosa, perché siamo cresciuti con un'idea che forse è debole da qualche punto di vista. Invece niente di tutto questo, essi tacevano. Allora egli, guardateli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza del loro cuore, disse a quell'uomo: stendi la tua mano. Ed egli la stese e la sua mano fu risanata come l'altra. Gesù è disgustato. Di cosa? Dell'atteggiamento di queste persone. Non è che Gesù li odia. Gesù ama tutti e ama anche queste persone. Però non ama quello che fanno. Anzi, quello che fanno lo fa arrabbiare, lo fa indignare. E non solo, è anche rattristato. Quindi lui fa questa domanda, loro stanno zitti e lui li guarda dentro, è arrabbiato, è rattristato perché vede dei cuori duri, delle persone ribelli, ostinate, incredule, egoiste. È rattristato perché lui non può fare nulla per loro. Il figlio di Dio, Dio in terra, non può fare nulla per queste persone perché sono dure. Perché non vogliono ammettere, non vogliono piegarsi. Chi li guarda e però deve pensare a quest'altro uomo. Quindi un'occhiata veloce, tanto rammarico, tanta tristezza. Ovviamente sa che è quello che dirà e quello che farà li farà arrabbiare ancora di più, ma li deve mettere da parte e deve concentrarsi sul bisogno di quest'uomo. Quindi disse a quest'uomo: stendi la mano. Dio non è contento di lasciare le persone a loro stesse, ma la peggiore cosa che può succedere a un uomo è essere lasciato a se stesso. Che ci si può fare? È l'altra medaglia della libertà, l'altro è il rovescio della medaglia della libertà. Dio ci ha creati liberi e siamo anche liberi di andare per la nostra strada di autodistruzione. Quindi si rivolge all'uomo e gli dice: che cosa gli dice? Gli dice: stendi la mano. Quindi gli chiede di fare qualcosa che lui non poteva fare. E che cosa fa lui? Risponde: non posso? Ma non l'hai visto? Non ti rendi conto di quello che mi stai chiedendo? No. Lui ubbidisce. E mentre ubbidisce al comando di Gesù, in quel momento si realizza la guarigione. Lo vedete? Gesù gli dice: stendi la mano, ed egli la stese e la sua mano fu risanata come l'altro. Ci possiamo trovare in questo un'applicazione anche per altri tipi di malattie,
altre cose che noi pensiamo che siano impossibili per noi. Se Dio ci chiede di fare un passo, di stendere la mano, qualunque cosa sia che rappresenti per noi, se Dio ci chiede di fare un passo, anche se per noi è impossibile, ubbidiamo. Questo è agire in fede, questo è quello che si chiama un passo di fede. Tu fai un passo e la guarigione arriva per strada, la soluzione arriva per strada. Ognuno di noi può lottare con circostanze diverse, magari qualcuno di noi trova difficoltà a perdonare qualcuno e Dio ti dice perdonalo, fallo come atto di ubbidienza e fallo in fede, e tu dici io non ne sono capace, ma adesso lo faccio come risposta al comando di Dio. E mentre prendi la decisione che tu perdonerai quella persona, allora arriva anche il sentimento e la realtà del perdono. E molto spesso noi conquistiamo vittorie nella nostra vita in questa maniera. Noi tante volte aspettiamo di vedere la cosa per partire, e invece certe volte, spesso, agire in fede significa iniziarsi a muovere prima che di vedere qualche cosa, e troverai durante il tragitto la soluzione e la risposta, come quelli lebbrosi che il Signore gli ha detto andate, e per strada sono rimasti guariti. Quindi stendi la mano e lui ubbidisce e scopre che qualcosa che pensava fosse impensabile si realizza, la sua mano è finalmente guarita. E i farisei usciti tennero subito consiglio con gli erodiani contro di lui come farlo morire. Ma Gesù si ritirò con i suoi discepoli verso il mare, e una gran folla lo seguì dalla Galilea e dalla Giudea e anche da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano. Similmente una gran folla dai dintorni di Tiro e di Sidone, udendo le grandi cose che egli faceva, venne a lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli sempre pronta una barchetta per non essere schiacciato dalla folla, poiché egli ne aveva guariti molti. Tutti quelli che avevano malattie si accalcavano attorno a lui per toccarlo. Vediamo a questo punto la reazione di questi uomini. Gesù è troppo pericoloso. Gesù è una minaccia. Non ci rispetta, non rispetta le nostre tradizioni, addirittura fa i miracoli, si permette di farli di sabato, non c'è, nella loro mente non c'è proprio la preoccupazione del miracolo, per loro è che è successo di sabato, questo mi dice un po' come la religiosità, questo modo stordisce proprio le persone, non pensano in maniera razionale. E quindi decidono di farlo morire, perché Gesù è una minaccia per il sistema religioso, in realtà è una minaccia a Gesù per ogni tipo di sistema umano. Qui parla di questi erodiani, non erano dei religiosi, erano un gruppo di giudei simpatizzanti di Erode, che non era un giudeo, e che quindi probabilmente erodiani e farisei non erano amici, anzi non si potevano vedere, però trovano in Gesù un nemico comune per cui si uniscono, e spesso succede ai nemici di trovare un nemico comune e si uniscono, poi sconfiggono quel nemico e ritornano ad ammazzare gli uni con gli altri. Quindi Gesù è una minaccia per queste persone, ma d'altra parte ci sono un sacco di altre persone che corrono a lui da tutte le parti, da Gerusalemme, dal sud, dall'est, dall'ovest, Tiro, Sidone. Veramente la popolarità di Gesù cresce di smisura, e lui deve adottare delle misure particolari, perché

assolutamente spiacevoli. Quindi non è qualcosa che Gesù desidera, perché è più un problema che altro, e quindi deve adottare delle misure per in qualche modo per risolvere la situazione. Questa della, di una barca, loro erano ovviamente pescatori, quindi per loro non era difficile trovare una barca e averla sempre a disposizione in caso di necessità. E gli spiriti immondi, quando lo vedevano, si prostravano davanti a lui e gridavano dicendo: tu sei figlio di Dio. Ma egli li sgridava severamente perché non dicessero chi egli fosse. Qui c'è qualcosa di interessante. I demoni che si prostrano davanti a Gesù e confessano che Gesù è il figlio di Dio, e Gesù che li obbliga a stare zitti, li sgrida severamente. Sapete, i demoni sono molto credenti, credono in Dio, sanno chi è Dio. Quando le persone mi dicono io ci credo a Dio, io dico: non fa nessuna differenza, potrebbe non essere assolutamente rilevante, perché anche il diavolo ci crede in Dio, anche i demoni ci credono in Dio. Però Gesù non vuole la confessione dei demoni. Perché? Prima di tutto perché i demoni sono spiriti maligni, bugiardi, impuri, sporchi. Non dobbiamo dare ascolto ai demoni, non dobbiamo chiacchierare con il diavolo, non dobbiamo chiacchierare con gli spiriti, non ci fa bene. Possono dire una verità e 10.000 bugie, però con quella verità hanno attirato la tua attenzione e conquistato la tua fiducia. Infatti, che cosa fa la gente spesso? La gente spesso si affeziona a chi gli parla del Signore. Vero? La gente spesso si affeziona, rispetta, addirittura diventa devota di qualcuno che gli parla del Signore. E quindi il rischio era che questi demoni predicassero il Vangelo e le persone rimanessero legate, loro mi hanno portato a Dio, e rimanessero invischiate, imprigionate in un rapporto corrotto, storto, perverso. Quante persone oggi seguono Dio per l'influenza di un santone, di un'altra personalità, di un santo, di un monastero, di un segno? Quante persone seguono Dio per queste cose? Sono le persone più difficili da raggiungere, perché sono rimaste legate e affezionate e amano, perché li ha portati nella loro mente a Dio. Quindi io ti sono riconoscente perché mi hai mostrato chi è Dio, ma non si rendono conto che è uno spirito maligno, lo sta facendo per ingannarli. Quindi Gesù dice: io non voglio che siate voi a dire chi io sia, voi dovete stare zitti. E neanche noi dobbiamo permettere alle persone questi tipi di rapporti. Se una persona dice: io vado in quella realtà, c'è quella persona è un santo, ha delle rivelazioni, mi porta più vicino a Dio, tu gli dici: tu non ne hai bisogno, anzi è un pericolo, stai attento. Li sgridava severamente. Qualcuno potrebbe pensare: ma ti stanno facendo un favore? Assolutamente no. Vi ricordate l'apostolo Paolo, quando c'era la donna che gli andava dietro e diceva più o meno la stessa cosa: questi sono uomini che servono il Dio vivente. Paolo: no. Non può succedere, non può essere così. Poi egli salì sul monte e chiamò presso di sé quelli che volle, ed essi si avvicinarono a lui, e ne costituì 12 perché stessero con lui e potesse mandarli a predicare, e avessero il potere di guarire le infermità e di scacciare i demoni. Ed essi erano Simone, al quale pose il nome Pietro, e Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, che vuol dire figli del tuono, e Andrea, e Filippo, e Bartolomeo, e Matteo, e Tommaso, e Giacomo di Alfeo, e Taddeo, e Simone, e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Qui vediamo Gesù che costituisce i 12. Matteo ci dice che Gesù ha passato la notte in preghiera prima di chiamare e di scegliere i 12. Marco ci precisa qualcosa di interessante. Perché li chiama? Perché li costituisce?

0: attribuisce, a quale scopo, versetto 14, perché stessero con lui. Non li chiama prima ad un compito, ma li chiama prima ad un rapporto, ad una relazione. Ne costituì 12 perché stessero con lui. Venite, state con me, abbiate comunione. E poi per mandarli a predicare. È sempre più importante e viene prima la relazione del servizio. Dio ci chiama ad avere una relazione con lui e da questa relazione con lui deriva poi un servizio a lui. E più la relazione è forte, più il servizio è efficace. Più la relazione è debole, più il servizio è inefficace. Chi sono questi uomini? Sono le persone che avremmo scelto noi? Sono le persone che non avrebbe scelto nessuno. Va bene? Sono le persone più improbabili. Simone, anche chiamato Cefa, Pietro. Poi ci sono questi Giacomo e Giovanni, i figli del tuono. Perché i figli del tuono? Perché erano esuberanti, erano anche violenti. Diciamo che una volta, quando Gesù è stato rifiutato, dice: che facciamo, Signore? Chiamiamo il fuoco dal cielo e li bruciamo tutti quanti. Erano i figli del tuono, erano esuberanti. Poi c'era Andrea, fratello di Pietro, Filippo, Bartolomeo, che è anche chiamato Natanaele, Matteo, che è anche chiamato Levi, che era un pubblicano. Poi c'è Tommaso, Didimo, che aveva un gemello, perché Didimo significa gemello, e Tommaso sappiamo chi era quello che ha dubitato. Poi c'era Giacomo d'Alfeo, Taddeo, anche chiamato Giuda di Giacomo, e poi c'è questo Simone, che era uno zelota, cioè un rivoluzionario, una testa cauda, un radicale, e infine l'altro Giuda, l'Iscariota, che era quello che l'avrebbe poi tradito. Gesù li chiama dopo aver pregato. Non sono le persone perfette, non sono le persone che avremmo scelto noi, non so se neanche le avrebbe scelti Gesù, ma ha pregato, si è voluto assicurare che erano proprio loro, ma non li vede per quello che sono in quel momento, li vede per quello che saranno. Questo è il bello di Dio. Dio non può sbagliare, è vero? Quando noi scegliamo tra A e B, c'è sempre un livello di incertezza e magari abbiamo sbagliato. Quando sei alla fermata dell'autobus e ci sono due autobus che potresti prendere e tu dici quale partirà per primo, c'è sempre il rischio che tu prendi quello e parte l'altro. Poi scendi per andare a prendere quello e riparte. Ma se tu lo sai prima, non puoi sbagliare. Se tu sai quale parte prima, Dio non può sbagliare. Quando sceglie, lo fa sapendo cosa succederà, quindi non è un azzardo, no? E quindi Dio sceglie queste persone e sa esattamente cosa faranno. E Dio ha scelto noi e ha chiamato noi. Non vi incoraggia il fatto che Lui ci ha scelto sapendo che saremmo stati salvati? A me mi incoraggia. Dio ti ha scelto sapendo che ce la farà. Quindi significa, Dio non può sbagliare. Siamo in una botte di ferro. Lui li vede per quello, non che sono in quel momento. Una volta sono stato criticato perché facevo delle battute su Pietro. Ogni tanto esageriamo un po' con Pietro, con gli altri, ma quando facciamo le battute non è per denigrarli o svilirli, ma perché ci ritroviamo noi negli stessi errori, nelle stesse cose. E quindi ci sono delle cose positive di questi uomini, ci sono delle cose negative. Quando ne parliamo sappiamo chi siamo noi, ma è indubbio che il Pietro della fine è diverso dal Pietro dell'inizio. Il Giovanni, il figlio, il discepolo dell'amore, che adesso è il figlio del tuono, sono persone diverse perché c'è un'opera dello Spirito Santo che li ha trasformati radicalmente. Non è la stessa opera che Dio sta facendo in noi? Ma io non lo vedo. Se non lo vedi è perché sei oggetto di quell'opera e non te ne accorgi. Non è che un bambino cresce da un giorno all'altro, tranne Matteo. un bambino cresce piano piano. Se tu non vedi un bambino per 2-3 anni, è probabile che neanche lo riconosci. È nel tempo. E quando cambiano la voce non succede da un momento all'altro, no? È nel tempo. E quando lo vivi non te ne rendi conto. Nel tempo gli altri, magari che non sono a contatto, se ne rendono conto. Dio ci sta cambiando, ci sta trasformando, ci sta facendo maturare. Non essere lagnoso e dire no, non sta succedendo, sono sempre la stessa identica persona. Non è la realtà. E non stai onorando il Signore, non sei corretto con il Signore, perché non stai riconoscendo la sua opera nella tua vita. Quindi smettila di lamentarti che non stai cambiando. Sta succedendo. Lasciagli fare l'opera sua. Tu pensa a quello che devi fare tu e lo Spirito Santo penserà a quello che deve fare lui. Non sto dicendo che è tutto molto semplice e che non sbagliamo e non falliamo e non rallentiamo, eccetera, eccetera. Sto dicendo che dobbiamo essere più tranquilli, più sereni e fare la nostra parte. Dio farà la sua e avere fede. Ricordate che il cammino cristiano è un discorso di seguire il Signore, non è un discorso di inventarci qualcosa, non ci dobbiamo inventare niente, dobbiamo semplicemente seguire il Signore dove ci guida. Quindi, diverse persone, di alcuni di questi conosciamo un bel po' di cose, perché abbiamo sentiti e risentiti, abbiamo sentito i loro discorsi, li abbiamo sentiti parlare, abbiamo visto le loro azioni. Alcuni di questi non sappiamo assolutamente nulla, però questi sono i 12 apostoli e Dio lo sa quello che hanno realizzato. Sicuramente per ciascuno di loro c'è stata una chiamata precisa che Dio ha realizzato. Poi vennero in una casa e la folla si radunò di nuovo, tanto che non potevano neppure prendere cibo. Vedete tutti i problemi legati alla popolarità? E quando i suoi parenti udirono ciò, uscirono per prenderlo perché dicevano è fuori di sé. Quindi i suoi familiari a questo punto non credono, e non solo non credono, anzi perché non credono sono un po' imbarazzati. Gesù, dai, adesso torna a casa, stai un po' esagerando, stai creando un sacco di scompiglio, è fuori di sé, dicevano. Ma gli scribi che erano discesi da Gerusalemme dicevano egli ha Belzebub e scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. Quindi i suoi familiari dicono fuori di sé. Questa delegazione di scribi venuti da Gerusalemme per giudicare di quest'uomo, dare un parere a Gerusalemme, il loro verdetto è chiaro: Gesù è posseduto. Non solo, sarebbe posseduto proprio dal principe dei demoni, Belzebub, cioè Satana stesso. Abbiamo tutto chiaro, è tutto chiaro. La nostra sentenza è questa: Gesù è posseduto. Ma egli, chiamatili a sé, disse loro in parabole: come può Satana scacciare Satana? E se un regno è diviso in parti contrarie, quel regno non può durare. Così se Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può durare, ma è giunto alla fine. Quindi il ragionamento di Gesù è molto semplice. Come può Satana scacciare Satana? Tu, vai via! Sì, ok! Gesù dimostra che il loro ragionamento è ridicolo. Nessuno può entrare in casa dell'uomo forte e rapirgli i suoi beni se prima non ha legato l'uomo forte. Solo allora potrà saccheggiare la sua casa. Quindi nessuno può entrare in casa dell'uomo forte. Questa è una parabola che sta raccontando Gesù. C'è un'immagine, un esempio. E che cosa dimostra questo esempio? Dimostra che c'è un combattimento spirituale molto forte intorno al cuore dell'uomo, è un combattimento cruento e nessuna delle parti è gentile con l'altra. Quando c'è un combattimento si combatte per la vita, non è che uno dice volevo offrirti un tè, sì, capite il ragionamento di Gesù? Ah, sta arrivando il ladro, vieni, volevamo farti una chiacchierata. No, è un combattimento, sono due opposti, c'è antagonismo, è una cosa seria e nessuno è gentile con l'altro. Se vuoi entrare e prendere le mie cose, mi devi prima bloccare, perché io non te lo permetterò, non siamo amici, va contro i miei interessi. Ed è una missione per i corpi speciali, no? Sapete, i corpi d'assalto, quelli che devono entrare in una casa per salvare, si infilano, sparano, ammazzano, distruggono, ci vogliono gli specialisti, perché si è in guerra. Quindi nessuno può entrare in casa dell'uomo forte così, che te lo concederà, se prima non ha legato l'uomo forte. Secondo molti ciò è possibile attraverso la preghiera. Cos'è che lega l'uomo forte? È la preghiera nel nome di Gesù, e l'uomo forte sarebbe il diavolo. In verità io vi dico che ai figli degli uomini sarà perdonato ogni peccato e qualunque bestemmia essi diranno, ma chiunque bestemmierà contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è sottoposto a giudizio eterno, perché dicevano egli ha uno spirito immondo. Questa questione della bestemmia contro lo Spirito Santo: tutti i peccati possono essere perdonati, lo dice chiaramente qui. Tutto quello che un uomo può dire contro altri uomini o contro Gesù o contro Dio può essere perdonato se si ravvede, no? Quindi se uno verbalmente bestemmia, offende Dio, può trovare perdono, sarà perdonato se si ravvede. Perché dovrebbe essere diverso con lo Spirito Santo? Perché dovrebbe essere diverso? Non è un parlare o dire qualcosa di offensivo. Capite bene che qui sta parlando di altro. Qual è il ruolo dello Spirito Santo? Il ruolo dello Spirito Santo è quello di convincere la mente e il cuore di una persona che, diverse cose. Prima di tutto che è un peccatore. Secondo, che può essere perdonato e salvato attraverso Cristo Gesù, che Cristo è il figlio di Dio. E sono le cose essenziali per poter essere salvati. Se uno rifiuta e rigetta e si chiude rispetto a quest'opera di convincimento dello Spirito Santo dicendo no grazie, non lo accetto, non lo voglio, è libero di farlo?
1: Sì.
0: Può essere perdonato? Non potrà essere perdonato, perché rifiuta l'unico strumento, l'unica corda che gli viene per poter essere salvato. E quindi non stiamo parlando di un dire delle cose, ma di un atteggiamento, di una chiusura, di un rifiuto, di un rigetto verso l'unica speranza di perdono e quindi di salvezza, l'opera, l'azione, la convinzione dello Spirito Santo. E loro stanno rischiando questo. Perché loro stavano rischiando questo? Perché davanti all'opera evidente di Dio stavano mantenendo un atteggiamento di chiusura. Loro stavano rigettando consapevolmente, al punto di dire cose che non avevano alcun senso, che erano semplicemente delle scuse. Ah, ma lo fa perché è posseduto. Era una scusa, perché loro erano pronti a accettare qualsiasi cosa, anche qualcosa di irrazionale, pur di non ammettere l'unica cosa che invece era la verità. Quindi sono in grandissimo pericolo, stanno attribuendo l'opera di Dio a Satana, ma è solo una scusa. La realtà è che loro non vogliono confessare Gesù. Giunsero quindi i suoi fratelli e sua madre, e fermatisi fuori lo mandarono a chiamare. Or la folla sedeva intorno a lui e gli dissero: ecco, tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro dicendo: chi è mia madre o i miei fratelli? E guardando in giro su coloro che gli sedevano intorno, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque fa la volontà di Dio, questi è mio fratello, mia sorella e mia madre. Oh, notate che a questo punto viene la sua famiglia, non si parla più di Giuseppe, quindi evidentemente Giuseppe non c'è più, probabilmente è morto. E se Giuseppe, il capo famiglia, a questo punto non c'è più ed è morto, chi era il capo famiglia?
2: Gesù,
0: il primogenito. Quindi Gesù sarebbe stato il capo famiglia. Ma adesso lui non si sta comportando come loro vogliono o come si aspettano. sta facendo e dicendo cose strane. In questo momento la sua famiglia non è con lui, è piuttosto, come abbiamo detto prima, imbarazzata da lui. Devi tornare in te, qui non può andare, basta, abbiamo capito, ma torna a casa. Che cosa dice Gesù? Questi versetti sono fondamentali, dobbiamo capirli e usarli anche. Questa è la dichiarazione definitiva che la famiglia di Gesù, in particolare la madre, non avevano qualità particolari. Era semplicemente lo strumento naturale che Dio aveva scelto per portare il Salvatore nel mondo, niente più. Ma nel momento in cui Gesù inizia il suo ministero, quel rapporto è finito. Non sono più persone, non sono mai state persone particolari. Perché Gesù lo ribadisce, prima di tutto dice chi è, chi sono i miei fratelli, mia sorella, mia madre, e poi dice che chiunque fa la volontà di Dio è suo fratello, sua sorella e sua madre. Capite la portata di questo? Ora, alcuni dicono, ma vabbè, in realtà non sono i suoi fratelli. Questa parola fratelli è una parola che si può tradurre anche cugini. Quindi, se questo fosse vero, però, Gesù starebbe dicendo che chiunque fa la volontà di Dio mi è cugino, cugina, zia. Ha senso secondo voi? Gesù sta parlando di fratellanza, non di cuginanza, sì. Questo è il concetto. Non sarebbe completamente svilire completamente, annacquare completamente quello che sta dicendo. Ma non è la cosa che dice rispetto ai fratelli la più forte, è quello che dice rispetto a Maria. Molti pensano che Maria abbia un ruolo e una posizione speciale. Alcuni, tantissimi, pregano a Maria. Ma anche quelli che non pregano a Maria, ce ne sono alcuni anche tra evangelici che pensano che Maria abbia una posizione e un ruolo speciale. Non è affatto così, questi versetti lo testimoniano. Gesù dice chiaramente che non esiste questo ruolo nella sua vita di una madre spirituale. Non è così. E dice qualcosa di radicalmente opposto. Dice che ogni donna santa e timorata di Dio gli è madre. Tu sei la madre di Gesù. Tu sei la madre di Gesù. Tu sei la sorella di Gesù. Io sono il fratello di Gesù. Lo sta dicendo Gesù, non lo sto dicendo io. E non è un'esagerazione quella che sta dicendo Gesù. Sta dicendo che chi fa la volontà di Dio, chi è timorato di Dio, chi crede, ha questo rapporto ed è la famiglia di Gesù. E questa sì, questa è la posizione speciale, quello di essere famiglia di Gesù, no, non la famiglia di Giuseppe, Maria e gli altri. Quindi ovviamente dobbiamo essere molto attenti, saggi, ma questa è la verità ed è importante che le persone leggano questi versetti. Non dobbiamo essere offensivi, non dobbiamo essere sgarbati, insolenti, arroganti, ma con molta serenità, molta dolcezza, molta pazienza, dire guarda, non è la realtà, non è scritto da nessuna parte nella scrittura, e anzi è scritto questo nella scrittura, e Gesù stesso la pensava diversamente. Quindi rifletti, leggi questi versetti, dimmi che cosa ne pensi, rifletti, perché se stai sbagliando stai facendo qualcosa di assolutamente grave e stai rischiando molto. Quindi ci fermiamo qui, la prossima volta saremo nel capitolo 4, se Dio vuole. Preghiamo. Grazie Signore per questa serata, grazie per la benedizione che ci hai dato ancora una volta di essere in comunione fraterna nella parola. Speriamo che questi insegnamenti possano edificare la nostra fede. Grazie perché tu ci hai scelto, ci hai chiamati, ha un piano per la nostra vita e lo stai realizzando anche, nonostante noi, nonostante le nostre resistenze, nonostante le nostre debolezze, le personalità, il nostro carattere, la nostra mancanza di fede, le nostre cadute, nonostante tutto, tu stai realizzando il tuo piano. E quindi vogliamo crederlo, vogliamo accettarlo e vogliamo imparare ad arrenderci di più a questa realtà, ma anche a ringraziarti.
1: Sì, sì.
0: Grazie.
1: Allora.
0: Grazie perché tu sei il buon pastore e provvedi e guidi quelli che si arrendono e confidano in te, e noi siamo tra questi. Grazie. Nel nome di Gesù.
1: Amen.

0: Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari ascoltatori, ci rallegriamo di essere di nuovo insieme, vi ringraziamo per la vostra puntualità e la vostra presenza. Vogliamo proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni, leggendo dal capitolo 9 i versetti da 24 a 34.

Essi, dunque, chiamarono per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Egli rispose: «Se egli sia un peccatore non so, una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo». Essi allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti aprì gli occhi?» Egli rispose loro: «Ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventar suoi discepoli anche voi?» Essi lo insultarono e dissero: «Sei tu discepolo di costui. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma in quanto a costui non sappiamo di dove sia». L'uomo rispose loro: «Questo poi è strano, che voi non sappiate di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. Da che mondo è mondo non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a uno nato cieco. Se quest'uomo non fosse da Dio, non potrebbe far nulla». Essi gli risposero: «Tu sei tutto quanto nato nel peccato, e insegna a noi?» E lo cacciarono fuori.

0: quell'uomo guarito dal Signore, l'interrogatorio non finiva più. Dopo aver ascoltato il racconto dei fatti, dopo averne chiamato i genitori ed aver raccolto la loro testimonianza, chiamarono per la seconda volta colui che era stato cieco per rivolgergli nuovamente le stesse domande. È chiaro che lo pressarono, lo costrinsero ad uno sforzo nel tentativo di farlo cadere in contraddizione, confondendolo e mortificandolo. Ma quell'uomo non aveva nulla da temere, perché stava testimoniando della verità. I fatti erano reali ed erano accaduti come li aveva raccontati. A quel punto, solo mentendo, avrebbe potuto dichiarare qualcosa di diverso. Nella sua candida ingenuità, quell'uomo fornì ai sapienti farisei alcuni spunti per riflettere sull'esperienza della sua guarigione al fine di raggiungere un'idea giusta su colui che aveva compiuto il miracolo. Più lo mettevano sotto il torchio delle loro domande, più quell'anonimo uomo esprimeva tranquillamente il suo giudizio, così che coloro che si erano riuniti per giudicare si trovarono giudicati da una persona che al loro confronto era molto semplice, anzi ingenua. Ora si può diventare semplici attraverso un'adeguata educazione, mentre ingenui si può solo essere perché l'ingenuità è un dono. E quell'ingenuità fu disarmante. Era impossibile combatterla. Cosa rispondere a chi dice «ero cieco e ora vedo»? Oppure «volete diventare suoi discepoli»? E ancora «è strano che non lo conosciate, eppure mi ha aperto gli occhi». Era senza dubbio più reale, più profonda la sua esperienza vissuta che tutta la conoscenza di quei sapienti che si dicevano discepoli di Mosè, mentre ostacolavano l'opera di Dio. Quale esempio abbiamo in quell'uomo? Non esiste forza, pressione, minaccia umana che possa travolgere o possa far vacillare la sicurezza dell'esperienza vissuta con Gesù. Non si può definire quell'uomo un coraggioso, un temerario, un eroe, uno che disprezza il pericolo. È semplicemente un uomo puro, un uomo onesto, un uomo candido, che si offre al giudizio degli altri forte di ciò che ha acquisito e di cui è certo: l'amore di Dio, che ha mutato completamente la sua vita. Era cieco e ora vede, e non solo fisicamente, vede spiritualmente i veri valori della vita, che restano spesso nascosti agli orgogliosi e agli ottusi religiosi. Dio vi benedica.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

grazie per essere di nuovo presente al nostro consueto appuntamento. Ti saluto, caro ascoltatore, e ti invito a trascorrere qualche minuto all'ascolto di alcune considerazioni bibliche su questo argomento. Il contenuto dell'insegnamento, ovvero che cosa insegnò Cristo durante il periodo in cui visse in terra. E questo è un tema molto importante che ci permetterà di vedere i grandi argomenti vitali per noi che egli affrontò con i suoi contemporanei. Ma è ovvio che questi siano o sono argomenti validi per ogni tempo. Quindi ascolta con attenzione e poi, se avrai delle domande, potrai scriverci.

L'aspetto senz'altro più importante dell'insegnamento di Cristo riguarda il contenuto. Veramente si poteva e si può dire di lui non solo per i modi e le forme con le quali annunciò il suo messaggio, ma proprio per i contenuti: nessuno parlò mai come quest'uomo. Nella trasmissione precedente mi sono soffermato a considerare gli aspetti essenziali, sia a carattere dottrinale che a carattere pratico, del suo insegnamento. Il tutto fino all'ultima cena e per estensione fino al Calvario. Ma si può ben dire che il contenuto del suo insegnamento ha una appendice. Non si esaurisce col discorso dell'ultima cena, ma c'è quello che si potrebbe definire l'insegnamento dopo la sua resurrezione.

pratica, l'argomento principale del suo insegnamento in questo periodo, le cose relative al regno di Dio di cui è detto all'inizio del libro degli Atti, è quello che viene definito come il mandato, cioè il messaggio finale di Cristo ai discepoli prima di tornare nella gloria, con l'invito ad andare ovunque per predicare il Vangelo. Esso è il suo solo messaggio riportato sia nei quattro Vangeli che negli Atti degli Apostoli, ovviamente anche se in forma diversa, ed è chiaro perché egli lo pronunciò in più di una occasione. Gesù disse queste parole: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate diventare miei discepoli gli uomini di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente». Così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Ora voi siete testimoni, disse Gesù rivoltosi ai discepoli, di queste cose. E ancora egli disse: come il Padre mi ha mandato, così io mando voi. E infine, poco prima di ascendere, di salire al cielo, disse: voi mi sarete testimoni. Uno degli argomenti centrali del mandato è l'evangelizzazione, cioè la proclamazione, la predicazione autorevole del Vangelo, non fine a se stessa, ma in vista della continua edificazione della Chiesa. Ora, partendo dalla prima lettura tratta dal Vangelo di Matteo, si nota che Gesù disse di far diventare gli uomini suoi discepoli. Ma come è stato e come è possibile fare questo? Per mezzo della predicazione del Vangelo. In questo modo avviene, per l'ascolto della parola di Dio e mediante l'azione di convincimento dello Spirito Santo, la rigenerazione nei cuori delle persone. A quel punto, chi ha ascoltato la predicazione evangelica e si è convertito a Cristo, entra a far parte della Chiesa universale. Per Chiesa, e questo lo dico certamente a beneficio di qualche ascoltatore che ci segue per la prima volta o per le prime volte, perché se questo non è il tuo caso sai molto bene che cos'è la Chiesa. Dicevo che per essa non si intende un edificio, né tantomeno una organizzazione o struttura, ma l'insieme delle persone convertite a Cristo, che è il Signore della Chiesa. Queste persone sono dei discepoli o cristiani nel vero senso biblico del termine ed hanno dei grandi privilegi ed anche responsabilità dal momento in cui entrano a far parte di una chiesa o assemblea, che è la stessa cosa, di una chiesa o assemblea locale. Cioè, per esempio, una persona si converte a Milano. Essa farà parte da quel momento della Chiesa universale e della Chiesa locale di Milano. A questo punto il credente si identifica pubblicamente col battesimo, con una immersione nell'acqua. Il battesimo cristiano non salva, non è un rito, ma è la testimonianza esteriore di un avvenuto cambiamento interiore. In altre parole, una persona crede in Cristo perché ha ascoltato la predicazione del Vangelo, poi viene battezzata, immersa nell'acqua. Con questo atto testimonia della propria fede in Cristo e si identifica con la sua morte e resurrezione. Ne consegue che può battezzarsi solo una persona che ha compreso il messaggio cristiano, quindi un adulto. Ed esso, il battesimo, si pratica unicamente secondo l'insegnamento biblico, cioè per immersione. Infine, nell'ambito della Chiesa locale, tutti i credenti vivono insieme per essere istruiti nella parola di Dio, per vivere la bellezza della vita cristiana comunitaria e per far a loro volta conoscere agli altri la bellezza e l'importanza suprema di queste divine verità. Dunque,
il contenuto dell'insegnamento di Cristo, tanto quello prima che quello dopo la resurrezione, è importantissimo. Vorrei chiederti, prima di terminare, se dopo aver ascoltato il dire di Cristo, il suo mandato, puoi rispondere a queste domande. Sei un suo discepolo? Fai parte della Chiesa universale e di una locale? Sei battezzato secondo l'autorevole insegnamento biblico? Se a queste domande non sai ancora rispondere, rifletti con grande attenzione. Cristo ha promesso, e lo fa, te lo posso garantire per mia esperienza personale, per quella di milioni di persone nel corso dell'era cristiana ed anche oggi. Dicevo, Cristo ha promesso la sua costante presenza. Io sono con voi tutti i giorni. Perché privarti di questo gran bene per il presente e per l'eternità?

cosa pensi di tutti gli interrogativi posti? Ed è la domanda finale. Se sei turbato, perplesso, o se semplicemente vuoi ancora conoscere più a fondo l'argomento e la fede cristiana, prima di rispondere, perché non ci scrivi? Non mi rimane che salutarti, ma voglio anche invitarti a riflettere con attenzione su quanto hai ascoltato. A risentirci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia,
2: una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici e amiche, sono molto contento di essere anche oggi qua con voi e spero che potremo trascorrere insieme dei bei momenti studiando la parola di Dio. Oggi vorrei iniziare leggendo dal libro dell'Esodo il versetto 21 del capitolo 22, dove è scritto: «Non maltratterai lo straniero e non lo opprimerai, perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto». Qui ci si riferisce ai non ebrei che vivevano fra gli israeliti, e questa è una legge che denota grande sensibilità per i bisogni altrui da parte di chissà che cosa significhi abitare in un paese straniero. Nella legislazione mosaica vi sono altre norme che si riferiscono agli stranieri, tutte improntate al rispetto di coloro che desideravano vivere pacificamente nei territori di Israele. «Non affliggerete alcuna vedova né alcun orfano», disse ancora Dio, e questo è scritto in Esodo capitolo 22 versetto 22. Le vedove e gli orfani erano giustamente considerati come le categorie più esposte allo sfruttamento da parte di persone senza scrupolo. Perciò qui abbiamo dei principi che saranno poi, molti secoli dopo, alla base di varie norme sociali, specialmente di quelle che regolano il lavoro minorile. «Se in qualche modo li affliggi ed essi gridano a me», disse Dio, «io udrò senza dubbio il loro grido. La mia ira si accenderà e vi ucciderò con la spada, e le vostre mogli saranno vedove e i vostri figliuoli orfani». Così è scritto in Esodo capitolo 22, versetto 23 e 24. Il giudizio di Dio sarà severissimo nei confronti di quegli individui che approfittano delle necessità altrui, specialmente dei più deboli e indifesi. «Se tu presti del denaro a qualcuno del mio popolo», disse Dio, «al povero che è con te, non lo tratterai da usuraio, non gli imporrai interessi». Questo è scritto in Esodo capitolo 22, versetto 25. «Se uno presta denaro a un altro, specialmente se è povero, non deve esigere un interesse eccessivo, approfittando dell'altrui necessità». Ed eccoci giunti, amici, ora al capitolo 23 dell'Esodo. In questo capitolo troviamo altre norme che regolano i rapporti sociali. Leggiamo subito il primo versetto di questo capitolo. «Non spargere alcuna voce calunniosa e non dare man forte all'empio nell'attestare il falso». State attenti, amici, a quello che dite. Questa è una preziosa regola di condotta che Dio propone anche a noi oggi. Un pettegolo, una pettegola, non è meno condannabile di un assassino, di un ladro, di un'adultera. Sparlare degli altri è un vizio antico, ma purtroppo ancora attuale.

Non andare dietro alla folla per fare il male. Non deporre in giudizio schierandoti dalla parte di più per pervertire la giustizia, disse Dio. E questo è scritto in Esodo capitolo 23, versetto 2. Se nella nostra società si osservasse questo precetto di Dio, si darebbe un duro colpo alle associazioni, ai gruppi e gruppuscoli di sovversivi, di sterili protestatari, di terroristi. Tanti di questi, di solito giovani, dicono di voler essere liberi, anticonformisti. In realtà fra loro c'è conformismo e mancanza di vera libertà. Basta pensare al loro modo di vestire, che spesso significa indossare una specie di divisa e adottare un gergo comune, senza il quale non è possibile essere accettati dal gruppo. Essere liberi, amici miei, non significa andare dietro alla folla per fare il male. E passiamo adesso al versetto 3 di questo capitolo 23 dell'Esodo. Parimenti, disse Dio, non favorire il povero nel suo processo. Il giudizio deve essere sempre imparziale, senza mai favorire il ricco o il povero. I romani rappresentavano la giustizia come una donna gentile ma bendata. Essa infatti non doveva guardare in faccia a nessuno e aveva in mano, in una mano una spada e nell'altra mano aveva una bilancia. La spada indicava la pena per i crimini commessi e la bilancia indicava l'imparzialità della giustizia. Nei versetti 10 e 11 di questo capitolo abbiamo la legge relativa all'anno sabbatico e nel versetto 12, sempre dello stesso capitolo, viene di nuovo ribadita l'osservanza del sabato. Leggiamo allora Esodo capitolo 23, versetti 10 a 12. Per 6 anni, disse Dio, seminerai la tua terra e ne raccoglierai i frutti, ma il 7° anno la lascerai riposare e rimanere incolta. I poveri del tuo popolo ne godranno e le bestie della campagna mangeranno quello che rimarrà. Lo stesso farai della tua vigna e dei tuoi olivi. Per 6 giorni farai il tuo lavoro, ma il 7° giorno ti riposerai, affinché il tuo bue e il tuo asino possano riposarsi e il figliuolo della tua serva e il forestiero possano riprendere fiato. Nel libro del Levitico troviamo più particolari relativi a queste norme. Qui notiamo che c'è una chiara connessione tra il sabato, il 7° giorno della settimana, dedicato al riposo, e l'anno sabbatico, in cui la terra stessa doveva riposare dopo essere stata coltivata per 6 anni. Come vedremo meglio in seguito, verrà anche il giubileo, che veniva celebrato ogni 50 anni. Durante il giubileo tutti gli schiavi venivano liberati e tutte le terre tornavano ai loro possessori originari. A questo proposito è interessante notare che coloro i quali pretendono di osservare ancora oggi il sabato, secondo la legge mosaica, poi non osservano né l'anno sabbatico e neanche il giubileo.

Vediamo ora, amici, le norme concernenti le feste in Israele. Leggo nel libro dell'Esodo il capitolo 23, dal versetto 14 al versetto 17. Tre volte all'anno, disse Dio, mi celebrerai una festa. Osserverai la festa di Jazzimi. Per sette giorni mangerai pane senza lievito, come te l'ho ordinato, al tempo stabilito nel mese di Abib, perché in quel mese tu uscisti dal paese d'Egitto, e nessuno comparirà dinanzi a me a mani vuote. Osserverai la festa della mietitura, delle primizie del tuo lavoro, di quello che avrai seminato nei campi, e la festa della raccolta alla fine dell'anno, quando avrai raccolto dai campi i frutti del tuo lavoro. Tre volte all'anno tutti i maschi compariranno davanti al Signore, l'Eterno. Almeno tre volte l'anno gli israeliti maschi dovevano presentarsi davanti all'Eterno a Gerusalemme. Difatti tre erano le feste principali: la festa della Pasqua, la festa di Pentecoste e la festa dei Tabernacoli o delle Capanne. La festa di Pasqua, ve lo ricorderete,

E a questo proposito, ecco ciò che Dio promise ancora ad Israele. Ecco, disse Dio, io mando un angelo davanti a te per proteggerti per via e per introdurti nel luogo che ho preparato. Sii guardingo in sua presenza e ubbidisci alla sua voce. Non ti ribellare a lui, perché egli non perdonerà le vostre trasgressioni, perché il mio nome è in lui. Questo è scritto nel libro dell'Esodo al capitolo 23, versetto 20 e 21. Quindi ci troviamo di nuovo con queste parole davanti alla questione dell'identità dell'angelo dell'Eterno. Tuttavia altri passi della Bibbia gettano luce su questo argomento. Ad esempio, nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 10, versetto 4, leggiamo: tutti bevvero la stessa bevanda spirituale perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e la roccia era Cristo. E nella stessa lettera dell'Apostolo Paolo al capitolo 10, versetto 9 e 10, leggiamo: non tentiamo il Signore, come alcuni di loro lo tentarono e morirono morsi dai serpenti, e non mormorate come alcuni di loro mormorarono e morirono colpiti dal distruttore. È interessante, in relazione a quest'ultimo passo citato, che in alcuni antichi manoscritti greci, invece di Kurion, che vuol dire Signore, è scritta la parola Christon, che vuol dire Cristo. È quindi almeno molto probabile che ci si riferisca anche qui a Cristo, considerando ciò che l'Apostolo Paolo ha affermato nel primo passo che abbiamo citato. Ne consegue che gli israeliti erano protetti dal Figlio di Dio, dal Cristo, ovviamente prima della sua incarnazione, ed era a Cristo che gli israeliti dovevano obbedire. Mi sembra che questa sia la conclusione logica anche alla luce del Nuovo Testamento. Ma leggiamo adesso Esodo capitolo 23, versetto 23. Il mio angelo, disse Dio, andrà innanzi a te e ti introdurrà nel paese degli Amorei, degli Ittei, dei Ferezei, dei Cananei, degli Ivvei e dei Gebusei, e li sterminerò. Dio espresse agli israeliti la sua intenzione di scacciare i loro nemici dalla terra promessa a causa dei loro peccati. E qui, miei cari amici, dato che il tempo è quasi terminato anche questa volta, dobbiamo salutarci. Io spero di ritrovarvi in ascolto la prossima volta e quindi vi dico a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Grazie amici per la vostra sintonia e per permettermi di venire a voi con la buona novella. In questi ultimi tempi sembra che il vocabolario dei nostri politicanti si accresca sempre di più con parolone più nuove, altosuonanti, parolone importanti, ma spesso vuote e insignificanti. Ma qual è la parola più importante? Ebbene, state con noi perché esamineremo proprio questo soggetto. Ma prima, eccovi qui un po' di musica.

Ed ora alcune parole di alta ispirazione dal caro pastore Giovanni Rostagno, tratte dal suo bel libro Più presso a te, Signore. Siamo uditori della parola di Dio, anzi siamolo sempre di più. Cerchiamo di accrescere il corredo delle nostre conoscenze religiose, di ammaestrarci con la lettura del Vangelo, di penetrare più innanzi nei divini misteri della verità illuminatrice, consolatrice, redentrice. Ma non ci fermiamo qui. Noi siamo uditori soltanto. L'essere uditori della parola è necessario, ma per andare più oltre, ma per salire più in su, l'essere uditori della parola è indispensabile perché sappiamo quello che dobbiamo fare. La conoscenza religiosa ha la sua ragione d'essere, ma per condurci alla vita religiosa. Non siamo uditori soltanto, siamo facitori di quella parola udita. Osserviamola, cioè viviamola, traduciamola in azione. Chi è uditore soltanto e non facitore della parola illude se stesso. Egli si immagina, ragionando erratamente, ed essere un cristiano in tutta l'estensione del termine, mentre non fa che professare con l'intelletto due o tre sterili opinioni religiose. Egli si immagina di essere un seguace ardente, mentre non è che un orecchiante del cristianesimo, è uno che ha udito e nient'altro. Non ci illudiamo. La nostra devozione, le nostre pratiche di culto, la nostra sapienza teologica, le nostre credenze medesime, se non sono accompagnate da uno slancio di vita pura e se non diventano sorgente di virtù, non hanno alcun valore. Non ci illudiamo. Neppure le più radicate convinzioni ortodosse, neppure la nostra fede nel sacrificio redentore della croce sono sufficienti per salvarci. Se non diventiamo facitori della parola e della nostra fede, trascinandoci con una volontà d'amore ai piedi di quella croce e diventando così i cooperatori di Cristo nella nostra redenzione stessa. Chi è solo uditore illude se medesimo. Chi è facitore della parola sarà beato nel suo operare.

Ed ora apriamo la parola di Dio. Quest'oggi leggeremo dalla seconda epistola di Paolo Apostolo al quinto capitolo i versetti compresi fra l'undicesimo e il ventunesimo. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Sapendo dunque il timore che si deve avere del Signore, noi persuadiamo gli uomini e Dio ci conosce a fondo e spero che nelle vostre coscienze anche voi ci conosciate. Noi non ci raccomandiamo di nuovo a voi, ma vi diciamo e vi diamo l'occasione di gloriarvi di noi, affinché abbiate di che rispondere a quelli che si gloriano di ciò che è apparenza e non di ciò che è nel cuore. Perché se siamo fuori di senno lo siamo a gloria di Dio, e se siamo di buon senno lo siamo per voi, poiché l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti. Quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Talché da ora in poi noi non conosciamo più alcuno secondo la carne, e se anche abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. In quanto che Dio riconciliava con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posta in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Prenderemo per nostro testo il versetto 17 che dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono divenute nuove. Possa lo Spirito Santo ora aprire la nostra mente e il nostro cuore agli impulsi del suo santo amore e di renderci obbedienti a queste sue preziose verità. Se noi volessimo decidere quali siano le più importanti parole che la nostra lingua abbia per noi, noi potremmo per logica rivolgerci a due libri: o al vocabolario sorgente di quantità, perché lì ci sono tutte le parole della nostra lingua, o alla Sacra Bibbia sorgente di qualità, perché lì ci sono le più importanti, le più vere, le migliori parole di qualsiasi altro volume. Ma deciso di rivolgersi alla Bibbia, ecco che ci troviamo davanti a 66 volumi, a migliaia di capitoli e a centinaia di migliaia di versetti. Ora, quali fra un così vasto ammontare di parole potrà essere per noi la migliore, la più utile? Tutte sono edificanti? Tutte sono buone? Come scegliere? Ebbene, se noi ora potessimo parlarci l'uno con l'altro, son certo che potremmo intavolare una stimolante e lunga conversazione e ognuno di noi citare i propri versetti favoriti. Ma essendo questo impossibile e per brevità di tempo, vi presenterò quello che, secondo la mia opinione, secondo il frutto della mia meditazione, è il meglio, quello che contiene le parole più importanti di tutti. Ed è il versetto che vi abbiamo appena letto e che dice che se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Che bel verso, non è vero? Proprio al principio, quando si cominciò l'opera fra il nostro popolo, tale versetto era scritto sopra la parete della sala dove ci riunivamo ed è sempre stato il nostro motto. E guardate, amici, come esso è ben bilanciato, come tutto nella parola di Dio è fatto perfettamente. Questo versetto è composto da 11 parole. Nel bel mezzo c'è la parola
Cristo, poi al principio la parola sé e alla fine nuova creatura. Così per me le tre parole più importanti che noi abbiamo sono sé, Cristo, nuova creatura. Ora, nel considerarle, è evidente che noi dobbiamo volgere per prima la nostra attenzione alla parola centrale, cioè a Cristo, perché essa è al centro di questo versetto, e questo molto giustamente, perché Cristo deve essere sempre al centro di tutto. Infatti così è. Se noi osserviamo l'universo così complesso, così enorme, in continua creazione, lo troviamo composto di miliardi e miliardi di pianeti, astri che girano a velocità spaventose l'uno intorno agli altri nei propri sistemi e tutti intorno ad una forza misteriosa che li bilancia nel vuoto. Chi è questa forza misteriosa che la scienza sa di esistere ma che non può definire? Cos'è questa stragrande potenza che dal bel mezzo dell'universo lo stende come uno scrollo espandendolo nel vuoto e che nello stesso tempo lo tiene avvinto a sé? Ebbene, Paolo, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, ci dice che tutte le cose create, tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, sia le visibili come le invisibili, sono tutte state create per mezzo di Lui e sussistono in Lui. Lui le tiene in bilancio. Cristo è questa forza. Egli, nel mezzo, al centro di tutto, sostiene tutto. Egli, come Dante dice, è colui che tutto muove e la cui gloria per l'universo penetra e risplende. Così non possiamo far altro che ammettere che sì, fra tutte le parole, Cristo è la prima, la più importante, perché Egli è colui che ha creato tutto, è colui che inoltre è al centro della parola di Dio. Infatti, se noi apriamo le Sacre Scritture, non c'è una pagina, un capitolo in cui non si trova una traccia di Cristo. Egli è come un filo che in un arazzo gigantesco si intreccia, si tesse, si incrocia e forma la bella e attrattiva figura dell'amore di Dio. Egli è trovato nella Genesi, dove ci è promesso come Salvatore, fra i profeti come l'aspettato Messia, nel Cantico dei Cantici come l'amante della nostra anima, nei Salmi come il buon pastore, nel Nuovo Testamento come la vite, la porta, l'acqua della vita, il pane, il risorto e vittorioso Re dei Re. Cristo è al centro della Chiesa, egli è raffigurato come il capo di questo mistico corpo di credenti, egli è raffigurato come la pietra angolare di questo tempio spirituale che ha da essere formato da tutti i credenti e dove Dio abiterà in perpetuo. Egli è la parola più importante perché non solo è il centro dell'universo, della Bibbia, della Chiesa, ma perché gli deve divenire il centro della nostra vita. Egli deve governare la nostra vita e deve averne il primo posto. Deve essere il nostro primo pensiero alla mattina quando ci alziamo e l'ultimo quando alla sera ci addormentiamo. La sua parola deve divenire la nostra legge, il suo amore la forza motivatrice di ogni nostra azione, il suo esempio il modello per la nostra vita. Egli deve controllare i nostri gusti, i nostri desideri, le nostre credenze, ogni nostro scopo. Tutta la nostra esistenza deve servire a glorificarlo, ad esaltarlo e a magnificarlo. E solo quando Lui diverrà tutto per noi, la nostra vita potrà essere felice. Solo allora avremo uno scopo, un ideale, e in terra godremo quel ciel che invochiamo nel Suo nome. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che ora io vivo nella carne la vivo nella fede del Figliuolo di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Così Paolo esprimeva questo concetto. Così questa importante parola Cristo deve divenire per noi. Ora, è facile essere tutti d'accordo su queste belle cose. È facile asserire che Cristo è al centro della storia e di tutto.
Ma amici, dite, è Egli al centro della vostra vita? Siamo noi schiavi di Lui o schiavi dei vizi? È la nostra volontà che ci domina o è la sua? È l'egoismo, l'attaccamento al danaro, alle cose materiali che ci controllano o è l'abnegazione che ci forza e ci fa amare, ci fa trovare più bello il dare che il ricevere, il servire più che l'essere servito? E questo ci porta alla seconda importante parola di questo versetto. Essa è proprio al principio di essa ed è una parola assai importante. Essa è capace di cambiare i destini, le sorti dei popoli, dell'individuo, e questa parola è la particella dubitativa. Se uno è in Cristo. Amici, vedete, tutto il versetto, la potenza di Cristo, la sua salvezza dipendono da questo se. Dillinger, il pericolo pubblico numero uno ucciso anni fa dalla polizia a Chicago, da ragazzo partecipò alla scuola domenicale di una chiesa evangelica. Era un ragazzo irrequieto, indisciplinato, e il maestro non ebbe né la pazienza, né l'interesse, né quella tolleranza che la carità cristiana richiedono da ogni credente, e lasciò che il ragazzo si allontanasse e non partecipasse più ai servizi della chiesa. Così egli crebbe e diventò il peggiore criminale del suo tempo. Se era stato amato, se qualcuno si fosse interessato di lui, forse sarebbe divenuto un bravo e onorevole cittadino. Se. Re Agrippa, come lo vediamo descritto nel libro degli Atti, è confrontato da Paolo col Vangelo di Cristo. Alle pressanti esortazioni dell'Apostolo, il re risponde: «Per ora basta, per poco mi convinci a divenire cristiano». Ed ora ecco che da secoli nell'eternità il re Agrippa mormora: se avessi creduto, se. Amici, sapete che questo se diverrà il vostro paradiso o diverrà il vostro inferno? Amici, se oggi noi consideriamo Cristo, se noi oggi ci arrendiamo a Lui, se gli daremo ora con una decisione definitiva il primato della nostra vita, noi saremo salvati e questo se ci darà un posto nella sua dimora, ma se ritardiamo, se rimandiamo, se rifiutiamo, verrà che anche per noi il giorno che questo se ci sarà di rimpianto e di tormento. Ma amici, pure notate che questo se è anche molto importante per il regno di Dio. Il suo avanzamento proprio dipende dal fatto che se coloro che si chiamano cristiani vivono come Cristo vuole, o se sono solo dei dicitori e non facitori, la sua Chiesa prospererà o non prospererà. Crescerà se i suoi credenti crescono nella sua fede. E questo ci porta alla terza parola importante e all'ultima, quella che conclude e che decide la nostra finale condizione. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Cristo viene prima, la sua potenza, la sua salvezza, la sua influenza ci può essere trasmessa solo da quel se che abbiamo appena considerato, cioè se noi obbediamo e ci arrendiamo a Lui, e se abbiamo fatto questo, allora egli per mezzo del suo Spirito ci farà divenire nuove creature, ci farà nascere di nuovo. Ultimamente si è parlato assai della nuova nascita, ma che cosa vuole dire, in che consiste? A Nicodemo, un vecchio religioso che per tutta la vita aveva cercato il regno, Gesù disse: devi rinascere di nuovo. Pure lui non riusciva a capire cosa il divenire nuove creature significa. Non riusciva a capire che non è un'alternativa di privilegio o nella Chiesa, ma è una cosa che è richiesta e che deve succedere, è un requisito essenziale, una cosa che avviene quando, dopo aver ricevuto la Signoria di Cristo, lo Spirito Santo viene in noi e nella sua potenza ci permette di morire al passato, alle vecchie consuetudini, al peccato, alle vecchie credenze religiose, per vivere solo ed esclusivamente per Cristo, a cui ci si è arresi totalmente.
se Cristo vive in noi, e questo del resto è quello che noi attestiamo quando ci facciamo battezzare, cioè quando siamo sepolti, ecco che le acque ci seppelliscono, ci dividono dal mondo, siamo morti al mondo, a tutte le cose vecchie, e poi nell'uscir fuori dell'acqua risuscitiamo simbolicamente per dare inizio ad una nuova vita per Cristo Gesù, nuove creature rifatte, rigenerate da Cristo. Bello? Possibile? Sì, questo è possibile. Questo Cristo può farlo con ogni persona che sinceramente si arrende a Lui e con tutta la volontà vuole morire alle cose vecchie. Cristo è la cosa più importante per noi. Il divenire una nuova creatura è la cosa più importante per Cristo. Cristo deve divenire la cosa più importante per noi, al punto che per ottenerla noi dobbiamo essere pronti ad arrendere tutto e a lasciar tutto e a morire a tutto. Nuove creature sono così importanti per Cristo che per questo lasciò il paradiso, si fece uomo e si abbassò a divenire servo e a darsi alla morte, sì, fino all'ignominiosa morte della croce. Ora, amici, non lasciate che questo importante se separi Cristo da voi, ma trasformiamo questo se in un sì detto al Maestro che ci chiama, un sì che gli dia il controllo della nostra esistenza, un sì che diverrà la parola più importante che noi avremo mai pronunciato nel tempo e nell'eternità, un sì che metterà Cristo al centro della nostra vita e farà di noi nuove creature. Gloria a Dio che in questo ci chiama e a questo ci vuole. Signore, ti preghiamo che in questo momento tu parli a questi nostri ascoltatori e tu li porti a te e tu li faccia nuove creature in Cristo Gesù. Te lo chiediamo per il suo nome.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Allora, è il terzo incontro che faremo sui soldi e la vita cristiana. Abbiamo visto un esempio cattivo di Anania e Safira e un po' la falsità che loro avevano, e abbiamo visto che Dio non richiede niente da nessuno. Pietro ha detto ad Anania: mentre il terreno era tuo, non era tuo, chi ti ha chiesto a venderla? E quando l'hai venduto, i soldi non erano tuoi. Anania poteva dare benissimo 5 euro e adorare Cristo con quel poco. E sarebbe stato molto di più che 1000 e con delle bugie insieme. E quindi vogliamo in sincerità dare quello che diamo. Abbiamo visto un Dio generoso. Abbiamo visto che nella natura stessa di Dio, Lui è un Dio generoso verso di noi. Romani 2:4 è la bontà di Dio che ci spinge, che ci porta al ravvedimento. Dio è buono verso di noi. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Quindi l'amore e il dare sono due parole sinonime. E quindi vogliamo anche noi avere un cuore generoso, perché fa parte della natura di Dio. E non è un discorso di riempire quella scatola di soldi per la Chiesa, così la Chiesa può avere un grande risparmio, o che la Chiesa possa comprarsi un edificio un giorno, anche se non è una cosa sbagliata, ma di vivere con generosità nel nostro tempo, magari regalando un po' di cibo quando usciamo da qualche negozio, qualche supermercato, a quello che chiede cibo, di vivere con generosità noi mariti verso le nostre mogli, di spegnere il TV, di mettere giù il cellulare e sederci sul divano e essere generosi con la nostra moglie e darle più del nostro tempo, vedi il mio, no? Ma di darci alla volontà di Dio. Questo terzo studio, il titolo è Il cristiano e i soldi. E vogliamo vedere vari rapporti che noi come cristiani dovremo avere con i soldi. A volte è un argomento un po' delicato, magari un argomento che non viene toccato molto spesso. Ma per aprire voglio leggere nuovamente 1 Corinzi 16, da versetto 1 a versetto 4. Paolo dice ai Corinzi, 1 Corinzi 16:1, ora quanto alla colletta che si fa per i santi, fate anche voi come ho ordinato alle chiese della Galazia. Quindi una cosa che Paolo ha insegnato a tutte le chiese, questo dono di generosità verso i cristiani a Gerusalemme. Ogni primo giorno della settimana ciascuno metta da parte per conto suo ciò che può, in base alle sue entrate, affinché non si facciano più collette quando verrò. Paolo non voleva che qualcuno potesse dire, vedi, Paolo vuole i nostri soldi, è qui per quello. Lui diceva alla chiesa, fate voi senza che io sia presente, quando vengo non voglio che si parli di soldi. Poi quando sarò giunto, versetto 3, io manderò con delle lettere coloro che voi avrete approvato per portare il vostro generoso dono a Gerusalemme. E così anche io non voglio nemmeno toccare i soldi, ma voi mandate qualcuno che venga con me e lui o loro che vengono con me porteranno i soldi. Se qualcuno vuole accusarmi di essere uno che intasca i soldi. Versetto 4, e se converrà che ci vada io stesso, essi verranno con me. E quindi in questo dono di generosità che Paolo voleva prendere dalla Galazia, la zona dell'est della Turchia, da Corinto, il nord e sud della Grecia, tutte le chiese un po' che Paolo ha piantato, vuole fare questa grande colletta per benedire Gerusalemme e i cristiani che sono rimasti senza case, che hanno venduto, la persecuzione di Paolo stesso prima che fosse un credente in Atti 8. E quindi Paolo è spronato di essere generoso e vuole incoraggiare le chiese ad esserlo anche. La Bibbia parla molto riguardo i soldi. Nell'ambito matrimoniale, liti sui soldi sono i motivi primari per i quali persone si divorziano. È il motivo numero uno, ok? Poi abbiamo liti sulla religione, liti su come crescere figli, liti sui suoceri e i parenti che si intromettono tra un marito e moglie. Ma i liti sui soldi sono molto un problema nella vita matrimoniale, quindi, e anche nella vita di chiesa locale. Parleremo riguardo il lavorare, il dare, il spendere, il risparmiare e il debito nella vita del cristiano. Quindi il lavorare, dare, spendere, risparmiare e il debito. I proverbi hanno molto da dire. Se volete aprire in Proverbi capitolo 6, voglio leggere alcuni versetti lasciati da Salomone per noi. Proverbi è un bellissimo libro per avere saggezza nella vita. Tra l'altro, i Proverbi contengono 31 capitoli, più o meno un mese. Alcuni mesi hanno 30, alcuni hanno 31. Se vuoi crescere in saggezza e su come vivere riguardo i soldi anche, io vi incoraggio come cristiano di leggere un proverbio al giorno. Magari ci farebbe bene quella pillola nelle vitamine ogni giorno che dovremmo prendere. I proverbi non sarebbe male come pillola quotidiana, un proverbo al giorno. Il lavorare, primo punto, Proverbi 6, versetto 6. Salomone ci dice: va dalla formica, o pigro, considera le sue abitudini e diventa saggio, o pigro. I proverbi hanno molto da dire riguardo la pigrizia. Il cristiano non dovrebbe essere una persona pigra. Dovremo lavorare, dovremo prendere almeno una lezione dalle formiche, ci dice Salomone. E diventa saggio guardando le formiche. Versetto 7, essa non ha né capo, né sorvegliante, né padrone. Si procura il cibo nell'estate e raduna le sue provviste durante la mietitura. Magari noi facciamo la nostra procura durante l'inverno e si va in spiaggia di estate. Ma la formica ci insegna una cosa importante, dice Salomone, di lavorare, di fare dei risparmi, ma di lavorare, che i soldi vengono dal lavoro e non dalla beneficenza. Quindi noi vogliamo avere un buon atteggiamento per quanto riguarda il lavoro. Tenendo magari un dito in Proverbi, che torneremo lì, andiamo un attimo in Secondo Tessalonicesi, capitolo 3. Primo e Secondo Tessalonicesi sono dopo Colossesi, prima di Timoteo. E queste due epistole parlano molto riguardo l'escatologia, ok, gli ultimi tempi, ma la chiesa a Tessalonica era molto confusa sugli ultimi tempi. E io sono convinto che un frutto del loro pensiero del ritorno di Cristo è un problema che vediamo anche qui in capitolo 3. Secondo Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 10. Infatti, anche quando eravamo tra di voi, Paolo che era lì per 3 settimane, vi ordinavamo questo: se qualcuno non vuol lavorare, neppure mangi. Paolo era uno che costruiva tende, aveva un lavoro part-time, ma poi veniva a sostenimento e predicava di più. E c'erano alti e bassi nel sostegno missionario nella vita di Paolo, e quando c'era poco sostegno lui lavorava. Magari quando c'era più sostegno era più libero. Ma lui ha cercato di dare un esempio ai Tessalonicesi, non chiedendoli mai per soldi. E Paolo dice: qualcuno di voi state vivendo in modo disordinato. alcuni volevano mangiare senza lavorare. E versetto 11, sentiamo infatti che vi sono alcuni fra di voi che camminano disordinatamente, non facendo nulla, ma occupandosi di cose vane. Magari andando da casa in casa, telefonate, gossip. Versetto 12, or a tali ordiniamo e li esortiamo nel Signore nostro Gesù Cristo che mangino il loro pane lavorando quietamente. C'è dignità che viene dal lavoro per la nostra vita. E se noi ci occupiamo nella volontà di Dio e nel lavoro di cui Dio ci ha dato, non avremo tutto questo tempo libero per peccare, per fare gossip, per essere pigri. Ed è una grande cosa, una grande testimonianza poter lavorare e mangiare il nostro pane quietamente. Un grande esempio. Se qualcuno non vuole lavorare, neppure mangi. Trovo interessante questo versetto 10 perché leggendo Atti 4 e 5, quel momento in cui hanno venduto tutti i loro poderi portando i soldi ai piedi dei discepoli e poi i discepoli hanno fatto una distribuzione a chi ne aveva bisogno, molti potrebbero insegnare, vedi, il cristianesimo insegna un senso di comunismo. Ma vediamo che ora si trovano nel bisogno, perciò Paolo fa la colletta per sostenerli, perché magari hanno fatto un errore, vendendo tutto, dando via tutto, perché intanto Gesù torna domani. E quindi Gesù ci chiama di vivere con saggezza, di lavorare quietamente. E qui da questi versetti vediamo che la Bibbia non insegna di sederci qua e poi chiedere uno dall'altro posso avere qualcosa, no. La Bibbia insegna il premio di lavoro ben fatto. E non è così anche quando entreremo in paradiso, essendo stati fedeli nell'opera di Dio, Gesù anche in quel giorno premierà ognuno di noi in base al lavoro fatto. Quindi la Bibbia parla del beneficenza cristiana, la generosità, ma insegna a noi di lavorare. Poi, 1 Timoteo 6, l'ultimo versetto su il pensiero di lavorare, poi andremo al punto numero 2. Ma 1 Timoteo 6, versetto 9, c'è un altro incoraggiamento, perché da un lato c'è lo sbaglio di essere pigri nella vita, stare a casa, occuparci di cose vane, chiacchierare, gossip e non lavorare. Ma dall'altro lato della moneta c'è anche il problema di fare un idolo dei soldi e di innalzare il lavoro come cosa non tanto salutare. Perché dovremo trovare un bilancio. 1 Timoteo 6, versetto 9, leggiamo insieme: ma coloro che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione, nel laccio e in molte passioni insensate e nocive, che fanno sprofondare gli uomini nella rovina e nella distruzione. Non saremo mai soddisfatti. Versetto 10, l'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali, e per averlo grandemente desiderato, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori. E molti citano male questo versetto e dicono, vedi che il denaro è la radice di ogni male, quando non è quello che Paolo dice. Lui dice cosa? È l'avidità del denaro che è la radice di ogni male. I soldi sono amorali. Che questo edificio è amorale, la macchina è amorale, sono attrezzi, Google è un attrezzo, ogni cosa può essere usato per la gloria dell'uomo, la carne, o può essere usato per la gloria di Dio. Ma Paolo dice, quando noi come cristiani iniziamo a lavorare ad un tal punto che sto realmente mettendo tutta la mia speranza nel mucchio di soldi che ho in banca e non nel Signore stesso che provvederà per il mio pane quotidiano, allora lì dobbiamo controllare il nostro cuore e dire: Signore, sto iniziando di avere un po' di avidità del denaro. Signore, dammi il giusto bilancio tra pigrizia e stremo lavoro. Amen? Di mangiare il nostro pane lavorando quietamente. È buono lavorare. Punto 2, il dare. Proverbi 3, versetto 9, riguarda il dare. Proverbi 3, 9 dice: onora l'Eterno con i tuoi beni e con le primizie di ogni tuo rendita. Versetto 10, i tuoi granai saranno strapieni e i tuoi tini traboccheranno di mosto. A volte nella nostra vita cristiana noi vogliamo essere generosi, ma solo quando sono sicuro che ho un grande mucchio per me stesso. E poi inizierò ad essere generoso, ma solo se sono sicuro che quel mucchio di soldi c'è per me. Quando in questo, la generosità soltanto quando so che sto bene per anni e anni, vediamo che stiamo confidando in questo mucchio e non nel Signore. Ci sono tantissimi passaggi biblici che ci incoraggiano di onorare Dio con le primizie, quello che arriva. E in questo vedo che, Signore, ti onoro per primo e poi crederò che tu provvederai per me domani. Ma spesse volte vogliamo intascare oggi e onorare il Signore con ciò che arriva domani. E in questo cosa stiamo dicendo? Io ho fede che domani arriverà il tuo, ma non ho fede che domani arriverà il mio. Quindi intanto, Signore, metto oggi per me. E ancora, non sto parlando necessariamente di quella scatola di legno, ma la generosità in generale nella nostra vita. Io potrei stare qui per ore e ore di raccontare come Dio ha sempre provveduto per ogni mia necessità, in ogni passo che Lui mi ha chiesto di fare. Dio in realtà non ha bisogno della nostra generosità, non ha bisogno dei nostri soldi. A Lui non manca niente, Lui è il creatore dell'universo, ma qualcosa succede in noi quando diamo. Dio sa che quando io onoro Lui con le primizie, è un veicolo per la quale io, 1 Timoteo 6,10, non cado nell'avidità del denaro. La generosità è un attrezzo che Dio mi dà, onorando Lui con la prima, per sganciare questo desiderio. Io lascio nelle sue mani questa tendenza mia di voler essere sovradedicato ai soldi. Qualcosa succede in noi quando diamo. Proclamiamo che i soldi non ci governeranno. Signore, non voglio vivere per questo. Signore, ho fiducia che tu provvederai per me anche domani ciò che a me serve. Ma è stato già detto che i soldi sono un buonissimo servo, ma un cattivo maestro. Se tu vivi per i soldi, distruggeranno la tua vita. Ma se Dio ti concede un bene, soldi, macchina, casa, qualunque cosa, può essere un buonissimo servo. Se riusciamo ad imparare questo, la generosità e il nostro dare possono essere un grande veicolo per la quale questo mondo veda l'amore grandioso di Dio. Perché attraverso di noi possiamo essere canali per la quale Dio tocca questo mondo, no? Dando quel bicchiere d'acqua, dando quel cibo, possiamo essere mezzi per la quale Dio tocca e benedice le persone attorno a noi. Il dare. Secondo Corinzi 9, versetto 7, ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. Deve essere spontanea, deve essere dal nostro cuore, deve essere qualcosa che Dio mette sui nostri cuori. Poi, 1 Timoteo 5,

prendere cura di mia moglie, mia mamma, casa mia e poi magari la chiesa. O, come abbiamo visto, prendere cura, Galati 6, della chiesa e poi il mondo. Quindi casa nostra per primo. Principalmente a quelli di casa sua, egli ha rinnegato la fede ed è peggiore di un non credente. E vedi, Dio ci chiama di vivere con mani aperte e di benedire quelli della casa nostra. Ma non possiamo essere generosi, non possiamo avere un atteggiamento di dare se non abbiamo e non avremo se non lavoriamo. Vedi, il lavoro ci permette di essere generosi, ma la pigrizia no. Poi Proverbi 11, versetto 24. C'è chi spande generosamente e diventa più ricco, e c'è chi risparmia più del necessario. Il risparmio per te e per casa tua non è sbagliato, il risparmiare. Ma chi risparmia più del necessario e diventa sempre più povero. Versetto 25, la persona generosa si arricchirà e chi annaffia sarà egli pure annaffiato. E come ho detto la volta scorsa nell'essere generosi, io non credo nel Vangelo della prosperità, quello che viene detto nei nostri giorni, che Dio ti arricchirà se tu dai alla Chiesa, Dio ti moltiplicherà. No, questa è una ideologia uomocentrica per il benessere dell'uomo. Ma io credo fermamente che se io sono fedele nel poco, Dio può darmi di più perché sarò fedele anche con quello. Noi genitori non daremo mai un Ferrari ad un 18enne, giusto? Perché? Farà incidente, farà male a se stesso, forse si ammazzerà, farà male a qualcun altro in autostrada, giusto? Se io ti dessi 1 milione di euro, magari per alcuni di noi sarebbe come quel Ferrari nelle mani di un 18enne, giusto? Perché se non sappiamo rapportarci bene con i soldi, Dio non può darci di più domani. E se dovesse darci di più domani, non è che noi, vedi, la mia vita piena, no, è così, io posso dare di più. Affinché io possa essere fedele anche nel tanto. Io l'ho visto nella mia vita, il più che do, il più che ho. Non credo nella prosperità, ma se siamo fedeli nel piccolo, saremo fedeli nel tanto. Punto numero 3, secondo Corinzi 12. Tenete sempre il dito in Proverbi. Ma secondo Corinzi 12, il cristiano dovrebbe lavorare, il cristiano dovrebbe dare, e il cristiano dovrebbe anche spendere, il cristiano dovrebbe anche spendere bene. Leggo questo versetto in secondo Corinzi 12 perché mi piace tanto per quanto riguarda il spendere. Ma noi dovremmo avere un buon rapporto con il spendere nella vita. A volte noi non sappiamo spendere su noi stessi. Magari alcuni di noi spendiamo troppo su noi stessi e ci indebitiamo per avere sempre quelle nuove scarpe, quei nuovi vestiti. Ma sapete, alcuni di noi dobbiamo imparare di spendere un po', di permettere questo. Secondo Corinzi 12, mi piace quello che Paolo dice del spendere qui. Versetto 14, secondo Corinzi 12, 14. Ecco, questa è la terza volta che sono pronto a venire da voi. E non vi sarò di aggravio perché non cerco i vostri beni, ma voi. Io voglio bene a voi, non ai vostri soldi, ok? Paolo dice. Perché non sono i figli, questi figli nella fede, che devono accumulare per i genitori, ma in teoria i genitori per i figli. I genitori per i figli, io non voglio niente da voi, Paolo dice ai Corinzi. In quanto a me, molto volentieri spenderò, anzi sarò speso per le anime vostre, anche se amandovi più intensamente sono amato di meno.

0: Paolo vuole spendersi bene nella volontà di Dio. Bon, si spende nella generosità, ma lui vuole essere intenzionale nella maniera in cui lui vive, l'intenzionalità. Vogliamo spenderci bene, vogliamo versarci bene nella volontà di Dio per noi. Spendere, anzi essere spesi per lui. Proverbi 16:9, il cuore dell'uomo programma la sua via, ma l'Eterno dirige i suoi passi. È biblico pianificare, come abbiamo letto in Proverbi 11, di risparmiare il necessario. Il cristiano è chiamato di programmare la propria vita, di fare un budget mensile. Non so, non dovete alzare la mano, ma tra di voi, chi di voi fate un budget mensile delle spese che dovete affrontare ogni mese? Pianificando la nostra vita, viviamo più guardando dalla parabrezza che dal retrovisore. Troppe volte noi viviamo spendendo in modo spensierato i nostri soldi che vengono, e noi guardiamo nel retrovisore dove sono andati i soldi questo mese. È rimasto troppo mese alla fine dei soldi. Non sono rimasti i soldi alla fine del mese. E troppe volte noi cristiani stiamo vivendo quei ultimi giorni finché arriva la busta paga, perché abbiamo speso male i soldi senza intenzionalità. Dio ci chiama di programmare la nostra vita e di vivere con saggezza. Perché spendere così vuol dire non amministrare ciò che Dio ci provvede quotidianamente. Se io spendo in modo spensierato, io non sto camminando come bravo amministratore di ciò che Dio mi ha dato. Il cuore dell'uomo programma la sua vita, la sua via, scusa, ma l'Eterno dirige i suoi passi. Un uomo secondo il cuore di Dio è sempre pronto di cambiare i piani. No, non vuol dire che programmando la nostra vita diventiamo talmente inquadrati che non siamo liberi per essere guidati da Dio. No, siamo pronti per cambiare i piani, di essere guidati dall'impulso dello Spirito Santo nella nostra vita. Ma un uomo che pianifica la sua vita vivendo con intenzionalità è un uomo che vive secondo il cuore di Dio. Pianificare non è antispirituale. Uno pianifica e poi si fa guidare. Proverbi 21, versetto 20. Nella casa del saggio c'è un tesoro prezioso e olio, ma l'uomo stolto sperpera tutto questo, o sperpera tutto quello che ha. Se noi non pianifichiamo fare risparmi, pianificare, ok, bon, devo pagare quella bolletta, e spendo qua, spendo là, senza pregare, senza pianificare, senza chiedere a Dio, Dio, qual è la tua volontà per i miei soldi che tu mi hai procurato attraverso il lavoro? Qual è il tuo piano per la mia vita questa settimana, questo mese? L'uomo stolto sperpera tutto questo. Quindi arrivare ad un budget mensile, che non è altro che un accordo tra marito e moglie su come spendere i soldi questo mese, possiamo budgetare o fare il budget anche del nostro tempo o dei nostri soldi, mettendoci d'accordo. Noi insieme stiamo realmente, quando facciamo il budget mensile e pianifichiamo, cosa stiamo dicendo in coppia o anche da soli? Noi stiamo pregando e parlando riguardo la volontà di Dio per la nostra vita questo mese. Cosa ha Dio per noi come vita? Bon, dobbiamo portare i figli ad imparare a cavalcare? Bene, questa è la volontà di Dio? Bene. O dobbiamo comprare queste cose? Bene, ma parliamo e pianifichiamo. È buono spendere, ma bisogna spendere con intenzionalità. Gesù dice in Luca 14, il Vangelo di Luca, a metà della vostra Bibbia, Luca 14, versetto 28, chi di voi, infatti, volendo edificare una torre, non si siede prima a calcolarne il costo, per vedere se ha abbastanza per portarla a termine, che talora, avendo posto il fondamento e non potendola finire, tutti coloro che la vedono non cominciano a beffarsi di lui, dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non è stato capace di terminare. Io nella mia vita cerco sempre di non spendere oltre, ma di spendere il giusto, nella volontà di Dio. Cioè, io e Dene magari lei ha bisogno di spese mediche questo mese, o ha bisogno di un nuovo vestito, o... Bon, mettiamolo su carta, mettiamolo nel piano mensile di come spendiamo i soldi. È buono spendere. E troppe volte noi mariti, parlo ai mariti, noi diciamo no alla nostra moglie perché non è rimasto, perché ho sperperato su 10 pizze in questo mese scorso. Ed è sbagliato, perché non dovremmo spendere così sulla pizza, sulla birra, sull'uscita con gli amici e poi dire: ah, scusami, non può, o arrabbiarci con lei quando lei li spende sulle sue necessità. E vedi quanti liti escono in matrimonio semplicemente perché non ci siamo seduti a parlarne, pianificare in preghiera la volontà di Dio per la nostra vita. E se siamo onesti con noi stessi, non vogliamo sederci perché non vogliamo essere sottomessi uno all'altro nelle spese che facciamo. Vogliamo vivere indipendentemente, voglio spendere come voglio io. Io lavoro più di te, il mio lavoro è più faticoso del tuo, io, invece di vederlo come noi. Dio vuole che vado fuori per 3 pizze questo mese? Mia moglie mi dà la conferma. È la volontà di Dio che lei spende su quel vestito? Sì. Cioè, è importante calcolarne il costo, qualunque cosa che facciamo nella vita. Pianificare secondo Dio. Il contesto di Luca 14, di questi versetti che ho letto, è un discorso riguardo il contare il costo di seguire Cristo, di essere consapevoli dei passi che stiamo per fare con il Signore nel discepolato. Ma è un buon principio in generale calcolare quello che stiamo facendo nella vita. Dovremo vivere in modo calcolato e consapevole di ciò che stiamo facendo. Non dovremo essere spensierati o impulsivi. Come Paolo ha detto in 1 Corinzi 12, cosa ha detto Paolo riguardo l'impulsività? 1 Corinzi 12, 2. Voi sapete che quando eravate gentili, prima di conoscere Cristo, eravate pagani. Non avevate lo Spirito Santo in voi. Eravate gentili, eravate trascinati dietro gli idoli muti, dietro l'impulso del momento. L'impulsività è una caratteristica della nostra carne, non è dello Spirito di Dio. E quindi dovremo imparare a spendere, non essere impulsivi e sperperare tutto, ma allo stesso tempo non spendere mai. Noi uomini verso le nostre mogli, voi mogli su voi stessi, per noi ogni tanto, ok? Ma di imparare a pianificare e di spendere nella volontà di Dio, di spendere e essere spesi per Lui. Lavorare, dare, spendere. Punto 4, il risparmiare. Il risparmiare, il quarto punto, Proverbi 13, 22. L'uomo buono lascia un'eredità ai figli dei suoi figli, ma la ricchezza del peccatore è messa da parte per il giusto. Un uomo buono pianifica e secondo Proverbi 13:22 risparmia anche per poter benedire i suoi nipoti. Io vorrei essere un nonno così, se Dio mi dà la grazia di essere uno papà e poi mi grazia di essere nonno, vorrei esserlo ad un tal punto che sono pronto di benedirli, di benedire i miei nipoti. Io già ora, mia madre quest'anno ad ottobre fa 68 anni, io sto pensando quando mia madre avrà 75, 80 anni, cosa devo fare come figlio? Di fare dei risparmi per poter benedire, prendere cura di mia mamma. Non è la stessa cosa che Gesù ha fatto in croce? Gesù, essendo fedele alla volontà di Dio, offrendosi in croce, prima di morire, cosa dice Giovanni? Giovanni, ecco tua mamma. Mamma, ecco tuo figlio. Gesù, anche lì in croce, stava preoccupandosi per il benessere della sua famiglia. Sapendo da figlio che lui non sarebbe rimasto qui per lavorare, per prendere cura economicamente della mamma, lui dice, io mi sacrifico nella volontà di Dio, ma voglio essere sicuro che mentre sono qui, lei avrà una cura. Io, come figlio, qui nella volontà di Dio, non che io sono Gesù, ma io anche vivendo, cercando di vivere la volontà di Dio, non voglio trascurare mia madre. Non vorrei trascurare mia moglie, figli, nipoti, perché un uomo buono lascia un'eredità ai figli dei suoi figli. Come abbiamo già visto in 1 Timoteo 6, la ricerca di essere ricchi può crearci problemi, ma la ricchezza stessa non è necessariamente sbagliata, anzi, se pianifichiamo bene la vita possiamo benedire la nostra famiglia, la nostra chiesa, la nostra città. La generosità è secondo Dio, ma se non abbiamo, come possiamo essere generosi? Timoteo 6 un estremo, ma l'altro estremo è anche un problema. Senza risparmiare, no? A volte il pensiero di fare dei risparmi e pianificare per il nostro futuro può essere visto come una mancanza di fede in Dio di provvedere per ciò che ci servirà nel futuro. Ma come abbiamo visto, Dio ci fa ricordare della formica che mette via. Non è sbagliato risparmiare e non è necessariamente una mossa senza fede, ok? Basta leggere la storia in Genesi 41, ma se conosciamo la storia di Giuseppe, che interpreta il sogno di Faraone, e cosa insegna Giuseppe a Faraone? Di fare risparmi nei 7 anni di abbondanza per poter sussistere nei 7 anni di mancanza. Genesi 41, il risparmiare. Poi l'ultimo punto, il quinto punto, il debito. Vi chiedo di andare in Proverbi 22. Io dico che i cristiani non dovrebbero mai vivere indebitati. L'unico debito che io mi permetterei di fare, per la grazia di Dio, di non fare altri debiti, l'unico che io mi sento ok nel fare, un giorno magari il mutuo per la casa, ma io dico che ogni altro debito non è saggio per il credente e a volte i debiti sono peccaminosi. Al minimo non è saggio per noi indebitarci. Proverbi 22, versetto 7. Proverbi 22, versetto 7. Il ricco signoreggia sui poveri e chi prende in prestito è schiavo di chi presta. Noi quando firmiamo un contratto finanziario con la banca, cosa stiamo facendo? Noi stiamo spendendo male perché hai già speso soldi che non hai. Tu alla fine stai promettendo, stai facendo un giuramento finanziario per spendere soldi oggi che Dio ancora non ti ha concesso. Indebitarti ti rende schiavo della banca. Ma come faccio a prendere la macchina? Non prendere la nuova. Se non hai soldi oggi, non spenderli. Ma io voglio... vedi, come la volontà della nostra carne ci porta a fare degli acquisti e di spendere male, indebitandoci e rendendoci schiavi. Non vi dico quanti studenti della scuola biblica che io conosco dalla California da 10 anni, da 15 anni, amici che sono ventenni, trentenni in California, perché noi con la carta di credito in America si vive, ok? Ti danno un fido di 5.000, 10.000, 20.000 e americani sono indebitati fino agli orecchi. E non vi dico quanti amici miei in California hanno detto, ah, sai, vorrei essere missionario, ma non posso, perché io ho questi debiti, ho 20.000 di debiti, cioè devo pagare, saldarmi questi debiti finché posso fare una mossa del genere. E hanno ragione. Sono schiavi alla banca e non sono liberi per essere nella volontà di Dio. I proverbi dicono meglio un po' di erba sul piatto e una casa di pace che un bue ingrassato nella stalla e una casa piena di liti, di confusione. Quanti matrimoni sono sfasciati per il stress economico, per i debiti presi, per aver speso male i soldi. Poi, ma è colpa tua, ma tu hai fatto questo, sei tu contro me, i tuoi soldi, i miei soldi. Quando i due devono diventare una sola cosa, non più il mio, il tuo, debiti tuoi, soldi miei. Ma diventiamo schiavi quando noi prendiamo in prestito, Chiesa. È sempre meglio spendere i soldi che abbiamo e non spendere ciò che ancora il Signore non ci ha provveduto per oggi. Una volta una chiesa nostra aveva fatto tutta questa campagna per sorgere fondi, per acquistare un nuovo locale, chiedendo a tutti quanti di prendere un impegno, di dire per il prossimo anno darò questi soldi, giuro. E la chiesa ha fatto questa mossa, era una chiesa grande. Ma questa chiesa, secondo me, stava cercando di fare una mossa con soldi ancora non arrivati, facendo fare dei giuramenti di tutti quelli della chiesa per fare un passo più lungo delle gambe. Io preferisco come chiesa, se abbiamo risparmi per fare un passo, vuol dire che Dio ha provveduto e poi il passo lo faremo. Ma non spenderò mai soldi e non vi chiedo mai di giurare di essere in realtà indebitati alla chiesa. Perché poi facciamo il morso, poi c'è la colpa, poi uno non dà e poi la pressione. Cambia il rapporto che abbiamo. Quando tu prendi in prestito da un tuo parente, quando tu prendi in prestito da un altro credente, cambia il rapporto e la natura di quel rapporto. Tu diventi schiavo di quella persona. Poi se vuoi andare in vacanza ti senti male perché sai che devi soldi a quello e poi cosa pensano di te? E poi loro ti osservano su Facebook che tu sei in quella bella spiaggia, ma come mai loro mi devono ancora quei soldi? Cambia tutto. E come Proverbi 22:7 dice, tu diventi schiavo di quella persona invece di fratello in Cristo. Non è saggio fare i debiti. Proverbi 17, versetto 18 dice, l'uomo privo di seno dà la mano come garanzia e si impegna per il suo vicino. Stiamo attenti di firmare come garante per le altre persone, perché se la banca è saggia abbastanza di non dare soldi a quello in prestito, perché la banca dice quello secondo me non paga. Perché firmiamo noi? No, tu sei privo di seno se tu dai la mano come garante o in garanzia per un tuo vicino. Non farlo mai. Non firmarti mai per la macchina di un figlio, per il vicino di casa. Se il tuo figlio vuole una macchina, che si mette a lavorare in pizzeria, mette da parte 800 euro, 1000 euro e compra un Y dall'88 o compri una Fiat Panda dall'85 e impara. Perché il figlio che viene dato quella macchina non sa il valore di quella macchina. Dobbiamo anche insegnare ai nostri figli il valore di ogni euro speso. Amen? Per chiudere, Ebrei 12. Ebrei 12, versetto 11. Parlando di soldi, di cosa stiamo realmente parlando? Stiamo parlando della volontà di Dio. Come viviamo? Quanto lavorare? Quanto non lavorare? Come spendere? Su cosa spendere? Lavorando troppo, non sono libero per la volontà di Dio. Lavorando poco, non ho soldi per essere generoso. E la vita. E tutta la nostra vita. Non soldi, ma come viviamo. E i soldi tocca tutto. Come posso benedire mia moglie? Come posso benedire voi? Il non credente? Quando stiamo parlando di soldi, in realtà stiamo parlando di intenzionalità economica. Stiamo parlando di vivere una vita disciplinata, di essere discepoli di Cristo. Una persona disciplinata non vive nell'impulsività del momento, ma ha imparato a governare la loro carnalità e di soggiogarla alla guida di Dio. Ebrei 12, 11 lo dice così. Ogni correzione, infatti, o ogni disciplina dalla parte di Dio, essere disciplinati, essere discepoli, ogni correzione, infatti, sul momento, non sembra essere motivo di gioia. Di dire no oggi. Non spendo questo, non compro questo con la mia impulsività. Imparo a soggiogare la mia vita alla volontà di Dio per oggi. Pianifico in preghiera con intenzionalità. Dire no a noi stessi non è sempre motivo di gioia, ma di tristezza. Vorrei spendere, vorrei andare in quella vacanza. Non per criticare nessuno, ma lo lascio così, non so. Abbiamo 1000 debiti, ma dobbiamo sempre spendere quel 1000 euro sulla vacanza. E non giudico nessuno, ma lo lascio così perché Ebrei 12, 11 ci insegna di vivere una vita di no al oggi per poter vivere un sì per domani. Così non viviamo quel ciclo di essere sempre indebitati, dove non abbiamo margine né con il tempo, né con i soldi, né con i livelli di stress, perché siamo sempre lì alla fine del mese. Dire no non è mai motivo di gioia, ma di tristezza. Dopo, però, rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. Quindi vogliamo vivere sempre di più una vita disciplinata, programmata nella volontà di Dio. Preghiamo. Gesù, aiutaci di vivere nella tua volontà. La Bibbia è piena di consiglio economico per la nostra vita. E questa sera abbiamo visto soltanto alcuni versetti tra le centinaia di versetti al riguardo. Potremmo stare un anno a parlare ogni domenica su tutto quello che la tua parola ci condivide, su il rapporto che dovremo avere con i soldi. Gesù, se siamo pigri, spingici al lavoro. E se lavoriamo troppo, aiutaci di riposare qualche giorno in più. Signore, se siamo tirchi, accresce in noi la generosità affinché i soldi non ci governino. Ma tu, Signore, ci governi. Aiutaci di dare. Aiutaci di spendere il giusto con intenzionalità. Guidati dal tuo spirito, intenzionali, Signore, aiutaci di essere saggi per il futuro, di prendere cura di casa nostra e di essere quel nonno che benedice i figli dei suoi figli. Aiutaci di risparmiare il giusto. E Gesù, aiutaci di non essere indebitati. Aiutaci, Gesù, di non renderci schiavi di nessuno. Di non spendere soldi che non abbiamo, ma di mettere da parte e quando abbiamo poi di spendere bene nella tua volontà. E Gesù, se abbiamo fatto dei debiti, ti chiediamo l'aiuto per poter lavorare e la saggezza per poter appagare quello che dobbiamo, per poter mangiare il nostro pane quietamente. Gesù, guidaci in saggezza, non vogliamo essere stolti più. Se eravamo stolti ieri va bene, aiutaci di non essere stolti domani. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Una morte vantaggiosa. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 11 versi 47 a 57. I capi dei sacerdoti e i farisei quindi riunirono il Sinedrio e dicevano: che facciamo? Perché quest'uomo fa molti segni miracolosi. Se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui e i romani verranno e ci distruggeranno come città e come nazione. Uno di loro, Caiafa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: voi non capite nulla e non riflettete come torni a vostro vantaggio che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. Ora egli non disse questo di suo, ma siccome era sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire in uno i figli di Dio dispersi. Da quel giorno dunque deliberarono di farlo morire. Gesù quindi non andava più appartamente tra i giudei, ma si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, e là si trattenne con i suoi discepoli. La Pasqua dei Giudei era vicina e molti di quella regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Cercavano dunque Gesù e, stando nel Tempio, dicevano tra di loro: che ve ne pare? Verrà alla festa? Ora i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che se qualcuno sapesse dove egli era, ne facesse denuncia perché potessero arrestarlo. Non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere. Gesù aveva appena fatto il più grande segno miracoloso fino a quel momento, risuscitando Lazzaro che era morto già da 4 giorni. Molti erano stati convinti da tale segno e avevano creduto in lui, ma altri erano corsi dai farisei a raccontare ciò che Gesù aveva fatto. Il risultato? Ci si sarebbe aspettato a questo punto almeno un dubbio da parte dei capi dei sacerdoti sul fatto che Gesù potesse essere davvero il Messia. Ma non fu così. Se avessero indagato a fondo su quanto avvenuto, avrebbero scoperto che diversi testimoni potevano affermare che Lazzaro era effettivamente in una tomba da 4 giorni quando Gesù lo aveva tirato fuori. Poteva davvero essere stata una messa in scena? Potevano pensare che Gesù si era accordato con Marta, Maria e lo stesso Lazzaro? Considerando che Gesù si trovava distante da Betania quando Lazzaro era morto, anche quell'ipotesi poteva essere scartata. Il segno miracoloso era quindi evidente, ma a loro non interessava, perché essi avevano già escluso a priori che Gesù potesse essere il Messia. Come detto, non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere. D'altra parte, qualche tempo prima Gesù aveva accusato alcuni di loro di essere proprio dei ciechi che non si rendono conto di essere ciechi. Il fatto che la gente credesse in lui creava intorno a Gesù un movimento che avrebbe attirato l'attenzione dei romani. Questi ultimi avrebbero represso duramente una possibile sommossa guidata appunto da quello che la gente credeva essere il Messia. quei capi dei sacerdoti e quei farisei sapevano che siccome secondo loro Gesù non era il Messia, egli non avrebbe potuto liberarli dai romani e il risultato sarebbe stato disastroso per Israele. C'erano quindi motivi politici validi per fermare Gesù in qualche modo, e Caiafa, prima degli altri, comprese che c'era un modo per salvaguardare la loro posizione e la discreta autonomia che i romani permettevano al popolo di Israele. Essi avrebbero potuto dare Gesù in pasto ai romani, dimostrando la loro lealtà verso Cesare ed allontanando quindi possibili problemi. Se ci mettiamo nei loro panni, essi come guide del popolo stavano prendendo la decisione che sembrava essere più utile per Israele. La morte di quello che consideravano un falso messia sarebbe stata vantaggiosa per tutto il popolo. Essi deliberarono dunque di far morire Gesù. È straordinario. Il commento di Giovanni ci dice molto sulla sovranità di Dio nell'attuare i suoi piani. Ancora una volta vediamo il modo in cui Dio ha il controllo della storia. Come sempre è accaduto nella storia, l'uomo prende le sue decisioni salvaguardando i suoi interessi, rispettando la propria agenda politica, architettando stratagemmi per realizzare i propri scopi. Ma alla fine ciò che ottiene inconsciamente è di piegarsi alla volontà di Dio. Infatti Caiafa, senza saperlo, profetizzò ciò che Dio aveva già preparato per la salvezza degli uomini ben prima che gli uomini mettessero piede sulla terra. Gesù sarebbe morto per redimere l'intera umanità. Quindi la morte di Gesù sarebbe stata vantaggiosa non solo per la nazione di Israele, ma anche per tutti i giudei che si trovavano sparsi tra le nazioni a causa della diaspora, chiamati in questo brano i figli di Dio dispersi. E come si evince dal resto del Nuovo Testamento, anche per tutti coloro che appartengono al resto delle nazioni e che sarebbero entrati a far parte del popolo di Dio credendo in Gesù Cristo. Tutti sarebbero stati uno in Cristo. Se tutto era nei piani di Dio, perché Gesù si allontanò per recarsi nella città di Efraim? Gesù sapeva bene qual era la sua missione, sapeva che sarebbe morto su una croce, ma ciò sarebbe avvenuto al momento opportuno stabilito da Dio. Quel momento sarebbe arrivato molto presto. Infatti la Pasqua si stava avvicinando e l'agnello di Dio sarebbe stato offerto, non a caso, proprio in occasione di quella festa. La festa che ricordava la liberazione di Israele dalla schiavitù in Egitto avrebbe trovato un significato ancora più profondo nel ricordo della liberazione di Israele e del resto dell'umanità dalla schiavitù del peccato e dal suo effetto più nefasto, la morte. Infatti, come aveva profetizzato Giovanni Battista, l'agnello di Dio sarebbe stato offerto per togliere i peccati del mondo, come si legge in Giovanni 1:29. Le persone stavano proprio cominciando a recarsi a Gerusalemme per purificarsi in vista della Pasqua e c'era molta curiosità circa la possibilità che Gesù venisse o meno alla festa. D'altra parte i capi dei sacerdoti e i farisei avevano sparso la voce circa il fatto che Gesù era ricercato per essere arrestato, quindi alcuni pensavano probabilmente che Gesù si sarebbe astenuto dal partecipare per evitare di essere arrestato. Che ve ne pare? Verrà alla festa? Si chiedevano. Essi non potevano sapere che il Signore Gesù non aveva paura e non sarebbe mancato all'appuntamento, un appuntamento preparato prima della creazione del mondo, l'appuntamento per il quale la parola si è incarnata e ha abitato per un tempo tra gli uomini, l'evento più importante della storia dell'uomo. La sua sarebbe stata davvero una morte vantaggiosa, ma non solo per fini politici di alcuni. Sarebbe stata vantaggiosa per tutta l'umanità, passata, presente e futura, anche per me e per te.
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Ciao a tutti. Tra le presunte contraddizioni dei Vangeli, una di cui si sente parlare spesso è quella relativa al rinnegamento di Pietro, nella notte in cui Gesù fu tradito e processato. Matteo, Marco, Luca e Giovanni presentano alcune differenze nei loro racconti. Tra queste differenze c'è la questione relativa al cosiddetto canto del gallo. Quante volte cantò il gallo? Marco dà una versione differente dagli altri Vangeli. Come spiegarlo? Da tutti i Vangeli sappiamo che Gesù aveva predetto il rinnegamento di Pietro, ma leggendo le varie versioni notiamo una differenza che balza all'occhio. Compariamo le quattro versioni. Matteo 26,34 leggiamo: Gesù gli disse: in verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E in effetti, in Matteo 26, versetti 74 e 75, leggiamo l'adempimento. Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quell'uomo. In quell'istante il gallo cantò. E Pietro si ricordò delle parole di Gesù che gli aveva dette: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E andato fuori, pianse amaramente. Qualcosa di analogo lo troviamo in Luca e Giovanni. Infatti, in Luca 22,34 leggiamo così: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato tre volte di conoscermi. E in Luca 22, 60 e 62 leggiamo l'adempimento di quella previsione. Ma Pietro disse: uomo, io non so quello che dici. E subito mentre parlava ancora il gallo cantò. E il Signore voltatosi guardò Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detta: oggi prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E andato fuori, pianse amaramente. Infine, in Giovanni 13,38 leggiamo: Gesù gli rispose: darai la tua vita per me? In verità ti dico che il gallo non canterà, che già tu non mi abbia rinnegato tre volte. E in Giovanni 18,27 leggiamo cosa avvenne dopo il terzo rinnegamento di Pietro. E Pietro da capo lo negò e subito il gallo cantò. Le tre versioni di Matteo, Marco e Luca sono piuttosto simili. La versione di Marco però presenta un dettaglio che sembra in contraddizione con gli altri Vangeli. In Marco 14,30 infatti leggiamo così: Gesù gli disse: in verità ti dico che tu oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo abbia cantato due volte, mi rinnegherai tre volte. E in Marco 14,72 vediamo l'adempimento: e subito per la seconda volta il gallo cantò. Allora Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detta: prima che il gallo abbia cantato due volte, tu mi rinnegherai tre volte. E si abbandonò al pianto. Ci avete fatto caso? Marco parla di un doppio canto del gallo, subito dopo il terzo rinnegamento di Pietro, a differenza degli altri Vangeli che parlano di un generico canto del gallo. È davvero un problema. Marco contraddice gli altri Vangeli. In realtà si tratta di un'obiezione a cui non è difficile rispondere, e gli studiosi seri, per quanto scettici in genere, non la sollevano neanche. Però credo che possa essere utile rispondere insieme. Innanzitutto occorre tenere presente che tutti e quattro i brani dicono che Pietro avrebbe rinnegato Gesù quella notte stessa per tre volte, e che ciò sarebbe avvenuto prima del mattino, ovvero al momento in cui il gallo canta. Ed è proprio questo il punto importante per capire la differenza tra Marco e gli altri Vangeli. Occorre tenere presente che l'espressione al canto del gallo era semplicemente un modo per indicare un momento della giornata, prima del sorgere del sole. Questo è evidente, ad esempio, nella frase di Gesù in Marco 13, versetti 34-35: vegliate dunque, perché non sapete quando viene il padrone di casa, se a sera o a mezzanotte o al cantare del gallo o la mattina. Come vedete, in questo caso Gesù sta utilizzando l'espressione al cantare del gallo non tanto per indicare il suono prodotto dal gallo, ma per indicare un periodo di tempo preciso dopo la mezzanotte e prima del sorgere del sole, cioè prima della mattina vera e propria. Se rivediamo i testi di Matteo, Marco e Giovanni, si nota che essi non si riferiscono tanto al numero di volte in cui il gallo avrebbe cantato, ma proprio al fatto che Pietro avrebbe rinnegato Gesù tre volte entro il canto del gallo, ovvero entro le 3 e le 4 del mattino.
In Matteo, Luca e Giovanni, Pietro si ricordò delle parole di Gesù dopo aver udito il canto del gallo, ma questo non implica nemmeno che quello fosse il primo canto assoluto di un gallo in quella notte, perché non è quello il punto importante, capite? Semplicemente sentendo un gallo cantare, Pietro si ricordò del fatto che Gesù gli aveva predetto che lo avrebbe rinnegato 3 volte entro la mattina seguente. E tra l'altro, il brano di Luca ci fa vedere che in quel momento lo stesso Gesù guardò Pietro, proprio perché Gesù sapeva che in quel momento Pietro stava pensando alle sue parole. Riguardate i testi che abbiamo letto prima e vi renderete conto di questa ovvietà. Quindi Matteo, Luca e Giovanni si riferiscono semplicemente al periodo prematutino che tutti conoscevano come il cantar del gallo. Gli antichi non avevano orologi, quindi era in uso fare riferimento a eventi come il canto del gallo per riferirsi a periodi di tempo particolari della giornata. Inoltre, se avete passato del tempo in campagna, sapete che quando i galli cantano al mattino, lo fanno più volte e spesso si sovrappongono gli uni agli altri per un periodo anche abbastanza esteso. Alcuni galli cantano anche in momenti diversi, piuttosto presto nella notte, non solo poco prima che il sole si levi. Quindi non avrebbe neanche senso pensare che Pietro fosse in grado di stabilire il primo canto assoluto del gallo in quella zona. Semplicemente, sentendo un gallo cantare, si ricordò delle parole di Gesù che aveva predetto il suo triplice tradimento entro la mattina seguente. Cosa accade invece in Marco? Il racconto di Marco è semplicemente più dettagliato degli altri, nelle parole di Gesù, ma esprime sostanzialmente lo stesso concetto. Il fatto che il Vangelo di Marco abbia un'indicazione più precisa riferendosi ad un doppio canto del gallo, semplicemente poteva essere dovuta al fatto che il Vangelo di Marco, come sostenuto già da Papia all'inizio del secondo secolo, fu scritto da Giovanni Marco basandosi proprio sulla testimonianza di Pietro, il quale poteva aver raccontato un dettaglio che solo lui conosceva, a cui gli altri Vangeli non si erano riferiti. La sostanza non cambia, ma Marco riporta il gioco di parole usato da Gesù per mettere in evidenza la velocità con cui Pietro lo avrebbe rinnegato. 3 volte entro 2 canti del gallo. Però attenzione, se si considera che al mattino, quando i galli cominciano a cantare, si sovrappongono sempre gli uni agli altri, si fa presto ad udire un duplice canto del gallo. Secondo Marco 14, versetto 72, Pietro si ricordò le parole di Gesù quando udì il gallo cantare per la seconda volta. Ma attenzione, questo non implica che nel frattempo non ci siano stati altri canti del gallo non uditi da Pietro. La cosa è assolutamente irrilevante per la comprensione del brano. Se il brano di Marco si basa sulla testimonianza di Pietro, ha senso che sia proprio Pietro a ricordare le parole esatte di Gesù per ricordare il medesimo evento che gli altri Vangeli riportano invece in modo deliberatamente sommario, riferendosi semplicemente al periodo prematutino conosciuto come al cantar del gallo. In conclusione, non abbiamo una contraddizione. Tutti e 4 i Vangeli si riferiscono al medesimo evento, al fatto che Pietro aveva rinnegato 3 volte Gesù entro il periodo prematutino, conosciuto come il cantar del gallo. Marco esprime semplicemente un dettaglio in più, riportando il gioco di parole usato da Gesù: 3 volte, 2 volte. A questo punto i più attenti avranno però notato che ci sono altre differenze interessanti inerenti ai rinnegamenti di Pietro in quella notte. Rileggetevi i brani nei 4 Vangeli e trovatele. Ciao a tutti, alla prossima!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Buongiorno Gianfranco, bentornato.
2: Grazie Gianfranco, buongiorno a tutti.
0: Allora Gianfranco, riprendiamo il nostro discorso che stiamo portando avanti nel corso di queste ultime settimane su quali sono i principi biblici, ecco, che ci danno delle dritte, se vogliamo chiamarle così, riguardo in particolare, e l'abbiamo già considerato per varie, in varie occasioni, in particolare il rapporto riguardo al rapporto marito-moglie, quindi all'interno della coppia, ma ultimamente ci stiamo occupando anche del rapporto genitori-figli. Ecco, abbiamo cominciato, faccio un breve riepilogo e poi tu puoi aggiungere se vuoi e ulteriormente approfondire. Abbiamo cominciato a considerare quali sono, qual è intanto diciamo la funzione e il rapporto così significativo che è importante instaurare fin dalla prima infanzia fra genitori e figli, ma poi quali sono gli agenti di socializzazione all'esterno della famiglia che i figli e i bambini incontrano. Abbiamo parlato anche ultimamente dell'influenza degli amici, dei coetanei, l'influenza che i bambini stessi ricevono a scuola o anche attraverso i mass media, in particolare la TV. Ecco, ci sono altri aspetti di socializzazione che è importante tenere presenti, ecco, nel contesto di questo rapporto che va comunque tenuto in un buono e sano equilibrio fra genitori e figli?
2: Ma direi che, riprendendo due punti, uno è la scuola. Dicevamo che già dall'età di 3-4 anni il bambino viene esposto a un altro ambiente formativo di socializzazione ed educazione, che è la scuola, prima quella della prima infanzia, poi le elementari e via dicendo. Dobbiamo ricordarci che in questi ambienti al bambino non viene solamente insegnato a leggere e scrivere, cioè quelle che sono le normali materie curricolari che vengono normalmente nel nostro immaginario delegate alla scuola. In questi ambienti riceve anche una formazione come persona.
0: Certo.
2: Quindi in questo ambiente gli insegnanti tendono, cercano, non sempre ci riescono, ma a insegnare al bambino anche alcuni aspetti di controllo del comportamento, come ci si deve comportare in classe, come bisogna comportarsi con certa autorità, tutta una serie di elementi che viene normalmente in termine tecnico chiamato programma occulto, non perché sia nascosto, ma perché è semplicemente parte di quelle cose che vengono insegnate senza che ci sia un voto sulla pagella, se non una valutazione molto generale di condotta.
0: Certo.
2: Che ovviamente viene a essere molto importante, perché può entrare in collisione con quelli che sono gli insegnamenti scolastici, cioè scusate, gli insegnamenti dei genitori familiari.
0: Certo, certo.
2: E questo può creare qualche piccola tensione. Pensiamo, un esempio per tutti, l'aspetto del fumo delle sigarette. Al bambino, magari a scuola, viene insegnato mediante varie interventi di specialisti che il fumo fa male, e a casa vede i genitori che fumano. Questo ovviamente, quando torna a casa, il bambino magari tende a sgridare papà e mamma perché fumano, magari a prendere le sigarette e buttargliele via.
0: Certo.
2: Creando ovviamente tensione in famiglia. D'altra parte, questo è uno dei pericoli di quando al bambino vengono insegnate delle nozioni, delle cose al di fuori dal controllo familiare.
0: Sì.
2: Perché i genitori non hanno il controllo, la gestione di quello che viene insegnato a scuola, è qualcosa che viene delegato praticamente alla scuola, agli insegnanti e così via.
0: È proprio per questo motivo, cioè perché tutto viene delegato alla scuola, agli insegnanti, quando il bambino rientra a casa, quando c'è nuovamente il contatto con i genitori, è molto raro che i genitori si interessino di sapere, di indagare, di investigare quali siano le nozioni che il bambino ha imparato nuove rispetto a quelle di prima, per verificare se ci sono oppure no degli elementi di contrasto, delle cose da sistemare, da aggiustare il più presto possibile.
2: Sì, questo è particolarmente importante quando si affrontano degli aspetti come l'educazione etica, morale o religiosa.
0: Certo.
2: Quando viene insegnato a leggere e scrivere, magari al genitore può non importare più di tanto se gli viene insegnato a leggere e scrivere in un modo piuttosto che in un altro, o a scrivere in stampatello piuttosto che in corsivo. Il problema diventa molto forte quando l'istruzione riguarda anche gli aspetti morali, etici,
0: sì,
2: e religiosi, specialmente come cristiani, come credenti in questo momento, specialmente italiano, nel quale c'è molta fluidità con la grande presenza di persone che vengono da zone musulmane. Questo comincia ad avere un forte impatto. Perché? Mm-hmm. Perché l'aspetto, diciamo, morale dovrebbe essere una prerogativa dei genitori, che dovrebbero tendere a trasmettere al figlio quelli che sono i valori fondanti della loro vita. Quindi l'aspetto religioso è uno dei più importanti, se non il più importante, il rapporto con Dio.
0: Mm-hmm.
2: E questi aspetti così importanti non credo dovrebbero essere lasciati in delega, in bianco praticamente agli insegnanti di scuola, che tutto sommato non sappiamo che cosa insegnano di preciso. Anche l'insegnamento di religione cattolica, come viene adesso consentito nelle scuole, è un insegnamento ovviamente confessionale, quindi daranno una visione del mondo dal punto di vista della dottrina, degli insegnamenti cattolici, come è giusto che facciano, visto che è il loro compito farlo. Ovviamente questo dovrà essere, se non siamo d'accordo con questi insegnamenti, controbilanciato da una formazione adeguata a casa. Questo presuppone però che i genitori seguano i figli, controllino quello che viene loro insegnato e siano pronti a spiegare loro il punto di vista diverso che la Bibbia ha su alcune affermazioni.
0: Cosa che invece non sempre succede.
2: Purtroppo molto spesso non succede, per cui si vive un po' con compartimenti stagni. L'aspetto religioso viene curato semplicemente in chiesa, l'aspetto scolastico a scuola e a casa i bambini devono solamente comportarsi bene. Quindi questo è un elemento molto delicato che tante volte molti genitori trascurano, perché su argomenti estremamente importanti non si può delegare altre persone, perché se no non sappiamo che cosa imparano i nostri figli e quindi che formazione poi hanno.
0: Certo, e questo è anche una conseguenza di una visione compartimentalizzata della vita in ogni caso. Cioè, come dicevi tu prima, in un luogo ci si comporta in un certo modo, in un altro ci si comporta in un altro ancora, in un altro, e come se fossero compartimenti stagni che non hanno nessuna relazione gli uni con gli altri. In realtà quello che bisognerebbe, immagino, avere come prospettiva di vita sarebbe una vita integra o integrata con i vari elementi che la compongono, in modo da poter essere persone coerenti in ogni aspetto.
2: Sì, nelle società passate questo esisteva molto di più. Adesso si tende sempre di più a dividere la vita in aree separate, quindi spesso si sente affermare: vabbè, ma questo è il mio lavoro, quindi mi comporto in un certo modo e seguo certe regole, perché questo è il mondo del lavoro, queste sono le regole del gioco, mentre quando si è in chiesa o quando

0: tempo la loro educazione, la loro formazione è data in gestione assoluta e senza controllo a persone che non hanno Dio come riferimento.
1: E questo incide anche sulla mancanza di una sana, vera identità che molte persone si portano dietro fin da bambini.
0: Sì, perché questo crea in loro confusione, incominciano a vedere la religione non come un aspetto fondante di base, il rapporto con Dio come un aspetto fondante e di base per tutta la vita, ma semplicemente come un accessorio.
1: Esatto.
0: Qualcosa sì. Che sì, è una, può essere coreografico, può essere simpatico, può essere bello, ma non è determinante per la vita.
1: Senti, avevi detto che c'era anche un altro punto che volevi approfondire oltre a quello della scuola.
0: Sì, ed è quello dei mass media. Perché ogni tanto arrivano inchieste, ricerche su quanto tempo i bambini passano davanti alla televisione.
1: Sì.
0: Sempre di più c'è l'abitudine di avere più televisori in casa e quindi un televisore va sempre a finire nella stanza del bambino.
1: Sì.
0: Che può guardarlo senza un controllo da parte dei genitori, senza un controllo dal punto di vista del tempo che vi dedica e dei programmi che vede. Ora, questo deve essere controllato in maniera molto attenta, perché una volta si poteva dire ma è un cartone animato, non c'è niente di male. Questa semplificazione non possiamo più farla, perché i cartoni animati trasmettono messaggi anche molto diseducativi e molto violenti attualmente. Programmi anche in prima serata o nel pomeriggio trasmettono valori dal punto di vista etico, morale, comportamentale molto discutibili dal punto di vista cristiano. Quindi i genitori dovrebbero stare un po' più attenti a quello che i bambini vedono in televisione, magari mettersi a vedere la televisione con loro. Soltanto che questo presuppone che ci sia il tempo da passare con loro e che la televisione non venga usata come spesso viene usata, come la nonna elettronica.
1: Infatti.
0: Quindi il bambino viene messo davanti alla televisione perché così è tranquillo, e ricordiamoci comunque che, come avviene per il resto dell'educazione, il bambino guarda la televisione, vede i programmi e a volte sembra che non riceva niente dai programmi.
1: Sì.
0: Sembra che sia indifferente. Tante volte il messaggio tante volte arriva e lo può disturbare. In questo forse meglio che i genitori stiano molto attenti ad esempio ai sogni dei bambini. Se i bambini incominciano a essere disturbati durante il sonno o così via. E se gli ascoltatori me lo permettono, un mio consiglio personale sarebbe quello ad esempio di non far vedere televisione o cartoni eccetera alla sera ai bambini appena prima di andare a letto, ma avere un momento di almeno tre quarti d'ora, un'ora di stacco, in modo da aiutare i bambini ad andare a letto senza avere come ultime immagini e suoni negli occhi e nelle orecchie il cartone animato, il programma televisivo, ma poter magari passare un momento con loro leggendo con loro qualcosa dalla Bibbia. Ci sono dei libri per bambini che possono essere utilizzati in modo che il linguaggio sia adatto a loro, pregando un attimo con loro in modo da addolcire il distacco tra la veglia e il sonno e permettere ai bambini di addormentarsi in un momento più tranquillo, essendosi anche fisicamente rilassati dalla tensione di aver visto la televisione.
1: Certo.
0: Ma questo ovviamente richiede tempo, voglia
1: sì,
0: e disponibilità dei genitori. D'altra parte, e questo è un aspetto importante, i figli sono dati in gestione, se mi permettete questo vocabolo, ai genitori, sono affidati ai genitori per pochi anni, per una quindicina d'anni al massimo, nei quali devono fare il loro meglio per trasmettere il più possibile, nel miglior modo. Cerchiamo di approfittare di questo tempo che abbiamo per trasmettere gli aspetti più importanti che per la loro vita e che noi abbiamo nella nostra.
1: Infatti, concordo pienamente e direi di chiudere qui oggi, Gianfranco, questo

0: Nostro incontro telefonico, lasciando proprio nelle orecchie dei nostri ascoltatori questo tuo suggerimento e consiglio veramente importante. Grazie per il tuo contributo e a risentirci la prossima con altri approfondimenti su questo tema.
1: Grazie, a risentirci.
2: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E trovatala, tutto allegro se la mette sulle spalle, giunto a casa chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 15, versetti 4 a 6.
3: Ci capita facilmente di perdere la strada. Possiamo avviarci sicuri pensando di sapere dove stiamo andando e poi in qualche punto del corso della nostra vita ci perdiamo. Ci ritroviamo soli senza sapere dove siamo. Ci ritroviamo turbati e disorientati, non sappiamo più quale sia la strada per tornare indietro né come rimetterci di nuovo su quella giusta per andare avanti. Fortunatamente Dio è allerta, si accorge che ci siamo perduti e, siccome ci considera di gran valore, si mette sulle nostre tracce. Quando Dio ci trova, molti di noi si aspettano che dica: dove sei stato? Ti ho cercato dappertutto. Non puoi stare più attento ai cartelli segnaletici? Cosa c'è che non va? Non voglio dover tornare un'altra volta a cercarti. D'ora in avanti devi stare più attento. Ma non c'è nessun accenno nel nostro testo biblico di oggi a un rimprovero. Non c'è nessun urlo, nessun biasimo, nessun vergognati. Quando Dio ci trova è pieno di gioia, ci prende in braccio e ci riporta a casa e fa festa. Dio è allerta, si accorge quando ci perdiamo e fa festa quando siamo ritrovati. Essere trovati da Dio è essere risanati.
2: Ho perduto la strada, Signore, ma tu mi trovi. Quando mi trovi, mi aspetto biasimo e rifiuto. Mi aspetto che tu sia pieno di rabbia, mi aspetto di sentirmi giudicata come un impiccio, ma tu mi saluti con gioia, festosamente. Grazie perché mi cerchi e mi trovi.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Quando vivevo in una fattoria nel Maryland, le festività natalizie iniziavano in novembre, dopo il giorno del ringraziamento, e continuavano ininterrottamente fino al 25 dicembre. C'erano feste, recite, appuntamenti, decorazioni, preparativi e acquisti fino all'anno nuovo, soprattutto acquisti. Mia sorella ed io vagavamo per i negozi in cerca del regalo perfetto per ogni persona sulla nostra lista. Ma per la fine dell'anno volevo trovare una maglia di angora per Jay, color pesca, con un ricamo sul collo. Per la mamma il regalo ideale poteva essere un vestito, per il papà delle redini nuove. Era estenuante, ma mi piaceva vedere le loro espressioni quando poi aprivano i regali. Poi, nel 1967, ebbi l'incidente che mi lasciò paralizzata. Quell'anno passai quelli che dovevano essere dei giorni di grande laboriosità nel centro di riabilitazione a Baltimora. Che contrasto! Io, una diciassettenne tutta energia, che desiderava trascorrere quei giorni di fine anno nello stesso frenetico modo di sempre, ora non poteva neppure girarsi nel letto senza l'aiuto di qualcuno. Una delle cose che più mi deprimevano fu la mia impossibilità di uscire a fare compere per i miei amici e familiari. Mi sentivo come se non avessi nulla da regalare. Piansi con molta rabbia, criticando Dio per la mia condizione. Ma un amico che mi veniva a trovare tutti i giorni mi lesse quel verso così noto: «Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo». Quelle parole di Giovanni 3,16 mi colpirono come mai prima. Il dono migliore di Dio all'umanità, colui che dimostrò una volta per tutte quanto egli si curi di noi. La sua prova tangibile fu il dono di se stesso, il suo unico figlio. Allo stesso modo mi resi conto che il dono migliore per lui e per coloro che amo era me stessa. Il giorno successivo, quando venne il momento della terapia d'esercitazione, un'esperienza che prima odiavo, chiesi all'infermiera di portarmi uno di quei piatti che gli altri pazienti decoravano. Poi chiesi un pennello e del colore verde e rosso. Tenendo stretto il pennello con i denti, iniziai a imbrattare quel piatto. Alcune pennellate atterrarono dove volevo io, feci cadere del rosso dove volevo il verde, ma era ciò che di meglio potessi fare. Quando i piatti furono pronti, li feci incartare e li regalai ad amici e parenti. Non erano regali comperati o doni molto belli, ma erano il mio massimo, doni di me stessa. Quando la vita è ridotta all'essenza, quelli sono doni da custodire e ricordare gelosamente.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Eccomi da voi, sono Maria Teresa e oggi vi racconto qualche cosa che succedeva quando i ragazzi erano ancora a casa e cercavamo di aiutarli a imparare delle buone abitudini. A casa nostra abbiamo cercato sempre di coltivare l'arte del perdono. Le abbiamo sentite tutti certe frasi. Una cosa così non me la doveva fare, non lo perdonerò mai. Oppure ancora peggio, l'ho perdonato, ma quello che mi ha fatto non me lo dimenticherò mai. Oppure, non vale la pena che lo perdoni, tanto non ci credo che le cose cambieranno. Queste frasi non sono solamente pronunciate da persone che non conoscono Dio, le ho sentite anche in bocca a dei credenti. Ma mio marito e io ci siamo promessi, prima di sposarci, che non avremmo mai fatto, come dice San Paolo, tramontare il sole sul nostro cruccio, cioè sulle cose che ci hanno fatto dispiacere e che ci hanno feriti. Se ci fossimo offesi o ci fossimo fatti del male, anche inconsciamente, ce lo saremmo detto, ci saremmo spiegati e ci saremmo perdonati. Dopodiché avremmo ricominciato come se non fosse successo niente. E come ho detto da principio, il perdonare è un'arte. Per esempio, quando si perdona, bisogna dirlo chiaramente. Per esempio, mettiamo che un marito una volta ammetta di avere fatto una spesa sbagliata. Va dalla moglie e dice: ho fatto male a spendere i soldi in quel modo. Mi dispiace e vorrei chiederti scusa. La moglie risponde: beh, che c'è da perdonare? Ormai i soldi sono spesi, non ci pensiamo più. Questo non è perdono, perché lei probabilmente continua a pensarci su e lui non sa se si è spiegato veramente bene e se lei l'ha veramente capito. L'unica cosa savia da fare quando uno chiede perdono è dirgli apertamente: ti perdono, e poi chiedere al Signore di aiutarci a dimenticare senza parlarne più. E se l'altro ha torto? Si fa il primo passo, sempre. Oggi i nostri figli ci ridono su sono oramai grandi, hanno le loro famiglie, ma ricordano i tempi in cui erano ragazzi. Ve la ricordate, mamma, quando veniva a dirci sottovoce: ora andate subito a chiedere perdono a papà. Sembrava il simbolo del giudizio universale con quel dito alzato. Ci ridono, ma allora non erano mai contenti e le obiezioni erano tante. Ma avevamo anche un po' di ragione. Papà non sapeva tutti i fatti, papà qui e papà là. Tutto vero, rispondevo io, ma la Bibbia dice di fare il primo passo. E quelli ubbidivano come pecore o forse capre che si avviavano al macello. Ma erano sempre loro a fare il primo passo? No, davvero. Molte volte l'ho fatto io, altre volte lo ha fatto mio marito. E non dimenticherò mai la faccia di uno dei ragazzi una volta che si è precipitato in cucina a dirmi: ma lo sai che papà mi ha chiesto perdono di essere scattato malamente? Eppure questa volta la colpa era proprio tutta mia. Probabilmente a papà era costato molto fare il primo passo, ma certe lezioni non si dimenticano. E io sono convinta che molti figli sarebbero meno ostili e ribelli se i genitori avessero il coraggio di ammettere di essere fragili e capaci di sbagliare anche loro. Perché per vivere bene in famiglia non è necessario essere perfetti. L'importante è essere onesti.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Prima lettera a Timoteo, capitolo 4, versetto 12. Sii d'esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede e nella purezza. Lettera a Tito, capitolo 2, versetto 7. Presentando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento integrità, dignità. Il titolo del commento di oggi è L'importanza di dare un buon esempio. All'inizio del cristianesimo, in una chiesa c'era un tale di nome Diotrefe che sparlava contro i servitori del Signore e dominava sui suoi fratelli. L'apostolo Giovanni allora, scrivendo a un fratello di quella chiesa, gli dice: non imitare il male, ma il bene, come troviamo nella terza lettera di Giovanni al versetto 11. Il male è più contagioso del bene, perché trova un eco nella nostra natura peccatrice. Se gli israeliti, una volta entrati in Canaan, dovevano eliminare le popolazioni pagane che vi abitavano, era perché non corressero il rischio di imitare le loro abominazioni, i loro riti satanici, le loro perversioni morali. Nel corso della storia di Israele vediamo l'influenza che hanno avuto i re che si sono succeduti. Se il re era infedele, tutto il popolo si dava all'idolatria. Se era fedele, tutti tornavano al vero Dio e al suo culto. È importante fare attenzione all'esempio che diamo. Paolo si impegnava a fondo per dare sempre un buon esempio. Voi stessi sapete, dice ai Corinzi nella sua seconda lettera al capitolo 6, versetto 3, come ci dovete imitare, perché non ci siamo comportati disordinatamente fra voi. E ancora, noi non diamo nessun motivo di scandalo. Per questo poteva esortare i suoi fratelli ad essere suoi imitatori, come egli lo era di Cristo.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Atti degli Apostoli, capitolo sesto. Ora in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. E i dodici, radunata la moltitudine dei discepoli, dissero: «Non è convenevole che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Perciò, fratelli, cercate di trovar tra voi sette uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, e che noi incaricheremo di quest'opera. Ma quanto è a noi, continueremo a darci alla preghiera e al ministero della parola». E questo ragionamento piacque a tutta la moltitudine, ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Permena e Nicola, proselita di Antiochia, e li presentarono agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme, e anche una gran quantità di sacerdoti ubbidiva alla fede. Or Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni fra il popolo. Ma alcuni della sinagoga detta dei Liberti e dei Cirenei e degli Alessandrini e di quei di Cilicia e d'Asia si levarono a disputare con Stefano, e non potevano resistere alla sapienza e allo spirito che egli con cui parlava. Allora subornarono degli uomini che dissero: «Noi l'abbiamo udito dir parole di bestemmia contro a Mosè e contro a Dio». E commossero il popolo e gli anziani, gli scribi, e venutigli addosso, lo afferrarono e lo menarono al Sinedrio, e presentarono dei falsi testimoni che dicevano: «Quest'uomo non cessa di proferir parole contro il luogo santo e contro la legge. Infatti gli abbiamo udito dire che quel Nazareo, Gesù, distruggerà questo luogo e muterà gli usi che Mosè ci ha tramandati». E tutti coloro che sedevano nel Sinedrio, avendo fissati in lui gli occhi, videro la sua faccia simile alla faccia di un angelo.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E come sempre a quest'ora, su questa mittente, su questa frequenza, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Grazie per averci scelti, grazie per essere tornato fedele e puntuale. E ti sono riconoscente perché hai scelto questa emittente, questa frequenza, questo programma, al di là di tutti gli altri, al di sopra di tutti gli altri. Grazie.

come spesso faccio, voglio anche ringraziare tutti coloro che hanno scritto una sola volta, oppure che hanno intessuto un dialogo con la nostra redazione, che hanno così imbastito un rapporto epistolare. Di questo naturalmente siamo tutti molto felici, e in modo particolare il sottoscritto. Ancora una volta iniziamo un'altra passeggiata, una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Siamo veramente arrivati alle battute finali di questo libro. Siamo al capitolo 26, quindi rimangono ancora due capitoli e poi dovremo intraprendere una passeggiata in un'altra direzione. E quella però è una sorpresa. Quale direzione prenderemo, quale libro esamineremo, è una sorpresa che per adesso lascio così, in suspense, come si suol dirsi. Vedremo un po' dove ci porteranno le nostre passeggiate, il nostro cammino, in quale direzione andremo, quali altri tesori scopriremo. No, lo so che ho commesso un errore, non si dice come si suol dirsi, ho fatto apposta. No, perché ci sono male lingue, vero, che insinuano. No, era voluto, era voluto.

Se me lo permetti, vorrei fare un brevissimo riassunto di questo capitolo 26. È uno stupendo capitolo che parla delle condizioni che Israele doveva osservare per poter possedere e godere della terra promessa. Questa sezione occupa un posto particolare nel libro del Levitico e non credo che sia casuale che troviamo questi brani proprio alla fine del capitolo. Potremmo chiamare il capitolo 26 il capitolo dei sé. Infatti questa congiunzione ricorre ben 9 volte e si riferisce appunto alle condizioni in base alle quali gli israeliti potevano occupare la terra di Canaan e godere delle benedizioni di questa terra, quindi abbondanti raccolti, sicurezza, eccetera eccetera. Dio avrebbe sì agito, ma lo avrebbe fatto a seconda delle loro risposte ai sé. Quindi qui vediamo stabilito un principio molto importante, molto interessante, valido non solo per il popolo di Israele nel contesto della terra promessa, ma valida direi per ogni cristiano che vuole, come dire, possedere le promesse che Dio gli fa. L'obbedienza è la condizione fondamentale, necessaria, irrinunciabile per occupare la terra promessa. L'obbedienza è la condizione necessaria, irrinunciabile per godere, per ricevere le benedizioni divine, le promesse che Dio fa nella Bibbia. Questo capitolo quindi non solo funge da calendario della storia di Israele, come abbiamo ben visto attraverso le varie feste, ma anche da barometro, se vogliamo, delle benedizioni divine. La presenza degli israeliti nella terra promessa, la pioggia, i raccolti abbondanti, ecco, tutti questi sono segni del favore di Dio, mentre la loro assenza, la carestia, la siccità, sono segni del giudizio di Dio a causa della loro disubbidienza. Qui un altro principio. Non è colpa di Dio se le promesse non vengono mantenute. Dio ci ha avvertito, c'è il se. Non possiamo godere, non possiamo ricevere le promesse di Dio, le sue benedizioni, se noi non facciamo la nostra parte. Quindi anche per noi ci sono alcuni se. Sebbene per il cristiano ci sia la benedizione della persona di Gesù Cristo. Ma Dio vuole far sì che il nostro rapporto con Lui, attraverso Cristo, sia solo l'inizio del cammino. Dopo quel primo incontro con Dio attraverso Gesù Cristo, ci sono tante altre cose, tante altre benedizioni. Dio vuole essere presente nella nostra vita in un modo reale, concreto. Il che non significa che tutti i nostri problemi saranno risolti da un momento all'altro come con una bacchetta magica. Non è questo il senso del rapporto con Dio, del cammino con Dio. Ma significa che in ogni circostanza, se noi stiamo vicino a Lui, se noi continuiamo a camminare accanto a Lui, Egli sceglie piuttosto di camminare accanto a noi. Se io mi ribello, Dio non mi ferma, non mi prende per il colletto della camicia, mi prende a schiaffi e dice: dove vai tu, ragazzino ribelle? No, nulla di tutto questo. Egli mi lascia andare, mi dà la libertà di percorrere il mio cammino. È chiaro che su quel cammino che avrò scelto io, non conoscerò le sue benedizioni, non conoscerò la sua presenza, non conoscerò il conforto della sua mano che mi guida, che mi tiene stretto, che mi protegge, che ha cura di me e tutte queste belle cose. Ecco quindi la ragione del sé, o dei tanti sé, del capitolo 26 del libro del Levitico. Un capitolo, come abbiamo detto più volte, non solo per il popolo di Israele, ma anche per te e per me, oggi. Se vogliamo instaurare, se vogliamo godere di un rapporto, di una relazione con Dio che sia viva, dinamica, crescente, vera, reale, non un aspetto religioso della nostra esistenza che puzza tanto di stantio e così di vago e distante.

interessante che il capitolo 26 apre con la frase: non vi farete idoli, non vi eleverete immagini scolpite né statue, e non collocherete nel vostro paese alcuna pietra ornata di figure per prostrarvi davanti ad essa. In altre parole, Dio sta dicendo: non vi comporterete come altri popoli e altre società che vi staranno attorno. Essi avranno costruito idoli di pietra, di legno, di varia natura, si prostrano davanti ad essi, pregano ad essi, offrono sacrifici, strani riti e cerimonie. Bene, voi vi distinguerete perché non farete nulla di tutto questo. Questa richiesta di Dio, questo comandamento di Dio, riassume un po' la prima parte delle 10 parole, come gli ebrei chiamano i 10 comandamenti. Quella prima parte che riguarda i rapporti dell'uomo con Dio. Queste sono le condizioni essenziali per rimanere nella terra promessa. La terra viene loro data, ma a condizione che obbediscano a Dio. E prima di tutto devono obbedire in questo terreno, in questo contesto, di non diventare coinvolti nella maniera più assoluta con l'idolatria. Ora, la parola ebraica per idoli è elilim, che significa niente, cosa vana. Perciò Dio sta dicendo agli israeliti che non dovevano farsi, non dovevano costruirsi cose vane. E non è questo un messaggio vibrante, vivo, reale anche per te e per me oggi? Beh, certo, noi siamo più sofisticati, non ci sogneremmo nemmeno di mettere un idolo, una statua di legno o di pietra davanti casa nostra o sul balcone. Ripeto, noi siamo più sofisticati, apparteniamo al XXI secolo, ma abbiamo altri idoli, idoli tecnologici, idoli nascosti magari, idoli che teniamo ben segreti nei punti più reconditi del nostro essere, ma anche questi sono elilim, anche questi sono niente, anche questi sono cose vane. Vedi, ogni cosa, ogni persona, ogni aspetto della nostra esistenza che usurpa il primo posto, che prende il primo posto, bene, quello davanti a Dio, agli occhi di Dio, è un idolo. Un idolo quindi non è soltanto un pezzo di pietra o un pezzo di legno, non è una statua più o meno grande, ma è qualsiasi cosa, qualsiasi pensiero, qualsiasi aspetto della mia esistenza che io considero più importante del mio rapporto con Dio. Quindi può essere la mia carriera, il mio lavoro, può essere un hobby, uno sport, addirittura la mia famiglia, o per alcuni può essere addirittura un aspetto religioso, il lavoro che una persona fa per Dio, per esempio. Tutto questo, di per sé buono, corretto, diventa idolo se usurpa, se prende il posto di Dio. Diventa cosa vana. Perché? Perché tutto questo, tutti questi aspetti, queste cose o queste persone non possono fare nulla per il mio destino eterno. Solo Dio può, attraverso Gesù Cristo, attraverso suo Figlio. Tutte queste altre cose possono riempirmi temporaneamente, possono soddisfarmi temporaneamente. Possono farmi sentire un certo benessere interiore temporaneamente. Ma prima o poi, siccome sono per definizione cose vane, il loro influsso su di me cesserà. E allora io mi ritroverò assolutamente nulla tenente, spiritualmente in bancarotta, emotivamente esausto. Non avrò più risorse. Dove potrò rivolgermi? A chi potrò rivolgermi? Quando sarò assolutamente solo? Quando la mia carriera è sfumata? Il mio conto in banca è esaurito? Le persone delle quali avevo avuto fiducia mi hanno abbandonato? A
chi mi rivolgerò. In quel momento mi renderò conto che quegli idoli si rivelano ciechi, sordi, muti, passivi. In quel momento mi renderò conto che l'unica persona nella quale potrò riporre la mia fiducia, dalla quale potrò avere comprensione, perdono, cura, l'unica persona che potrà darmi una certezza per oggi e per domani, è l'unico vero Dio.

Ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Al microfono, per tenerti compagnia e per passeggiare insieme a te attraverso il libro del Levitico, Maurizio, grato e felice della tua compagnia.

Se seguirete le mie leggi, dice Dio, se osserverete i miei comandi, li metterete in pratica, io vi darò le piogge alla loro stagione. La terra darà i prodotti e gli alberi della campagna i loro frutti. La trebbiatura durerà per voi fino alla vendemmia. La vendemmia durerà fino alla semina. Avrete cibo a sazietà. Abiterete tranquilli il vostro paese. Io stabilirò la pace nel paese. Nessuno vi incuterà terrore. Vi coricherete e farò sparire dal paese le bestie nocive e la spada non passerà per il vostro paese. Nota come questo brano cominci con un se. Se camminano, cioè se si comportano nella maniera che Dio desidera, saranno da Lui benedetti. Il possesso della terra, come abbiamo detto, dipende dalla loro obbedienza alla volontà divina. Dio tiene conto della loro libera volontà, della scelta. Se obbedite, vi benedirò. Ora sembra che nella terra promessa il segno più importante, tangibile e concreto del favore divino sia la pioggia. Troviamo questo concetto anche nel libro del Deuteronomio o nei profeti. Ad esempio nel libro di Ezechiele leggiamo: «E farò che le foreste ed i luoghi attorno al mio colle saranno una benedizione. Farò scendere la pioggia a suo tempo e saranno piogge di benedizioni. L'albero del campo darà il suo frutto e la terra darà i suoi prodotti. Le mie pecore staranno al sicuro sul loro suolo e conosceranno che io sono l'Eterno, quando spezzerò le sbarre del loro giogo e le libererò dalla mano di quelli che le tenevano schiave». Quindi i profeti guardano al giorno in cui tutto questo sarebbe avvenuto in Israele. In un certo senso è un giorno che non è ancora arrivato, perlomeno non nel suo compimento totale. A tale proposito un altro profeta, di nome Amos, dice: «Ecco, i giorni vengono, dice l'Eterno, quando l'aratore raggiungerà il mietitore ed il pigiatore dell'uva colui che sparge il seme, quando i monti stilleranno mosto e tutti i colli si struggeranno». E di nuovo, in un altro profeta, di nome Gioele, leggiamo: «E voi, figli di Sion, gioite, rallegratevi nell'Eterno, nel vostro Dio, perché? Perché vi dà la pioggia di autunno in giusta misura, fa cadere per voi la pioggia, quella d'autunno, quella di primavera, al principio della stagione. Le aie saranno piene di grano, i tini traboccheranno di vino e di olio». In altre parole, Dio promette agli israeliti non solo l'occupazione della terra, ma anche prosperità, fertilità, pace. Ma è interessante che ancora oggi la piccola nazione di Israele non riesca a vivere in pace. Ma non è giusto accusare Israele quando anche noi non godiamo di una vera e propria pace. Qui non parlo tanto di pace esteriore, anche se quella è così in un equilibrio molto precario costantemente, ma parlo più che altro della pace interiore. Tutto dipende da quel piccolo sé. E vedi, qui non c'è il concetto di un Dio capriccioso che dice: se fai come dico io, bene, altrimenti ti punisco. Non è questo il senso. Il senso è che Dio desidera con il suo popolo, e ancora più importante, desidera con ciascuno di noi, quindi a livello squisitamente intimo, personale e privato, un rapporto di fiducia. Se Dio mi dà delle leggi, delle regole, non è per sciuparmi il piacere della vita. Lo fa perché mi conosce bene,

Lo fa perché vuole proteggermi e vuole prendersi cura di me. Naturalmente non mi toglie mai la libertà di scelta. Io in qualsiasi momento sono libero di voltare la faccia, girare le spalle e andarmene in tutt'altra direzione. Quello che Dio sta dicendo è: se vuoi vivere in armonia con me, allora sappi che ci sono delle regole. E questo mi pare ovvio, quasi scontato. In qualsiasi rapporto a due, fra moglie e marito, fra due fidanzati, fra due amici, ci devono essere delle regole di comportamento, di rispetto reciproco, di fiducia reciproca. Altrimenti che razza di rapporto è? Ma mentre così a livello umano, a livello orizzontale, la cosa ci appare logica, scontata, quando si parla di Dio, quando Dio dice e chiede lo stesso trattamento, noi diciamo no, Dio è un Dio che richiede troppo. Quando parliamo del rapporto con Dio, guarda caso, vogliamo sempre fare di testa nostra. Guarda caso, diciamo sempre che egli sia troppo severo, che chiede troppo, che si aspetta troppo. In realtà Dio non richiede né più né meno di quello che un qualsiasi amico degno di tale nome richieda in un rapporto, o quello che una moglie o un marito richiede dal rapporto a due. Dio vuole fiducia, rispetto. Essendo nostro creatore, quindi essendo una persona che ci conosce nel modo più assoluto e più perfetto, qualche volta chiede qualcosina in più, semplicemente perché sa di cosa siamo fatti, di che pasta siamo fatti, sa quali sono i nostri limiti, sa qual è il nostro potenziale, i nostri talenti, i nostri doni, ma sa anche dove non possiamo arrivare. Sa che possiamo fare fin qui e non oltre. Quindi quando Dio mette un recinto attorno alla nostra vita, non lo fa per rovinare la nostra esistenza, ma, come abbiamo detto tante volte, lo fa per proteggerci.

Interessante che poi Dio prosegue in questo suo discorso, in queste sue promesse di benedizione, e include anche vittoria in battaglia. 5 di voi ne inseguiranno 100 di nemici, 100 di voi ne inseguiranno 10.000, e i vostri nemici cadranno davanti a voi per la spada. E nella storia di Israele abbiamo visto tante volte come questo piccolo, sparuto gruppo di persone ha fatto fronte a eserciti ben più grandi, armati fino ai denti. Non solo ha fatto fronte, ma è risultato vincitore. Qui non sto parlando tanto di politica, sto solo parlando di principi spirituali. Se mettiamo Dio al giusto posto nella nostra vita, conosceremo le sue benedizioni, non solo a livello interiore, spirituale, e già questo di per sé è di fondamentale importanza, ma anche a livello così concreto, quotidiano.

Purtroppo il tempo a nostra disposizione è scivolato via molto troppo velocemente. Così, preso dalla foga, non mi sono accorto dell'orologio. La sigla di chiusura, purtroppo, eccola qui, è su di noi, incalza, quindi a me non rimane che salutarti, ringraziarti ancora una volta e ci risentiremo per continuare la nostra passeggiata. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio, come sempre, e a risentirci. A presto. Ciao e grazie.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici ascoltatori, eccoci qui di nuovo seduti nel nostro studio, come vorrei avervi tutti quanti qui con me per parlare assieme. Sapete, certi di voi mi avete mandato le vostre fotografie e io le ho appese tutte qui in giro alla parete, di modo che mentre vi parlo almeno vedo qualche faccia. Ma davvero, come sarebbe bello essere assieme. Io amo la gente, sono contento quando sono fra il mio popolo, ma grazie a Dio, anche se siamo lontani, Dio ci ha fornito della radio e anche della posta, e allora possiamo almeno scambiarci idee in questa maniera. E in realtà certi di voi lo fate scrivendoci e facendoci delle domande che poi noi rispondiamo per lettera o per mezzo della radio. Quest'oggi abbiamo appunto un caso simile. Un giovane di Udine ci ha scritto. Un momento, prima che andiamo avanti, vogliamo, come facciamo di quando in quando, proporvi un indovinello sulla Bibbia. E a proposito, se vi piace o no quest'idea, perché non ci scrivete e ce lo dite? Su via Pigroni, prendete un po' la penna in mano, mandateci una riga e vi prometto che la mano non vi cascherà. Sono sicuro che ce la farete. Su, scriveteci. Ed ecco ora l'indovinello. Secondo la Bibbia, qual è la particolare differenza fra la descrizione dei frutti dell'Egitto dove il popolo ebreo fu schiavo e i frutti che esso trovò nella terra promessa? E sapete, c'è una rimarcabile distinzione. La sapete? Ebbene, pensateci un momento mentre ora vi leggiamo questa lettera che, come vi ho detto, ci è giunta da Udine. Spettabile redazione, questo è il primo contatto che ho con voi e mi congratulo con voi e vi auguro buon successo. Io sono d'accordo che la Bibbia sia uno dei maggiori libri scritti fino ad ora dall'uomo, ma penso sia molto difficile da mettere in pratica al giorno d'oggi. Troppe sono le preoccupazioni dell'uomo moderno perché oggi non si vive, ma si sopravvive. Che cos'è questa verità? E che scopo ha? Se fino ad oggi non si è scoperto niente, e i segreti della vita cosa sono? Non pensate che ci sia qualche cosa da cambiare anche nella Bibbia? C'è un essere supremo o è la nostra immaginazione? Mi hanno insegnato da piccolo che Dio creò cielo e terra, ma crescendo vedevo che il cielo cresceva a vista d'occhio. Dio creò a sua immagine l'uomo. Perché esseri viventi in altri mondi sono diversi da noi? Io penso che Egli creò e che ci siano nell'universo milioni di pianeti abitati in migliaia di sistemi solari. E come un essere supremo può far ciò? Dal mio punto di vista, credo che nelle religioni ci siano tante cose distorte, per non dire proprio troppe. Penso che siano basate tutte sulla psicologia dell'uomo. Se stiamo a discutere certe cose, noi discuteremo per una vita intera per non capirci nulla. Scusatemi di questo mio sfogo. Io spero in futuro di riscrivervi ancora. Forse vi ho fatto troppi interrogativi. Ebbene, questa è la lettera. Interessante, non è vero? E a me piacciono questi studenti che si fanno avanti. E noto con interesse che cercano di seguire le cose di Dio e sono convinto che se sono così interessati il Signore parlerà a loro. Bene, ecco qui la mia risposta. Carissimo amico, con piacere abbiamo ricevuto il tuo rapporto d'ascolto e io ho voluto risponderti perché sono stato vivamente interessato dalle domande che tu ci fai. Nel rispondere alla tua lettera seguirò passo per passo quello che tu dici. E cominci dicendo che tu sei d'accordo con la Bibbia e vedi in essa uno dei maggiori libri scritti dall'uomo. E qui voglio dirti che sì, mentre l'attuale stesatura dei 66 volumi che la compongono è stata fatta dall'uomo, l'ispirazione della Bibbia è venuta però da Dio e questo fa della Bibbia un libro particolare. Esso, da copertina a copertina, contiene infallibile verità. Più sotto tu dici che ci sono delle cose che forse dovrebbero essere cambiate perché oggi è difficile per noi tutti di mettere in pratica i suoi insegnamenti. Ebbene, fammi dire che hai ragione. È difficile mettere in pratica gli insegnamenti della Bibbia. Ma vedi, questa non è la ragione per cui noi dobbiamo cambiare il contenuto della Bibbia. Il contenuto è buono, santo e giusto. Quello che deve cambiare sono gli uomini, siamo io e te. E la Bibbia ci dice proprio che questo è ciò che dobbiamo fare. Se noi vogliamo capire il contenuto di essa, se vogliamo applicarlo a noi stessi, noi dobbiamo cambiare. Sì, hai ragione, nella vita ci sono troppe cure, ci sono troppe ansietà e noi sopravviviamo invece di vivere, ma è l'ora che si ritorni a vivere, è l'ora che le ansietà e le cure siano lasciate da parte per fissare il nostro sguardo solo su quello che la parola di Dio ci dice. Oh, vedrai come le cose cambiano allora. La Bibbia insegna che il mondo era perfetto, che l'uomo era perfetto, che esisteva armonia fra l'uomo, la natura e fra l'uomo e Dio. Poi l'uomo creato libero decise di voler trasgredire il comando di Dio, volle fare di sua testa ed ecco che stiamo ora pagando e pagando di nostra borsa. La Bibbia ci insegna cosa è la verità, ci dice come possiamo trovare scampo dalla confusione che regna oggi nel mondo. La Bibbia ci dice come trovare il segreto della vita e la prima cosa che Gesù ci dice è che noi dobbiamo rinascere di nuovo, dobbiamo essere da Lui adottati e imparare il suo linguaggio e allora e solo allora noi potremo capirlo e mettere in pratica i suoi insegnamenti. Tu mi domandi se esiste un essere supremo o è la nostra immaginazione. Io la domanda la faccio a te. Può tutto quello che vedi essere venuto in esistenza da sé? Davvero tu sei convinto che l'universo così vasto, che così a perfezione si bilancia nello spazio, mentre tutto in esso corre a velocità incredibili, credi tu che tutto si mantiene da sé così? O è più facile credere che esista un creatore? E se esiste questo creatore, questo Dio, non pensi tu che egli sia onnipotente, onnisciente ed eterno? Lo deve, o come potrebbe se no aver creato un universo così meraviglioso? Tu mi dici che ti avevano insegnato che Dio aveva creato il cielo e la terra, ma tu ora ti rendi conto che l'universo continua tutt'oggi a espandersi. Vedi, chi ti aveva insegnato di Dio non ti aveva detto tutto di Lui. Nella Bibbia, per esempio, sta scritto: Egli, Dio, è colui che sta assiso sul globo della terra e che distende i cieli come una cortina. Questo è scritto in Isaia 40:22. Questo libro fu scritto 750 anni prima della venuta di Cristo, quando si pensava che la Terra era piatta, ma ecco che qui è sempre stato scritto che era un globo. E poi, per rispondere alla tua domanda, qui sta scritto che Dio distende i cieli. Nota, non dice che distese al passato, ma al presente, che distende. Sì, l'universo continua a distendersi, a espandersi sotto il potente comando di Dio. In quanto ad esserci altri pianeti ed altri sistemi come il nostro, nessuno lo nega. In quanto ad esserci pianeti popolati, ne dubito grandemente. Ma se Dio volesse far questo, certo che lo potrebbe fare. Ad ogni modo, egli sarebbe il Dio di quella gente come lo è di noi, essendoci solo un unico Dio. Hai ragione, e sono pienamente d'accordo con te quando dici che nelle religioni ci siano troppe cose distorte. Ed è proprio per questa ragione che esistono questi programmi radio. Noi vogliamo dire alla gente non quello che le religioni del mondo dicono, ma solo ed esclusivamente quello che la Bibbia, la parola di Dio, dice. E credimi, c'è una grande differenza. Chiudendo la tua lettera, tu dici: se stiamo a discutere certe cose, discuteremo una vita intera per non capirci nulla. No, questo non è vero. Se si discute la parola di Dio, complessa come sia, se uno ha un po' di buona volontà, la capirà bene e apprenderà da essa tante cose che faranno assai più facile e chiare le risposte alle domande che costantemente ci facciamo. Grazie, caro amico, della tua lettera. Mi piace il modo fresco, schietto, sincero con cui tu ti esprimi, e spero che, come prometti, vorrai scrivermi di nuovo. Ebbene, cari amici, forse la domanda di questo giovane era pure la vostra domanda, e in tale caso spero di aver la risposta anche per voi. Se poi volete sapere di più su differenti soggetti, eccoci qui, lieti e contenti e pronti a rispondervi subito. Non esitate, scriveteci, e se ce lo permetterete, sempre senza usare alcun nome, useremo anche il vostro caso, la vostra lettera, qui su questa rubrica. Ed ora, prima di finire, rispondiamo al nostro indovinello, che era: qual è la basilare e rimarcabile differenza fra i frutti dell'Egitto e quelli della terra promessa? Ebbene, secondo quello che dice la Bibbia, noi troviamo che nell'Esodo gli ebrei rimpiangevano i frutti dell'Egitto e li menzionano: cipolle, aglio, porri, meloni e cocomeri. Notate, tutti i frutti che stanno sotto la terra o che strisciano sulla terra. Nella Terra Santa invece troviamo uva, fichi, mandorle, olivi, tutti i frutti che stanno sospesi in aria. L'Egitto rappresenta il regno del peccato con i frutti della terra, mentre la terra promessa rappresenta il paradiso con i frutti del cielo. Non è rimarcabile, amici, la differenza? Vedete quanto la Bibbia ci insegna anche nei piccoli suoi dettagli? Ebbene, il tempo ci è sfuggito, così, ringraziandovi per la vostra cortese attenzione, qui Eros Bacoccina che vi saluta, implorando su voi, sui vostri cari, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Ehi, non dimenticate, scrivetemi!

Continuiamo a considerare brevemente la parabola del fattore infedele e leggiamo nell'Evangelo di Luca, al capitolo 16, i versi 4 a 9. Ricordiamo che quel fattore, quando si trovò di dover render conto della propria amministrazione, egli disse: so bene quello che farò, affinché quando dovrò lasciare l'amministrazione ci sia chi mi riceva in casa sua. Chiamati dunque a sé ad uno i debitori del suo padrone, disse al primo: quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 bati d'olio, cioè circa 3.800 litri. Egli disse: prendi la tua scritta, siedi e scrivi presto. 50, cioè 1.900 litri. Poi disse ad un altro: e tu quanto devi? Quello rispose: 100 cori di grano, circa 100 quintali. Egli disse: prendi la tua scritta e scrivi 80. E il padrone lodò il fattore infedele perché aveva operato con avvedutezza, poiché i figliuoli di questo secolo, nelle loro relazioni con quelli della loro generazione, sono più accorti dei figliuoli della luce. E io vi dico: fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, affinché quando esse verranno meno, quelli vi ricevano nei tabernacoli eterni. All'improvviso un'idea balenò nella mente del fattore. Aveva ancora in mano l'anello col sigillo del padrone. Questi gli aveva chiesto di presentare un resoconto finale e di chiudere i registri dei conti. Avrebbe usato ciò come l'opportunità ideale per provvedere al proprio futuro, finché aveva ancora il controllo degli affari del padrone. Non perse più tempo nel preoccuparsi. Mandò immediatamente a chiamare i debitori del padrone ad uno e fece in modo che essi si sentissero a lui obbligati per gratitudine, riducendo sostanzialmente i conti dei loro debiti. La parabola ci dà due esempi particolari, ma egli deve aver agito così con molte persone. Così facendo, egli contava di farsi degli amici che gli avrebbero aperto le loro case e l'avrebbero anche associato ai loro affari quando egli avesse dovuto lasciare il proprio impiego. Era nei suoi diritti fare ciò? Alcuni pensano di sì. La maggior parte degli studiosi della Bibbia pensa che egli abbia agito con disonestà. Forse aveva qualche diritto legale ad agire così, perché i proprietari terrieri davano di solito ai loro fattori o amministratori la libertà di prendere decisioni nel loro campo e di fissare i prezzi che ritenevano di dover fissare, purché dessero qualche profitto. Ma quell'amministratore non aveva certo alcun diritto morale a disporre dei beni del suo signore in tal modo e per i suoi soli interessi personali. Perché allora il padrone lo lodò? Il padrone non lodò né la sua disonestà né la sua negligenza, ma notò in questa particolare situazione che egli aveva manifestato un buon senso e un'avvedutezza che non aveva mai dimostrato prima che l'imminente perdita del posto lo risvegliasse. Prese quel che aveva ancora nelle mani e lo usò guardando al futuro e agì prima che fosse troppo tardi. Non è strano che Gesù abbia usato come esempio per stimolare i suoi discepoli proprio un uomo disonesto? Se ci guardiamo attorno oggi, possiamo notare individui, membri delle più svariate sette, darci esempio di diligenza, di buon senso,
di zelo e di avvedutezza, e in modo tale che dovremmo sentirci sfidati ed umiliati. Solo in questo senso il fattore della parabola ci è messo dinanzi come un esempio. Dovremmo anche riconoscere che la Bibbia usa spesso illustrazioni che ci devono servire di esempio solo per qualche aspetto. Quando Salomone disse, ad esempio, va pigro alla formica, considera il suo fare e diventa savio, così è scritto nel libro dei Proverbi al capitolo 6, non intendeva certo esortarci a organizzare la nostra vita come le formiche, ma soltanto ad essere diligenti e a saper trarre profitto dalle opportunità finché ci si presentano. Nello stesso modo dobbiamo imitare l'avvedutezza del fattore della parabola, ma non i suoi metodi disonesti. Esercitando buon senso e avvedutezza possiamo usare le ricchezze ingiuste come mezzo per farci degli amici, e questi amici ci daranno il benvenuto quando raggiungeremo la nostra dimora eterna. Mammona è una parola aramaica che significa prima di tutto ricchezza, sebbene possiamo intenderla come comprensiva di tutte le ricchezze e i beni di questo mondo, tutte cose che ci sfuggono di tra le dita così facilmente e che dobbiamo tutti abbandonare quando moriamo. Ma queste parole ci danno forse un fondamento per fare voto di povertà, come alcuni le prendono? No, Gesù non intende qui, dicendo fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, affinché quando esse verranno meno, quelli vi ricevano nei tabernacoli eterni, ma usarli per conquistare anime finché ne abbiamo opportunità. Queste anime condotte a Cristo saranno gli amici che un giorno ci verranno incontro, e poiché gli angeli si rallegrano per un solo peccatore che si ravvede, anch'essi saranno come amici che ci daranno il benvenuto. Ricordiamoci anche che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figliuolo. Se veramente amiamo Dio, ci preoccuperemo dell'opera sua, specialmente del suo desiderio di condurre molti figliuoli alla gloria. Egli vuole che usiamo tutti i nostri beni e la nostra capacità d'agire e di portare frutto per la gloria di Dio, per l'avanzamento del suo regno, attraverso la salvezza di quanti sono perduti. Anche noi siamo amministratori di ricchezze ingiuste. Tutti i beni che Dio ci ha offerto in Cristo non li abbiamo meritati, ma la sua grazia infinita ce l'ha donati affinché sappiamo amministrarli. Così ricordiamoci di distribuirli a quanti sono intorno a noi e di fare del bene, perché così nel giorno che il Signore richiederà conto della nostra amministrazione, anche noi potremo avere nella sua presenza il segno evidente del bene che abbiamo fatto nel mondo. Il Signore ci benedica.

0: Solo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati col libro più letto. A te Enzo con Il patto.
3: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Grazie per essere tornati anche questa settimana con noi, grazie per averci aspettato. Bene, la settimana scorsa abbiamo visto come il popolo di Israele viene liberato dall'Egitto e arriva nel deserto al Monte Sinai. Poi abbiamo iniziato a leggere il capitolo 19 di Esodo, aprendo così la sezione di questo libro riguardante la legge di Dio data al popolo di Israele. Abbiamo parlato anche del tema centrale di questo libro, cioè la liberazione da parte di Dio degli schiavi prigionieri in Egitto, affinché essi potessero divenire il suo popolo e così servirlo e glorificarlo. Leggiamo adesso i versetti dal 3 al 6 che non solo rendono particolarmente significativo il capitolo, ma rivelano, come ho già detto, il tema e lo scopo di tutto il libro. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: «Parla così alla casa di Giacobbe e annunzia questo ai figli di Israele. Voi avete visto quello che ho fatto agli egiziani e come vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho condotti a me. Dunque, se ubbidite davvero la mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia». E mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Secondo quanto previsto nel versetto 12 del capitolo 3, e Dio disse: «Va, perché io sarò con te, questo sarà il segno che sono io che ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte». Mosè salì il monte per andare a parlare con Dio, e il Signore effettivamente parlò. Parlò per ricordare, con parole accorate e commoventi, quanto aveva fatto fino a quel momento per loro, come li aveva liberati dalla schiavitù d'Egitto e come li aveva condotti fino a lì, liberandoli da ogni pericolo.

Forse qualche parola può essere spesa riguardo alla figura dell'aquila nella Bibbia. L'aquila è un uccello da preda, cosa confermata da Giobbe, capitolo 9, versetto 26, il quale si esprime così: «I miei giorni passano rapidi come navicelle di giunchi, come l'aquila che piomba sulla preda». Il Signore Gesù Cristo stesso disse: «Dovunque sarà il cadavere, lì si raduneranno le aquile». Matteo 24, 28. Altrove, nella scrittura, l'aquila è utilizzata come simbolo di Dio e della sua deità. Nel libro di Ezechiele, ad esempio, la deità è rappresentata con la faccia di un'aquila. Nel quarto capitolo del libro dell'Apocalisse, la deità è dipinta come un'aquila che vola. L'aquila è ammirata per la sua apertura alare e per la sua capacità di prendere quota. In altri termini, l'aquila è, per così dire, il jet della famiglia degli uccelli, e le ali dell'aquila sono il simbolo stesso della deità. Dio dice ad Israele, nel versetto che abbiamo letto: «Voi avete visto quello che ho fatto agli egiziani e come vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho condotti a me». Il Signore ricordò tutto questo per sottolineare quello che era il suo scopo, lo scopo del patto che unilateralmente faceva con loro. Lo scopo era quello di far di loro un popolo unico, eletto, prezioso e benedetto, in quanto consacrato a fare la volontà di Dio. Un popolo di sacerdoti, nel senso che ognuno di loro avrebbe potuto accostarsi a Lui e dedicarsi al suo culto e servizio.

Ho parlato di patto dal carattere unilaterale. Il patto del Sinai era infatti un patto che Dio faceva con il popolo di Israele a conferma di quello fatto con Abramo. Esso non sarebbe stato un patto dal carattere legalistico, come le regole date al popolo nei capitoli che seguiranno farebbero supporre, perché esso fu fatto con un popolo eletto, redento e già adottato, secondo quanto abbiamo già visto in vari versetti dello stesso Esodo. Tutto si impernia quindi su una relazione spirituale. Questa relazione non era un accordo né un trattato fatto tra persone dello stesso rango, era piuttosto, usando un'espressione di Murray, uno studioso della Bibbia, una sovrana dispensazione di grazia, che comportava una comunione tra Israele e Dio. La stipulazione del patto non dipendeva dall'accettazione e dall'obbedienza futura da parte del popolo. Esso sarebbe stato stipulato comunque. Ciò che sarebbe dipeso dall'obbedienza era la fruizione delle benedizioni ad esso connesse. Questa particolare relazione tra Dio e il popolo di Israele, quella nazione santa, separata e consacrata per servire all'Iddio vivente, era anticipazione e figura di quella che nel Nuovo Testamento è la relazione tra Dio e la Chiesa. L'Apostolo Pietro, nella sua prima lettera al capitolo 2, versetti 9 e 10, scrive infatti a questo proposito: «Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia».

0: Logicamente tale privilegio, essere popolo eletto di Dio, comporta anche un dovere. Sia il popolo di Israele nel Vecchio Testamento che la Chiesa nel Nuovo sono chiamati all'ubbidienza e alla testimonianza in mezzo a un mondo che vive lontano da Dio e che non lo riconosce come Signore. A tale dovere sono chiamati ancora, e oserei dire soprattutto oggi, tutti coloro che hanno scelto di accettare il sacrificio vicario di Cristo e di dare la loro vita a Dio. È necessario sottolineare inoltre che la legge che Dio stava per dare al popolo non era un mezzo per permettere all'uomo peccatore di arrivare ad essere un figliuolo di Dio, ma piuttosto un modo di vivere grazie al quale l'uomo salvato poteva dimostrare di essere un figlio di Dio. Così come nel nuovo patto stipulato alla croce di Cristo, non sono le opere giuste che un uomo può fare a fare di lui un figlio di Dio, una persona giustificata e salvata dalla condanna eterna che tutti meritano, ma piuttosto queste sono la dimostrazione di una vita rinnovata dallo Spirito di Dio che abita nei cuori di coloro che hanno creduto al sacrificio di Cristo. Possiamo leggere a questo proposito tre versetti nella lettera di Paolo agli abitanti di Efeso, capitolo 2, versetti dall'8 al 10. Infatti, è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Gesù Cristo per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Cosa rispose il popolo all'invito divino? Leggiamo dal versetto 7. Allora Mosè venne, chiamò gli anziani del popolo ed espose loro tutte queste parole che il Signore gli aveva ordinato di dire. Tutto il popolo rispose concordemente e disse: «Noi faremo tutto quello che il Signore ha detto». E Mosè riferì al Signore le parole del popolo. Il Signore disse a Mosè: «Ecco, io verrò a te in una fitta nuvola, affinché il popolo oda quando io parlerò con te e ti presti fede per sempre». E Mosè riferì al Signore le parole del popolo. Il popolo, forse inconsapevole della gravità e della solennità del patto che andava ad accettare, rispose di sì all'unanimità. Non rispose: «Noi cercheremo di fare quanto Dio ci chiederà», ma: «Noi faremo tutto quello che il Signore ha detto». I fatti dimostrarono poi, per 500 anni, che essi non avrebbero potuto osservare la legge. Questo ci deve far riflettere. Noi tutti siamo orgogliosamente propensi a pensare di essere talmente in gamba da riuscire a soddisfare con le nostre sole forze la giustizia divina. Per questo l'uomo preferisce confrontarsi con una serie innumerevole di regole e di divieti piuttosto che accettare, ammettendo la propria condizione di peccatore perduto, la grazia di Dio. Questa, in pratica, fu la scelta del popolo. Essi confusero una manifestazione della grazia di Dio che li aveva scelti come suoi testimoni, come nazione santa in mezzo a tutte le altre, con la possibilità di ottenere, per mezzo dell'osservanza della legge, la giustificazione e il perdono dei propri peccati.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

La legge, è vero, rivela il carattere di Dio, ma rivela anche la debolezza dell'uomo. In Romani 3,12 Paolo dice: «Ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio». Dio non ha mai pensato alla legge come mezzo per la salvezza. Nessuno è stato mai salvato per l'osservanza della legge. Non è possibile menzionarne un solo caso. Lo stesso Mosè fu un assassino. Anche lui nella sua ira disobbedì a Dio. Perché dunque fu data la legge? C'è una ragione ben chiara che è affermata nella lettera ai Galati al capitolo 3, versetto 19. Perché dunque la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa. La legge fu data per rivelare che eravamo peccatori. Fu data temporaneamente finché non fosse venuto Gesù, la progenie promessa. Paolo procede oltre dicendo ai Galati, al capitolo 3, versetto 24, «Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede». Il precettore non era un maestro di scuola, ma uno schiavo in una casa patrizia romana. Egli aveva cura del bambino, lo vestiva, lo lavava, lo pettinava, gli soffiava il naso quando era necessario, giocava con lui nei momenti liberi. Quando il bambino era grande abbastanza per frequentare la scuola, egli abbandonava il precettore. La parola greca per precettore è pedagogos, che significa conduttore di bambini, uno che prende un piccolo bambino per mano e lo accompagna nella scuola. La legge, ci dice la parola di Dio, è il nostro precettore, il nostro pedagogos. Ci prende per mano, come un piccolo bambino, ci porta al bivio e ci dice: «Piccolo mio, tu hai bisogno di un salvatore. Sei un peccatore e hai bisogno di essere salvato». Dopo la scelta del popolo, il Signore annunciò a Mosè la sua presenza sul monte. Egli si sarebbe manifestato nel mezzo di una fitta nuvola dalla quale avrebbe parlato al popolo, in modo, ci viene detto, che quest'ultimo non avesse dubbi e credesse a Mosè, quale portavoce di Dio, anche negli anni successivi. La scena si fa a questo punto solenne e tremenda. Allora il Signore disse a Mosè: «Vada al popolo, santificalo oggi e domani, fa che si lavi le vesti, siano pronti per il terzo giorno, perché il terzo giorno il Signore scenderà in presenza di tutto il popolo sul monte Sinai. Tu fisserai tutto intorno dei limiti al popolo e dirai: guardatevi dal salire sul monte o dal toccarne i fianchi. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Nessuna mano dovrà toccare il colpevole. Questo sarà lapidato o trafitto con frecce. Animale o uomo che sia non dovrà vivere. Quando il corno suonerà a distesa, allora essi potranno salire sul monte». E Mosè scese dal monte verso il popolo, santificò il popolo e quelli si lavarono le vesti. Mosè disse al popolo: «Siate pronti fra 3 giorni, non avvicinatevi a donna».

Il terzo giorno, come fu mattino, ci furono tuoni, lampi, una fitta nuvola sul monte e si udì un fortissimo suono di tromba. Tutto il popolo che era nell'accampamento tremò. Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento per condurlo a incontrare Dio e si fermarono ai piedi del monte. Il monte Sinai era tutto fumante perché il Signore vi era disceso in mezzo al fuoco. Il fumo saliva come il fumo di una fornace e tutto il monte tremava forte. Il suono della tromba si faceva sempre più forte. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. Il Signore dunque scese sul monte Sinai, in vetta al monte, e il Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte, e Mosè vi salì. Il Signore disse a Mosè: «Scendi, avverti solennemente il popolo di non fare irruzione verso il Signore per guardare, altrimenti molti di loro periranno. Anche i sacerdoti che si avvicinano al Signore si santifichino affinché il Signore non si avventi contro di loro». Mosè disse al Signore: «Il popolo non può salire sul monte Sinai, poiché tu ce lo hai vietato dicendo: fissa dei limiti intorno al monte e santificalo». Ma il Signore gli disse: «Va, scendi, poi risalirai insieme ad Aronne, ma i sacerdoti e il popolo non facciano irruzione per salire verso il Signore, affinché egli non si avventi contro di loro». Mosè scese verso il popolo e glielo disse.

Il brano appena letto ci descrive i preparativi per la discesa di Dio sul monte e tutto quello che il popolo, compresi i sacerdoti, avrebbe dovuto fare, o meglio evitare di fare, pena la morte. Il popolo doveva prepararsi ad ascoltare la voce di Dio e questo comportava la necessità di purificarsi. Questo è il senso e il significato simbolico del lavare le vesti, dell'astinenza sessuale. Il popolo doveva scrollarsi di dosso la polvere del deserto, cioè tutto quello che lo rendeva sporco e impuro davanti a Dio. Nello stesso momento non doveva avere rapporti sessuali perché questi erano un aspetto sempre presente nei culti pagani dei popoli che vivevano in quelle zone e da questi culti il popolo di Dio doveva distinguersi e separarsi. Tutti i fenomeni naturali che fanno da contorno agli avvenimenti descritti servivano a impressionare il popolo di Israele, a far capire che quello che stava per accadere era impegnativo, era solenne, e a rivelare un Dio santo e nello stesso tempo misericordioso. Dio voleva in poche parole accreditare il suo messaggio e per far questo si manifestò in maniera potente e tremenda, tanto che ci viene detto nel capitolo successivo che il popolo era terrorizzato e tremante.

0: Solo Mosè poté avvicinarsi e a lui Dio parlò. Non furono sensazioni, sogni o riflessioni personali. La parola di Dio ci dice chiaramente che il Signore si manifestò in tutta la sua santità e potenza e che parlò direttamente a Mosè. Ciò serve a dimostrarci che Dio si è rivelato e ha parlato più volte ai nostri padri. Ciò è dichiarato e sostenuto anche dall'autore della lettera agli Ebrei. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte ed in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Ebrei capitolo 1, i primi due versetti. Tutti gli uomini sono invitati quindi a dare ascolto alla voce di Dio, a non indurire il proprio cuore, e sono invitati ad accettare il suo unigenito Figlio come personale salvatore. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori, come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione del deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Ebrei, capitolo 3, versetti dal 7 al 9. Dio ha parlato e continua a parlare al cuore dell'uomo. Ancora oggi parla al tuo cuore. Non chiudere la porta alla sua parola, non chiudere la porta al suo amore. E con questo invito, questa raccomandazione che io mi auguro tu possa prendere come tua, come scelta personale, io mi fermo qui. Voglio ringraziarti per l'ascolto che ci hai prestato e ti invito a risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari ascoltatori, ci rallegriamo di essere di nuovo insieme, vi ringraziamo per la vostra puntualità e la vostra presenza. Vogliamo proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni, leggendo dal capitolo 9 i versetti da 20

seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Egli rispose: «Se egli sia un peccatore non so, una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo». Essi allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti aprì gli occhi?» Egli rispose loro: «Ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventar suoi discepoli anche voi?» Essi lo insultarono e dissero: «Sei tu discepolo di costui. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma in quanto a costui non sappiamo di dove sia». L'uomo rispose loro: «Questo poi è strano, che voi non sappiate di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. Da che mondo è mondo non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a uno nato cieco. Se quest'uomo non fosse da Dio, non potrebbe far nulla». Essi gli risposero: «Tu sei tutto quanto nato nel peccato e insegna a noi?» E lo cacciarono fuori.

Per quell'uomo guarito dal Signore, l'interrogatorio non finiva più. Dopo aver ascoltato il racconto dei fatti, dopo averne chiamato i genitori ed aver raccolto la loro testimonianza, chiamarono per la seconda volta colui che era stato cieco per rivolgergli nuovamente le stesse domande. È chiaro che lo pressarono, lo costrinsero ad uno sforzo nel tentativo di farlo cadere in contraddizione, confondendolo e mortificandolo. Ma quell'uomo non aveva nulla da temere, perché stava testimoniando della verità. I fatti erano reali ed erano accaduti come li aveva raccontati. A quel punto, solo mentendo, avrebbe potuto dichiarare qualcosa di diverso. Nella sua candida ingenuità, quell'uomo fornì ai sapienti farisei alcuni spunti per riflettere sull'esperienza della sua guarigione al fine di raggiungere un'idea giusta su colui che aveva compiuto il miracolo. Più lo mettevano sotto il torchio delle loro domande, più quell'anonimo uomo esprimeva tranquillamente il suo giudizio, così che coloro che si erano riuniti per giudicare si trovarono giudicati da una persona che al loro confronto era molto semplice, anzi ingenua. Ora si può diventare semplici attraverso un'adeguata educazione, mentre ingenui si può solo essere perché l'ingenuità è un dono. E quell'ingenuità fu disarmante. Era impossibile combatterla. Cosa rispondere a chi dice «ero cieco e ora vedo»? Oppure «volete diventare suoi discepoli»? E ancora, è strano che non lo conosciate, eppure mi ha aperto gli occhi. Era senza dubbio più reale, più profonda la sua esperienza vissuta che tutta la conoscenza di quei sapienti che si dicevano discepoli di Mosè, mentre ostacolavano l'opera di Dio. Quale esempio abbiamo in quell'uomo? Non esiste forza, pressione, minaccia umana che possa travolgere o possa far vacillare la sicurezza dell'esperienza vissuta con Gesù. Non si può

0: definire quell'uomo un coraggioso, un temerario, un eroe, uno che disprezza il pericolo. È semplicemente un uomo puro, un uomo onesto, un uomo candido, che si offre al giudizio degli altri forte di ciò che ha acquisito e di cui è certo, l'amore di Dio, che ha mutato completamente la sua vita. Era cieco e ora vede, e non solo fisicamente, vede spiritualmente i veri valori della vita, che restano spesso nascosti agli orgogliosi e agli ottusi religiosi. Dio vi benedica.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
4: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
5: Vivere sulla Terra è costoso, ma almeno comprende un viaggio gratis intorno al Sole ogni anno. È un proverbio anonimo. E io dico, come facciamo a non ringraziare per ogni giorno, per ogni momento di vita? Pensare al fatto che tutti gli anni facciamo questo giro intorno al Sole in maniera così spettacolare, con tutte le sue stagioni, con tutti i suoi intervalli, con il tempo bello, il tempo brutto, con questa vicinanza al sole, la lontananza dal sole, quest'estate e questo inverno, intervallati da autunno e primavera. È una cosa meravigliosa quando pensiamo a questo viaggio che tutti gli anni facciamo in maniera così gratuita. E dico, come facciamo a non ringraziare il Signore di tanta grazia? Dimentichiamo così spesso che la vita è un dono, dimentichiamo così spesso che ogni giorno è un regalo, che ogni momento è un regalo, e ci arrabbiamo perché non riusciamo ad avere o ottenere, e perché pensiamo che altri hanno più di noi, e ci perdiamo il gusto di questo bel viaggio che stiamo facendo, che stiamo vivendo, il viaggio della nostra vita, questo viaggio che così ci permette di andare avanti e di avvicinarci al nostro Creatore. Ed è meraviglioso proprio vivere questa vita che è meravigliosa da un lato, ma è così complicata e semplice allo stesso tempo, e più che complicata direi complessa e piena di tante sorprese, e non sempre queste sorprese sono gradite, ma comunque sono utili e ci costringono a crescere, anche se non abbiamo voglia di crescere, ci obbligano a crescere, perché se ci ribelliamo alle difficoltà della vita ci ritroviamo a diventare acidi, a diventare veramente cattivi, perdiamo il senso delle cose e ci arrabbiamo con tutto e con tutti, e non ci aiuta questo a vivere, ma affrontare anche le difficoltà ci obbligherà a crescere ci costringerà a crescere. E diventando un po' più adulti, diventando un po' più forti, diventando un po' più capaci di affrontare le situazioni, ci ritroveremo ad avere un po' più di forza per aiutare forse anche qualcuno vicino a noi. Questo viaggio è un viaggio che ci porta nell'eternità, è un viaggio che ci porta vicino a Dio, è un viaggio che ci porta alla presenza di Dio. Noi oggi Dio lo possiamo incontrare per fede, ma un giorno lo dovremo incontrare faccia a faccia. E potrebbe essere il nostro buon padre, se lo abbiamo conosciuto e accettato prima, oppure sarà semplicemente il nostro giudice, ma questo non mi dà molto coraggio. Avvicinarmi a Dio sapendo che è il mio giudice non mi dà molto coraggio, ma sapendo che è mio padre è una gran cosa. Ed è già da oggi che io voglio conoscere Dio come mio padre, perché Dio vuole che diventiamo suoi figli, vuole che diventiamo suoi figli attraverso il sacrificio di Cristo. Anche questo è un dono. Vivere la nostra vita è un regalo, ma anche ricevere salvezza è un regalo. È un regalo che Dio ci dà e che possiamo cogliere o possiamo rifiutare. Non siamo obbligati, nessuno è obbligato a credere, ma chiunque crede in Gesù Cristo riceve vita eterna. E questa vita la riceviamo attraverso il sacrificio di Gesù, la riceviamo attraverso questa semplice fede che sa che Dio provvede, perché Dio diventa tuo padre e un padre non abbandona mai i suoi figli. Che Dio vi benedica.
4: Spuntini, un pensiero e via con Giacomo Casolari.

Grazie amici per la vostra sintonia e per permettermi di venire a voi con la buona novella. In questi ultimi tempi sembra che il vocabolario dei nostri politicanti si accresca sempre di più con parolone più nuove, altosuonanti, parolone importanti, ma spesso vuote e insignificanti. Ma qual è la parola più importante? Ebbene, state con noi perché esamineremo proprio questo soggetto. Ma prima, eccovi qui un po' di musica.

Ed ora alcune parole di alta ispirazione dal caro pastore Giovanni Rostagno, tratte dal suo bel libro Più presso a te, Signore. Siamo uditori della parola di Dio, anzi siamolo sempre di più. Cerchiamo di accrescere il corredo delle nostre conoscenze religiose, di ammaestrarci con la lettura del Vangelo, di penetrare più innanzi nei divini misteri della verità illuminatrice, consolatrice, redentrice. Ma non ci fermiamo qui. Noi siamo uditori soltanto. L'essere uditori della parola è necessario, ma per andare più oltre, ma per salire più in su, l'essere uditori della parola è indispensabile perché sappiamo quello che dobbiamo fare. La conoscenza religiosa ha la sua ragione d'essere, ma per condurci alla vita religiosa. Non siamo uditori soltanto, siamo facitori di quella parola udita. Osserviamola, cioè viviamola, traduciamola in azione. Chi è uditore soltanto e non facitore della parola illude se stesso. Egli si immagina, ragionando erratamente, ed essere un cristiano in tutta l'estensione del termine, mentre non fa che professare con l'intelletto due o tre sterili opinioni religiose. Egli si immagina di essere un seguace ardente, mentre non è che un orecchiante del cristianesimo, è uno che ha udito e nient'altro. Non ci illudiamo. La nostra devozione, le nostre pratiche di culto, la nostra sapienza teologica, le nostre credenze medesime, se non sono accompagnate da uno slancio di vita pura e se non diventano sorgente di virtù, non hanno alcun valore. Non ci illudiamo. Neppure le più radicate convinzioni ortodosse, neppure la nostra fede nel sacrificio redentore della croce sono sufficienti per salvarci. Se non diventiamo facitori della parola e della nostra fede, trascinandoci con una volontà d'amore ai piedi di quella croce e diventando così i cooperatori di Cristo nella nostra redenzione stessa. Chi è solo uditore illude se medesimo. Chi è facitore della parola sarà beato nel suo operare.

Ed ora apriamo la parola di Dio. Quest'oggi leggeremo dalla seconda epistola di Paolo Apostolo al quinto capitolo i versetti compresi fra l'undicesimo e il ventunesimo. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Sapendo dunque il timore che si deve avere del Signore, noi persuadiamo gli uomini e Dio ci conosce a fondo e spero che nelle vostre coscienze anche voi ci conosciate. Noi non ci raccomandiamo di nuovo a voi, ma vi diciamo e vi diamo l'occasione di gloriarvi di noi affinché abbiate di che rispondere a quelli che si gloriano di ciò che è apparenza e non di ciò che è nel cuore. Perché se siamo fuori di senno lo siamo a gloria di Dio, e se siamo di buon senno lo siamo per voi, poiché l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti. Quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Talché da ora in poi noi non conosciamo più alcuno secondo la carne, e se anche abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. In quanto che Dio riconciliava con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posta in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Prenderemo per nostro testo il versetto 17 che dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono divenute nuove. Possa lo Spirito Santo ora aprire la nostra mente e il nostro cuore agli impulsi del suo santo amore e di rendersi obbedienti a queste sue preziose verità. Se noi volessimo decidere quali siano le più importanti parole che la nostra lingua abbia per noi, noi potremmo per logica rivolgerci a due libri. O al vocabolario sorgente di quantità, perché lì ci sono tutte le parole della nostra lingua, o alla Sacra Bibbia sorgente di qualità, perché lì ci sono le più importanti, le più vere, le migliori parole di qualsiasi altro volume. Ma deciso di rivolgersi alla Bibbia, ecco che ci troviamo davanti a 66 volumi, a migliaia di capitoli e a centinaia di migliaia di versetti. Ora, quali fra un così vasto ammontare di parole potrà essere per noi la migliore, la più utile? Tutte sono edificanti? Tutte sono buone? Come scegliere? Ebbene, se noi ora potessimo parlarci l'uno con l'altro, sono certo che potremmo intavolare una stimolante e lunga conversazione e ognuno di noi citare i propri versetti favoriti. Ma essendo questo impossibile e per brevità di tempo, vi presenterò quello che, secondo la mia opinione, secondo il frutto della mia meditazione, è il meglio, quello che contiene le parole più importanti di tutti. Ed è il versetto che vi abbiamo appena letto e che dice che se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Che bel verso, non è vero? Proprio al principio, quando si cominciò l'opera fra il nostro popolo, tale versetto era scritto sopra la parete della sala dove ci riunivamo ed è sempre stato il nostro motto. E guardate, amici, come esso è ben bilanciato, come tutto nella parola di Dio è fatto perfettamente. Questo versetto è composto da 11 parole. Nel bel mezzo c'è la parola
Cristo, poi al principio la parola sé e alla fine nuova creatura. Così per me le tre parole più importanti che noi abbiamo sono sé, Cristo, nuova creatura. Ora, nel considerarle, è evidente che noi dobbiamo volgere per prima la nostra attenzione alla parola centrale, cioè a Cristo, perché essa è al centro di questo versetto, e questo molto giustamente, perché Cristo deve essere sempre al centro di tutto. Infatti così è. Se noi osserviamo l'universo così complesso, così enorme, in continua creazione, lo troviamo composto di miliardi e miliardi di pianeti, astri che girano a velocità spaventose l'uno intorno agli altri nei propri sistemi e tutti intorno ad una forza misteriosa che li bilancia nel vuoto. Chi è questa forza misteriosa che la scienza sa di esistere ma che non può definire? Cos'è questa stragrande potenza che dal bel mezzo dell'universo lo stende come uno scrollo espandendolo nel vuoto e che nello stesso tempo lo tiene avvinto a sé? Ebbene, Paolo, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, ci dice che tutte le cose create, tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, sia le visibili come le invisibili, sono tutte state create per mezzo di Lui e sussistono in Lui. Lui le tiene in bilancio. Cristo è questa forza, egli nel mezzo al centro di tutto sostiene tutto. Egli, come Dante dice, è colui che tutto muove e la cui gloria per l'universo penetra e risplende. Così non possiamo far altro che ammettere che sì, fra tutte le parole, Cristo è la prima, la più importante, perché egli è colui che ha creato tutto, è colui che inoltre è al centro della parola di Dio. Infatti, se noi apriamo le sacre scritture, non c'è una pagina, un capitolo in cui non si trova una traccia di Cristo. Egli è come un filo che in un arazzo gigantesco si intreccia, si tesse, si incrocia e forma la bella e attrattiva figura dell'amore di Dio. Egli è trovato nella Genesi, dove ci è promesso come Salvatore, fra i profeti come l'aspettato Messia, nel Cantico dei Cantici come l'amante della nostra anima, nei Salmi come il buon pastore, nel Nuovo Testamento come la vite, la porta, l'acqua della vita, il pane, il risorto e vittorioso Re dei Re. Cristo è al centro della Chiesa, egli è raffigurato come il capo di questo mistico corpo di credenti, egli è raffigurato come la pietra angolare di questo tempio spirituale che ha da essere formato da tutti i credenti e dove Dio abiterà in perpetuo. Egli è la parola più importante perché non solo è il centro dell'universo, della Bibbia, della Chiesa, ma perché gli deve divenire il centro della nostra vita. Egli deve governare la nostra vita e deve averne il primo posto. Deve essere il nostro primo pensiero alla mattina quando ci alziamo e l'ultimo quando alla sera ci addormentiamo. La sua parola deve divenire la nostra legge, il suo amore la forza motivatrice di ogni nostra azione, il suo esempio il modello per la nostra vita. Egli deve controllare i nostri gusti, i nostri desideri, le nostre credenze, ogni nostro scopo. Tutta la nostra esistenza deve servire a glorificarlo, ad esaltarlo e a magnificarlo. E solo quando Lui diverrà tutto per noi, la nostra vita potrà essere felice. Solo allora avremo uno scopo, un ideale, e in terra godremo quel ciel che invochiamo nel Suo nome. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che ora io vivo nella carne, la vivo nella fede del Figliuolo di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Così Paolo esprimeva questo concetto. Così questa importante parola Cristo deve divenire per noi. Ora, è facile essere tutti d'accordo su queste belle cose. È facile asserire che Cristo è al centro della storia e di tutto.
Mami, ci dite, e egli è il centro della vostra vita. Siamo noi schiavi di lui o schiavi dei vizi? È la nostra volontà che ci domina o è la sua? È l'egoismo, l'attaccamento al danaro, alle cose materiali che ci controllano o è l'abnegazione che ci forza e ci fa amare, ci fa trovare più bello il dare che il ricevere, il servire più che l'essere servito? E questo ci porta alla seconda importante parola di questo versetto. Essa è proprio al principio di essa ed è una parola assai importante. Essa è capace di cambiare i destini, le sorti dei popoli, dell'individuo, e questa parola è la particella dubitativa. Se uno è in Cristo. Amici, vedete, tutto il versetto, la potenza di Cristo, la sua salvezza dipendono da questo se. Dillinger, il pericolo pubblico numero uno ucciso anni fa dalla polizia a Chicago, da ragazzo partecipò alla scuola domenicale di una chiesa evangelica. Era un ragazzo irrequieto, indisciplinato, e il maestro non ebbe né la pazienza, né l'interesse, né quella tolleranza che la carità cristiana richiedono da ogni credente, e lasciò che il ragazzo si allontanasse e non partecipasse più ai servizi della chiesa. Così egli crebbe e diventò il peggiore criminale del suo tempo. Se era stato amato, se qualcuno si fosse interessato di lui, forse sarebbe divenuto un bravo e onorevole cittadino. Se Re Agrippa, come lo vediamo descritto nel libro degli Atti, è confrontato da Paolo col Vangelo di Cristo. Alle pressanti esortazioni dell'Apostolo, il re risponde: «Per ora basta, per poco mi convinci a divenire cristiano». Ed ora ecco che da secoli, nell'eternità, il re Agrippa mormora: «Se avessi creduto, se». Amici, sapete che questo «se» diverrà il vostro paradiso o diverrà il vostro inferno? Amici, se oggi noi consideriamo Cristo, se noi oggi ci arrendiamo a Lui, se Gli daremo ora con una decisione definitiva il primato della nostra vita, noi saremo salvati e questo «se» ci darà un posto nella Sua dimora. Ma se ritardiamo, se rimandiamo, se rifiutiamo, verrà che anche per noi il giorno che questo «se» ci sarà di rimpianto e di tormento. Ma amici, pure notate che questo «se» è anche molto importante per il regno di Dio. Il suo avanzamento proprio dipende dal fatto che se coloro che si chiamano cristiani vivono come Cristo vuole, o se sono solo dei dicitori e non facitori, la sua Chiesa prospererà o non prospererà. Crescerà se i suoi credenti crescono nella sua fede. E questo ci porta alla terza parola importante e all'ultima, quella che conclude e che decide la nostra finale condizione. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Cristo viene prima, la sua potenza, la sua salvezza, la sua influenza ci può essere trasmessa solo da quel «se» che abbiamo appena considerato, cioè se noi obbediamo e ci arrendiamo a Lui, e se abbiamo fatto questo, allora Egli per mezzo del Suo Spirito ci farà divenire nuove creature, ci farà nascere di nuovo. Ultimamente si è parlato assai della nuova nascita, ma che cosa vuole dire, in che consiste? A Nicodemo, un vecchio religioso che per tutta la vita aveva cercato il regno, Gesù disse: «Devi rinascere di nuovo». Pure lui non riusciva a capire cosa il divenire nuove creature significa. Non riusciva a capire che non è un'alternativa di privilegio o nella Chiesa, ma è una cosa che è richiesta e che deve succedere. È un requisito essenziale, una cosa che avviene quando, dopo aver ricevuto la Signoria di Cristo, lo Spirito Santo viene in noi e nella sua potenza ci permette di morire al passato, alle vecchie consuetudini, al peccato, alle vecchie credenze religiose, per vivere solo ed esclusivamente per Cristo, a cui ci si è arresi totalmente.
se Cristo vive in noi, e questo del resto è quello che noi attestiamo quando ci facciamo battezzare, cioè quando siamo sepolti, ecco che le acque ci seppelliscono, ci dividono dal mondo, siamo morti al mondo, a tutte le cose vecchie, e poi nell'uscir fuori dell'acqua risuscitiamo simbolicamente per dare inizio ad una nuova vita per Cristo Gesù, nuove creature rifatte, rigenerate da Cristo. Bello? Possibile? Sì, questo è possibile. Questo Cristo può farlo con ogni persona che sinceramente si arrende a Lui e con tutta la volontà vuole morire alle cose vecchie. Cristo è la cosa più importante per noi. Il divenire una nuova creatura è la cosa più importante per Cristo. Cristo deve divenire la cosa più importante per noi, al punto che per ottenerla noi dobbiamo essere pronti ad arrendere tutto e a lasciar tutto e a morire a tutto. Nuove creature sono così importanti per Cristo che per questo lasciò il paradiso, si fece uomo e si abbassò a divenire servo e a darsi alla morte, sì, fino all'ignominiosa morte della croce. Ora, amici, non lasciate che questo importante se separi Cristo da voi, ma trasformiamo questo sé in un sì detto al Maestro che ci chiama, un sì che gli dia il controllo della nostra esistenza, un sì che diverrà la parola più importante che noi avremo mai pronunciato nel tempo e nell'eternità, un sì che metterà Cristo al centro della nostra vita e farà di noi nuove creature. Gloria a Dio che in questo ci chiama e a questo ci vuole. Signore, ti preghiamo che in questo momento tu parli a questi nostri ascoltatori e tu li porti a te e tu li faccia nuove creature in Cristo Gesù. Te lo chiediamo per il suo nome.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Mi ero proposto di non arrivare fino all'eroina, però a lungo andare sono arrivato fino alla cocaina. Sono arrivato perché ho sempre cercato un'emozione maggiore, una vera felicità. E così, dopo tante esperienze, pensavo che l'unica esperienza era quella della droga, che poteva dare una certa realizzazione di me stesso.
2: Questa interessante testimonianza di Mario, una testimonianza, una storia di una vita cambiata, vi proporrà oggi il programma Contrappunti. Non solo questo, ci sarà anche altro. Contrappunti sarà con voi fra pochissimo, qui dopo questa canzone dei White Hearts, Fly Eagle Fly, vola Aquila, vola.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Hai perso la speranza, non c'è più luce, il fuoco se n'è andato dal tuo sogno. Non lo sai, non l'hai sentito, la fede è un uccello e le sue ali sono la parola di Dio. Vola, aquila, vola. Tieni alta la testa e vola in alto nel cielo sul vento dello spirito. Vola, cavalca le ali dorate del mattino. E c'è una speranza che non passerà, è la potenza della tomba vuota. Diventerai debole, stanco ed esausto, ma egli ti fortificherà perché è il Signore dell'alba eterna. Ecco, queste le parole della canzone che vi ho proposto poco fa, Fly Eagle Fly dei White Hearts. Vola, aquila, vola. E a volte veramente è questa una realtà, a volte perdiamo ogni speranza, non vediamo più la luce in fondo al tunnel, però c'è una via d'uscita. La testimonianza che vi propongo adesso ci dimostra proprio questo fatto. Ci sono delle vite che sono veramente cambiate dal Signore. E allora, benvenuti a Contrappunti, Mario Pieri, il sottoscritto adesso in vostra compagnia. Mi raccomando, restate con me. E allora veniamo a questa registrazione, questa intervista. L'esperienza della droga, un'esperienza che ha toccato e che continua a toccare molti giovani e non solo, anche personaggi famosi come ci riporta di tanto in tanto la cronaca. Ecco, l'esperienza che ci racconterà oggi Mario, mio omonimo, è la prova di come Dio è reale. Reale perché entra nei problemi reali, nei problemi personali di ogni individuo. Ecco, Mario è passato per questa tristissima esperienza, ci racconterà oggi come appunto ne è uscito. Ecco, ascoltiamo adesso allora questa intervista ricostruita e registrata qualche tempo fa.
2: Avevo 18 anni ed è successo in un momento abbastanza particolare, in un momento di delusione, di sconforto sia dagli amici, dalla famiglia e anche dalla società.
1: Che tipo di droghe andavano a quel tempo? Cosa prendevi all'inizio?
2: All'inizio si comincia sempre con poco, si inizia con l'hashish, diversi tipi di hashish, il nero, il marrone, per passare alle droghe più pesanti. Comunque con i miei amici fumavamo hashish, facevamo i spinelli da noi, cercavamo anche di andarle a comprare in grandi quantità per venderli a più prezzo, a caro prezzo e per poter ricomprare altre dosi.
1: Era una cosa abbastanza nuova per quel tempo, immagino.
2: Era abbastanza nuova, però nell'ambiente in cui l'ambiente che frequentavo c'erano diversi tossicomani, persone che già usavano acido e cocaina, eroina, eccetera. Anche se era una cosa abbastanza nuova, c'erano già alcuni tossicomani.
1: Che tipo di ambiente era?
2: Un ambiente prettamente hippie. E si viveva anche in comune, c'erano alcuni miei amici, avevano una comune e stavano tutti insieme.
1: E questa gente qui dove aveva iniziato in genere l'esperienza con la droga?
2: Nelle scuole. Era iniziato tutto quanto nelle scuole e poi, delusi dalla scuola come me, non sono più andati, non si frequentava più la scuola, così tirare sera si cercavano queste nuove esperienze, queste nuove emozioni.
1: Cosa ti ricordi di questo periodo? Qualcosa che ti è rimasto più impresso?
2: È rimasto impresso una volta quando siamo andati a Milano in via Brera a cercare la roba e non l'avevamo trovata. Così abbiamo cercato per diverse ore alcuni amici a Milano e nessuno di loro aveva la roba. E siamo tornati a casa un po' delusi e scoraggiati. E una cosa che mi ricordo quando siamo tornati a casa erano i travagli di un mio amico tossicomane che stava male. Questo ragazzo era già stato un paio di volte a disintossicarsi e io mi ero proposto, dopo la vista di questo giovane che aveva su per giù la mia età, 18-19 anni, di non arrivare mai al punto in cui lui era arrivato con la droga. Lui si iniettava l'eroina.
1: E cosa è cambiato poi in te che hai lasciato questo modo di vivere? Cosa è successo?
2: Ho detto prima che mi ero proposto di non arrivare fino all'eroina, però a lungo andare ho provato anche sono arrivato fino alla cocaina. Sono arrivato perché ho sempre cercato un'emozione maggiore, una vera felicità. Così dopo tante esperienze pensavo che l'unica esperienza era quella della droga, che poteva dare una certa realizzazione di me stesso. E così ho provato anche la cocaina. Mi hai fatto una domanda: come mai sono cambiato, che cosa è successo? Ho avuto tante esperienze che sarebbe troppo lungo forse raccontare. La cosa interessante che mi ha dato un vero scopo, una realizzazione di me stesso, è la persona di Cristo, proprio tutto l'opposto di quello che era la mia vita prima, la vita della droga, la vita di hippie, la vita della comune. Ora Cristo è il centro per me, qualsiasi cosa che io faccio, che penso o che dico, cerco di farla per Cristo, non più per me stesso, non più per un'altra persona, ma per Cristo, perché solo Cristo può dare uno scopo, un valore e anche, diciamo, una potenza e vitalità a tutte le azioni che io faccio, alle parole che dico.
1: Ecco, tu sei venuto all'esperienza con Cristo per mezzo della testimonianza di una persona. Ecco, tanta gente pensa che il fatto che, anzi, si sa che, diciamo, che una certa percentuale di tossicomani che vengono aiutati in questi centri di recupero non ce la fanno, ritornano indietro, ritornano ad altre droghe oppure hanno bisogno di altri surrogati. Ecco, ascoltando la tua testimonianza, qualcuno potrebbe anche pensare che tu sei passato da una droga all'altra. Prima eri rimbambito dagli stupefacenti, adesso lo sei dalla religione, da Cristo. Ecco, chi ci ascolta potrebbe anche pensare che hai lasciato una cosa che ti intontiva per un'altra. Cosa dici?
2: L'effetto della droga passava dopo qualche ora, dopo un breve periodo. Il fatto che il mio cristianesimo, che è il vero cristianesimo perché è basato sulla persona di Cristo, non è un'allucinazione, perché l'allucinazione passa come l'effetto della droga, dura un periodo e poi passa. Ma il fatto che io, da come mi alzo la mattina e da come vado a letto, vivo per Cristo. Cristo, come ho detto prima, è il centro della mia vita, è una realtà che io sperimento, perché se Gesù ha cambiato la mia vita, il che è vero, perché nessun uomo poteva cambiare, poteva trasformarmi come ora sono. Gesù si muove, agisce dentro di me. Il fatto che lui si è rivelato nella Bibbia, nel Vangelo, e che lui vuole essere una persona vivente, vuole agire attraverso gli uomini, questo cambiamento che non è un surrogato, che non è un'allucinazione, è una realtà che Cristo vuole fare in ogni persona.
1: Ecco, per concludere, tu forse avrai avuto problemi con il fatto dell'astinenza, il fatto di dover tagliare completamente con un certo tipo di vita. Ecco, in questo momento la tua esperienza di fede, la presenza di Cristo nella tua vita, ecco, che parte ha avuto nella tua storia?
2: Ha avuto una parte predominante in questo, che quella sera che io ho detto alcune parole a Cristo in preghiera, mi sono rivolto a Lui in preghiera come se io stessi parlando con un amico, con un'altra persona, come per esempio in questa intervista, ho chiesto diverse cose, tra le altre cose, oltre a perdonare tutta una vita sbagliata, ho chiesto di liberarmi. Perché credevo che lui era potente di liberarmi dalla droga e anche dall'alcol, perché da alcuni anni ero anche alcolizzato. E dopo che io ho parlato con lui con una forma di preghiera, lui ha agito in modo tempestivo. Io non ho più avuto il bisogno né di alcol né di droga, e ricordo bene che non sono più andato a cercare né fumo né alcol, niente. Proprio, c'è stato proprio un taglio netto. Questa è la potenza di Cristo, che è quello che gli uomini non sanno fare, perché scendono a compromessi, come tu dicevi prima, danno un altro surrogato che è il metadone o altre cose, mentre Cristo dà un taglio netto, mette la potenza dello Spirito Santo per dare una vita nuova.
1: Ecco, Mario, che abbiamo ascoltato oggi in questa intervista, è senz'altro un'altra testimonianza vivente di cose che vengono spesso dette ma che non vengono purtroppo credute, cioè che Gesù Cristo è in effetti una scelta decisiva.
2: Sì, Gesù è una scelta decisiva, è l'unica alternativa ai bisogni dell'uomo, non esistono altre alternative, l'unica alternativa è Gesù.

Anche qui parole molto belle di questa canzone dei Petra che vediamo adesso insieme. Si intitolava la canzone Prayer, cioè preghiera. Prima ti voglio ringraziare, Signore, dice la canzone, per il fatto che sei quello che sei, per essere venuto a salvare un uomo che è andato molto lontano. Grazie che mi chiami a essere tuo figlio e a servirti. Signore, il modo in cui hai benedetto la mia vita va ben al di là di quello che merito. Custodisci coloro che amo così tanto. Ti prego, colma il loro vuoto quando io sono lontano da loro e riempi anche la solitudine in me. Questa è la preghiera che io innalzo a te, sapendo che importa a te anche più di quanto importi a me. Questa è la preghiera che innalzo nel tuo nome, con umiltà. Fa che io sia la prova di ciò che può fare la tua grazia per una generazione che lotta per trovarsi in te. Fa che essi arrivino a conoscere il tuo amore. Fa che i loro occhi vedano e dammi l'opportunità di condividere la verità che li libera. Fa anche che l'unità in ogni cosa sia la bandiera della tua Chiesa e fa che inizi a bruciare il fuoco del risveglio. Mentre affrontiamo le ultime ore,

Ecco, quando si dice la parola temperanza, forse per alcuni questa parola evocherà immagini vittoriane, la bevanda demoniaca, palazzi di gin, donne oneste che distribuiscono immagini religiose. Il movimento inglese di temperanza del 1800 può portare un sorriso sulle nostre labbra oggi, ma non si trattava solamente di un sintomo bisbetico di una società repressa. C'era un vero bisogno per le persone di agire contro le miserie dei poveri dovute al troppo consumo di alcol. William e Catherine Booth, i fondatori dell'Esercito della Salvezza, videro in primo piano le mogli ed i bambini maltrattati, poi la fame, la malattia, l'estrema povertà, e la conclusione fu per loro che questi fatti erano causati dall'ebbrezza, cioè dall'alcol, dal vino. Il punto di vista fu questo. Ecco, potremmo dedurre, diceva infatti Catherine Booth, da questa evidenza estrema che l'alcol è un alleato naturale di ogni malvagità. La loro soluzione era radicale. L'Esercito della Salvezza non soltanto avrebbe parlato contro queste malvagità senza barriere, non soltanto avrebbe fatto tutto quanto fosse in suo potere per aiutare le vittime, ma avrebbe anche chiesto ai suoi membri di astenersi da ogni tipo di alcol. Infatti, l'Esercito della Salvezza è forse il movimento di temperanza più famoso di tutti gli altri e vede ancora oggi il bisogno per i suoi membri di astenersi appunto dall'alcol per tutta la vita. Ma la temperanza vuole dire anche altro sicuramente. Il significato originale della parola implica l'idea di andare fino al punto giusto, ma non oltre. E questo è qualcosa che molti di noi trovano difficile fare. Ecco, prendiamo ad esempio il maniaco del lavoro, oppure la moglie che tormenta a morte il marito, la terapia degli acquisti, l'uomo che perde il controllo per un non nulla, il pescatore fanatico, il genitore super protettivo, oppure ancora l'ossessione per la salute, l'uomo che si preoccupa perché non ha niente di cui preoccuparsi e così via. Ecco, anche le buone qualità, le virtù possono diventare dei vizi se portati all'eccesso. L'entusiasmo può diventare bigottismo, come vediamo oggi in molti movimenti fondamentalisti. Il patriottismo può diventare razzismo. L'amore può diventare possessività. La tolleranza può tramutarsi in apatia. Essere rilassati può far diventare pigri. Ecco l'autocontrollo. L'autocontrollo è una traduzione moderna per temperanza. L'autocontrollo significa che andiamo fino ad un certo punto, ma non oltre. Ecco, controllarsi però è difficile per molti di noi. Ma la Bibbia ancora una volta ci dice anche che il controllo di Dio ci aiuta ad avere autocontrollo su noi stessi. L'Apostolo Paolo ha scritto che quando diamo la nostra vita a Dio, i risultati che dimostreremo saranno amore, gioia, pace, comprensione, cordialità, bontà, fedeltà, mansuetudine e dominio di sé. Ecco, questo elenco è riportato nell'Epistola ai Galati al capitolo 5. E a dire il vero, la maggioranza di noi desidera avere più autocontrollo. E se l'avessimo, scopriremmo di essere più felici di vivere con noi stessi e gli altri sarebbero più felici a loro volta di vivere con noi.

Ecco, sicuramente però l'alcol non è l'unico demone. Prima abbiamo sentito dalla testimonianza di Mario quello che è stato il suo problema, fra l'altro anche l'alcol oltre che la droga, ma la lista ovviamente non si esaurisce sicuramente qui. Siamo ormai arrivati al termine del programma di oggi, c'è probabilmente ancora spazio per una canzone, credo di sì. È Albino Montisci questo.

0: Bene, mi faccio da parte per il momento, vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche quest'oggi in questo spazio, noi ci risentiremo come sempre molto presto e vi invito a restare ancora sintonizzati con noi, seguiranno altre interessanti proposte fra poco. Buon proseguimento.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Buongiorno Gianfranco, bentornato.
2: Grazie Gianfranco, buongiorno a tutti.
0: Allora Gianfranco, riprendiamo il nostro discorso che stiamo portando avanti nel corso di queste ultime settimane su quali sono i principi biblici, ecco, che ci danno delle dritte, se vogliamo chiamarle così, riguardo in particolare, e l'abbiamo già considerato per in varie occasioni, in particolare riguardo il rapporto marito-moglie, quindi all'interno della coppia, ma ultimamente ci stiamo occupando anche del rapporto genitori-figli. Ecco, abbiamo cominciato, faccio un breve riepilogo e poi tu puoi aggiungere se vuoi e ulteriormente approfondire. Abbiamo cominciato a considerare qual è intanto la funzione e il rapporto così significativo che è importante instaurare fin dalla prima infanzia fra genitori e figli, ma poi quali sono gli agenti di socializzazione all'esterno della famiglia che i figli e i bambini incontrano. Abbiamo parlato anche ultimamente dell'influenza degli amici, dei coetanei, l'influenza che i bambini stessi ricevono a scuola o anche attraverso i mass media, in particolare la TV. Ecco, ci sono altri aspetti di socializzazione che è importante tenere presenti, ecco, nel contesto di questo rapporto che va comunque tenuto in un buono e sano equilibrio fra genitori e figli?
2: Ma direi che, riprendendo due punti, uno è la scuola. Dicevamo che già dall'età di 3-4 anni il bambino viene esposto a un altro ambiente formativo di socializzazione ed educazione, che è la scuola, prima quella della prima infanzia, poi le elementari e via dicendo. Dobbiamo ricordarci che in questi ambienti al bambino non viene solamente insegnato a leggere e scrivere, cioè quelle che sono le normali materie curricolari che vengono normalmente nel nostro immaginario delegate alla scuola. Mm-hmm. In questi ambienti riceve anche una formazione come persona.
0: Certo.
2: Quindi in questo ambiente gli insegnanti cercano, non sempre ci riescono, ma a insegnare al bambino anche alcuni aspetti di controllo del comportamento, come ci si deve comportare in classe, come bisogna comportarsi con certa autorità, tutta una serie di elementi che viene normalmente in termine tecnico chiamato programma occulto, non perché sia nascosto, ma perché è semplicemente parte di quelle cose che vengono insegnate senza che ci sia un voto sulla pagella, se non una valutazione molto generale di condotta.
0: Certo.
2: Che ovviamente viene a essere molto importante, perché può entrare in collisione con quelli che sono gli insegnamenti scolastici, cioè scusate, gli insegnamenti dei genitori familiari.
0: Certo.
2: E questo può creare qualche piccola tensione. Pensiamo, un esempio per tutti, l'aspetto del fumo delle sigarette. Al bambino magari a scuola viene insegnato mediante vari interventi di specialisti che il fumo fa male, e a casa vede i genitori che fumano. Questo ovviamente, quando torna a casa, il bambino magari tende a sgridare papà e mamma perché fumano, magari a prendere le sigarette e buttargliele via.
0: Certo.
2: Creando ovviamente tensione in famiglia. D'altra parte, questo è uno dei pericoli di quando al bambino vengono insegnate delle nozioni, delle cose al di fuori dal controllo familiare.
0: Sì.
2: Perché i genitori non hanno il controllo, la gestione di quello che viene insegnato a scuola, è qualcosa che viene delegato praticamente alla scuola, agli insegnanti e così via.
0: È proprio per questo motivo, cioè perché tutto viene delegato alla scuola, agli insegnanti, quando il bambino rientra a casa, quando c'è nuovamente il contatto con i genitori, è molto raro che i genitori si interessino di sapere, di indagare, di investigare quali siano le nozioni che il bambino ha imparato nuove rispetto a quelle di prima, per verificare se ci sono oppure no degli elementi di contrasto, delle cose da sistemare, da aggiustare il più presto possibile.
2: Sì, questo è particolarmente importante quando si affrontano degli aspetti come l'educazione etica, morale o religiosa.
0: Certo.
2: Quando viene insegnato a leggere e scrivere, magari al genitore può non importare più di tanto se gli viene insegnato a leggere e scrivere in un modo piuttosto che in un altro, o a scrivere in stampatello piuttosto che in corsivo. Il problema diventa molto forte quando l'istruzione riguarda anche gli aspetti morali, etici,
0: sì,
2: e religiosi, specialmente come cristiani, come credenti in questo momento, specialmente italiano, nel quale c'è molta fluidità con la grande presenza di persone che vengono da zone musulmane. Questo comincia ad avere un forte impatto. Perché? Mm-hmm. Perché l'aspetto, diciamo, morale dovrebbe essere una prerogativa dei genitori, che dovrebbero tendere a trasmettere al figlio quelli che sono i valori fondanti della loro vita. Quindi l'aspetto religioso è uno dei più importanti, se non il più importante, il rapporto con Dio.
0: Mm-hmm.
2: E questi aspetti così importanti non credo dovrebbero essere lasciati in delega, in bianco praticamente agli insegnanti di scuola, che tutto sommato non sappiamo che cosa insegnano di preciso. Anche l'insegnamento di religione cattolica, come viene adesso consentito nelle scuole, è un insegnamento ovviamente confessionale, quindi daranno una visione del mondo dal punto di vista della dottrina, degli insegnamenti cattolici, come è giusto che facciano, visto che è il loro compito farlo. Ovviamente questo dovrà essere, se non siamo d'accordo con questi insegnamenti, controbilanciato da una formazione adeguata a casa. Questo presuppone però che i genitori seguano i figli, controllino quello che viene loro insegnato e siano pronti a spiegare loro il punto di vista diverso che la Bibbia ha su alcune affermazioni.
0: Cosa che invece non sempre succede.
2: Purtroppo molto spesso non succede, per cui si vive un po' con patimenti stagni. L'aspetto religioso viene curato semplicemente in chiesa, l'aspetto scolastico a scuola, e a casa i bambini devono solamente comportarsi bene. Quindi questo è un elemento molto delicato che tante volte molti genitori trascurano, perché su argomenti estremamente importanti non si può delegare altre persone, perché se no non sappiamo che cosa imparano i nostri figli, certo, e quindi che formazione poi hanno.
0: Certo. E questo è anche una conseguenza di una visione compartimentalizzata della vita, in ogni caso. Cioè, come dicevi tu prima, in un luogo ci si comporta in un certo modo, in un altro ci si comporta in un altro ancora, in un altro, e come se fossero compartimenti stagni che non hanno nessuna relazione gli uni con gli altri. In realtà quello che bisognerebbe, immagino, avere come prospettiva di vita sarebbe una vita integra o integrata con i vari elementi che la compongono, in modo da poter essere persone coerenti in ogni aspetto.
2: Sì, nelle società passate questo esisteva molto di più. Adesso si tende sempre di più a dividere la vita in aree separate, quindi spesso si sente affermare: vabbè, ma questo è il mio lavoro, quindi mi comporto in un certo modo e seguo certe regole, perché questo è il mondo del lavoro, queste sono le regole del gioco, mentre quando si è in chiesa o quando si è in altri ambienti ci si comporta in maniera totalmente differente. È chiaro, è un modo molto più semplice di vivere per alcuni aspetti, perché ci permette di saltare da una parte all'altra senza porci problemi di etica. Quindi diciamo che i bambini sono un aspetto importante, una benedizione di Dio, però nello stesso tempo la loro educazione, la loro formazione è data in gestione assoluta e senza controllo a persone che non hanno Dio come riferimento.
0: E questo incide anche sulla mancanza di una sana, vera identità che molte persone si portano dietro fin da bambini.
2: Sì, perché questo crea in loro confusione, incominciano a vedere la religione non come un aspetto fondante di base, il rapporto con Dio come un aspetto fondante e di base per tutta la vita, ma semplicemente come un accessorio.
0: Esatto.
2: Qualcosa che sì, può essere coreografico, può essere simpatico, può essere bello, ma non è determinante per la vita.
0: Senti, avevi detto che c'era anche un altro punto che volevi approfondire oltre a quello della scuola.
2: Sì, ed è quello dei mass media. Perché ogni tanto arrivano inchieste, ricerche su quanto tempo i bambini passano davanti alla televisione.
0: Sì.
2: Sempre di più c'è l'abitudine di avere più televisori in casa e quindi un televisore va sempre a finire nella stanza del bambino.
0: Sì.
2: Che può guardarlo senza un controllo da parte dei genitori, senza un controllo dal punto di vista del tempo che vi dedica e dei programmi che vede. Ora, questo deve essere controllato in maniera molto attenta, perché una volta si poteva dire ma è un cartone animato, non c'è niente di male. Questa semplificazione non possiamo più farla, perché i cartoni animati trasmettono messaggi anche molto diseducativi e molto violenti attualmente. Programmi anche in prima serata o nel pomeriggio trasmettono valori dal punto di vista etico, morale, comportamentale molto discutibili dal punto di vista cristiano. Quindi i genitori dovrebbero stare un po' più attenti a quello che i bambini vedono in televisione, magari mettersi a vedere la televisione con loro, soltanto che questo presuppone che ci sia il tempo da passare con loro e che la televisione non venga usata come spesso viene usata, come la nonna elettronica.
0: Infatti.
2: Quindi il bambino viene messo davanti alla televisione perché così è tranquillo, e ricordiamoci comunque che, come avviene per il resto dell'educazione, il bambino guarda la televisione, vede i programmi e a volte sembra che non riceva niente dai programmi, sembra che sia indifferente. Tante volte il messaggio tante volte arriva e lo può disturbare. In questo forse meglio che i genitori stiano molto attenti ad esempio ai sogni dei bambini. Se i bambini incominciano a essere disturbati durante il sonno o così via, e se gli ascoltatori me lo permettono, un mio consiglio personale sarebbe quello ad esempio di non far vedere televisione o cartoni eccetera alla sera ai bambini appena prima di andare a letto, ma avere un momento di almeno tre quarti d'ora, un'ora di stacco, in modo da aiutare i bambini ad andare a letto senza avere come ultime immagini e suoni negli occhi e nelle orecchie il cartone animato, il programma televisivo, ma poter magari passare un momento con loro leggendo con loro qualcosa dalla Bibbia. Ci sono dei libri per bambini che possono essere utilizzati in modo che il linguaggio sia adatto a loro, pregando un attimo con loro in modo da addolcire il distacco tra la veglia e il sonno e permettere ai bambini di addormentarsi in un momento più tranquillo, essendosi anche fisicamente rilassati dalla tensione di aver visto la televisione.
0: Certo.
2: Ma questo ovviamente richiede tempo, voglia e disponibilità dei genitori. D'altra parte, e questo è un aspetto importante, i figli sono dati in gestione, se mi permettete questo vocabolo, ai genitori, sono affidati ai genitori per pochi anni, per una quindicina d'anni al massimo, nei quali devono fare il loro meglio per trasmettere il più possibile, nel miglior modo. Cerchiamo di approfittare di questo tempo che abbiamo per trasmettere gli aspetti più importanti per la loro vita e che noi abbiamo nella nostra.
0: Infatti, concordo pienamente e direi di chiudere qui oggi, Gianfranco, questo nostro incontro telefonico, lasciando proprio nelle orecchie dei nostri ascoltatori questo tuo suggerimento e consiglio veramente importante. Grazie per il tuo contributo e a risentirci la prossima con altri approfondimenti su questo tema.
2: Grazie, a risentirci.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Ma Pietro disse: dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno cammina. Lo prese per la mano destra, lo sollevò e in quell'istante le piante dei piedi e le caviglie gli si rafforzarono e con un balzo si alzò in piedi e cominciò a camminare ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide che camminava e lodava Dio e lo riconoscevano per colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del tempio, e furono pieni di meraviglia e di stupore per quello che gli era accaduto. Mentre quell'uomo teneva stretti a sé Pietro e Giovanni, tutto il popolo stupito accorse a loro al portico detto di Salomone. Fin qui la parola del Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Noi ti benediciamo con tutto il nostro cuore e ti chiediamo, Signore, di benedire la nostra vita con la tua parola. Fa che questa parola possa illuminare i nostri occhi, la nostra stessa anima, perché desideriamo che questa parola ci faccia del bene. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Accomodatevi, fratelli. È una storia questa qui che conosciamo e conoscete molto bene, ed è una storia che non ci parla soltanto di un miracolo. Io stamattina non voglio parlarvi di quello che si vede apparentemente in questo episodio. Voglio parlarvi di quello che magari si riesce a vedere con maggiore difficoltà. Credo che in questo episodio non ci sia soltanto quello che vediamo così a primo impatto, cioè un miracolo. D'altronde la Bibbia è piena di miracoli. Se vogliamo parlare di un miracolo, possiamo scegliere tanti passi e raccomandarli alla nostra meditazione. E ovviamente i miracoli sono un aspetto che fanno parte della grazia di Dio, che fanno parte dell'intervento di Dio, fanno parte dell'opera del Signore. Sono anche oggi i miracoli, li vediamo sotto i nostri occhi anche oggi, o no? Li vediamo nella nostra vita, se non li vediamo nella nostra vita, li vediamo nella vita di chi c'è a fianco. Quindi oggi il problema non è capire che Dio può sollevare uno zoppo, lo può fare. Se può risuscitare un morto, figuriamoci se non può sollevare uno zoppo. Il problema non è neppure capire stamattina che ci sono tanti che sono ammalati e quindi di conseguenza noi dobbiamo pregare per la guarigione. Lo faremo, ma non abbiamo bisogno di andare a meditare per capire che dobbiamo pregare per gli ammalati. Vi pare o no? In questo passo però c'è qualcosa di più. Dobbiamo tuffarci in questo non oceano, sono 11 versi, in questa piscina, e ci dobbiamo immergere per andare a vedere le ricchezze che si nascondono dietro questo passo. E quello che voglio rilevare fuori da questo passo, che può sembrare abbastanza velato, ma non per noi che apparteniamo alla Chiesa del Signore. A me piace molto quando Gesù dice ai discepoli che lui ai suoi racconta le parabole, le spiega, no? E d'altronde alla Chiesa lui svela i misteri della sua parola. Perciò che può sembrare una cosa che si può concludere tramite un miracolo, e alla fine possiamo uscire raccontando il miracolo che vediamo con questa espressione: beato quello zoppo, beato a lui che ha fatto questa esperienza. Invece scopriamo qualcosa di più. Stamattina voglio parlarvi della relazione che c'è tra la Chiesa e il mondo. O meglio, se il principio è che dove due o più sono uniti nel mio nome, là io sono in mezzo a loro, e quindi si parte da due. Per costituire una Chiesa c'è bisogno di due persone nella presenza del Signore. Allora voglio vedere nel movimento di Pietro e Giovanni la presenza
di una chiesa che ha sperimentato la Pentecoste al capitolo 2, poi siamo al capitolo 3, è stata riempita dello Spirito di Dio. Non è stata riempita dello Spirito di Dio soltanto per recarsi al Tempio e per pregare. Sono le 3 del pomeriggio, dice la Scrittura, che ci dà proprio questo senso, non so se lo cogliete con me nel primo verso, che Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona. Io subito, a primo impatto, capisco che loro tutti i pomeriggi si recano là per pregare. Salivano al Tempio per l'ora nona. Sembra che c'è un orario stabilito, si prega, quindi andiamo insieme, e quindi è una, chiamiamola così, una riunione di preghiera, una riunione a cui bisogna partecipare. D'altronde siamo stati riempiti dello Spirito Santo, e non so se avete notato, uno degli effetti che ha fatto e ha prodotto il battesimo nello Spirito Santo nella nostra vita, e ha cambiato il nostro modo di adorare il Signore. È vero o no? Quando siamo stati riempiti dello Spirito di Dio, è cambiato il nostro modo di lodare e adorare il Signore. Sembra, ma non è che sembra, di fatto è così, che è come entrare in una casa dove le porte sono aperte, che non dobbiamo bussare, non dobbiamo prendere il mazzo di chiave e provare a vedere qual è la chiave per vedere, ma non è questo. È come, no? Io ricordo all'inizio della mia conversione, quando sentivo adoriamo il Signore, apriamo, per me erano tutte parole grandissime, poi quando ci si chiudeva gli occhi, in tutta onestà, fatica, qualche volta anche oppressione, cioè, ma e poi sentivi, no, dall'alto del pulpito i fratelli, che bello adorare il Signore. Io che ero all'inizio dicevo, boh, non so, tutta questa macchina ecclesiastica pentecostale che era effettivamente felice, chi piangeva di qua, chi piangeva di là, poi finiva il culto e tutti che dicevano, parlo all'inizio della mia conversione, e tutti dicevano che bello, non me ne sarei andato più. Onestamente, se poi qualcuno te lo chiedeva, no, tu stavi là, dicevi, è vero, però poi alla fine dobbiamo riuscire. Poi il Signore ci ha riempito, mi ha riempito, vi ha riempito con lo Spirito Santo. Sembra che tutte le porte si siano aperte. Non arriviamo alla sala di culto, non inizia il culto che sembra che l'anima nostra sia già stesa davanti all'altare, al trono della grazia di Dio. Ma il fatto che, se da una parte ci rallegra questo, dall'altra parte ci deve inquietare questo fatto, perché il Signore sarebbe veramente quasi un'opera a metà. Sapere che siamo stati riempiti dello Spirito di Dio semplicemente per pregare, per andare al Tempio, fare il nostro culto tassativamente al posto nostro, nessuno ce lo deve togliere quel posto, quella sedia, perché è nostra, ce la siamo comprati quando abbiamo ricevuto la salvezza, vi ricordate? Con la salvezza il Signore ci ha dato anche la sedia, detto, quindi tu sei salvato, il tuo nome è scritto non solo nel libro della vita ma anche su quella sedia, e quindi tassativamente non può cambiare, e quindi siamo entrati in questo habitus, cioè nostro modo di procedere. Guai a noi, sembra che se non ci sediamo là il culto non va bene, siamo fuori comunione, arrabbiati, nervosi, il Signore non era presente, e quindi questo fa parte della nostra umanità. Dio è meraviglioso perché è in grado di benedirci anche attraverso queste cose, attraverso questo modo di fare. Ma ricordati che di tanto in tanto succederà qualcosa nella tua vita che ti verrà chiesto qualcosa di diverso dal pregare e dall'adorare. Mentre è tutto pronto per la preghiera, non lo so se Pietro e Giovanni avevano fatto tardi, non lo so, era verso l'ora, se c'ero io ero in ritardo, erano le 3:15, se ero io non erano le 3, non lo so cosa è successo, ma mentre si recavano c'è qualche evento che cambia i loro propositi. Io prego con tutto il mio cuore per la mia vita, per la vita della mia famiglia, ma anche per voi, che Dio di tanto in tanto si intrometta nella mia religiosità, che a volte non ci porta oltre, non ci porta
oltre l'edificazione. Noi non abbiamo bisogno soltanto di essere edificati, fratelli. La Chiesa non è nata solo per essere edificata, ma è nata anche per sperimentare e per far sperimentare la grazia di Dio a chi è nel bisogno. Guardiamo un po', immaginiamo un po' la scena di questo giorno. Pietro e Giovanni stanno correndo, si recano verso il Tempio e di tanto in tanto Luca, che scrive il libro degli Atti, ci dice, è un aneddoto importante o no, non lo sappiamo, ma di tanto in tanto Luca ci dice che fuori al Tempio, in una delle tante porte, ce n'era una che era chiamata Porta del Tempio, detta Bella, poteva essere forse probabilmente una delle porte dove maggiormente si entrava per la preghiera, forse un luogo di flusso più immediato, probabile. Tenete presente che noi siamo arrivati a un punto dove la Chiesa di Gerusalemme conta 5.000 membri, quindi è necessario anche creare, no? Scusate la battuta, delle uscite di sicurezza, delle porte dove si possono far fluire le folle. 5.000 non è che sono pochini. Alle 3 del pomeriggio forse non andranno 5.000, quante ne andranno? 20, perché di solito è così, la domenica siamo in tanti, il venerdì di meno, e questa ve la dovete preparare, che ve l'avrei detta questa qui. Ma così un po' in tutte le altre chiese, la domenica sia una maniera, insieme. Ma credo che a Gerusalemme non erano 5.000, forse qualcosa in più e non di meno, perché l'effetto della Pentecoste produce interesse per le cose di Dio. Quando veniamo riempiti dello Spirito di Dio, fratelli, noi siamo interessati alle cose di Dio. Siamo interessati, lo vogliamo, lo desideriamo con tutto il nostro cuore, lo bramiamo, lo percepiamo e lo vogliamo anche realizzare. E fuori da questa porta, dice Luca, che veniva messo uno zoppo fin dalla nascita. Lo portavano perché non poteva camminare. Provate a immaginare la condizione di quest'uomo, poverino, non solo zoppo fin dalla nascita, non solo non sa cosa vuol dire camminare, che è una cosa bellissima, fratelli. Non so se vi siete accorti come è bello camminare. Noi siamo in una società dove non sa più apprezzare le cose che Dio ha creato. Uno dei problemi è proprio camminare. Abbiamo bisogno della macchina per andare dalla cucina al bagno. Voi ridete? Non è così? Noi, se dobbiamo andare anche a buttare la spazzatura e sappiamo che è a 100 metri, nella macchina perché dobbiamo fare 100 metri a piedi? Sono 100 metri, ma scherzi, sai quanto vogliono dire 100 metri? È una perdita di tempo, e quindi abbiamo bisogno di questo. Abbiamo bisogno di velocità, abbiamo bisogno di ricevere subito, dipendiamo da questa società e non potete dire diversamente. Perché non dipendere da questa società significa valutare le cose che Dio ha dato all'uomo. Uno di questi sono le gambe. Camminare parecchio ci fa bene, fratelli, ci porta consiglio. Quando camminate avete visto che porta consiglio? Smaltite la rabbia. È vero? È vero o no? La pressione torna ai valori normali. Dimagrite senza bisogno di fare a meno a tavola e così riuscite anche a gustarvi i vari piaceri, camminare, respirare. Guardate quanti benefici. Ma vabbè, diciamo, fratello, che sta c'è una lezione di medicina, si sarà messo d'accordo col policlinico. No, nulla di tutto questo, ma voglio dirvi che quest'uomo sta soffrendo per una situazione che probabilmente non vedrà mai risolta nella sua vita. Tornando alla relazione tra la Chiesa e il mondo oggi, una delle cose che noi ci dobbiamo rendere conto è che noi, davanti a noi, tra l'esperienza di salvezza e il Tempio, ci sono dei bisogni intorno ai quali dobbiamo avere il coraggio di fermarci. Non possiamo vivere come Chiesa riempita
dello Spirito di Dio con indifferenza, con diffidenza. Non possiamo pensare soltanto a noi. Pietro e Giovanni avrebbero anche potuto passare d'altronde quello zoppo, è lì ogni giorno, quindi avrebbero potuto dire vabbè domani poi eventualmente se ne parla, oppure ma questo sta sempre qua, ma questo cosa vuole, oppure avremmo potuto fare gli spirituali, no? Vieni alla preghiera che il Signore ti benedirà. Sembra che noi oltre questo non sappiamo più cosa fare e cosa dire. Incontriamo dei bisogni, abbiamo il timore di profetizzare sulla benedizione su quei bisogni fuori. L'unica cosa che sappiamo dire: vieni in chiesa, vieni al culto, vieni che Dio ti benedirà. E non ci rendiamo conto invece che la potenza è dentro di noi. Noi possiamo già fuori da questo contesto parlare, testimoniare, predicare, pregare per i bisogni di questa società. Il nostro ministero in senso generale, cioè quello della Chiesa, porterà frutto. In Chiesa entreranno non trascinati, ma con le loro gambe. Quest'uomo, quando sarà guarito, non ci sarà bisogno di convincerlo di andare in Chiesa, dopo che avrà visto l'opera di Dio attraverso Pietro e Giovanni, sarà lui stesso con un balzo a saltare, a entrare nel tempio, sarà incontenibile. Forse Pietro e Giovanni dovranno pure mantenerlo, ma inizierà a glorificare Dio per quello che Dio ha fatto, non nel tempio, ma fuori dal tempio. Perché dove due o più sono uniti nel mio nome, là io sono in mezzo a loro. Ma c'è qualcosa in più che dobbiamo imparare stamattina. Quando, e questo è un po' ciò che ci manda in crisi, mi manda in crisi, ti manda in crisi, ci deve mandare in crisi, che quando Pietro e Giovanni si avvicinano e prima di entrare nel tempio si rendono conto che questo uomo stende la mano verso di loro. Immaginate il passaggio, stanno per entrare e quest'uomo stende la mano, ha bisogno di qualcosa. E Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, si fermano. Per fissare gli occhi ti devi fermare. Se vogliamo, fratelli, se vogliamo essere una chiesa come quella che il Signore vuole che sia, dobbiamo avere il coraggio di fermarci davanti al bisogno. Sarà inutile entrare e chiedere al Signore di continuarci a riempirci, di scuoterci, di mandare un risveglio, se non abbiamo la sensibilità di fermarci fuori anche dal tempio. Perché sembra che il servizio del Signore sia tutto quello che si svolga all'interno del tempio della chiesa, ma Dio ci ha chiamato fuori dai locali a predicare la sua parola, a pregare per coloro che sono nel bisogno, ai margini, schiacciati dalle situazioni, impoveriti e messi da parte. La chiesa non ha il timore di investire sulle cose che non servono, perché Cristo ha investito su di noi e ha avuto ragione nell'investire, non perché noi siamo stati in grado di dargli poi ragione e di dirgli: hai visto che quando mi hai preso che guadagno hai fatto? No, ha avuto ragione nel suo potenziale, nelle sue capacità. Io e te non eravamo niente, niente. Dio ha preso attraverso Gesù questo niente e gli ha dato valore. Ecco che Pietro e Giovanni si fermano e lo fissano e lo guardano, non hanno il timore, hanno dimenticato che c'è la preghiera, In questo momento si trovano davanti a lui e, dice la scrittura, fissano lo sguardo su di lui. Non solo dobbiamo avere la capacità e la determinazione come chiesa di fermarci davanti ai bisogni, ma dobbiamo anche chiederci, fratelli, il mondo cosa vede dentro di noi? Perché quello che Pietro e Giovanni gli dicono è questo: guardaci. Che cosa il mondo vede quando ci guarda? Che cosa vede? Ecco la strana connessione, relazione tra Chiesa e mondo.
una chiesa potenziata, ripiena dello Spirito Santo, una chiesa che prega, una chiesa che svolge il suo culto, stanno al Tempio, ma è anche una chiesa disposta a fermarsi davanti a quel bisogno e a fare quel bisogno la propria motivazione di quella fermata. Guardaci. E io mi chiedo, questo zoppo che cosa ha visto quando Pietro ha detto guardaci? Che cosa il mondo vede quando ti guarda? Lasciamo stare, non stiamo parlando di apparenza, ha la sua importanza. Parliamo di status spirituale. Cosa vede il mondo? Abbiamo la libertà davanti a Dio di dire al mondo guardami? O è meglio che noi glielo diciamo guardami? O il mondo potrebbe anche dirci ma cosa hai di diverso da noi? Cosa c'è di così meraviglioso da vedere nella tua vita? Non vedo nulla. Abbiamo la libertà che ci proviene dal Calvario di poter dire a questa società corrotta, blasfema, oramai persa, deturpante, qualcosa che è oramai fuori da ogni logica spirituale, abbiamo la possibilità di dire a questa società guardami, guardaci. Questa società può sperare nella Chiesa di oggi? Può vedere qualcosa di effettivo valore spirituale e ovviamente eterno? A me piace tanto Pietro perché dice la scrittura egli li stava a guardare lo zoppo attentamente. Immaginate questa scena, non so quanto silenzio ci sarà stato dopo quanto tempo, ma immaginate questi due sguardi che si incontrano, lui che guarda loro e loro che guardano lui. Lui che cerca di capire questi cosa possono fare e loro che cercano di capire come chiesa qual è il loro bisogno reale, il suo bisogno reale. La parola a chi deve andare, fratelli? In questo silenzio chi è che deve parlare? Chi deve parlare? Però il Signore non parla. Non parla. La Chiesa. È la Chiesa. E dov'è la parola della Chiesa? Dov'è? Dov'è? Sembra che la Chiesa, l'unica cosa che si debba occupare è di se stessa. Dov'è la parola della Chiesa che è in grado di far alzare uno zoppo? Dov'è? Dov'è la parola della Chiesa che scuote le porte dell'inferno? Dov'è? Dov'è la parola della Chiesa che fa tremare i popoli? Dov'è la parola della Chiesa che si alza al di sopra della confusione e che è in grado di offrire la vera soluzione? Pietro e Giovanni non dicono io penso che tu forse hai bisogno, vediamo un po', incontriamoci, ma sai che facciamo? Adesso che andiamo alla preghiera pregheremo per te, non ti preoccupare, pregheremo e così vedremo quello che si può fare. La soluzione è nelle mani della Chiesa ed è bellissima perché non è materiale, non segue i canoni di questa generazione. Io non ho né oro e né argento. Apro e chiudo una parentesi. Speriamo che la Chiesa può ancora dire questo. Chiudiamo questa parentesi. Io non ho né oro né argento. Tu hai bisogno effettivamente delle ricchezze, perché un povero che cerca soldi ha bisogno. Io ci credo nel bisogno di questo zoppo, sicuro. Anche perché non è che esistevano, non so, la pensione di invalidità, poveretto, no? Forse manco adesso. Ci credo, quindi il suo bisogno è giustamente anche economico. Come deve andare avanti? Quindi, lo ripeto, è giustamente economico. La soluzione deve essere economica. Ma non è la soluzione che risolve il problema. Perché Dio, quando mette le sue mani, va a monte. Non dà le soluzioni temporanee. Il Signore non ti dà una pacca sulla spalla e dice per oggi vai avanti, poi domani se ne parla. Il Signore va a sistemare alla radice. E qual è il problema che ha reso povero questa persona? Qual è il problema che l'ha reso bisognoso, un elemosinante? Il fatto che non poteva camminare. Altrimenti, come altri, avrebbe potuto camminare, lavorare, essere indipendente. E ciò che il Signore vuole fare in questa società e risolvere il problema al monte. E qual è il problema a monte? Ciò che ha reso elemosinante questa società è la presenza del peccato nella vita delle persone.
Ma noi per dire a questa società, guardaci, abbiamo necessariamente bisogno di essere trasparenti davanti a questa società. Questa società deve vedere che noi non abbiamo problemi nel camminare, che siamo stati lavati, siamo stati santificati, siamo stati purificati, nettati, che noi rifiutiamo l'oro e l'argento non perché non ci crediamo nella ricchezza di cui possiamo aver bisogno, ma abbiamo imparato ad accontentarci dello stato in cui ci troviamo e abbiamo anche compreso che la grazia di Dio supera ogni ricchezza umana. Se la società non vede questo, vedrà insoddisfazione, vedrà irritazione, vedrà nervosismo, vedrà depressione. Come farà? Come farà a guardarci e a dire quasi quasi, ma veramente Dio nella tua vita? Quasi quasi mi apro a questo tuo Dio, anch'io voglio fare l'esperienza che hai fatto tu. Guardaci, dell'oro e dell'argento, o meglio dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina. La Chiesa ha la possibilità di rimettere in piedi le persone che per causa del peccato non sanno cosa vuol dire camminare. Signore, aiutaci a non cercare semplicemente dei miracoli, come ce lo prospetta questo bellissimo brano, ma aiutaci come Chiesa a sperimentare la tua potenza, soprattutto per la remissione dei peccati e per la salvezza delle anime. Un'altra cosa che ci viene ben messa in evidenza è il processo che lo porta alla guarigione. Nel nome di Gesù, alzati e cammina. Quest'uomo si alza e cammina, giusto? E non è così. Primo passo, lo prese per la mano destra. Sentite bene, lo prese per la mano destra. Secondo passo, lo sollevò. Dio entra al terzo passo. In quel momento le caviglie si raddrizzarono. Vi voglio fare una domanda, l'ho fatta anche a me, non ho soluzione, ma la voglio fare anche a voi. Ma nel momento in cui ha detto nel nome di Gesù alzati e cammina, non poteva succedere tutto lì? Dio ha bisogno di Pietro che stende la mano, che fa forza per sollevarlo, per raddrizzargli le caviglie. Dio non è potente a fare tutto, fratelli, ditemi voi, sì o no? Come mai Dio usa questo metodo? Come mai non permette a questo zoppo di saltare senza che Pietro deve stendere la sua mano? Come mai? Perché Dio, nella sua meravigliosa grandezza, e per questo dobbiamo glorificarlo ogni giorno, ha voluto rendere partecipe la sua Chiesa persino dei miracoli. Persino dei miracoli. Molti miracoli non li vedremo mai istantaneamente. Sapete quando li vedremo? Dopo che ci siamo messi all'opera. Vi ricordate al matrimonio di Capernaum? Quando l'acqua è diventata vino? Quando? Le giarre si sono dovute riempire d'acqua prima. 39 litri, ogni giara riempita d'acqua di 39 litri, i servitori li hanno pure dovuto prendere, e quindi il peso. E poi, mentre li portavano, ma perché il Signore non poteva trasformare tutto, nessuno se ne rendeva conto, nessuno sapeva niente, Maria andava da Gesù, gli diceva manca il vino, e Gesù avrebbe potuto dire non ti preoccupare, guarda cosa succede, improvvisamente appariva il vino. E invece Gesù chiede: prendete ai servitori le giare, dite belle, grosse, pesanti. La Chiesa deve imparare a prendere i pesi, non a scaricarsene, deve prendersi i pesi. La Chiesa non deve delegare, non deve solo pregare, deve prendersi i pesi, anche pratici. Avrebbero potuto al matrimonio di Capernaum anche organizzare una riunione di preghiera, mettersi da parte e dire mettiamoci a pregare che l'acqua diventa vino, o no? E invece prendete, e ognuno di loro prende queste sei giare, sei vengono riempite. Gesù dà pure un ordine: fino all'orlo vengono riempite, fino all'orlo, e poi vengono portate. E durante queste nozze viene cambiato l'acqua in vino. È la stessa cosa per lo zoppo.
nel nome di Gesù, alzati e cammina. Ora Pietro avrebbe anche potuto dire, non si è alzato. E mo? Che succede? Pietro probabilmente ha imparato a conoscere il Signore e i suoi modi. E Pietro non dipende dalle sue voglie, ma dalla volontà di Dio. Uno degli errori che spesso facciamo è che dettiamo noi a Dio come deve fare. Signore, se fai così, se il Signore fa così, bello Ezechiele di fronte alle ossa secche, vi ricordate? Signore Dio, tu sai, che bello, per dire come farai, farai, qualcosa uscirà da questa valle piena di ossa secche. Vi ricordate? È la stessa cosa davanti a questo zoppo, nel nome di Gesù, alzati e cammina. E poi inizia la pratica. Una pratica quasi necessaria per vedere l'adempimento di un'opera straordinaria. La prima cosa è: lo prese per la mano destra. Se la Chiesa non impara a stendere le sue mani verso i bisogni, difficilmente potrà vedere opere gloriose e meravigliose. È soltanto quando ci mettiamo all'opera, fratelli, che certi miracoli avvengono. Certo, Dio può guarire, può liberare, può battezzare. Però sapete cosa sto scoprendo in questi ultimi anni del mio pellegrinaggio terreno? Che non c'è cosa più bella, miracolo più entusiasmante di vederlo mentre sei all'opera. È vero, ma Dio, mentre io predico, Dio può alzare uno zoppo, può risuscitare un morto. Ma che meraviglia quando tu sei all'opera e ti metti di fronte a un bisogno e con i tuoi sforzi, con le tue fatiche, improvvisamente vedi i tuoi sforzi che sono limitati, ma Dio te li richiede per renderti partecipe della benedizione, e mentre ti stai sforzando ti rendi conto che Dio si intromette nei tuoi sforzi e avviene un miracolo, e tu glorifichi Dio perché non solo è avvenuto il miracolo nel bisogno, ma è avvenuto anche nella tua vita che si è esposta a quel bisogno. Stese la sua mano, stendi la tua mano, non di mettere sempre così o così o così. Non sto parlando del modo di stare a culto, sto parlando in senso generale. No, perché mo qualcuno non sapeva più come mettersi. Cioè, come ci dobbiamo mettere? A culto potete stare come volete, seduti, alzati, in piedi, stesi, come volete, non nelle forme. Io parlo della nostra relazione con questo mondo, non stiamo così o così. Oppure alcuni, che vuoi fare? Alcuni scoraggiano più che... E non solo, e mi avvio alla conclusione, non solo lo prese per la mano destra, ma lo sollevò. Oh, ma il miracolo lo deve fare Gesù o Pietro? Lo sollevò. Avete mai provato a sollevare una persona? È facile? È faticoso o no? E penso che Dio ci richieda di impegnarci un po' di più, fratelli. Lo sollevò. Quanto tempo Pietro ha perso? Sta per saltare una preghiera, questo è un grave peccato, eh? Se non fosse che Dio gliela sta facendo saltare, però. Noi possiamo pregare quanto vogliamo, fratelli. Ma se leggiamo Isaia 58, noi scopriamo quello che Dio richiede dalla nostra vita spirituale. Ci abbiamo una relazione che deve rimanere accesa con questa società. Dio ci ha, noi diciamo sempre, Dio ci ha chiamati fuori dal mondo, no? Sta frase è vero, ma non ci ha chiusi nel convento. Ci ha chiamato fuori dal mondo nel senso che ci ha dato una legge, l'ha scritta nei nostri cuori. Quindi abbiamo una morale, una spiritualità da seguire. Ovviamente il mondo fa il suo percorso, non possiamo essere d'accordo con

0: pure pensare di andare, vabbè, tanto mo sai quante persone che passeranno dopo di noi ci penseranno loro. Il compito è nostro, è di Pietro che deve stendere la mano e di sollevare. È alla Chiesa che è stato dato il mandato di predicare l'Evangelo. E predicare, secondo un termine medievale, significa incidere nel cuore. Non significa solo il Signore ha detto, ha fatto, dobbiamo, muoviamo. Non significa solo questo. Non c'è miglior predica della pratica. Non c'è miglior predica della pratica. Predicazioni sono belle, siamo contenti, sono tutte cose sicuramente meravigliose, ma noi vogliamo metterci all'opera perché siamo chiamati a fare questo. E se abbiamo questa disponibilità, allora Dio ci verrà incontro anche con miracoli. Dopo aver steso la mano e sollevato, ecco che Dio interviene da sotto, gli rinforza le caviglie, questo salta e inizia a glorificare Dio. La cosa viene risaputa perché tutti lo vedono, entra nel tempio, benedice Dio con tutto il suo cuore, quindi lì stanno tutti quanti pregando e adesso anche quelli si devono fermare perché mentre stavano pregando adesso vedono lo zoppo che ad alta voce salta nel tempio e quindi tutti si devono fermare e dire ma che è successo, ma questo non era quello che stava là, non era quello che stava facendo così, non era quello che si metteva ogni giorno, non era quello che gli abbiamo dato i soldi prima di entrare. Magari qualcuno ha pensato ma me li riprendo, glieli vado a richiedere. Beh, noi siamo fatti così, sono sicuro, non c'è scritto, ma qualcuno aveva detto senti, io prima di entrare ti ho dato 10 euro, adesso me li dai perché adesso cammini. Noi siamo così. Sapete quando diventiamo così? Quando al bisogno ci sforziamo e non siamo liberi di operare. Quando ci sforziamo nel bisogno, allora poi l'abbiamo fatto perché costretti proprio, non lo dobbiamo fare, ma necessità c'era imposta. Ma quando siamo liberi in Cristo, bisogno o no, noi preghiamo, intercediamo, non siamo interessati alle cose che si vedono, siamo interessati alle cose che Dio ci vuole far vedere. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Grazie per essere di nuovo presente al nostro consueto appuntamento. Ti saluto, caro ascoltatore, e ti invito a trascorrere qualche minuto all'ascolto di alcune considerazioni bibliche su questo argomento. Il contenuto dell'insegnamento, ovvero che cosa insegnò Cristo durante il periodo in cui visse in terra. E questo è un tema molto importante che ci permetterà di vedere i grandi argomenti vitali per noi che egli affrontò con i suoi contemporanei. Ma è ovvio che questi siano o sono argomenti validi per ogni tempo. Quindi ascolta con attenzione e poi, se avrai delle domande, potrai scriverci.

L'aspetto senz'altro più importante dell'insegnamento di Cristo riguarda il contenuto. Veramente si poteva e si può dire di lui non solo per i modi e le forme con le quali annunciò il suo messaggio, ma proprio per i contenuti: nessuno parlò mai come quest'uomo. Nella trasmissione precedente mi sono soffermato a considerare gli aspetti essenziali, sia a carattere dottrinale che a carattere pratico, del suo insegnamento. Il tutto fino all'ultima cena e per estensione fino al Calvario. Ma si può ben dire che il contenuto del suo insegnamento ha una appendice. Non si esaurisce col discorso dell'ultima cena, ma c'è quello che si potrebbe definire l'insegnamento dopo la sua resurrezione.

pratica, l'argomento principale del suo insegnamento in questo periodo, le cose relative al regno di Dio di cui è detto all'inizio del libro degli Atti, è quello che viene definito come il mandato, cioè il messaggio finale di Cristo ai discepoli prima di tornare nella gloria, con un invito ad andare ovunque per predicare il Vangelo. Esso è il suo solo messaggio riportato sia nei quattro Vangeli che negli Atti degli Apostoli, ovviamente anche se in forma diversa, ed è chiaro perché egli lo pronunciò in più di una occasione. Gesù disse queste parole: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate diventare miei discepoli gli uomini di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente». Così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Ora voi siete testimoni, disse Gesù rivoltosi ai discepoli, di queste cose. E ancora egli disse: come il Padre mi ha mandato, così io mando voi. E infine, poco prima di ascendere, di salire al cielo, disse: voi mi sarete testimoni. Uno degli argomenti centrali del mandato è l'evangelizzazione, cioè la proclamazione, la predicazione autorevole del Vangelo, non fine a se stessa, ma in vista della continua edificazione della Chiesa. Ora, partendo dalla prima lettura tratta dal Vangelo di Matteo, si nota che Gesù disse di far diventare gli uomini suoi discepoli. Ma come è stato e come è possibile fare questo? Per mezzo della predicazione del Vangelo. In questo modo avviene, per l'ascolto della parola di Dio e mediante l'azione di convincimento dello Spirito Santo, la rigenerazione nei cuori delle persone. A quel punto, chi ha ascoltato la predicazione evangelica e si è convertito a Cristo, entra a far parte della Chiesa universale. Per Chiesa, e questo lo dico certamente a beneficio di qualche ascoltatore che ci segue per la prima volta o per le prime volte, perché se questo non è il tuo caso, sai molto bene che cos'è la Chiesa. Dicevo che per essa non si intende un edificio, né tantomeno una organizzazione o struttura, ma l'insieme delle persone convertite a Cristo, che è il Signore della Chiesa. Queste persone sono dei discepoli o cristiani nel vero senso biblico del termine, ed hanno dei grandi privilegi ed anche responsabilità dal momento in cui entrano a far parte di una chiesa o assemblea, che è la stessa cosa, di una chiesa o assemblea locale. Cioè, per esempio, una persona si converte a Milano. Essa farà parte da quel momento della Chiesa universale e della Chiesa locale di Milano. A questo punto il credente si identifica pubblicamente col battesimo, con una immersione nell'acqua. Il battesimo cristiano non salva, non è un rito, ma è la testimonianza esteriore di un avvenuto cambiamento interiore. In altre parole, una persona crede in Cristo perché ha ascoltato la predicazione del Vangelo, poi viene battezzata, immersa nell'acqua. Con questo atto testimonia della propria fede in Cristo e si identifica con la sua morte e resurrezione. Ne consegue che può battezzarsi solo una persona che ha compreso il messaggio cristiano, quindi un adulto. Ed esso, il battesimo, si pratica unicamente secondo l'insegnamento biblico, cioè per immersione. Infine, nell'ambito della Chiesa locale, tutti i credenti vivono insieme per essere istruiti nella parola di Dio, per vivere la bellezza della vita cristiana comunitaria e per far a loro volta conoscere agli altri la bellezza e l'importanza suprema di queste divine verità. Dunque,
il contenuto dell'insegnamento di Cristo, tanto quello prima che quello dopo la resurrezione, è importantissimo. Vorrei chiederti, prima di terminare, se dopo aver ascoltato il dire di Cristo, il suo mandato, puoi rispondere a queste domande. Sei un suo discepolo? Fai parte della Chiesa universale e di una locale? Sei battezzato secondo l'autorevole insegnamento biblico? Se a queste domande non sai ancora rispondere, rifletti con grande attenzione. Cristo ha promesso, e lo fa, te lo posso garantire per mia esperienza personale, per quella di milioni di persone nel corso dell'era cristiana ed anche oggi. Dicevo, Cristo ha promesso la sua costante presenza. Io sono con voi tutti i giorni. Perché privarti di questo gran bene per il presente e per l'eternità?

cosa pensi di tutti gli interrogativi posti? Ed è la domanda finale. Se sei turbato, perplesso, o se semplicemente vuoi ancora conoscere più a fondo l'argomento e la fede cristiana, prima di rispondere, perché non ci scrivi? Non mi rimane che salutarti, ma voglio anche invitarti a riflettere con attenzione su quanto hai ascoltato. A risentirci.

Ciao a tutti. Tra le presunte contraddizioni dei Vangeli, una di cui si sente parlare spesso è quella relativa al rinnegamento di Pietro, nella notte in cui Gesù fu tradito e processato. Matteo, Marco, Luca e Giovanni presentano alcune differenze nei loro racconti. Tra queste differenze c'è la questione relativa al cosiddetto canto del gallo. Quante volte cantò il gallo? Marco dà una versione differente dagli altri Vangeli. Come spiegarlo? Da tutti i Vangeli sappiamo che Gesù aveva predetto il rinnegamento di Pietro, ma leggendo le varie versioni notiamo una differenza che balza all'occhio. Compariamo le quattro versioni. Matteo 26,34 leggiamo: Gesù gli disse: In verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E in effetti, in Matteo 26, versetti 74 e 75, leggiamo l'adempimento. Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: Non conosco quell'uomo. In quell'istante il gallo cantò. E Pietro si ricordò delle parole di Gesù che gli aveva dette: Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E andato fuori, pianse amaramente. Qualcosa di analogo lo troviamo in Luca e Giovanni. Infatti, in Luca 22,34 leggiamo così: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato 3 volte di conoscermi. E in Luca 22, 60 e 62 leggiamo l'adempimento di quella previsione. Ma Pietro disse: Uomo, io non so quello che dici. E subito mentre parlava ancora il gallo cantò. E il Signore voltatosi guardò Pietro e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detta: Oggi prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E andato fuori, pianse amaramente. Infine, in Giovanni 13,38 leggiamo: Gesù gli rispose: Darai la tua vita per me? In verità ti dico che il gallo non canterà, che già tu non mi abbia rinnegato 3 volte. E in Giovanni 18,27 leggiamo cosa avvenne dopo il terzo rinnegamento di Pietro. E Pietro da capo lo negò e subito il gallo cantò. Le tre versioni di Matteo, Marco e Luca sono piuttosto simili. La versione di Marco però presenta un dettaglio che sembra in contraddizione con gli altri Vangeli. In Marco 14,30 infatti leggiamo così: Gesù gli disse: In verità ti dico che tu oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo abbia cantato 2 volte, mi rinnegherai 3 volte. E in Marco 14,72 vediamo l'adempimento. E subito per la seconda volta il gallo cantò. Allora Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detta: Prima che il gallo abbia cantato 2 volte, tu mi rinnegherai 3 volte. E si abbandonò al pianto. Ci avete fatto caso? Marco parla di un doppio canto del gallo, subito dopo il terzo rinnegamento di Pietro, a differenza degli altri Vangeli che parlano di un generico canto del gallo. È davvero un problema? Marco contraddice gli altri Vangeli? In realtà si tratta di un'obiezione a cui non è difficile rispondere e gli studiosi seri, per quanto scettici in genere, non la sollevano neanche. Però credo che possa essere utile rispondere insieme. Innanzitutto occorre tenere presente che tutti e quattro i brani dicono che Pietro avrebbe rinnegato Gesù quella notte stessa per 3 volte. E che ciò sarebbe avvenuto prima del mattino, ovvero al momento in cui il gallo canta. Ed è proprio questo il punto importante per capire la differenza tra Marco e gli altri Vangeli. Occorre tenere presente che l'espressione al canto del gallo era semplicemente un modo per indicare un momento della giornata, prima del sorgere del sole. Questo è evidente, ad esempio, nella frase di Gesù in Marco 13, versetti 34-35. Vegliate dunque perché non sapete quando viene il padrone di casa, se a sera o a mezzanotte o al cantare del gallo o la mattina. Come vedete, in questo caso Gesù sta utilizzando l'espressione al cantare del gallo non tanto per indicare il suono prodotto dal gallo, ma per indicare un periodo di tempo preciso dopo la mezzanotte e prima del sorgere del sole, cioè prima della mattina vera e propria. Se rivediamo i testi di Matteo, Marco e Giovanni, si nota che essi non si riferiscono tanto al numero di volte in cui il gallo avrebbe cantato, ma proprio al fatto che Pietro avrebbe rinnegato Gesù 3 volte entro il canto del gallo, ovvero entro le 3 e le 4 del mattino.
In Matteo, Luca e Giovanni, Pietro si ricordò delle parole di Gesù dopo aver udito il canto del gallo, ma questo non implica nemmeno che quello fosse il primo canto assoluto di un gallo in quella notte, perché non è quello il punto importante, capite? Semplicemente sentendo un gallo cantare, Pietro si ricordò del fatto che Gesù gli aveva predetto che lo avrebbe rinnegato 3 volte entro la mattina seguente. E tra l'altro, il brano di Luca ci fa vedere che in quel momento lo stesso Gesù guardò Pietro, proprio perché Gesù sapeva che in quel momento Pietro stava pensando alle sue parole. Riguardate i testi che abbiamo letto prima e vi renderete conto di questa ovvietà. Quindi Matteo, Luca e Giovanni si riferiscono semplicemente al periodo prematutino che tutti conoscevano come il cantar del gallo. Gli antichi non avevano orologi, quindi era in uso fare riferimento a eventi come il canto del gallo per riferirsi a periodi di tempo particolari della giornata. Inoltre, se avete passato del tempo in campagna, sapete che quando i galli cantano al mattino, lo fanno più volte e spesso si sovrappongono gli uni agli altri per un periodo anche abbastanza esteso. Alcuni galli cantano anche in momenti diversi, piuttosto presto nella notte, non solo poco prima che il sole si levi. Quindi non avrebbe neanche senso pensare che Pietro fosse in grado di stabilire il primo canto assoluto del gallo in quella zona. Semplicemente, sentendo un gallo cantare, si ricordò delle parole di Gesù che aveva predetto il suo triplice tradimento entro la mattina seguente. Cosa accade invece in Marco? Il racconto di Marco è semplicemente più dettagliato degli altri, nelle parole di Gesù, ma esprime sostanzialmente lo stesso concetto. Il fatto che il Vangelo di Marco abbia un'indicazione più precisa riferendosi ad un doppio canto del gallo, semplicemente poteva essere dovuta al fatto che il Vangelo di Marco, come sostenuto già da Papia all'inizio del secondo secolo, fu scritto da Giovanni Marco basandosi proprio sulla testimonianza di Pietro, il quale poteva aver raccontato un dettaglio che solo lui conosceva, a cui gli altri Vangeli non si erano riferiti. La sostanza non cambia. Ma Marco riporta il gioco di parole usato da Gesù per mettere in evidenza la velocità con cui Pietro lo avrebbe rinnegato. 3 volte entro 2 canti del gallo. Però attenzione, se si considera che al mattino, quando i galli cominciano a cantare, si sovrappongono sempre gli uni agli altri, si fa presto ad udire un duplice canto del gallo. Secondo Marco 14, versetto 72, Pietro si ricordò le parole di Gesù quando udì il gallo cantare per la 2ª volta. Ma attenzione, questo non implica che nel frattempo non ci siano stati altri canti del gallo non uditi da Pietro. La cosa è assolutamente irrilevante per la comprensione del brano. Se il brano di Marco si basa sulla testimonianza di Pietro, ha senso che sia proprio Pietro a ricordare le parole esatte di Gesù per ricordare il medesimo evento che gli altri Vangeli riportano invece in modo deliberatamente sommario, riferendosi semplicemente al periodo prematutino conosciuto come al cantar del gallo. In conclusione, non abbiamo una contraddizione. Tutti e 4 i Vangeli si riferiscono al medesimo evento, al fatto che Pietro aveva rinnegato 3 volte Gesù entro il periodo prematutino, conosciuto come il cantar del gallo. Marco esprime semplicemente un dettaglio in più, riportando il gioco di parole usato da Gesù: 3 volte, 2 volte. A questo punto i più attenti avranno però notato che ci sono altre differenze interessanti inerenti ai rinnegamenti di Pietro in quella notte. Rileggetevi i brani nei 4 Vangeli e trovatele. Ciao a tutti, alla prossima!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: A casa nostra. Corci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi da voi, sono Maria Teresa e oggi vi racconto qualche cosa che succedeva quando i ragazzi erano ancora a casa e cercavamo di aiutarli a imparare delle buone abitudini. A casa nostra abbiamo cercato sempre di coltivare l'arte del perdono. Le abbiamo sentite tutti certe frasi. Una cosa così non me la doveva fare, non lo perdonerò mai. Oppure ancora peggio, l'ho perdonato, ma quello che mi ha fatto non me lo dimenticherò mai. Oppure, non vale la pena che lo perdoni, tanto non ci credo che le cose cambieranno. Queste frasi non sono solamente pronunciate da persone che non conoscono Dio, le ho sentite anche in bocca a dei credenti. Ma mio marito e io ci siamo promessi prima di sposarci che non avremmo mai fatto, come dice San Paolo, tramontare il sole sul nostro cruccio, cioè sulle cose che ci hanno fatto dispiacere e che ci hanno feriti. Se ci fossimo offesi o ci fossimo fatti del male, anche inconsciamente, ce lo saremmo detto, ci saremmo spiegati e ci saremmo perdonati. Dopodiché avremmo ricominciato come se non fosse successo niente. E come ho detto da principio, il perdonare è un'arte. Per esempio, quando si perdona, bisogna dirlo chiaramente. Per esempio, mettiamo che un marito una volta ammetta di avere fatto una spesa sbagliata. Va dalla moglie e dice: ho fatto male a spendere i soldi in quel modo. Mi dispiace e vorrei chiederti scusa. La moglie risponde: beh, che c'è da perdonare? Ormai i soldi sono spesi, non ci pensiamo più. Questo non è perdono, perché lei probabilmente continua a pensarci su e lui non sa se si è spiegato veramente bene e se lei l'ho veramente capito. L'unica cosa savia da fare quando uno chiede perdono è dirgli apertamente: ti perdono. E poi chiedere al Signore di aiutarci a dimenticare, senza parlarne più. E se l'altro ha torto? Si fa il primo passo, sempre. Oggi i nostri figli ci ridono su. Sono oramai grandi, hanno le loro famiglie, ma ricordano i tempi in cui erano ragazzi. Ve la ricordate, mamma, quando veniva a dirci sottovoce: ora andate subito a chiedere perdono a papà. Sembrava il simbolo del giudizio universale con quel dito alzato. Ci ridono, ma allora non erano mai contenti e le obiezioni erano tante. Ma avevamo anche un po' di ragione. Papà non sapeva tutti i fatti, papà qui e papà là. Tutto vero, rispondevo io, ma la Bibbia dice di fare il primo passo. E quelli ubbidivano come pecore o forse capre che si avviavano al macello. Ma erano sempre loro a fare il primo passo? No, davvero. Molte volte l'ho fatto io, altre volte lo ha fatto mio marito. E non dimenticherò mai la faccia di uno dei ragazzi una volta che si è precipitato in cucina a dirmi: ma lo sai che papà mi ha chiesto perdono di essere scattato malamente? Eppure questa volta la colpa era proprio tutta mia. Probabilmente a papà era costato molto fare il primo passo, ma certe lezioni non si dimenticano. E io sono convinta che molti figli sarebbero meno ostili e ribelli se i genitori avessero il coraggio di ammettere di essere fragili e capaci di sbagliare anche loro. Perché per vivere bene in famiglia non è necessario essere perfetti. L'importante è essere onesti.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Ed eccoci a Favole alla radio. Attenzione a quello che diciamo. Le nostre parole, per essere credibili, devono essere sostenute dai fatti, verificate nella nostra vita di ogni giorno. Ecco, non dobbiamo fare come l'atleta sbruffone, il protagonista della favola che ascoltiamo oggi.
4: L'atleta sbruffone. Un atleta veniva continuamente deriso dai suoi concittadini per la sua vigliaccheria. Un giorno decise di andare all'estero, ma dopo un po' di tempo fece ritorno in patria. Andava dicendo in giro tutto tronfio di aver riportato grandi successi in molte città e che Rodi aveva fatto un salto tale quale nessuno dei vincitori di Olimpia aveva mai fatto. Asseriva che avrebbe potuto offrire come testimoni di questo suo successo quelli che ne erano stati spettatori, se i suoi cittadini avessero voluto andare a Rodi. Ma uno dei presenti lo interruppe dicendogli: «Bello mio, se ciò che dici è vero, non c'è bisogno di testimoni. Immagina che qui sia Rodi e salta». Questa favola insegna che ogni discorso diventa superfluo se dimostriamo coi fatti di essere nel vero.
3: Nel commentare questa favola di Esopo si potrebbe parlare dell'importanza della coerenza, cioè del fatto che le nostre parole, per essere credibili, devono essere sostenute dai fatti, cioè verificate nella nostra vita di ogni giorno. Ecco, ma vorrei vedere la cosa anche da un altro punto di vista, cioè vorrei cercare di capire che cosa, ecco, spingeva l'atleta di cui parlava Esopo a voler apparire diverso da come era nella realtà. E non solo lui, quello della maschera infatti è un problema che riguarda tutti gli uomini. Ognuno di noi, anche se inconsapevolmente, cerca di apparire diverso, ha paura ad aprirsi, ha paura di mostrare la sua vera natura, i suoi sentimenti, la propria vulnerabilità. C'è chi nasconde dietro una grande baldanza la propria insicurezza e dietro la spavalderia le paure o i sensi di colpa. Ecco, qual è la molla che ci spinge ad agire in questo modo? È la Bibbia ancora una volta che ci dice quello che accadde fin dai primordi della storia dell'uomo sulla terra. Dopo aver disubbidito a Dio nel giardino dell'Eden, l'uomo si vide nudo, vulnerabile davanti a lui, e allora si coperse con delle foglie di fico e cercò di nascondersi agli occhi del suo creatore. E l'uomo ancora oggi cerca di nascondersi. Che si renda conto di essere malato interiormente, ecco, lo testimoniano il numero sempre crescente di persone che, pur essendo benestanti, ecco, non mancando di nulla dal punto di vista materiale, ricorrono sempre di più agli psicologi. E lo testimonia anche il consumo dei psicofarmaci, che è sempre in continua crescita. L'uomo però rifiuta di accettare la realtà, e cioè che la sua malattia si chiama peccato. Non vuole ammettere la propria miseria e tantomeno rivelarla agli altri. Ecco allora che ricorre alla maschera. La maschera con la quale inganna, o cerca di farlo, ecco, non solo gli altri, ma inganna anche se stesso. Infatti si convince di essere realmente il personaggio che sta interpretando. Nathaniel Hawthorne dice: «Nessuno può mostrare troppo a lungo una faccia a se stesso e un'altra alla gente senza finire col non sapere più quale sia la vera». Perché, dobbiamo chiederci, l'uomo allora fa questo? Ecco, forse lo fa perché teme di non essere accettato se si manifesta qual è. In fin dei conti ognuno di noi sente il bisogno di essere approvato, accettato, amato. Chi potrebbe accettarci, approvarci e soprattutto amarci se rivelassimo i nostri pensieri più profondi, i nostri sentimenti, le nostre motivazioni, a volte anche meschine, insomma quello che è il nostro vero volto. Ecco, temiamo il disprezzo e la derisione degli altri, temiamo di perdere il nostro posto al sole, la nostra responsabilità, oppure semplicemente di essere feriti dalle reazioni degli altri, di non essere ascoltati. Ecco, dimentichiamo che c'è qualcuno a cui non possiamo nascondere nulla, perché conosce i nostri pensieri più profondi, le nostre motivazioni, le nostre intenzioni. Dio non si fa nessuna illusione su di noi, perché conosce quello che è veramente l'uomo, ma è disposto ad accettarci così come siamo. Ci chiede solo di rinunciare ai nostri sotterfugi, di riconoscere il nostro stato di miseria e di peccato e di andare a Lui per ricevere perdono e vita eterna. E fa questo perché ci ama, ci ha amati al punto di dare suo figlio a morire in croce, carico dei nostri peccati per aprirci una via di salvezza. Ma se non siamo disposti ad accettare il suo amore, dovremo un giorno rendergli conto del nostro operato, anche di ciò che la nostra maschera è riuscita a nascondere agli altri. Infatti non c'è nulla di nascosto che non debba venire alla luce per essere giudicato da Lui, ci ricorda ancora la Scrittura. Ecco, non pensi che valga la pena di rinunciare adesso a questa maschera e accettare il suo vero amore? Vale perlomeno la pena di pensarci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
2: Da Confucio a Cristo.
3: Settima puntata.
4: Vi narriamo oggi la settima puntata della storia della vita del signor Si, un letterato cinese caduto vittima dell'oppio al punto di essersi ridotto ad una larva umana. Naturalmente niente fa prevedere la svolta che prenderà più avanti la sua vita quando incontrerà Gesù Cristo. Intanto nel paese di Si, cioè nella provincia di Shanxi, è sopravvenuta una gran siccità che mette a dura prova la popolazione. Durante questo periodo arrivano improvvisamente due missionari cristiani. La carestia era ancora al culmine, quando un giorno dell'estate del 1878 delle novità stupende raggiunsero il villaggio di Chang Occidentale. Gli stranieri stavano andando a Pingyang, ma non per farvi una visita, bensì per stabilirsi in quella città. Non venivano come mercanti o speculatori, ma come operatori di bene, per distribuire viveri e ogni sorta di beni materiali ai sofferenti per la carestia e per predicare una religione occidentale. La loro attività era comunque degna di lode. Non risparmiavano fatiche nel cercare la gente più bisognosa ed erano pronti e generosi nel dare, oltre che molto bene organizzati per la distribuzione degli aiuti. Erano anche rispettosi verso i sacerdoti di Buddha, non insultavano gli dèi e non profanavano gli edifici sacri. Erano continuamente occupati in opere di misericordia e sembravano vivere delle vite virtuose, non indulgendo né al vino né al tabacco. Naturalmente molte dicerie passavano di bocca in bocca sul loro scopo ultimo nel venire a Pingyang a distribuire tutta quella roba. Sembrava una cosa incomprensibile. Qualcuno diceva che erano degli stupidi, altri erano certi che fossero dei disonesti che trovavano il modo di arricchirsi tenendo per sé una parte dei soldi mandati dalla patria. Solo il tempo ne avrebbe dato la prova. E intanto riuscivano a strappare un sacco di gente dalla morte per fame. Prima che passasse molto tempo, la fama degli stranieri

cercassero di gettare sul suo popolo l'ombra dei loro seducenti incantesimi. Non avevano già fatto abbastanza male con le loro guerre e con il loro oppio? Ora non sembrava più questione di denaro. Forse volevano stregare i cuori del popolo per prendere l'intero paese nelle loro mani. Non era curioso di conoscere gli stranieri, né avrebbe accettato i loro doni umilianti. Se lui fosse stato un'autorità, non avrebbe permesso loro di sistemarsi in quella provincia. Quale bene poteva mai venire dai loro insegnamenti religiosi? Per lui, la cosa migliore da fare era tenerli ad una certa distanza. Troppo impegnati per curarsi di ciò che si diceva in giro sul loro conto, il signor Hill e il suo compagno lavoravano instancabili nelle lunghe giornate estive, pregando perché finalmente venisse la pioggia a mettere fine alla sofferenza del popolo. I mandarini del distretto erano grati agli stranieri per il loro aiuto ed erano molto amichevoli nei loro confronti. La gente infatti era ridotta a vivere della corteccia degli alberi, tagliata e bollita con delle erbacce, anche senza sale. In certi posti facevano delle specie di torte di miglio, che erano il pasto di giorni e giorni per intere famiglie. Ovunque intorno si vedevano visi scavati e scuri. Chi non moriva di fame portava sul viso i segni della malnutrizione. Si continuava anche a mangiare carne umana. Qualche volta veniva persino venduta pubblicamente. E la gente non osava più uscire dai propri villaggi per paura di essere uccisa e mangiata. Chiunque voleva assicurarsi che i propri morti non facessero quella fine e dovevano fare la guardia ai cadaveri fino a sepoltura avvenuta. Ma l'impressione generale era che coloro che cadevano tanto in basso da mangiare carne umana non sarebbero sopravvissuti a lungo. O per cause fisiche o per traumi psicologici, ben presto la morte li avrebbe colti. E questa era considerata una condanna sufficiente per questo modo di fare. Molti, in quei giorni terribili, furono sbranati dai lupi, anch'essi impazziti per la mancanza di cibo e inferociti più che mai. Saltavano addosso ai bambini e perfino agli adulti e li divoravano davanti agli occhi dei passanti inorriditi. Un giorno il signor David Hill passava per il villaggio e notò delle tracce di sangue che sembravano abbastanza recenti. Chiese informazioni e gli fu detto che una ragazza di 18 anni camminava per la strada con una donna più anziana quando era stata trascinata via e fatta a pezzi da un lupo in presenza dei suoi familiari. Non poterono fare nulla per salvarla. Il signor Hill si era stabilito qui, ma in realtà passava la maggior parte del tempo fuori, curandosi di quelli che erano nella miseria e nell'angoscia. A casa, poi, difficilmente aveva tempo di starsene nella sua stanza. Più probabilmente era nella sala degli ospiti, dove riceveva continue visite. Quando lui e il suo compagno potevano concedersi qualche minuto di raccoglimento, pregavano con ardore Dio di mandare la pioggia su quella povera terra riarsa. La siccità durava già da 3 anni, in qualche zona da 4, ma sembrava che non sarebbe piovuto mai più. Ma verso la fine dell'estate cominciarono a formarsi grandi nuvoloni e infine su tutto il nord della Cina caddero piogge salvatrici. Quelli che erano sopravvissuti a quegli anni terribili cominciarono a farsi coraggio. I missionari procurarono alla gente grano perché potessero seminare i campi e prepararsi giorni migliori. Ma in molti posti nemmeno la pioggia portò sollievo perché gli uomini erano troppo deboli per arare e seminare e gli aratri erano inutili ora che quasi tutti gli animali erano morti. Qualche volta intere famiglie erano morte, lasciando la terra senza padroni e i villaggi senza abitanti. In un solo paesino 7 famiglie erano completamente estinte e dei 1400 ettari che facevano parte del villaggio poco più di un centinaio potevano essere coltivati. Per il resto la gente non aveva semi e, se c'erano i semi, mancavano le braccia. La pioggia comunque salvò la provincia. La gente più benestante poté seminare i campi e i poveri avevano anche più erbe di vari tipi da mescolare con la corteccia e le radici per tenersi in piedi. Erano ancora lontani dallo star bene, ma il momento peggiore della carestia era passato e piano piano la speranza ritornava.

0: Ok, Marco 3. Se vi ricordate, Gesù sta girando per la Galilea. La Galilea è la parte nord di Israele ed è l'area intorno a questo lago che si chiama Lago di Galilea, Mar di Galilea. E ci sono varie città sul lago, Capernaum è una di queste. Quindi Gesù sta girando per queste città, è la sua zona perché lui è cresciuto a Nazareth, che è una città della Galilea. Quindi sta girando per la Galilea, sta insegnando e facendo molti miracoli, ne abbiamo visti già diversi, pochi versetti, e abbiamo visto anche come si sta creando una spaccatura insanabile tra il mondo religioso, che è bloccato dalle tradizioni, chiuso rispetto all'opera genuina di Dio. Dicono di aspettare il Messia, ma in realtà sono chiusi all'opera di Dio. E cioè, abbiamo già visto questo scontro tra il vecchio e il nuovo, Gesù che rappresenta il nuovo. E uno dei motivi, dei temi principali, uno dei motivi di scontro principali è il sabato, perché i giudei erano molto rigidi circa l'osservanza del sabato, avevano sviluppato un'impalcatura enorme di quello che si poteva fare e non si poteva fare durante il sabato, cose pazzesche, ed erano molto rigidi su questo. E ovviamente quando i discepoli di Gesù hanno iniziato a svellere le spighe di grano passando per i campi, anche quello per loro era lavoro e non era lecito farlo durante il sabato. Abbiamo visto come Gesù ha risposto citando la scrittura, usando l'esempio di Davide, del re Davide, quando ancora non era re, che fuggiva, si è fermato dal sommo sacerdote e ha chiesto e ha mangiato i pani di presentazione. Comunque questo era il capitolo 2. Capitolo 3 inizia di nuovo con questa situazione. Poi egli entrò di nuovo nella sinagoga e là c'era un uomo che aveva una mano secca, non era magra, ma era attrappita, paralizzata. Ok? Ed essi lo stavano ad osservare per vedere se lo avesse guarito in giorno di sabato. Quindi è sabato, sono nella sinagoga, c'è quest'uomo e ci sono questi religiosi che stanno lì e guardano Gesù. Lo guarirà? Non può farlo. O sì, oserà farlo. È sabato, non è lecito. Vediamo che succede. Se lo fa, certo avremo ragione per accusarlo. Non si può, tutti lo sanno. Quindi lo stavano ad osservare per vedere se lo avesse guarito in giorno di sabato. Questo mostra la follia della religiosità esteriore, quello che la religiosità esteriore... scusate, io uso sempre il termine religiosità con un'accezione negativa. Il termine religione in realtà non è necessariamente un termine negativo, però io lo uso spesso nel modo più negativo. Comprendete bene che però intendo dire questo aspetto in particolare. Quindi questi era solo una religiosità esteriore, e vediamo le contraddizioni che porta, i paradossi che porta. Siamo nella sinagoga, qui ci sono delle persone che dovrebbero insegnare la parola di Dio e portare ad un rapporto con Dio, ammaestrare le persone, e invece non sono affatto interessati ai bisogni delle persone, non hanno affatto interesse al bene di quest'uomo, alla sua unica opportunità di essere guarito. Quindi un luogo che dovrebbe essere edificante, delle persone che dovrebbero dedicarsi al bene degli altri, ad aiutare chi va per imparare cose di Dio, è tutto rovesciato. E adesso è solo un modo per poter accusare Gesù nel caso in cui guarisce quest'uomo. Ed egli, Gesù, disse all'uomo che aveva la mano secca: alzati là nel mezzo. Poi disse loro: è lecito in giorno di sabato fare del bene o del male, salvare una vita o annientarla? Ma essi tacevano. Gesù ovviamente sa esattamente quello che loro stanno pensando, non c'è bisogno che glielo dicano. Sa quello che pensano e sa anche cosa stanno aspettando, cioè non stanno aspettando altro che lui faccia qualcosa per poterlo accusare. È una sorta di trappola e sa che tutto è incentrato intorno al sabato. E fa questa domanda che è una domanda molto saggia e lo vediamo che è saggia perché come reagiscono loro? Sì, rimangono azzittiti. Lui dice, è lecito in giorno di sabato fare del bene o del male? Che cosa significa che essi tacevano? Che cosa indica il fatto che sono rimasti zitti rispetto a questa domanda? Significa che hanno perso. Non potevano rispondere perché se rispondevano era ovvio che diventasse. Certo che si può fare del bene. Noi facciamo del bene in giorno di sabato e quindi sarebbero stati azzittini. Ma il fatto che non rispondono dimostra che cosa? La loro malafede, no? Se fossero stati sinceri, che cosa avrebbero potuto rispondere? Ma non ci avevamo mai pensato. Ha ragione, e questo è un buon punto. Noi facciamo del bene, è giusto fare. Vedete, una persona che è in buona fede, che crede quello che crede e pensa di essere sincera, se gli dai un'alternativa e lo aiuti a riflettere, se è aperto, lo ammette, dice non ci avevo pensato, hai ragione, mi sono sbagliato. Ma una persona che è in mala fede, che comunque tu agisci o comunque tu parli, avrai sempre torto, significa che sei tu il problema, non è il concetto in sé. Avrebbero potuto dire, certo che hai deciso di fare del bene. Hai ragione Gesù, dobbiamo parlare un pochettino più, spiegaci un po' meglio questa cosa, perché siamo cresciuti con un'idea che forse è debole da qualche punto di vista. Invece niente di tutto questo, essi tacevano. Allora egli, guardateli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza del loro cuore, disse a quell'uomo, stendi la tua mano. Ed egli la stese e la sua mano fu risanata come l'altra. Gesù è disgustato. Di cosa? Dell'atteggiamento di queste persone. Non è che Gesù li odia. Gesù ama tutti e ama anche queste persone. Però non ama quello che fanno. Anzi, quello che fanno lo fa arrabbiare, lo fa indignare. E non solo, è anche rattristato. Quindi lui fa questa domanda. Loro stanno zitti e lui li guarda dentro, è arrabbiato, è rattristato perché vede dei cuori duri, delle persone ribelli, ostinate, incredule, egoiste, è rattristato perché lui non può fare nulla per loro. Il figlio di Dio, Dio in terra, non può fare nulla per queste persone perché sono dure. Perché non vogliono ammettere, non vogliono piegarsi. Chi li guarda e però deve pensare a quest'altro uomo. Quindi un'occhiata veloce, tanto rammarico, tanta tristezza, ovviamente sa che è quello che dirà e quello che farà li farà arrabbiare ancora di più, ma li deve mettere da parte e deve concentrarsi sul bisogno di quest'uomo. Quindi disse a quest'uomo, stendi la mano. Dio non è contento di lasciare le persone a loro stesse, ma la peggiore cosa che può succedere a un uomo è essere lasciato a se stesso. Che ci si può fare? È l'altra medaglia della libertà, l'altro è il rovescio della medaglia della libertà. Dio ci ha creati liberi e siamo anche liberi di andare per la nostra strada di autodistruzione. Quindi si rivolge all'uomo e gli dice, che cosa gli dice? Gli dice stendi la mano, quindi gli chiede di fare qualcosa che lui non poteva fare. E che cosa fa lui? Risponde, non posso? Ma non l'hai visto? Non ti rendi conto di quello che mi stai chiedendo? No, lui ubbidisce e mentre ubbidisce al comando di Gesù, in quel momento si realizza la guarigione. Lo vedete? Gesù gli dice stendi la mano ed egli la stese e la sua mano fu risanata come l'altro. Ci possiamo trovare in questo un'applicazione anche per altri tipi di malattie altre cose che noi pensiamo che siano impossibili per noi. Se Dio ci chiede di fare un passo, di stendere la mano, qualunque cosa sia che rappresenti per noi, se Dio ci chiede di fare un passo, anche se per noi è impossibile, ubbidiamo. Questo è agire in fede, questo è quello che si chiama un passo di fede. Tu fai un passo e la guarigione arriva per strada, la soluzione arriva per strada. Ognuno di noi può lottare con circostanze diverse, magari qualcuno di noi trova difficoltà a perdonare qualcuno e Dio ti dice perdonalo, fallo come atto di ubbidienza e fallo in fede, e tu dici io non ne sono capace, ma adesso lo faccio come risposta al comando di Dio. E mentre prendi la decisione che tu perdonerai quella persona, allora arriva anche il sentimento e la realtà del perdono. E molto spesso noi conquistiamo vittorie nella nostra vita in questa maniera. Noi tante volte aspettiamo di vedere la cosa per partire, e invece certe volte, spesso, agire in fede significa iniziarsi a muovere prima che di vedere qualche cosa, e troverai durante il tragitto la soluzione e la risposta, come quegli lebbrosi che il Signore gli ha detto andate, e per strada sono rimasti guariti. Quindi stendi la mano e lui ubbidisce e scopre che qualcosa che pensava fosse impensabile si realizza, la sua mano è finalmente guarita. E i farisei usciti tennero subito consiglio con gli erodiani contro di lui come farlo morire. Ma Gesù si ritirò con i suoi discepoli verso il mare, e una gran folla lo seguì dalla Galilea e dalla Giudea e anche da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano. Similmente una gran folla dai dintorni di Tiro e di Sidone, udendo le grandi cose che egli faceva, venne a lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli sempre pronta una barchetta per non essere schiacciato dalla folla, poiché egli ne aveva guariti molti. Tutti quelli che avevano malattie si accalcavano attorno a lui per toccarlo. Vediamo a questo punto la reazione di questi uomini. Gesù è troppo pericoloso. Gesù è una minaccia. Non ci rispetta, non rispetta le nostre tradizioni, addirittura fa i miracoli, si permette di farli di sabato, non c'è, nella loro mente non c'è proprio la preoccupazione del miracolo, per loro è che è successo di sabato, questo mi dice un po' come la religiosità, questo modo stordisce proprio le persone, non pensano in maniera razionale. E quindi decidono di farlo morire, perché Gesù è una minaccia per il sistema religioso. In realtà è una minaccia Gesù per ogni tipo di sistema umano. Qui parla di questi erodiani, non erano dei religiosi, erano un gruppo di giudei simpatizzanti di Erode, che non era un giudeo, e che quindi probabilmente erodiani e farisei non erano amici, anzi non si potevano vedere, però trovano in Gesù un nemico comune per cui si uniscono, e spesso succede ai nemici di trovare un nemico comune e si uniscono, poi sconfiggono quel nemico e si ritornano ad ammazzare gli uni con gli altri. Quindi Gesù è una minaccia per queste persone, ma d'altra parte ci sono un sacco di altre persone che corrono a lui da tutte le parti, da Gerusalemme, dal sud, dall'est, dall'ovest, Tiro, Sidone. Veramente la popolarità di Gesù cresce di smisura, e lui deve adottare delle misure particolari, perché diventa quasi impraticabile, no? Deve avere una barchetta per prendere il largo di tanto in tanto, per non essere addirittura schiacciato. Avete visto le folle quando si mettono in moto e si creano? Sono incontrollabili, può succedere di tutto, anche cose assolutamente spiacevoli. Quindi non è qualcosa che Gesù desidera, perché è più un problema che altro, e quindi deve adottare delle misure per in qualche modo per risolvere la situazione. Questa della, di una barca, loro erano ovviamente pescatori, quindi per loro non era difficile trovare una barca e averla sempre a disposizione in caso di necessità. E gli spiriti immondi, quando lo vedevano, si prostravano davanti a lui e gridavano dicendo: tu sei figlio di Dio. Ma egli li sgridava severamente perché non dicessero chi egli fosse. Qui c'è qualcosa di interessante. I demoni che si prostrano davanti a Gesù e confessano che Gesù è il figlio di Dio, e Gesù che li obbliga a stare zitti, li sgrida severamente. Sapete, i demoni sono molto credenti, credono in Dio, sanno chi è Dio. Quando le persone mi dicono io ci credo a Dio, io dico, non fa nessuna differenza, potrebbe non essere assolutamente rilevante, perché anche il diavolo ci crede in Dio, anche i demoni ci credono in Dio. Però Gesù non vuole la confessione dei demoni. Perché? Prima di tutto perché i demoni sono spiriti maligni, bugiardi, impuri, sporchi. Non dobbiamo dare ascolto ai demoni, non dobbiamo chiacchierare con il diavolo, non dobbiamo chiacchierare con gli spiriti, non ci fa bene. Possono dire una verità e 10.000 bugie, però con quella verità hanno attirato la tua attenzione e conquistato la tua fiducia. Infatti, che cosa fa la gente spesso? La gente spesso si affeziona a chi gli parla del Signore, vero? La gente spesso si affeziona, rispetta, addirittura diventa devota di qualcuno che gli parla del Signore. E quindi il rischio era che questi demoni predicassero il Vangelo e le persone rimanessero legate, loro mi hanno portato a Dio, e rimanessero invischiate, imprigionate in un rapporto corrotto, storto, perverso. Quante persone oggi seguono Dio per l'influenza di un santone, di un'altra personalità, di un santo, di un monastero, di un segno? Quante persone seguono Dio per queste cose? Sono le persone più difficili da raggiungere, perché sono rimaste legate e affezionate e amano, perché li ha portati nella loro mente a Dio. Quindi io ti sono riconoscente perché mi hai mostrato chi è Dio, ma non si rendono conto che è uno spirito maligno, lo sta facendo per ingannarli. Quindi Gesù dice: io non voglio che siate voi a dire chi io sia, voi dovete stare zitti. E neanche noi dobbiamo permettere alle persone questi tipi di rapporti. Se una persona dice: io vado in quella realtà, cioè quella persona è un santo, ha delle rivelazioni, mi porta più vicino a Dio, tu gli dici: tu non ne hai bisogno, anzi è un pericolo, stai attento. Li sgridava severamente. Qualcuno potrebbe pensare: ma ti stanno facendo un favore? Assolutamente no. Vi ricordate l'apostolo Paolo, quando c'era la donna che gli andava dietro e diceva più o meno la stessa cosa: questi sono uomini che servono il Dio vivente. Paolo: no. Non può essere così. Poi egli salì sul monte e chiamò presso di sé quelli che volle, ed essi si avvicinarono a lui, e ne costituì 12 perché stessero con lui e potesse mandarli a predicare, e avessero il potere di guarire le infermità e di scacciare i demoni. Ed essi erano Simone, al quale pose il nome Pietro, e Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, che vuol dire figli del tuono, e Andrea, e Filippo, e Bartolomeo, e Matteo, e Tommaso, e Giacomo di Alfeo, e Taddeo, e Simone, Cananeo, e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Qui vediamo Gesù che costituisce i 12. Matteo ci dice che Gesù ha passato la notte in preghiera prima di chiamare e di scegliere i 12. Marco ci precisa qualcosa di interessante. Perché li chiama? Perché li costituisce? A quale scopo? Versetto 14. Perché stessero con lui? Non li chiama prima ad un compito, ma li chiama prima ad un rapporto. ad una relazione. Ne costituì 12 perché stessero con lui. Venite, state con me, abbiate comunione. E poi per mandarvi a predicare. È sempre più importante e viene prima la relazione del servizio. Dio ci chiama ad avere una relazione con Lui e da questa relazione con Lui deriva poi un servizio a Lui. E più la relazione è forte, più il servizio è efficace. Più la relazione è debole, più il servizio è inefficace. Chi sono questi uomini? Sono le persone che avremmo scelto noi? Sono le persone che non avrebbe scelto nessuno. Va bene? Sono le persone più improbabili. Simone, anche chiamato Cefa, Pietro. Poi ci sono questi Giacomo e Giovanni, i figli del tuono. Perché i figli del tuono? Perché erano esuberanti, erano anche violenti. Diciamo che una volta, quando Gesù è stato rifiutato, dice: che facciamo, Signore? Chiamiamo il fuoco dal cielo e li bruciamo tutti quanti. Erano i figli del tuono, erano esuberanti. Poi c'era Andrea, fratello di Pietro, Filippo, Bartolomeo, che è anche chiamato Natanaele, Matteo, che è anche, sappiamo, chiamato Levi, che era un pubblicano. Poi c'è Tommaso, Didimo, che era, aveva un gemello, perché Didimo significa gemello, e Tommaso sappiamo chi era quello che ha dubitato. Poi c'era Giacomo d'Alfeo, Taddeo, anche chiamato Giuda, Giuda di Giacomo, e poi c'è questo Simone, che era uno zelota, cioè un rivoluzionario, una testa cauda, un radicale. E infine l'altro Giuda, l'Iscariota, che era quello che l'avrebbe poi tradito. Gesù li chiama dopo aver pregato. Non sono le persone perfette, non sono le persone che avremmo scelto noi, non so se neanche le avrebbe scelti Gesù, ma ha pregato, si è voluto assicurare che erano proprio loro, ma non li vede per quello che sono in quel momento, li vede per quello che saranno. Questo è il bello di Dio. Dio non può sbagliare, è vero? Quando noi scegliamo tra A e B, c'è sempre un livello di incertezza e magari abbiamo sbagliato. Quando sei alla fermata dell'autobus e ci sono due autobus che potresti prendere e tu dici quale partirà per primo, c'è sempre il rischio che tu prendi quello e parte l'altro. Poi scendi per andare a prendere quello e riparte. Ma se tu lo sai prima, non puoi sbagliare. Se tu sai quale parte prima, Dio non può sbagliare. Quando sceglie, lo fa sapendo cosa succederà, quindi non è un azzardo, no? E quindi Dio sceglie queste persone e sa esattamente cosa faranno. E Dio ha scelto noi e ha chiamato noi. Non vi incoraggia il fatto che Lui ci ha scelto sapendo che saremmo stati salvati? A me vi incoraggia. Dio ti ha scelto sapendo che ce la farai. Quindi significa, Dio non può sbagliare. Siamo in una botte di ferro. Lui li vede per quello, non che sono in quel momento. Una volta sono stato criticato perché facevo delle battute su Pietro. Ogni tanto esageriamo un po' con Pietro, con gli altri, ma quando facciamo le battute non è per denigrarli o svilirli, ma perché ci ritroviamo noi negli stessi errori, nelle stesse cose. E quindi ci sono delle cose positive di questi uomini, ci sono delle cose negative. Quando ne parliamo sappiamo chi siamo noi, ma è indubbio che il Pietro della fine è diverso dal Pietro dell'inizio. Il Giovanni, il figlio, il discepolo dell'amore, che adesso è il figlio del tuono, sono persone diverse perché c'è un'opera dello Spirito Santo che li ha trasformati radicalmente. Non è la stessa opera che Dio sta facendo in noi? Ma io non lo vedo. Se non lo vedi è perché sei oggetto di quell'opera e non te ne accorgi. Non è che un bambino cresce da un giorno all'altro, tranne Matteo. Un bambino cresce piano piano. Se tu non vedi un bambino per 2-3 anni, è probabile che neanche lo riconosci. È nel tempo. E quando cambiano la voce non succede da un momento all'altro, no? È nel tempo. E quando lo vivi non te ne rendi conto. Nel tempo gli altri, magari che non sono a contatto, se ne rendono conto. Dio ci sta cambiando, ci sta trasformando, ci sta facendo maturare. Non essere lagnoso e dire no, non sta succedendo, sono sempre la stessa identica persona. Non è la realtà. E non stai onorando il Signore. Non sei corretto con il Signore, perché non stai riconoscendo la sua opera nella tua vita. Quindi smettila di lamentarti che non stai cambiando. Sta succedendo. Lasciagli fare l'opera sua. Tu pensa a quello che devi fare tu e lo Spirito Santo penserà a quello che deve fare lui. Non sto dicendo che è tutto molto semplice e che non sbagliamo e non falliamo e non rallentiamo, eccetera, eccetera. Sto dicendo che dobbiamo essere più tranquilli, più sereni e fare la nostra parte. Dio farà la sua e avere fede. Ricordate che il cammino cristiano è un discorso di seguire il Signore, non è un discorso di inventarci qualcosa, non ci dobbiamo inventare niente, dobbiamo semplicemente seguire il Signore dove ci guida. Quindi, diverse persone, di alcuni di questi conosciamo un bel po' di cose, perché abbiamo sentiti e risentiti, abbiamo sentito i loro discorsi, li abbiamo sentiti parlare, abbiamo visto le loro azioni. Alcuni di questi non sappiamo assolutamente nulla. Però questi sono i 12 apostoli e Dio lo sa quello che hanno realizzato. Sicuramente per ciascuno di loro c'è stata una chiamata precisa che Dio ha realizzato. Poi vennero in una casa e la folla si radunò di nuovo, tanto che non potevano neppure prendere cibo. Vedete tutti i problemi legati alla popolarità? E quando i suoi parenti udirono ciò, uscirono per prenderlo perché dicevano è fuori di sé. Quindi i suoi familiari a questo punto non credono, e non solo non credono, anzi perché non credono sono un po' imbarazzati. Gesù, dai, adesso torna a casa, stai un po' esagerando, stai creando un sacco di scompiglio, è fuori di sé, dicevano. Ma gli scribi che erano discesi da Gerusalemme dicevano egli ha Belzebub e scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. Quindi i suoi familiari dicono fuori di sé. Questa delegazione di scribi venuti da Gerusalemme per giudicare di quest'uomo, dare un parere a Gerusalemme, il loro verdetto è chiaro: Gesù è posseduto. Non solo, sarebbe posseduto proprio dal principe dei demoni, Belzebub, cioè Satana stesso. Abbiamo tutto chiaro, è tutto chiaro. La nostra sentenza è questa. Gesù è posseduto, ma egli chiamatili a sé, disse loro in parabole: come può Satana scacciare Satana? E se un regno è diviso in parti contrarie, quel regno non può durare. Così se Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può durare, ma è giunto alla fine. Quindi il ragionamento di Gesù è molto semplice. Come può Satana scacciare Satana? Tu, vai via! Sì, ok! Gesù dimostra che il loro ragionamento è ridicolo. Nessuno può entrare in casa dell'uomo forte e rapirgli i suoi beni se prima non ha legato l'uomo forte. Solo allora potrà saccheggiare la sua casa. Quindi nessuno può entrare in casa dell'uomo forte. Questa è una parabola che sta raccontando Gesù. C'è un'immagine, un esempio. E che cosa dimostra questo esempio? Dimostra che c'è un combattimento spirituale molto forte intorno al cuore dell'uomo. È un combattimento cruento e nessuna delle parti è gentile con l'altra. Quando c'è un combattimento, si combatte per la vita. Non è che uno dice volevo offrirti un tè. Sì, lo sa! Capite il ragionamento di Gesù? Ah, sta arrivando il ladro, vieni, volevamo farti una chiacchierata. No, è un combattimento, sono due opposti, c'è antagonismo, è una cosa seria e nessuno è gentile con l'altro. Se vuoi entrare e prendere le mie cose mi devi prima bloccare, perché io non te lo permetterò, non siamo amici. va contro i miei interessi. Ed è una missione per i corpi speciali, no? Sapete, i corpi d'assalto, quelli che devono entrare in una casa per salvare, si infilano, sparano, ammazzano, distruggono, ci vogliono gli specialisti, perché si è in guerra. Quindi nessuno può entrare in casa dell'uomo forte così, e te lo concederà, se prima non ha legato l'uomo forte. Secondo molti ciò è possibile attraverso la preghiera. Cos'è che lega l'uomo forte? È la preghiera nel nome di Gesù, e l'uomo forte sarebbe il diavolo. In verità io vi dico che ai figli degli uomini sarà perdonato ogni peccato e qualunque bestemmia essi diranno, ma chiunque bestemmierà contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è sottoposto a giudizio eterno, perché dicevano egli ha uno spirito immondo. Questa questione della bestemmia contro lo Spirito Santo: tutti i peccati possono essere perdonati, lo dice chiaramente qui. Tutto quello che un uomo può dire contro altri uomini o contro Gesù o contro Dio può essere perdonato se si ravvede, no? Quindi se uno verbalmente bestemmia, offende Dio, può trovare perdono, sarà perdonato se si ravvede. Perché dovrebbe essere diverso con lo Spirito Santo? Perché dovrebbe essere diverso? Non è un parlare o un dire qualcosa di offensivo. Capite bene che qui sta parlando di altro. Qual è il ruolo dello Spirito Santo? Il ruolo dello Spirito Santo è quello di convincere la mente e il cuore di una persona che, diverse cose. Prima di tutto che è un peccatore. Secondo, che può essere perdonato e salvato attraverso Cristo Gesù, che Cristo è il Figlio di Dio. E sono le cose essenziali per poter essere salvati. Se uno rifiuta e rigetta e si chiude rispetto a quest'opera di convincimento dello Spirito Santo, dicendo no grazie, non lo accetto, non lo voglio, è libero di farlo?
1: Sì.
0: Può essere perdonato? Non potrà essere perdonato, perché rifiuta l'unico strumento, l'unica corda che gli viene per poter essere salvato. E quindi non stiamo parlando di un dire delle cose, ma di un atteggiamento, di una chiusura, di un rifiuto, di un rigetto verso l'unica speranza di perdono e quindi di salvezza, l'opera, l'azione, la convinzione dello Spirito Santo. E loro stanno rischiando questo. Perché loro stavano rischiando questo? Perché davanti all'opera evidente di Dio stavano mantenendo un atteggiamento di chiusura. Loro stavano rigettando consapevolmente, al punto di dire cose che non avevano alcun senso, che erano semplicemente delle scuse. Ah, ma lo fa perché è posseduto. Era una scusa, perché loro erano pronti a accettare qualsiasi cosa, anche qualcosa di irrazionale, pur di non ammettere l'unica cosa che invece era la verità. Quindi sono in grandissimo pericolo, stanno attribuendo l'opera di Dio a Satana, ma è solo una scusa. La realtà è che loro non vogliono confessare Gesù. Giunsero quindi i suoi fratelli e sua madre, e fermatisi fuori lo mandarono a chiamare. Or la folla sedeva intorno a lui e gli dissero: ecco, tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro dicendo: chi è mia madre o i miei fratelli? E guardando in giro su coloro che gli sedevano intorno, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque fa la volontà di Dio, questi è mio fratello, mia sorella e mia madre. Oh, notate che a questo punto viene la sua famiglia, non si parla più di Giuseppe, quindi evidentemente Giuseppe non c'è più, probabilmente è morto. E se Giuseppe, il capo famiglia, a questo punto non c'è più ed è morto, chi era il capo famiglia?
2: Gesù,
0: il primogenito. Quindi Gesù sarebbe stato il capo famiglia. Ma adesso lui non si sta comportando come loro vogliono o come si aspettano. Sta facendo e dicendo cose strane. In questo momento la sua famiglia non è con lui. è piuttosto, come abbiamo detto prima, imbarazzata da lui. Devi tornare in te, qui non può andare, basta, abbiamo capito, ma torna a casa. Che cosa dice Gesù? Questi versetti sono fondamentali, dobbiamo capirli e usarli anche. Questa è la dichiarazione definitiva che la famiglia di Gesù, in particolare la madre, non avevano qualità particolari. Era semplicemente lo strumento naturale che Dio aveva scelto per portare il Salvatore nel mondo, niente più. Ma nel momento in cui Gesù inizia il suo ministero, quel rapporto è finito. Non sono più persone, non sono mai state persone particolari. Perché Gesù lo ribadisce, prima di tutto dice chi è, chi sono i miei fratelli, mia sorella, mia madre. E poi dice che chiunque fa la volontà di Dio è suo fratello, sua sorella e sua madre. Capite la portata di questo? Ora, alcuni dicono, ma vabbè, in realtà non sono i suoi fratelli. Questa parola fratelli è una parola che si può tradurre anche cugini. Quindi, se questo fosse vero, però, Gesù starebbe dicendo che chiunque fa la volontà di Dio mi è cugino, cugina, zia. Ha senso, secondo voi? Gesù sta parlando di fratellanza, non di cuginanza. Questo è il concetto. Non sarebbe completamente, svilire completamente, annacquare completamente quello che sta dicendo. Ma non è la cosa che dice rispetto ai fratelli la più forte, è quello che dice rispetto a Maria. Molti pensano che Maria abbia un ruolo e una posizione speciale. Alcuni, tantissimi, pregano a Maria, ma anche quelli che non pregano a Maria, ce ne sono alcuni anche tra evangelici che pensano che Maria abbia una posizione e un ruolo speciale. Non è affatto così, questi versetti lo testimoniano. Gesù dice chiaramente che non esiste questo ruolo nella sua vita di una madre spirituale. Non è così. E dice qualcosa di radicalmente opposto. Dice che ogni donna santa e timorata di Dio gli è madre. Tu sei la madre di Gesù. Tu sei la madre di Gesù. Tu sei la sorella di Gesù, io sono il fratello di Gesù. Lo sta dicendo Gesù, non lo sto dicendo io. E non è un'esagerazione quella che sta dicendo Gesù. Sta dicendo che chi fa la volontà di Dio, chi è timorato di Dio, chi crede, ha questo rapporto ed è la famiglia di Gesù. E questa sì, questa è la posizione speciale, quello di essere famiglia di Gesù. No, non la famiglia di Giuseppe, Maria e gli altri. Quindi... ovviamente dobbiamo essere molto attenti, saggi, ma questa è la verità ed è importante che le persone leggano questi versetti. Non dobbiamo essere offensivi, non dobbiamo essere sgarbati, insolenti, arroganti, ma con molta serenità, molta dolcezza, molta pazienza dire: guarda, non è la realtà. Non è scritto da nessuna parte nella scrittura, e anzi è scritto questo nella scrittura, e Gesù stesso la pensava diversamente. Quindi rifletti, leggi questi versetti, dimmi che cosa ne pensi, rifletti, perché se stai sbagliando stai facendo qualcosa di assolutamente grave e stai rischiando molto. Quindi ci fermiamo qui, la prossima volta saremo nel capitolo 4, se Dio vuole. Preghiamo. Grazie Signore per questa serata, grazie per la benedizione che ci dai, ci hai dato ancora una volta di essere in comunione fraterna nella parola. Preghiamo che questi insegnamenti possano edificare la nostra fede. Grazie perché tu ci hai scelto, ci hai chiamati, ha un piano per la nostra vita e lo stai realizzando anche. Nonostante noi, nonostante le nostre resistenze, nonostante le nostre debolezze, le personalità, il nostro carattere, la nostra mancanza di fede, le nostre cadute, nonostante tutto, tu stai realizzando il tuo piano. E quindi vogliamo crederlo, vogliamo accettarlo e vogliamo imparare ad arrenderci di più a questa realtà, ma anche a ringraziarti. Grazie. Grazie perché tu sei il buon pastore. Provvedi. E guidi quelli che si arrendono e confidente, e noi siamo tra questi. Grazie. Nel nome di Gesù.
1: Amen.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Questo fatto che vi sto raccontando, amici ascoltatori, accadde durante i giorni crudeli della Seconda Guerra Mondiale. Martha Corvin, la grande pianista, lavorava come infermiera volontaria in un ospedale per soldati feriti. Una notte, durante il suo giro, notò un giovane con il viso affondato nel cuscino. Stava piangendo disperatamente a causa delle sue sofferenze insopportabili e, per non disturbare i suoi compagni, cercava di soffocare i singhiozzi contro il cuscino. Martha Corvin aveva mani meravigliose. Sapeva come trasmettere le più belle emozioni ai suoi ascoltatori, sfiorando con estrema sensibilità i tasti mentre suonava una suonata di Beethoven. La pianista pensò che avrebbe potuto trasmettere la sensazione di amore al giovane ferito, mettendo le sue mani sul suo capo, e così fece. Quando la pianista toccò dolcemente il giovane, egli le afferrò le mani così saldamente da conficcarle le unghie nella carne. Ma quel tocco di amore fu come una medicina. Lentamente il pianto cessò e dopo poco il soldato ferito dormiva tranquillamente. Quel tocco di amore aveva avuto il suo benefico effetto. Amico, amica che mi stai ascoltando, se il tocco amorevole delle mani di un'infermiera può avere questo effetto, quanto più può essere ottenuto dal tocco delle mani di Gesù? Quando leggiamo i Vangeli, vediamo che Gesù tocca i malati e li guarisce, toccando gli occhi del cieco e ridonandogli la vista, mettendo il suo braccio intorno alle spalle di una povera donna colta in adulterio e ridandole la sua dignità. Amico, Cristo sta tuttora tendendo le sue mani verso di te, verso tutta l'umanità. Quelle mani hanno il sigillo del suo amore e che sono le ferite causate dai chiodi sulla croce. Quando Cristo mette la sua mano amorevole e piena di compressione su di noi, il dolore svanisce, scompare l'angoscia, il peccato è cancellato e ritorna la pace. Chiedigli, amico, chiedigli oggi di toccare la tua vita e di entrare nel tuo cuore per portare questa pace. Chiedilo e lui lo farà.

All'età di 55 anni, Jack Wurm era un uomo finito, sconfitto e amareggiato. Aveva perduto il lavoro e spesi tutti i suoi risparmi. Si trovava solo e disperato e per vincere la noia si mise a passeggiare lungo la spiaggia. Ad un tratto, guardando le onde, scorse una bottiglia parzialmente sepolta nella sabbia. La raccolse e vide che era chiusa e che conteneva qualche cosa all'interno. Tolse il tappo e trovò un pezzo di carta su cui era scritto: «Per evitare confusioni, lascio tutta la mia fortuna divisa in parti uguali al mio legale e al fortunato che troverà questa bottiglia». Firmato Daisy Alexander, 20 giugno 1937, Londra. Jack Woon pensò ad uno scherzo. Tuttavia, dopo alcune ricerche, scoprì che Daisy Alexander era l'erede della società Singer, la fabbrica di macchine da cucire, che aveva lasciato alla sua morte, avvenuta 10 anni prima, la bellezza di 12 milioni di dollari. Il secondo erede non era mai stato trovato. A questo punto, questo Wurban reclamò la sua parte di eredità e in breve tempo venne in possesso di 6 milioni di dollari. La bottiglia con il foglio era rimasta nell'oceano per 11 anni prima di arrivare a riva in quella particolare spiaggia. Amico mio, queste cose non accadono tutti i giorni e non tutti hanno la stessa fortuna toccata a quell'uomo. Però esiste un'eredità contenuta in una bottiglia che appartiene a chiunque desidera prenderla. Questa bottiglia è la Bibbia. La Bibbia è un documento legale scritto da Dio, ove è narrata la vita di Gesù, il suo unigenito figliuolo, e di come Gesù abbia donato la sua vita sulla croce per il perdono dei nostri peccati. Credere in quest'opera compiuta da Gesù ci dà il perdono dei peccati e ci autorizza ad avere in dono la vita eterna. Questo, amici ascoltatori, è un documento di grazia, il quale ci garantisce una eredità in cielo senza debitarci o chiederci nulla in cambio. La Bibbia dice semplicemente con le parole di Gesù: chi ode la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna. Quando crediamo in Gesù e alla sua parola, amico che mi stai ad ascoltare, e gli diamo il nostro cuore, la nostra volontà, la nostra vita, veniamo in possesso di una grande eredità, l'eredità della vita eterna.

un essere umano, mentre era ancora nel grembo di sua madre, un feto di 6 anni, ebbe all'improvviso una chiara visione di chi fosse e dove fosse. Ogni cosa lì era comoda, non sentiva freddo e il calore di sua madre lo avvolgeva meglio della più bella coperta. Non conosceva la fame perché riceveva continuamente nutrimento attraverso il cordone ombelicale. Non conosceva la paura perché tutto era calmo, dolce,

Il mondo comodo e pacifico per andare in un altro mondo migliore. L'essere umano gridò e si rifiutò di partire, disse: non voglio. Ma la legge è la legge e questo processo eterno doveva avere luogo. L'essere umano uscì all'esterno e che cosa trovò appena fuori? Trovò le braccia amorevoli di sua madre e la dolce sua voce che gli parlava. Un modo migliore di nutrirsi. Un mondo di luce e di musica. E l'essere umano appena nato disse: ma questo mondo è migliore dell'altro e questa vita è molto più bella, sono felice. Questa che avete ascoltato, amici, è un'allegoria, una specie di parabola. Ma il confronto della vita che noi viviamo ora con quella che ci attende e di cui spesso abbiamo timore è in qualche modo simile a questa storia. Noi diciamo che amiamo questa vita, ci stiamo bene, abbiamo cibo, vestiti, amici e persone da amare. Noi diciamo che questa è la miglior vita e che potremmo desiderare e non vogliamo saperne di un'altra. Ma amico, ascolta, se noi lasciamo questa vita con la nostra fede basata nel Signore Gesù Cristo, come il bambino appena nato è stato accolto dalle braccia di sua madre, allo stesso modo, quando lasceremo questa vita, saremo accolti dalle braccia amorose di Gesù ed ascolteremo la sua voce che ci dirà parole dolci, vedremo una luce più brillante e udiremo una musica più bella di quanto possiamo immaginare. Non dobbiamo avere paura della vita futura. Se noi diamo il nostro cuore a Cristo ora, in questo momento, quando moriremo e saremo davanti a Lui, avremo tutto l'amore e l'affetto che Egli vuole darci. Tu, amico, che cosa scegli? Questa vita o una vita migliore? Sappi che Gesù è pronto a donartela se tu lo vuoi.

C'era un uomo che possedeva molte proprietà e fattorie, ma era un uomo violento, crudele e avido. In una delle sue tenute viveva una vedova con suo figlio di 8 anni, che non poteva più permettersi di pagare l'affitto. Un giorno quel ricco venne e trattò crudelmente la povera donna, schiaffeggiandola e umiliandola in molti modi, mentre il povero ragazzo di 8 anni osservava la scena violenta e crudele. Passarono gli anni, quel ragazzo crebbe ed andò a scuola, studiò disegno, pittura e giornalismo, divenne uno dei più noti artisti della città e impiegato di un famoso giornale. Un giorno, ricordando la terribile scena della sua fanciullezza, quel giovane fece un ritratto dell'uomo che picchiava sua madre. Il quadro era molto reale e inconfondibile. I caratteri erano stati disegnati dalla mano di un maestro. Quell'uomo ricco stava cercando di essere eletto nel governo della città e quando si vide ritratto così dal vivo, sia fisicamente che moralmente, cercò di offrire una grossa somma di denaro al giovane affinché ritirasse quel quadro. Ma il giovane si rifiutò, perché quello era la sua vendetta contro quell'uomo che aveva tormentato sua madre. Amico, Dio è l'artista invisibile che dipinge tutte le nostre azioni. Non ci smaschera ad ogni istante della nostra vita, ma egli vede ogni cosa, ode ogni cosa e sa ogni cosa. Nulla sfugge alla sua vista e nulla sfugge alla sua memoria. Niente potrà non essere registrato e annotato da lui e un giorno egli ci mostrerà tutta la nostra vita come attraverso un film. E che ne sarà di noi, allora, in quel momento? Amico, lo sappiamo bene. Passeremo l'eternità nell'angoscia del ricordo di come abbiamo trascorso la vita in questo mondo. Tuttavia, non c'è bisogno che questo avvenga. Se tu oggi, in questo momento, mentre mi stai ascoltando, confessi davanti a Cristo il tuo bisogno spirituale, se oggi chiedi di essere purificato e perdonato, Cristo stesso, il Dio vivente, cambierà la tua vita e dipingerà una nuova personalità, una nuova anima e un nuovo destino. Fallo, amico, perché oggi tu puoi avere in dono la vita eterna credendo nel Signore Gesù.

Ascoltate, amici, come in un giorno si verificò la tragedia di un'intera famiglia. Questo fatto è accaduto in un paese non molto tempo fa. Una coppia viveva felice con i suoi tre bambini. Il primo aveva 4 anni, il secondo 3 e l'ultimo 2. Possedevano una casa in campagna, una nuova auto e tante altre comodità, compresa una piscina. Al marito piaceva fare un pisolino nel pomeriggio, ma i ragazzi erano troppo chiassosi. Così la madre a volte li minacciava che se non fossero stati tranquilli e lasciare riposare il papà, avrebbe tagliato loro la lingua. Un pomeriggio entrambi i genitori dormivano, mentre i bambini giocavano fuori. Tutto ad un tratto il maggiore afferrò un paio di forbici e tagliò la lingua del più piccolo, perché faceva troppo chiasso. I genitori furono svegliati dalle urla del bambino. Il figlio maggiore corse a nascondersi sotto la macchina e quello di 3 anni corse dietro la casa. I genitori, spaventati e vedendo la situazione, misero il bambino ferito in macchina e si precipitarono all'ospedale, ma il piccino morì dissanguato per la strada. Quando essi ritornarono a casa, dovettero affrontare una vista ancor più atroce. Il bambino che si era nascosto sotto la macchina giaceva per terra, con il cranio schiacciato dall'auto partita in corsa. Il secondo figlio, che si era nascosto dietro la casa, era caduto nella piscina ed era annegato. In un attimo, quello che era stato un pomeriggio tranquillo si era trasformato in una tragedia di orrore e i 3 bambini avevano avuto 3 morti terribili. Di fronte a simili avvenimenti, la gente spesso si chiede: è possibile che Dio esista? Perché questi 3 innocenti sono morti se non hanno fatto altro che giocare? Perché questi genitori sono stati colpiti così duramente se non hanno fatto male a nessuno? Non poteva Dio impedire questa terribile disgrazia? Amico, amica, non c'è limite alle domande che ci poniamo sugli avvenimenti strani della vita, perché a volte e sempre sono le conseguenze del peccato che c'è nella vita. Solo Dio conosce i segreti della vita di tutti gli uomini, di tutti i tempi. Solo Dio ha la chiave per tutti i misteri. Sta a noi affidarci completamente al Dio eterno. Egli è la fonte del nostro conforto, della nostra forza. Cristo vuole vivere accanto a noi per sostenerci in tutte le nostre prove. La fede in Cristo, la fede nel Dio vivente, ci dà tutta la forza che ci occorre per sopravvivere e soprattutto per vincere il peccato che c'è in noi, perché Cristo è morto affinché noi potessimo essere perdonati e giustificati. Se tu oggi credi nel Signore Gesù, tu puoi essere perdonato e avere in dono la vita eterna.

Amico in ascolto, so che tu hai dei problemi. Se ti è di aiuto per sfogarti con qualcuno, scrivici. Siamo a tua disposizione. Ti aiuteremo a conoscere il Signore Gesù. Se ne sei sprovvisto, richiedi un Nuovo Testamento. Ti sarà inviato gratuitamente.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Una morte vantaggiosa. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 11 versi 47 a 57. I capi dei sacerdoti e i farisei quindi riunirono il Sinedrio e dicevano: che facciamo? Perché quest'uomo fa molti segni miracolosi. Se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui e i romani verranno e ci distruggeranno come città e come nazione. Uno di loro, Caiafa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: voi non capite nulla e non riflettete come torni a vostro vantaggio che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. Ora egli non disse questo di suo, ma siccome era sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire in uno i figli di Dio dispersi. Da quel giorno dunque deliberarono di farlo morire. Gesù quindi non andava più appartamente tra i giudei, ma si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, e là si trattenne con i suoi discepoli. La Pasqua dei giudei era vicina e molti di quella regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Cercavano dunque Gesù e, stando nel tempio, dicevano tra di loro: che ve ne pare? Verrà alla festa? Ora i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che se qualcuno sapesse dove egli era, ne facesse denuncia perché potessero arrestarlo. Non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere. Gesù aveva appena fatto il più grande segno miracoloso fino a quel momento, risuscitando Lazzaro che era morto già da 4 giorni. Molti erano stati convinti da tale segno e avevano creduto in lui. Ma altri erano corsi dai farisei a raccontare ciò che Gesù aveva fatto. Il risultato? Ci si sarebbe aspettato a questo punto almeno un dubbio da parte dei capi dei sacerdoti sul fatto che Gesù potesse essere davvero il Messia. Ma non fu così. Se avessero indagato a fondo su quanto avvenuto, avrebbero scoperto che diversi testimoni potevano affermare che Lazzaro era effettivamente in una tomba da 4 giorni quando Gesù lo aveva tirato fuori. Poteva davvero essere stata una messa in scena? Potevano pensare che Gesù si era accordato con Marta, Maria e lo stesso Lazzaro? Considerando che Gesù si trovava distante da Betania quando Lazzaro era morto, anche quell'ipotesi poteva essere scartata. Il segno miracoloso era quindi evidente, ma a loro non interessava, perché essi avevano già escluso a priori che Gesù potesse essere il Messia. Come detto, non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere. D'altra parte, qualche tempo prima Gesù aveva accusato alcuni di loro di essere proprio dei ciechi che non si rendono conto di essere ciechi. Il fatto che la gente credesse in lui creava intorno a Gesù un movimento che avrebbe attirato l'attenzione dei romani. Questi ultimi avrebbero represso duramente una possibile sommossa guidata appunto da quello che la gente credeva essere il Messia. Quei capi dei sacerdoti e quei farisei sapevano che siccome secondo loro Gesù non era il Messia, egli non avrebbe potuto liberarli dai romani e il risultato sarebbe stato disastroso per Israele. C'erano quindi motivi politici validi per fermare Gesù in qualche modo e Caiafa, prima degli altri, comprese che c'era un modo per salvaguardare la loro posizione e la discreta autonomia che i romani permettevano al popolo di Israele. Essi avrebbero potuto dare Gesù in pasto ai romani, dimostrando la loro lealtà verso Cesare ed allontanando quindi possibili problemi. Se ci mettiamo nei loro panni, essi come guide del popolo stavano prendendo la decisione che sembrava essere più utile per Israele. La morte di quello che consideravano un falso messia sarebbe stata vantaggiosa per tutto il popolo. Essi deliberarono dunque di far morire Gesù. È straordinario. Il commento di Giovanni ci dice molto sulla sovranità di Dio nell'attuare i suoi piani. Ancora una volta vediamo il modo in cui Dio ha il controllo della storia. Come sempre accaduto nella storia, l'uomo prende le sue decisioni salvaguardando i suoi interessi, rispettando la propria agenda politica, architettando stratagemmi per realizzare i propri scopi. Ma alla fine ciò che ottiene inconsciamente è di piegarsi alla volontà di Dio. Infatti Caiafa, senza saperlo, profetizzò ciò che Dio aveva già preparato per la salvezza degli uomini ben prima che gli uomini mettessero piede sulla terra. Gesù sarebbe morto per redimere l'intera umanità. Quindi la morte di Gesù sarebbe stata vantaggiosa non solo per la nazione di Israele, ma anche per tutti i giudei che si trovavano sparsi tra le nazioni a causa della diaspora, chiamati in questo brano i figli di Dio dispersi. E come si evince dal resto del Nuovo Testamento, anche per tutti coloro che appartengono al resto delle nazioni e che sarebbero entrati a far parte del popolo di Dio credendo in Gesù Cristo. Tutti sarebbero stati uno in Cristo. Se tutto era nei piani di Dio, perché Gesù si allontanò per recarsi nella città di Efraim? Gesù sapeva bene qual era la sua missione, sapeva che sarebbe morto su una croce, ma ciò sarebbe avvenuto al momento opportuno stabilito da Dio. Quel momento sarebbe arrivato molto presto. Infatti la Pasqua si stava avvicinando e l'agnello di Dio sarebbe stato offerto, non a caso, proprio in occasione di quella festa. La festa che ricordava la liberazione di Israele dalla schiavitù in Egitto avrebbe trovato un significato ancora più profondo nel ricordo della liberazione di Israele e del resto dell'umanità dalla schiavitù del peccato e dal suo effetto più nefasto, la morte. Infatti, come aveva profetizzato Giovanni Battista, l'agnello di Dio sarebbe stato offerto per togliere i peccati del mondo, come si legge in Giovanni 1:29. Le persone stavano proprio cominciando a recarsi a Gerusalemme per purificarsi in vista della Pasqua e c'era molta curiosità circa la possibilità che Gesù venisse o meno alla festa. D'altra parte i capi dei sacerdoti e i farisei avevano sparso la voce circa il fatto che Gesù era ricercato per essere arrestato, quindi alcuni pensavano probabilmente che Gesù si sarebbe astenuto dal partecipare per evitare di essere arrestato. Che ve ne pare? Verrà alla festa? Si chiedevano. Essi non potevano sapere che il Signore Gesù non aveva paura e non sarebbe mancato all'appuntamento, un appuntamento preparato prima della creazione del mondo, l'appuntamento per il quale la parola si è incarnata e ha abitato per un tempo tra gli uomini, l'evento più importante della storia dell'uomo. La sua sarebbe stata davvero una morte vantaggiosa, ma non solo per fini politici di alcuni. Sarebbe stata vantaggiosa per tutta l'umanità, passata, presente e futura, anche per me e per te.
3: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
2: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

cari amici e amiche, sono molto contento di essere anche oggi qua con voi e spero che potremo trascorrere insieme dei bei momenti studiando la parola di Dio. Oggi vorrei iniziare leggendo dal libro dell'Esodo il versetto 21 del capitolo 22, dove è scritto: «Non maltratterai lo straniero e non lo opprimerai, perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto». Qui ci si riferisce ai non ebrei che vivevano fra gli israeliti, e questa è una legge che denota grande sensibilità per i bisogni altrui da parte di chissà che cosa significhi abitare in un paese straniero. Nella legislazione mosaica vi sono altre norme che si riferiscono agli stranieri, tutte improntate al rispetto di coloro che desideravano vivere pacificamente nei territori di Israele. Non affliggerete alcuna vedova né alcun orfano, disse ancora Dio, e questo è scritto in Esodo capitolo 22 versetto 22. Le vedove e gli orfani erano giustamente considerati come le categorie più esposte allo sfruttamento da parte di persone senza scrupolo. Perciò qui abbiamo dei principi che saranno poi, molti secoli dopo, alla base di varie norme sociali, specialmente di quelle che regolano il lavoro minorile. Se in qualche modo li affliggi ed essi gridano a me, disse Dio, io udrò senza dubbio il loro grido. La mia ira si accenderà e vi ucciderò con la spada, e le vostre mogli saranno vedove e i vostri figliuoli orfani. Così è scritto in Esodo capitolo 22, versetto 23 e 24. Il giudizio di Dio sarà severissimo nei confronti di quegli individui che approfittano delle necessità altrui, specialmente dei più deboli e indifesi. Se tu presti del denaro a qualcuno del mio popolo, disse Dio, al povero che è con te, non lo tratterai da usuraio, non gli imporrai interessi. Questo è scritto in Esodo capitolo 22, versetto 25. Se uno presta denaro a un altro, specialmente se è povero, non deve esigere un interesse eccessivo, approfittando dell'altrui necessità. Ed eccoci giunti, amici, ora al capitolo 23 dell'Esodo. In questo capitolo troviamo altre norme che regolano i rapporti sociali. Leggiamo subito il primo versetto di questo capitolo. Non spargere alcuna voce calunniosa e non dare man forte all'empio nell'attestare il falso. State attenti, amici, a quello che dite. Questa è una preziosa regola di condotta che Dio propone anche a noi oggi. Un pettegolo, una pettegola, non è meno condannabile di un assassino, di un ladro, di un'adultera. Sparlare degli altri è un vizio antico, ma purtroppo ancora attuale.

Non andare dietro alla folla per fare il male. Non deporre in giudizio schierandoti dalla parte di più per pervertire la giustizia, disse Dio. E questo è scritto in Esodo capitolo 23, versetto 2. Se nella nostra società si osservasse questo precetto di Dio, si darebbe un duro colpo alle associazioni, ai gruppi e gruppuscoli di sovversivi, di sterili protestatari, di terroristi. Tanti di questi, di solito giovani, dicono di voler essere liberi, anticonformisti. In realtà fra loro c'è conformismo e mancanza di vera libertà. Basta pensare al loro modo di vestire, che spesso significa indossare una specie di divisa e adottare un gergo comune, senza il quale non è possibile essere accettati dal gruppo. Essere liberi, amici miei, non significa andare dietro alla folla per fare il male. E passiamo adesso al versetto 3 di questo capitolo 23 dell'Esodo. Parimenti, disse Dio, non favorire il povero nel suo processo. Il giudizio deve essere sempre imparziale, senza mai favorire il ricco o il povero. I romani rappresentavano la giustizia come una donna gentile ma bendata. Essa infatti non doveva guardare in faccia a nessuno e aveva in mano, in una mano una spada e nell'altra mano aveva una bilancia. La spada indicava la pena per i crimini commessi e la bilancia indicava l'imparzialità della giustizia. Nei versetti 10 e 11 di questo capitolo abbiamo la legge relativa all'anno sabbatico e nel versetto 12, sempre dello stesso capitolo, viene di nuovo ribadita l'osservanza del sabato. Leggiamo allora Esodo capitolo 23, versetti 10 a 12. Per 6 anni, disse Dio, seminerai la tua terra e ne raccoglierai i frutti, ma il 7° anno la lascerai riposare e rimanere incolta. I poveri del tuo popolo ne godranno e le bestie della campagna mangeranno quello che rimarrà. Lo stesso farai della tua vigna e dei tuoi olivi. Per 6 giorni farai il tuo lavoro, ma il 7° giorno ti riposerai, affinché il tuo bue e il tuo asino possano riposarsi e il figliuolo della tua serva e il forestiero possano riprendere fiato. Nel libro del Levitico troviamo più particolari relativi a queste norme. Qui notiamo che c'è una chiara connessione tra il sabato, il 7° giorno della settimana, dedicato al riposo, e l'anno sabbatico, in cui la terra stessa doveva riposare dopo essere stata coltivata per 6 anni. Come vedremo meglio in seguito, verrà anche il giubileo, che veniva celebrato ogni 50 anni. Durante il giubileo tutti gli schiavi venivano liberati e tutte le terre tornavano ai loro possessori originari. A questo proposito è interessante notare che coloro i quali pretendono di osservare ancora oggi il sabato, secondo la legge mosaica, poi non osservano né l'anno sabbatico e neanche il giubileo.

Vediamo ora, amici, le norme concernenti le feste in Israele. Leggo nel libro dell'Esodo il capitolo 23, dal versetto 14 al versetto 17. Tre volte all'anno, disse Dio, mi celebrerai una festa. Osserverai la festa di Jazzimi. Per 7 giorni mangerai pane senza lievito, come te l'ho ordinato, al tempo stabilito nel mese di Abib, perché in quel mese tu uscisti dal paese d'Egitto, e nessuno comparirà dinanzi a me a mani vuote. Osserverai la festa della mietitura, delle primizie del tuo lavoro, di quello che avrai seminato nei campi, e la festa della raccolta alla fine dell'anno, quando avrai raccolto dai campi i frutti del tuo lavoro. 3 volte all'anno tutti i maschi compariranno davanti al Signore, l'Eterno. Almeno 3 volte l'anno gli israeliti maschi dovevano presentarsi davanti all'Eterno a Gerusalemme. Difatti 3 erano le feste principali: la festa della Pasqua, la festa di Pentecoste e la festa dei Tabernacoli o delle Capanne. La festa di Pasqua, ve lo ricorderete, fu istituita per commemorare l'esodo degli israeliti dall'Egitto, dopo essere scampati all'angelo sterminatore che uccise i primogeniti degli egiziani. Quanto alle 2 altre feste, ne parleremo dettagliatamente in seguito, quando tratteremo degli eventi che precedettero l'entrata degli israeliti nella terra promessa. E a questo proposito, ecco ciò che Dio promise ancora ad Israele. «Ecco, disse Dio, io mando un angelo davanti a te per proteggerti per via e per introdurti nel luogo che ho preparato. Sii guardingo in sua presenza e ubbidisci alla sua voce. Non ti ribellare a lui, perché egli non perdonerà le vostre trasgressioni, perché il mio nome è in lui». Questo è scritto nel libro dell'Esodo al capitolo 23, versetto 20 e 21. Quindi ci troviamo di nuovo con queste parole davanti alla questione dell'identità dell'angelo dell'Eterno. Tuttavia altri passi della Bibbia gettano luce su questo argomento. Ad esempio, nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 10, versetto 4, leggiamo: «Tutti bevvero la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e la roccia era Cristo». E nella stessa lettera dell'Apostolo Paolo al capitolo 10, versetto 9 e 10, leggiamo: «Non tentiamo il Signore, come alcuni di loro lo tentarono e morirono morsi dai serpenti, e non mormorate come alcuni di loro mormorarono e morirono colpiti dal distruttore». È interessante, in relazione a quest'ultimo passo citato, che in alcuni antichi manoscritti greci, invece di Kurion, che vuol dire Signore, è scritta la parola Christon, che vuol dire Cristo. È quindi almeno molto probabile che ci si riferisca anche qui a Cristo, considerando ciò che l'Apostolo Paolo ha affermato nel primo passo che abbiamo citato. Ne consegue che gli israeliti erano protetti dal Figlio di Dio, dal Cristo, ovviamente prima della sua incarnazione, ed era a Cristo che gli israeliti dovevano obbedire. Mi sembra che questa sia la conclusione logica anche alla luce del Nuovo Testamento. Ma leggiamo adesso Esodo capitolo 23, versetto 23. «Il mio angelo, disse Dio, andrà innanzi a te e ti introdurrà nel paese degli Amorei, degli Ittei, dei Ferezei, dei Cananei, degli Ivvei e dei Gebusei, e li sterminerò». Dio espresse agli israeliti la sua intenzione di scacciare i loro nemici dalla terra promessa a causa dei loro peccati. E qui, miei cari amici, dato che il tempo è quasi terminato anche questa volta, dobbiamo salutarci. Io spero di ritrovarvi in ascolto la prossima volta e quindi vi dico a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Prima lettera a Timoteo, capitolo 4, versetto 12. Sii d'esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede e nella purezza. Lettera a Tito, capitolo 2, versetto 7. Presentando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento integrità, dignità. Il titolo del commento di oggi è L'importanza di dare un buon esempio. All'inizio del cristianesimo, in una chiesa c'era un tale di nome Diotrefe che sparlava contro i servitori del Signore e dominava sui suoi fratelli. L'apostolo Giovanni allora, scrivendo a un fratello di quella chiesa, gli dice: non imitare il male, ma il bene, come troviamo nella terza lettera di Giovanni al versetto 11. Il male è più contagioso del bene, perché trova un eco nella nostra natura peccatrice. Se gli israeliti, una volta entrati in Canaan, dovevano eliminare le popolazioni pagane che vi abitavano, era perché non corressero il rischio di imitare le loro abominazioni, i loro riti satanici, le loro perversioni morali. Nel corso della storia di Israele vediamo l'influenza che hanno avuto i re che si sono succeduti. Se il re era infedele, tutto il popolo si dava all'idolatria. Se era fedele, tutti tornavano al vero Dio e al suo culto. È importante fare attenzione all'esempio che diamo. Paolo si impegnava a fondo per dare sempre un buon esempio. Voi stessi sapete, dice ai Corinzi nella sua seconda lettera al capitolo 6, versetto 3, come ci dovete imitare, perché non ci siamo comportati disordinatamente fra voi. E ancora, noi non diamo nessun motivo di scandalo. Per questo poteva esortare i suoi fratelli ad essere suoi imitatori, come egli lo era di Cristo.

0: Vangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Cari amici ascoltatori, eccoci qui di nuovo seduti nel nostro studio. Oh, come vorrei avervi tutti quanti qui con me per parlare assieme. Sapete, certi di voi mi avete mandato le vostre fotografie e io le ho appese tutte qui in giro alla parete, di modo che mentre vi parlo almeno vedo qualche faccia. Ma davvero, come sarebbe bello essere assieme. Io amo la gente, sono contento quando sono fra il mio popolo, ma grazie a Dio, anche se siamo lontani, Dio ci ha fornito della radio e anche della posta, e allora possiamo almeno scambiarci idee in questa maniera. E in realtà certi di voi lo fate scrivendoci e facendoci delle domande che poi noi rispondiamo per lettera o per mezzo della radio. Quest'oggi abbiamo appunto un caso simile. Un giovane di Udine ci ha scritto. Un momento, prima che andiamo avanti, vogliamo, come facciamo di quando in quando, proporvi un indovinello sulla Bibbia. E a proposito, se vi piace o no quest'idea, perché non ci scrivete e ce lo dite? Su via Pigroni, prendete un po' la penna in mano, mandateci una riga e vi prometto che la mano non vi cascherà. Sono sicuro che ce la farete. Su, scriveteci. Ed ecco ora l'indovinello. Secondo la Bibbia, qual è la particolare differenza fra la descrizione dei frutti dell'Egitto dove il popolo ebreo fu schiavo e i frutti che esso trovò nella terra promessa? E sapete, c'è una rimarcabile distinzione. La sapete? Ebbene, pensateci un momento mentre ora vi leggiamo questa lettera che, come vi ho detto, ci è giunta da Udine. Spettabile redazione, questo è il primo contatto che ho con voi e mi congratulo con voi e vi auguro buon successo. Io sono d'accordo che la Bibbia sia uno dei maggiori libri scritti fino ad ora dall'uomo, ma penso sia molto difficile da mettere in pratica al giorno d'oggi. Troppe sono le preoccupazioni dell'uomo moderno perché oggi non si vive, ma si sopravvive. Che cos'è questa verità? E che scopo ha? Se fino ad oggi non si è scoperto niente, e i segreti della vita cosa sono? Non pensate che ci sia qualche cosa da cambiare anche nella Bibbia? C'è un essere supremo o è la nostra immaginazione? Mi hanno insegnato da piccolo che Dio creò cielo e terra, ma crescendo vedevo che il cielo cresceva a vista d'occhio. Dio creò a sua immagine l'uomo. Perché esseri viventi in altri mondi sono diversi da noi? Io penso che Egli creò e che ci siano nell'universo milioni di pianeti abitati in migliaia di sistemi solari. E come un essere supremo può far ciò? Dal mio punto di vista, credo che nelle religioni ci siano tante cose distorte, per non dire proprio troppe. Penso che siano basate tutte sulla psicologia dell'uomo. Se stiamo a discutere certe cose, noi discuteremo per una vita intera per non capirci nulla. Scusatemi di questo mio sfogo. Io spero in futuro di riscrivervi ancora. Forse vi ho fatto troppi interrogativi. Ebbene, questa è la lettera. Interessante, non è vero? E a me piacciono questi studenti che si fanno avanti. E noto con interesse che cercano di seguire le cose di Dio e sono convinto che se sono così interessati il Signore parlerà a loro. Bene, ecco qui la mia risposta. Carissimo amico, con piacere abbiamo ricevuto il tuo rapporto d'ascolto e io ho voluto risponderti perché sono stato vivamente interessato dalle domande che tu ci fai. Nel rispondere alla tua lettera seguirò passo per passo quello che tu dici. E cominci dicendo che tu sei d'accordo con la Bibbia e vedi in essa uno dei maggiori libri scritti dall'uomo. E qui voglio dirti che sì, mentre l'attuale stesatura dei 66 volumi che la compongono è stata fatta dall'uomo, l'ispirazione della Bibbia è venuta però da Dio, e questo fa della Bibbia un libro particolare. Esso, da copertina a copertina, contiene infallibile verità. Più sotto tu dici che ci sono delle cose che forse dovrebbero essere cambiate, perché oggi è difficile per noi tutti di mettere in pratica i suoi insegnamenti. Ebbene, fammi dire che hai ragione, è difficile mettere in pratica gli insegnamenti della Bibbia. Ma vedi, questa non è la ragione per cui noi dobbiamo cambiare il contenuto della Bibbia. Il contenuto è buono, santo e giusto. Quello che deve cambiare sono gli uomini, siamo io e te. E la Bibbia ci dice proprio che questo è ciò che dobbiamo fare. Se noi vogliamo capire il contenuto di essa, se vogliamo applicarlo a noi stessi, noi dobbiamo cambiare. Sì, hai ragione, nella vita ci sono troppe cure, ci sono troppe ansietà, e noi sopravviviamo invece di vivere, ma è l'ora che si ritorni a vivere, è l'ora che le ansietà e le cure siano lasciate da parte per fissare il nostro sguardo solo su quello che la parola di Dio ci dice. Oh, vedrai come le cose cambiano allora. La Bibbia insegna che il mondo era perfetto, che l'uomo era perfetto, che esisteva armonia fra l'uomo, la natura e fra l'uomo e Dio. Poi l'uomo creato libero decise di voler trasgredire il comando di Dio, volle fare di sua testa, ed ecco che stiamo ora pagando e pagando di nostra borsa. La Bibbia ci insegna cosa è la verità, ci dice come possiamo trovare scampo dalla confusione che regna oggi nel mondo. La Bibbia ci dice come trovare il segreto della vita, e la prima cosa che Gesù ci dice è che noi dobbiamo rinascere di nuovo, dobbiamo essere da Lui adottati e imparare il suo linguaggio, e allora e solo allora noi potremo capirlo e mettere in pratica i suoi insegnamenti. Tu mi domandi se esiste un essere supremo o è la nostra immaginazione. Io la domanda la faccio a te. Può tutto quello che vedi essere venuto in esistenza da sé? Davvero tu sei convinto che l'universo così vasto, che così a perfezione si bilancia nello spazio, mentre tutto in esso corre a velocità incredibili, credi tu che tutto si mantiene da sé così? O è più facile credere che esista un creatore? E se esiste questo creatore, questo Dio, non pensi tu che egli sia onnipotente, onnisciente ed eterno? Lo deve, o come potrebbe se no aver creato un universo così meraviglioso? Tu mi dici che ti avevano insegnato che Dio aveva creato il cielo e la terra, ma tu ora ti rendi conto che l'universo continua tutt'oggi a espandersi. Vedi, chi ti aveva insegnato di Dio non ti aveva detto tutto di Lui. Nella Bibbia, per esempio, sta scritto: Egli, Dio, è colui che sta assiso sul globo della terra e che distende i cieli come una cortina. Questo è scritto in Isaia 40:22. Questo libro fu scritto 750 anni prima della venuta di Cristo, quando si pensava che la terra era piatta, ma ecco che qui è sempre stato scritto che era un globo. E poi, per rispondere alla tua domanda, qui sta scritto che Dio distende i cieli. Nota, non dice che distese al passato, ma al presente, che distende. Sì, l'universo continua a distendersi, a espandersi sotto il potente comando di Dio. In quanto ad esserci altri pianeti ed altri sistemi come il nostro, nessuno lo nega. In quanto ad esserci pianeti popolati, ne dubito grandemente. Ma se Dio volesse far questo, certo che lo potrebbe fare. Ad ogni modo, egli sarebbe il Dio di quella gente come lo è di noi, essendoci solo un unico Dio. Hai ragione, e sono pienamente d'accordo con te quando dici che nelle religioni ci siano troppe cose distorte. Ed è proprio per questa ragione che esistono questi programmi radio. Noi vogliamo dire alla gente non quello che le religioni del mondo dicono, ma solo ed esclusivamente quello che la Bibbia, la parola di Dio, dice. E credimi, c'è una grande differenza. Chiudendo la tua lettera, tu dici: se stiamo a discutere certe cose, discuteremo una vita intera per non capirci nulla. No, questo non è vero. Se si discute la parola di Dio, complessa come sia, se uno ha un po' di buona volontà, la capirà bene e apprenderà da essa tante cose che faranno assai più facile e chiare le risposte alle domande che costantemente ci facciamo. Grazie, caro amico della tua lettera. Mi piace il modo fresco, schietto, sincero con cui tu ti esprimi e spero che, come prometti, vorrai scrivermi di nuovo. Ebbene, cari amici, forse la domanda di questo giovane era pure la vostra domanda e in tale caso spero di aver la risposta anche per voi. Se poi volete sapere di più su differenti soggetti, eccoci qui, lieti e contenti e pronti a rispondervi subito. Non esitate, scriveteci e, se ce lo permetterete, sempre senza usare alcun nome, useremo anche il vostro caso, la vostra lettera, qui su questa rubrica. Ed ora, prima di finire, rispondiamo al nostro indovinello, che era: qual è la basilare e rimarcabile differenza fra i frutti dell'Egitto e quelli della terra promessa? Ebbene, secondo quello che dice la Bibbia, noi troviamo che nell'Esodo gli ebrei rimpiangevano i frutti dell'Egitto e li menzionano: cipolle, aglio, porri, meloni e cocomeri. Notate, tutti i frutti che stanno sotto la terra o che strisciano sulla terra. Nella Terra Santa invece troviamo uva, fichi, mandorle, olivi, tutti i frutti che stanno sospesi in aria. L'Egitto rappresenta il regno del peccato con i frutti della terra, mentre la terra promessa rappresenta il paradiso con i frutti del cielo. Non è rimarcabile, amici, la differenza? Vedete quanto la Bibbia ci insegna anche nei piccoli suoi dettagli? Ebbene, il tempo ci è sfuggito, così, ringraziandovi per la vostra cortese attenzione, qui Eros Bacocina che vi saluta, implorando su voi, sui vostri cari, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Ehi, non dimenticate, scrivetemi!

0: So the context of our story is that it's the night before Christ's crucifixion.
1: Quindi il contesto di questo passo che vedremo è la notte prima della croce.
0: In his mind, he knows he only has about 12 to 13 more hours to go until his hands are pierced to a tree.
1: Gesù sa che mancano solo 12-13 ore in cui le sue mani saranno trafitti sulla croce.
0: Because it was the Passover, it meant earlier that day priests had sacrificed hundreds of thousands of lambs on the Temple Mount.
1: E come era la festività della Pasqua, migliaia di sacerdoti avevano sacrificati questi agnelli senza macchia in quel giorno.
0: So the fresh smell of lamb's blood saturated the city of Jerusalem.
1: E quindi sicuramente c'era questo anche odore di sangue in tutta la città di Gerusalemme.
0: What a powerful reminder in his mind of what he'd come to do.
1: E sicuramente era un potente ricordo a Gesù di quello che il motivo per il cui lui è venuto.
0: We find him this night in an upper room with his disciples.
1: E lui adesso si trova in questa sala con i suoi discepoli.
0: He has instituted communion for the very first time.
1: Ha insegnato loro riguardo la Santa Cena.
0: He has already gotten on his hands and feet and washed his disciples' feet.
1: Già si è messo in ginocchio a lavare e asciugare i piedi dei suoi discepoli.
0: At this moment, Judas had already got up because he was leaving to go betray Jesus.
1: In questo momento, Giuda aveva lasciato già la stanza per andare a tradire nostro Signore.
0: And he's been speaking to them very important things.
1: E Gesù sta parlando con i undici di cose molto importanti.
0: As the disciples look around the room, they perceive there's something different about him tonight.
1: E anche i discepoli percepiscono che c'è qualcosa di diverso di Gesù in questa sera.
0: The way he's speaking to us, the look on his face.
1: Il modo in cui ci parla, il suo volto.
0: Because he knew his hour had finally come.
1: Perché Gesù sapeva che la sua ora era arrivata.
0: I want to point you to the very last statement Jesus makes as they're sitting around that upper room table.
1: E quindi vogliamo guardare adesso l'ultima dichiarazione di Gesù mentre sono seduti intorno a questo tavolo.
0: The last statement of chapter 14 is where Jesus says, "Arise, let us go from here."
1: In capitolo 14, verso 31, Gesù dice, "Alzatevi, andiamo via di qui."
0: So we have this idea, his next teaching comes as they're walking.
1: E quindi sembrerebbe che questo insegnamento in capitolo 15 avviene mentre stanno camminando.
0: So the question is, where'd they go?
1: Quindi la domanda è dove stavano andando.
0: Flip ahead to chapter 18, verse 1.
1: Guardate in avanti in capitolo 18, versetto 1.
0: It says, when Jesus had spoken these words, he went out with his disciples over the brook Kidron, where there was a garden, which he and his disciples entered.
1: Dette queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là del torrente Chedron, dove c'era un orto nel quale egli entrò con i suoi discepoli.
0: We know this is the Garden of Gethsemane, where he began to sweat drops of blood and where he would eventually be arrested.
1: E noi sappiamo che questo era l'orto di Gethsemane.
0: So in John chapter 14, they get up from the dinner table.
1: Quindi in Giovanni, alla fine di Giovanni 14, si alzano dal tavolo.
0: In chapter 18, they're entering the garden.
1: In capitolo 18, stanno entrando il giardino.
0: Which means in between, Jesus took them somewhere.
1: Quindi in capitolo 15 fino a 17, Gesù sta viaggiando con loro.
0: And based on what Jesus says in John chapter 15, we get a good indication of where they went.
1: E da quello che Gesù ha dichiarato in capitolo 15 possiamo avere un'idea di dove stavano camminando.
0: We're going to read John chapter 15 verses 1 through 5.
1: E leggeremo Giovanni 15 da versetto 1 a 5.
0: I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing.
1: Io sono la vera vite e il padre mio l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto io toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto io mondo affinché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me ed io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla.
0: The whole Temple Mount area was decorated with golden vines and grapes.
1: Tutta l'area del tempio, the building, tutto l'esterno del tempio, sul monte del tempio, era decorato di queste figure di vite dorate.
0: More than likely, this is where they're at when Jesus teaches this, because he's famous for making teachable moments out of the surroundings.
1: E in ogni probabilità stavano passeggiando vicino a quel punto lì, perché di solito Gesù, quando parlava o descriveva una cosa, era una cosa che potevano anche vedere visivamente.
0: Plus, when they were eating the meal, they were in the western part of the city. The Garden of Gethsemane is down in the eastern part of the city. The Temple Mount is right in between the two.
1: E anche perché quando hanno celebrato la Pasqua, quello è la parte ovest di Gerusalemme, e il Giardino di Gethsemane è della parte est, e quindi necessariamente dovevano attraversare la piattaforma del Tempio, cioè il Monte del Tempio.
0: Josephus the historian tells us the main door of the temple was 60 feet high.
1: Giuseppe Flavio ha descritto le porte del tempio. How high were they?
0: 60 feet.
1: Erano 20 metri, cioè l'altezza delle porte era 20 metri.
0: That it was decorated with this giant golden vine with huge clusters of golden grapes on it.
1: E lui descrive che queste porte erano incisi, decorate con questo enorme vite con delle grappole di uva che pendevano.
0: And this piece of art wrapped all the way around the frame of the door.
1: E quindi questa vite decorata, scolpito, girava tutta la porta dell'entrata del tempio.
0: On the western side of the Temple Mount, there were huge decorations of grape clusters made out of solid gold.
1: E sui fianchi del tempio c'erano decorazioni sempre di grappoli di uva che erano ricoperte di oro.
0: It says that each cluster was the size of a man.
1: E le descrizioni dicono che ogni grappolo era alto quanto l'altezza di un uomo.
0: The reason for this is the grapevine was the national symbol for the nation of Israel.
1: E il motivo di questo è che la vite era il simbolo per la nazione di Israele.
0: Every Jew knew this.
1: Tutti I giudei sapevano questo.
0: The grapevine was stamped onto their coins.
1: Anche la vite era inciso sulla loro moneta.
0: Grapevines decorated all of their synagogues.
1: Anche nelle loro sinagoghe c'erano sempre queste decorazioni delle vite.
0: In the Old Testament, God told Israel that they were His beloved vineyard.
1: Where's that?
0: In the Old Testament.
1: Ah, nel Vecchio Testamento, Dio descrive Israele come suo amato campo di vite.
0: When Jesus gave the parable of the vineyard, He was talking about Israel.
1: Quando Gesù parlava del parabolo della vigna, parlava di Israele.
0: And though Israel had this concept of being God's vineyard,
1: anche se Israeliti comprendevano questo paragone con loro e le vite,
0: they weren't bearing any fruit for God.
1: Non stavano come nazione portando frutto a Dio.
0: God said this in Isaiah chapter 5.
1: Dio ha dichiarato questo in Isaia capitolo 5.
0: What more could have been done for my vineyard than I have done for it?
1: Cosa altro potevo fare per aiutare la vigna?
0: When I looked for good grapes, why did it yield only bad?
1: Which verse are you in? Which verse?
0: Just.
1: Quando cercavo delle uva buona, perché ha reso uva amara?
0: So as Jesus and his disciples are walking through this Temple Mount area,
1: quindi mentre Gesù e i suoi discepoli stavano attraversando questa area del tempio,
0: passing by all these golden vines,
1: quindi vedendo queste immagini di queste vite dorate,
0: that's when Jesus says in verse 1, I am the true vine.
1: Ed è quel momento che Gesù dichiara ai suoi discepoli, io sono la vera vite.
0: He's not just a vine, he's the vine.
1: Lui non è una vite, lui è quella vera.
0: He's not just one of many vines, he's the only vine.
1: Lui è l'unico.
0: He only has true roots and true water.
1: Lui è l'unico che ha vere radici e vera acqua per nutrire.
0: Jesus, the person, is the true vine.
1: Gesù in sé è la vera vite.
0: Amen?
1: Amen.
0: He says, my father is the vine dresser.
1: E lui dice, mio padre è l'agricoltore.
0: Now, the way the Jews would have vineyards were completely different than the way you and I have vineyards today.
1: E il modo in cui i ebrei coltivavano l'uva era totalmente diverso di come facciamo qui in Italia.
0: Today, when you think of a vineyard, you think of Firenze and these vineyards in nice, orderly rows.
1: Quando pensi di una vigna, tu pensi di Firenze.
0: Not so in ancient Israel.
1: E tutte queste righe, tutto in ordine, ma in Israele, nei tempi antichi, non era così.
0: The vines would just grow randomly all over the ground.
1: Le vite crescevano proprio a terra.
0: And so the vine dresser would have to go and he would have to wash off the grapes so they wouldn't be so dirty.
1: E quindi ogni tanto l'agricoltore doveva passare per la vigna e alzare questi grappoli di uve e pulirli, togliere la terra da loro.
0: So the vine would grow on the ground and wherever there was a large cluster of grapes, he would carry a rock to it and set the cluster up on the rock.
1: E quindi dove c'erano tanti grappoli di uva, l'agricoltore prendeva una grande pietra, lo spostavano lì sotto la vite per alzare l'uva, diciamo, al di sopra della terra.
0: What a great spiritual picture for us.
1: E anche per noi una grande figura spirituale.
0: Because our vine dresser has washed us off.
1: Perché anche il nostro agricoltore ci ha lavato.
0: And he has set us up on the rock, who is Jesus Christ.
1: E anche lui ci ha posto sulla roccia, che è Cristo Gesù.
0: Amen? In verse 2, he says, every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruit.
1: E in versetto 2, ogni tralcio che in me non porta frutto, io toglie via. Ma ogni tralcio che porta frutto io mondo affinché ne porti ancora di più.
0: You're either taken away or you're pruned.
1: O sarai rimosso o sarai mondato.
0: Better to be pruned than taken away.
1: È meglio essere mondato che tolto via.
0: It's interesting, this word pruned is not actually a gardening term.
1: Questa parola mondare non è un termine usato di solito nell'agricoltura.
0: It's a Jewish priestly ceremonial word.
1: È una parola che usavano anche nelle cerimonie dei sacerdoti.
0: It can also be translated to mean as to purge.
1: Può significare di purificare.
0: To purify or to cleanse.
1: Di mondare. Cioè in italiano è già così.
0: So every branch that remains in me will be pruned.
1: Quindi ogni tralcio che rimane in me sarà mondato, sarà purificato.
0: You won't remain without being pruned by God.
1: Non rimarrai senza essere purificato.
0: If you've never done any kind of gardening work before,
1: se avete mai fatto giardinaggio,
0: pruning is that practice of removing diseased, non-productive parts of the plant.
1: E quando viene potato una pianta, bisogna potare magari quelle parti malate,
0: so that it can be a more productive plant.
1: In modo che può produrre di più.
0: Those little dangly branches that will never bear fruit have to be trimmed off.
1: E anche i rami che non hanno frutto vengono tagliati in modo che non tolgono la linfa della pianta.
0: The point is that pruning involves cutting.
1: E quando si parla di potatura, si parla di tagliare.
0: Who wants to be first in line to volunteer for that?
1: Quanto di voi volete essere volontari per essere potate, tagliate?
0: It doesn't sound fun, but it's necessary.
1: Non sembra una cosa bella, però è necessario.
0: Sometimes you prune because there's not enough growth.
1: A volte bisogna potare perché non c'è abbastanza crescita.
0: Other times you prune because of excessive non-healthy growth, so you got to cut back.
1: E altre volte è potato perché c'è un eccesso di crescita che non serve.
0: Sometimes God will cut back and take away from your life.
1: A volte Dio anche nella nostra vita deve potare.
0: Because of how many people are in this room, that has to speak to somebody today.
1: E per quanti siete in questa sala, sicuramente il Signore vi sta parlando in questo.
0: Sometimes He'll remove things altogether.
1: A volte Lui rimuove completamente certe cose della nostra vita.
0: But remember, it's all for the maximum amount of fruit that's going to be produced in your life.
1: Però ricordate che Dio lo fa nella tua vita per portare un frutto più buono.
0: This is one explanation to why we go through some of the difficult things we go through in life.
1: Ed è anche una spiegazione perché anche noi credenti a volte passiamo delle difficoltà, le prove.
0: And even though we know this in theory, when it happens, it's still confusing and it's still hard.
1: Anche se noi conosciamo questo mentalmente, però quando stiamo attraversando queste cose, non è sempre facile accettare.
0: I mean, when has tragedy ever struck your life and you said, "Oh, I'm just getting a little pruning over here"?
1: Quando mai accade una tragedia nella tua vita, dici, "Ah, che bello, sto passando una grande prova"?
0: Just a little snip, snip from God, no big deal.
1: Papà da Dio, non c'è problema.
0: That's not usually how I react.
1: Io di solito non reagisco così.
0: I usually freak out, I get upset.
1: Io di solito mi divento tutto angosciato.
0: I'll act like a jerk to my wife.
1: Magari mi comporterà male con mia moglie.
0: I'll be short with my kids.
1: Avrò poca pazienza con i miei figli.
0: I need to grow up in the Lord. I need to mature.
1: Però io devo maturare nel Signore.
0: How about you?
1: E voi?
0: When I was a teenager living with my parents, my job was to do all the outside chores.
1: Quando io ero un teenager nella mia famiglia, il mio compito era di fare tutti i lavori nel giardino, fuori.
0: And my dad had planted this rose of tree on the side of the house as a natural barrier.
1: Mio padre ha piantato un filo di alberi a fianco alla casa come una recinzione naturale.
0: And there was this one little tree that just wasn't growing like the other ones.
1: E c'era un albero fra tutti questi alberi, per qualche motivo non cresceva come gli altri.
0: And one day I was really bored.
1: E un giorno io ero molto annoiato.
0: So I grabbed the shears and I just start trimming away.
1: Quindi prendo i forbici per tagliare le piante.
0: And I guess I got a little carried away.
1: E quindi mi sono un po' preso dall'entusiasmo di tagliare queste piante.
0: Because when I took a bunch of steps back to get a better look, it was like there was just this stick coming up out of the ground.
1: E perché poi quando mi sono un po' fatto indietro a vedere il lavoro che avevo fatto, sembrava solo dei bastoni che uscivano dalla terra.
0: So my mom gets home and she goes, "What did you do?"
1: Quindi mia mamma torna dal lavoro e dice, "Ma cosa hai combinato?"
0: She said, "You're just gonna have to throw it away now."
1: E lei ha detto, dovremmo buttare via queste piante.
0: But my dad said, no, no, no.
1: Però mio padre, quando è arrivato, ha detto, no, no, no, non bisogna stirparli.
0: Let's just water it, give it some time.
1: No, no, dobbiamo annaffiarlo e lasciare col tempo.
0: And I mean, this thing was pretty pathetic looking. I was agreeing with my mom, you know.
1: E quindi questo albero avevo ridotto veramente a uno stato pietoso. E quindi io ero d'accordo con mia mamma e dice, strappiamolo.
0: But we left it there, and you know what? After a few months of sunlight and getting some water,
1: però l'abbiamo lasciato lì e dopo alcuni mesi di sole e dell'acqua,
0: it took a while, but it started to grow and it looked healthy.
1: Ci ha messo un po' di tempo, ma è ripartito questo albero e cominciava ad avere un aspetto sano.
0: Today you wouldn't know the difference. It looks just like all those other trees.
1: Se dovessimo andare lì in questo momento a guardare, sono tutti alberi grandi uguali, tutti belli.
0: I think that's part of our experience as God's people.
1: E a volte credo che anche noi sperimentiamo questo come popolo di Dio.
0: He does care about your current feelings today.
1: Dio ha cura dei tuoi sentimenti in questo momento.
0: He does care about what you might be stressed out about for your life this week.
1: Lui ha cura dei problemi nella tua vita in cui ti stressano.
0: But he doesn't care as much about how you feel today compared to how much eternal fruit you're going to produce for his kingdom.
1: Però non è preoccupato tanto per i tuoi sentimenti di questo momento che quanto frutto porterai in eternità.
0: We always have to remember he sees the bigger picture.
1: Dobbiamo sempre ricordare che Dio vede tutto il quadro.
0: If you were to go to the great museum down in Firenze,
1: se dovessimo andare nelle grandi musei lì a Firenze,
0: if you were to stand right up close to any of those paintings,
1: se dovessimo metterci proprio 2 centimetri da quei belli quadri,
0: all you would see is a mess.
1: Magari vedessi solo un colore.
0: You'd see some ugly scribble marks and you'd see a little piece of dirt on the painting.
1: E magari vedresti un pezzo di terra sul dipinto, solo righe e confusione.
0: And that's how you're going to see your life without understanding the big picture.
1: E così vedrai anche la tua vita se non comprendi il grande quadro che Dio vede.
0: Sometimes we're so consumed with the here and now, we forget to take a step away from it all.
1: E a volte siamo talmente consumati col presente, col momento e la situazione, non riusciamo a farci 2 passi indietro di vedere la grande cosa che Dio sta facendo.
0: Because in God's eternal plan, Ephesians chapter 2 says he's creating you to be his masterpiece.
1: Perché in Efesini capitolo 2 Paolo dichiara che Dio sta creando ognuno di noi di essere un suo capolavoro.
0: If we were to take a step back and look at that painting, we would see this beautiful vine with a bunch of branches hanging off, you and I being those branches with huge clusters of fruit hanging from our lives.
1: E quindi se dovessimo farci indietro un po' a vedere come Dio vede il quadro, vedremo queste vite

0: Magari cose che erano fruttifere nel passato, magari ora non sono più.
1: In order to have growth, he'll prune away the old.
0: E per avere nuova crescita, a volte Dio deve potare quello vecchio.
1: He'll cut stuff away in order to take you into a new season.
0: Magari lui taglierà via delle cose per portarti in una nuova stagione di portare frutto.
1: So don't forget, when God trims things back, it's so more fruit can come from your life.
0: Quindi ricordate che quando Dio ci deve potare è perché possiamo portare più frutto.
1: And that part's not fun, but if you just hold on a little bit longer, it's exciting when he takes you into a fresh place and there's new growth taking place.
0: E la potitura non è mai una cosa divertente, però se starai fermo nella fede, vedrai che Dio ti porterà in una stagione di nuove benedizioni.
1: This is the work of God in your life the moment you get saved.
0: E questa è l'opera che Dio ha cominciato nella tua vita il momento in cui sei nato di nuovo.
1: I'm going to read verse 2 again. Every branch in me that does not bear fruit he takes away, and every branch that bears fruit he prunes that it may bear more fruit.
0: Ogni tralcio che in me non porta frutto lo togli via, ma ogni tralcio che porta frutto lo monda affinché ne porti ancora di più.
1: Better to be pruned than to be taken away.
0: È meglio essere mondato o potata che essere tolto.
1: A year and a half ago, my second-born son was born with a major heart defect.
0: Un anno e mezzo fa, nostro secondo genito è nato con un difetto nel cuore.
1: It was something that the doctors had not seen during the pregnancy.
0: Ed era una cosa che i medici non avevano visto durante la gravidanza.
1: So it was quite a shock. It was a super intense moment in my life.
0: E quindi era un grande shock, chiaramente per me, un momento molto intenso nella nostra vita.
1: He ended up having 3 surgeries, and he's doing great today.
0: E ha dovuto avere 3 operazioni, abbastanza impegnative, appena nato. Però grazie a Dio adesso sta bene.
1: But at the moment, that was not fun.
0: Però posso dirvi che in quel momento non era un gran divertimento.
1: But this is what I can say to you guys.
0: Però posso dirvi questo.
1: Looking back and seeing what I went through with my wife.
0: Guardando indietro e vedendo quello che io e mia moglie abbiamo passato.
1: I promise you, I'm a better disciple of Jesus.
0: Posso promettervi che attraverso quell'esperienza io sono diventato un discepolo di Gesù più buono.
1: I'm a much better husband and a better dad.
0: Sono molto meglio come marito e come padre.
1: I'm a better pastor for it.
0: Sono un pastore migliore a causa di questa esperienza.
1: Because God used tragedy to prune my life.
0: Perché Dio ha usato questa tragedia per potare, per mondare la mia vita.
1: And he'll do it again.
0: E sono convinto che lui farà ancora.
1: And if you belong to Jesus, he'll keep doing it until we enter heaven.
0: E se tu appartieni a Gesù, lui lo farà anche in te finché noi entreremo in paradiso.
1: Versetto 3. You are already clean because of the word which I have spoken to you.
0: Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziato.
1: The word of God is God's pruning shears.
0: La parola di Dio sono le forbici per potare.
1: And when you're in the Word, that's when God does a deeper work in your life.
0: Quando noi siamo nella parola, ed è lì che Dio fa una potatura, ci purifica.
1: The Word of God will cut you open so that stuff can come out and so that stuff can come in.
0: La parola di Dio ti aprirà in modo che quello che deve uscire, uscirà, e quello che deve entrare, entrerà.
1: In Hebrews chapter 4, verse 12, it says this.
0: In Ebrei capitolo 4 versetto 12 è scritto:
1: The word of God is alive and active.
0: La parola di Dio è potente e vivente.
1: Sharper than any double-edged sword.
0: Più tagliente di una spada a doppio taglio.
1: It penetrates even to dividing the soul and spirit.
0: Che divide anche fra l'anima e lo spirito.
1: It judges the thoughts and attitudes of the heart.
0: Che giudica i pensieri e intenzioni di cuore.
1: Let me promise you something.
0: Voglio promettervi qualcosa.
1: Try to read the Bible for 15 minutes without being confronted and challenged by God.
0: Cerca di leggere la Bibbia per 15 minuti senza

0: essere sfidato da Dio.
1: You know, I'll be reading along and I'm having a good time. Oh, Jesus loves me so much.
0: E io sarò lì leggendo la Bibbia. Oh, Gesù mi ama, bello.
1: And then all of a sudden he'll take his sword and go, wham!
0: E poi Dio prenderà la sua spada e farà...
1: And I'm sitting there just going, oh.
0: E io dico, oh.
1: It hurts.
0: Fa male.
1: But it hurts so good.
0: È un male buono.
1: The reason why it hurts is because I didn't realize I was that ugly.
0: E il motivo per cui fa male è perché io non mi ero reso conto di questa sporcizia.
1: It hurts because he's showing me what's really inside.
0: Fa male perché Dio svela quello che c'è dentro di me, veramente.
1: But the reason why it's good is because he's willing to cut it out and cleanse me.
0: Ma il motivo perché è una cosa buona è perché Dio vuole operare in me, vuole rimuovere da me quello che non va.
1: It literally reshapes your life if you let it.
0: La parola di Dio letteralmente riformerà la tua vita se tu lo permetti.
1: It literally will transform you more into the image of Christ.
0: Letteralmente la parola di Dio ti trasformerà sempre di più nell'immagine di Gesù.
1: So let his word be a pruning force in your life.
0: Quindi permette la sua parola di fare la sua opera di potatura nella tua vita.
1: Let it cut you. Let it get deep into you.
0: Lascia che ti taglia, che entri nella profondità.
1: Let God do a fresh work by his spirit through his word.
0: Lascia che Dio fa un'opera fresca in te attraverso la sua parola.
1: Because God has never done a great work without his word.
0: Perché Dio non ha mai fatto una grande opera al di fuori della sua parola.
1: If you see a lot of activity being done in the name of the Holy Spirit without the word of God,
0: se tu vedi tanta attività che viene fatta nel nome dello Spirito Santo, ma senza che viene predicato fedelmente la parola di Dio,
1: it might be influenced by a spirit, but it's not the Holy Spirit.
0: Magari questo movimento che vedi sarà influenzato da qualche spirito, ma non sarà lo Santo Spirito.
1: Imagine the Bible being like a set of train tracks.
0: E immaginate la Bibbia come due binari del treno.
1: Immovable, with direction.
0: Immovibile, andando in una direzione.
1: The Holy Spirit is like the train that runs on the tracks.
0: E lo Spirito Santo è come il treno che corre sui binari.
1: The Holy Spirit will not run outside of the context of the tracks.
0: E lo Spirito Santo non correrà al di fuori dei binari della parola di Dio.
1: Never.
0: Mai.
1: And that's why God's doing such a great work here, because you're going through the Bible.
0: E perciò credo che Dio sta facendo una bella opera qui, perché voi state studiando la Bibbia.
1: And the Holy Spirit will always bless it.
0: E lo Spirito Santo benedirà sempre questo.
1: Let's read verses 4 and 5.
0: Leggiamo versetto 4 e 5.
1: Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. Without me you can do nothing.
0: Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me.
1: Everyone say, oh sorry.
0: Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla.
1: This word abide means to settle down and be at home.
0: Questa parola dimorare vuol dire di riposarsi e sentirsi a casa.
1: Wherever you live, wherever you sleep at night is where you abide.
0: Dove dormi è la tua dimora.
1: You know, when you just have a really hard day at work and you finally get home, you can finally sit and relax in your favorite chair, you settle down.
0: Sapete quando avete un duro giornata di lavoro, no? E arrivate a casa e potete sedervi nella vostra poltrona preferita e dice, ah, finalmente posso riposare.
1: You know the feeling after a long vacation when you finally get to get in your bed?
0: Sapete dopo una lunga vacanza che torni a casa e dormi nel tuo letto?
1: This morning Craig even said, there's no bed like my bed.
0: Questa mattina anche Craig ha detto, non c'è un letto come mio letto.
1: Wherever you sleep at night is where you abide.
0: Dove dimora, cioè dove dormi e dove dimori.
1: So don't treat Jesus like a vacation home you visit from time to time.
0: Quindi non trattate Gesù come una casa di vacanza che vai a visitare ogni tanto.
1: Don't treat him like a hotel where you abide in him for the weekend and then you split and you take off.
0: Non trattate Gesù come un albergo che tu vai là per il weekend e poi il resto della settimana vai da un'altra parte.
1: Treat Jesus like your home.
0: Trattate Gesù come posto di dimora.
1: Settle down with him. Get familiar with him.
0: Dimorate con lui, conoscete lui.
1: If you went on vacation for a month and if you came home after that month and finally got in your own bed.
0: Se andate in vacanza per un mese e dopo questo mese tornate a casa e finalmente potete riposare nel vostro letto.
1: May Jesus be that kind of a spiritual place of refuge for us.
0: Che Gesù possa essere per noi in modo spirituale quel tipo di riposo.
1: Now the thing about abiding is it's a process.
0: E il fatto di dimorare è un processo.
1: If you plant a vine and you just sit there watching it until it bears fruit, you're going to be there for a while.
0: Se tu pianti una vite e stai lì a guardarlo, aspettando che porterà frutto, passerai molto tempo.
1: Abiding is a lifelong process and it works slowly but faithfully.
0: Dimorando è un processo di tutta la vita che opera molto lentamente ma è molto sicuro.
1: And just as life comes through the vine into the branches and it bears fruit,
0: come la vite attraverso la vite e viene mandato ai tralci.
1: He wants to transfer his life into yours, but the sap flows slowly.
0: Dio anche vuole trasferire la sua vita dentro la tua, ma è un processo lento.
1: There was a time in my life where I used to work really hard at trying to be a Christian.
0: C'era un momento nella mia vita che io ci provavo con tutta la mia forza per essere un buon cristiano.
1: Have you ever tried too hard to be a really good Christian?
0: Avete mai provato troppo forte di essere un buon cristiano?
1: It just doesn't work that way.
0: Ma non funziona così.
1: Branches are not stressed out about making grapes.
0: Le tralci non sono stressati nel produrre uva.
1: They're not sweating with all this tension.
0: Non stanno lì sudando.
1: And when you try too hard, you can kind of get weird and creepy.
0: E quando tu provi, cioè nella tua forza, puoi diventare anche strano.
1: It's not supposed to be a strain.
0: Perché produrre frutto non dovrebbe essere un stress.
1: It's not supposed to be that difficult.
0: Non è così difficile.
1: So we just need to calm down and let Jesus do his work in our lives.
0: Quindi dobbiamo solo calmarci e lasciare che Gesù fa la sua opera in noi.
1: The secret to a fruitful life is to hang on.
0: Il segreto di una vita fruttifera è di aggrapparsi bene.
1: Just hang on tight to the vine.
0: Aggrapparsi bene alla vite.
1: That's something everyone can do.
0: È qualcosa che chiunque di noi può fare.
1: You don't got to be that smart, you just need a heart.
0: Non deve essere molto intelligente, ma deve avere un cuore.
1: If you have a heart, you can pray and you can search for Jesus.
0: Se hai un cuore, puoi pregare, puoi cercare il Signore.
1: Your job is to focus on the connecting point you have with him.
0: Il tuo compito è di concentrarti nell'essere legato a Gesù.
1: A branch has a strong point and it has some weak points.
0: Un tralcio ha i suoi punti deboli e punti forti.
1: And we all have our weaknesses in life.
0: Ognuno di noi abbiamo le nostre debolezze.
1: But a branch is at its strongest right at the point where it connects to the vine.
0: Per il tralcio è più forte proprio dove nasce dalla vite, dove è collegato con la vite.
1: That's your prayer life. That's how intensely you worship him.
0: Questa è la tua vita di preghiera, il modo in cui tu adori il Signore.
1: And if you focus on that, the sap and the water and the fruit will come.
0: E se tu ti concentri su quello, allora la vita, cioè la linfa della vite, fluirà anche dentro di te.
1: This is my point.
0: E quindi il punto è questo.
1: Abiding in Jesus is so much easier than trying to be a great Christian.
0: dimorando in Gesù è così più facile che cercare di essere un buon cristiano.
1: Does that make sense?
0: È comprensibile questo?
1: Yeah. He also says here, without me you can do nothing.
0: Poi in versetto 5 dice, poiché senza di me non potete fare nulla.
1: He's not trying to be discouraging, he's trying to be encouraging.
0: Gesù non sta cercando di scoraggiarci.
1: He's making it really simple. Abide in me.
0: Sta cercando di renderlo molto facile per noi, semplice.
1: The vine is pleading to its branches.
0: Quindi la vite sta supplicando i tralci.
1: When has a vine ever pleaded with its branches?
0: Quando mai una vite deve supplicare i tralci?
1: But that's what he's doing here. Continue to believe in me.
0: Continuate a credere in me.
1: Keep following me. That's not religion, that's friendship.
0: Continuate a seguirmi. Questo non è religione, ma amicizia.
1: Amen?
0: Amen.
1: Verse 6.
0: E versetto 6.
1: If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. And they gather them and throw them into the fire, and they are burned.
0: Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano al fuoco e sono bruciati.
1: Well, that's simple to my mind. I'd rather be pruned than burned any day.
0: Quindi per me non è difficile capire quello che Gesù sta dicendo qua. Io preferisco essere potato e mondato che tagliato.
1: Verse 7.
0: Versetto 7.
1: If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you.
0: Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto.
1: What Jesus is teaching us is that our abiding has to do with reading and praying.
0: Quindi Gesù ci sta insegnando qui che il nostro dimorare ha a che fare con leggere la parola di Dio e con la preghiera.
1: Notice that our praying is in connection with his words abiding in us.
0: Notate che il domandare, cioè la preghiera, è collegato col nostro dimorare nella sua parola.
1: Because the Bible will always change our desires to where his desires become our desires.
0: Perché la parola cambierà i nostri desideri finché diventano i suoi desideri.
1: He's definitely influenced and changed so many of my thoughts.
0: Dio sicuramente ha cambiato tanti dei miei modi di ragionare e pensare.
1: Can any of you relate to this? Before I was saved, my mind and my thought processes were so twisted and warped when it came to thinking about the issues of life.
0: Prima di conoscere il Signore, il mio modo di ragionare e i miei pensieri erano così tanto contorti riguardo la vita e il scopo della vita.
1: But when you're in the Bible, God teaches you how to think with him on his terms.
0: Ma quando siamo nella parola, Dio ci insegna a ragionare e vedere le cose come lui le vede.
1: The Bible teaches you how to think the right way about the circumstances and issues of this world.
0: La Bibbia ci insegna a ragionare e pensare riguardo le circostanze della vita in modo giusto.
1: And when we have his desires, we pray his desires.
0: Perché e poi quando abbiamo compreso i suoi desideri, allora preghiamo secondo i suoi desideri.
1: When we do that, we're praying his will.
0: Quindi stiamo pregando il suo volere.
1: Remember, prayer is to get his will be done, not my will be done.
0: Ricordiamo che la preghiera serve che sia fatto la sua volontà, non la nostra volontà.
1: And that's why I don't have a Lamborghini yet.
0: E perciò ancora non un Lamborghini.
1: Verse 8.
0: Versetto 8.
1: By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples.
0: E in questo è glorificato il Padre mio.
1: So the question is simple. Are you bearing fruit and is it good fruit?
0: Stiamo portando frutto ed è un buon frutto?
1: Is it fruit for yourself or is it fruit for his glory, as Jesus mentioned?
0: È frutto per te stesso o frutto per la gloria del Padre?
1: If you're thinking, what does it really mean to bear fruit?
0: Magari qualcuno pensa, ma cosa vuol dire portare frutto?
1: Well, I'm glad you asked.
0: Sono contento che hai chiesto.
1: The Bible says a lot about this.
0: La Bibbia parla molto del frutto.
1: A holy life is fruit.
0: Una vita santa è frutto.
1: Worshiping by singing is fruit.
0: Lodando il Signore nel canto è un frutto.
1: Leading people to Christ is fruit.
0: Portando le altre persone a Cristo è frutto.
1: Using your spiritual gifts to serve faithfully at your home church is fruit.
0: Usando i tuoi doni a servire nella comunità locale è frutto.
1: Your children are your fruit.
0: I tuoi figli sono frutto.
1: Galatians chapter 5 verses 22 and 23 says this.
0: In Galati capitolo 5 versetto 22 e 25.
1: The fruit of the spirit is love.
0: Il frutto dello spirito è amore.
1: Joy, peace, long suffering.
0: Gioia, pace, benignità.
1: Kindness, faithfulness.
0: Benignità, fedeltà,
1: gentleness and self-control.
0: Gentilezza, autocontrollo.
1: Now when you add all of these characteristics together,
0: quando mettiamo tutti questi insieme,
1: it's just talking about your day-to-day life.
0: Sta parlando della vita quotidiana.
1: Moment by moment, scene by scene.
0: Quindi momento per momento, giornata per giornata.
1: When you're driving in the car, when you go to the grocery store.
0: Quando guidi la macchina, quando vai al supermercato.
1: When you're standing in line at the bank, when you're walking through the hallways of your school.
0: Quando sei in fila in banca o quando vai a scuola.
1: Bearing fruit is really about bearing forth the life of Christ through your life.
0: Portando frutto non è altro che manifestare la vita di Cristo nella tua vita.
1: When you got saved, the life of Christ came in you.
0: Quando tu sei nato di nuovo, la vita di Cristo è entrata dentro di te.
1: The question for all of us this morning is it coming through you?
0: Quindi la domanda che tutti dovremmo fare è: la vita di Cristo sta uscendo da noi, cioè sta attraversando noi, o viene solo dentro?
1: Because your fruit has nothing to do with you.
0: Perché il frutto che porterà non ha niente a che fare con te.
1: It's the very life of Jesus himself being worked in and out through your life.
0: È la vera vita di Gesù che viene manifestato attraverso di te verso gli altri.
1: God did amazing things when he had a human body walking around this earth 2,000 years ago.
0: Dio ha fatto cose meravigliose quando aveva un corpo solo nella vita di Gesù.
1: And now he wants our bodies.
0: E ora lui vuole i nostri corpi.
1: So you are a branch.
0: Quindi voi siete i tralci.
1: And he is the vine.
0: Egli è la vite.
1: Let the sap flow from him into you.
0: Quindi permettiamo la linfa di fluire dalla vite in noi.
1: Because my friends, when we die and when we go to heaven,
0: perché quando moriremo e saremo in cielo,
1: when we see God's glory and stand before his throne,
0: quando noi vedremo la gloria di Dio e saremo davanti al suo trono,
1: and when we realize all of our time on earth is done and now there is a sum total amount from the time we spent on earth,
0: quando realizziamo che la vita terrestre è finita e c'è una somma di tutto quello che abbiamo fatto qui sulla terra.
1: I tell you what, at that moment we're all going to hope our lives gave him some glory and we bore some fruit on earth.
0: Vi dico sul serio, tutti noi spereremo di poter guardare indietro e vedere una vita fruttifera.
1: Sometimes it might not seem like you're bearing any fruit.
0: A volte non sembra che stai portando frutto.
1: I've experienced this.
0: Anch'io ho sperimentato questo.
1: But God has this amazing way of bearing fruit through your life and you don't even realize it's happening.
0: Però Dio ha questo modo sorprendente di portare frutto attraverso la nostra vita anche quando noi non ci rendiamo conto.
1: Fruit is not flashy.
0: Il frutto non è un spettacolo.
1: Fruit does not enjoy itself.
0: Il frutto non gode se stesso.
1: When's the last time you saw an apple eating itself?
0: Quando avete mai visto una mela che mangia se stesso?
1: So many times you are being so fruitful, but you don't even see it.
0: A volte magari la tua vita sta portando frutto, ma tu non lo vedi neanche.
1: But the people around you see it, and they're enjoying it, and they're being blessed by it.
0: Però le persone intorno a te lo vedono, e vengono benedetti, e stanno godendo questo frutto.
1: And my experience here at your church is there's a lot of fruit.
0: E la mia esperienza qui nella vostra comunità è che c'è tanto frutto.
1: This is my third time back here because I want to come back here.
0: E questa è la terza volta che vengo a trovarvi perché ho desiderio di trovarvi.
1: You think about the guys that have been sent out from here, Marco and Calvin.
0: E quando pensiamo dei fratelli che sono usciti di questa chiesa, Marco e Calvin.
1: It's a beautiful thing.
0: È una cosa molto bella.
1: So I want you to know, I'm blessed by you guys. It's an amazing thing. God is working in this church.
0: E quindi voglio dirvi di nuovo, io sono molto benedetto di vedere quello che Dio sta facendo in mezzo a voi.
1: In closing,
0: e per chiudere,
1: don't forget the powerful lessons of Jesus from this passage.
0: Non dimenticate questa lezione potente da Gesù in questi passi.
1: Keep letting the Word of God in you.
0: Permettete la parola di Dio di entrarvi.
1: Don't just read it with your eyes, let it in you.
0: Non lo leggete solo con gli occhi, ma fa che la parola di Dio entri dentro di te.
1: So it can cut and prune and reshape your life.
0: In modo che può potare, mondare e rimodellare la tua vita.
1: Remember, you only have one goal in your Christian life.
0: Ricordate che avete solo un obiettivo nella vita cristiana.
1: Abide in Jesus.
0: Di dimorare in Gesù.
1: Let your heart be his home.
0: Lascia che tuo cuore sia la sua dimora.
1: Let him settle down inside of you.
0: Lascia che lui si accomodi dentro di te.
1: Give him the master bedroom of your heart.
0: Darlo proprio la camera matrimoniale della tua vita.
1: Because he deserves so much more than the little guest room in my heart.
0: Perché lui merita molto più della piccola stanza dei ospiti nella nostra vita.
1: Don't forget that when God prunes and cuts back from your life, it's for the purpose of more fruit coming from your life.
0: E non dimenticate che il motivo per il quale Dio ci deve potare e mondare è sempre portare più frutto per la sua gloria.
1: And as a church family,
0: e come una famiglia, la Chiesa,
1: if you're all abiding in Christ and bearing fruit,
0: se tutti voi dimorate in Cristo e portate frutto,
1: you're going to always be enjoying each other's fruit.
0: Voi potete goderne il frutto dei uni e altri.
1: Which means none of you will be empty, you're all going to be full.
0: Che vuol dire nessuno di voi sarà vuoti, ma tutti pieni.
1: Amen.
0: Amen.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. A Cesarea Paolo era stato rinchiuso nel palazzo di Erode in attesa di essere giudicato. 5 giorni dopo arrivò da Gerusalemme il sommo sacerdote Anania in compagnia di alcuni anziani e di un avvocato di nome Tertullo. Prima di ascoltare le loro accuse, il governatore Felice mandò a chiamare Paolo perché potesse difendersi. Tertullo parlava a nome degli avversari di Paolo e cominciò il suo discorso adulando sfacciatamente il governatore. Felice non era affatto meritevole di lodi, ma Tertullo sperava di tirarlo dalla sua parte con affermazioni ipocrite. Passò poi ad accusare Paolo dicendo che era una peste, che era il capo della setta dei Nazareni e che eccitava sedizioni ovunque. Aggiunse che aveva profanato il Tempio di Gerusalemme e precisò che le autorità giudaiche non avrebbero esitato a giudicarlo subito, secondo la loro legge, se il tribuno Lisia non fosse intervenuto sottraendolo con violenza alle loro mani. Quando ebbe finito di parlare, gli altri giudei venuti da Gerusalemme confermarono punto per punto le sue accuse. Dopo averli ascoltati, Felice fece un cenno a Paolo perché parlasse in propria difesa. Paolo disse che si sentiva incoraggiato a parlare liberamente, perché sapeva che Felice era giudice della sua nazione già da diversi anni. Poi affermò in propria difesa che si era recato a Gerusalemme appena 12 giorni prima e che nessuno poteva dire di averlo trovato a discutere con qualcuno nel tempio o nella sinagoga. Tantomeno potevano provare che avesse provocato assembramenti di sorta. Nessuno poteva accusarlo in questo senso. «Io confesso, tuttavia», proseguì Paolo, «che attraverso la via che essi chiamano setta, io adoro il Dio dei padri, credendo a tutto ciò che è scritto nella legge e nei profeti, avendo in Dio la speranza che anche costoro nutrono, e cioè che vi sarà una risurrezione dei giusti e degli ingiusti. Per questo anch'io mi esercito ad avere continuamente una coscienza pura davanti a Dio e davanti agli uomini». Precisò di essere andato a Gerusalemme per portare una sovvenzione alla sua nazione e per presentare delle offerte, e dichiarò di non aver commesso nulla di male, a meno che non fosse considerata una colpa la dichiarazione che aveva fatto davanti al Sinedrio, e cioè: «È a motivo della risurrezione dei morti che sono oggi giudicato da voi». Benché Felice conoscesse bene ciò che concerneva questa via, cioè la dottrina di Cristo, e avesse quindi elementi sufficienti per pronunciarsi in favore di Paolo, preferì rinviare la questione dicendo: «Quando sarà arrivato il tribuno Lisia, esaminerò il vostro caso». Nel frattempo affidò Paolo alla custodia di un centurione, ordinando che gli fosse lasciata una certa libertà e che gli fosse permesso di ricevere tutti i conoscenti che avessero voluto visitarlo o assisterlo in qualche modo. Qualche giorno dopo, Felice mandò a chiamare Paolo per sentirlo parlare della sua fede in Cristo in presenza della moglie Drusilla. Drusilla era giudea e probabilmente desiderava conoscere qualcosa di preciso sul Messia. Paolo parlò di giustizia, di temperanza e del giudizio futuro. A un certo punto Felice ne fu spaventato e gli disse: «Per ora ritirati, ti manderò a chiamare in occasione più opportuna». Felice avrebbe potuto liberare Paolo, ma non lo fece perché sperava che gli fosse offerto in cambio del denaro. Intanto lo mandava spesso a chiamare per discutere con lui. Questo stato di cose durò 2 anni, finché Felice non fu sostituito nell'ufficio di governatore da Porcio Festo. Un'altra delle ragioni per cui Felice non aveva saputo decidersi a liberare Paolo era che desiderava fare cosa gradita ai giudei, ma ciò non aveva impedito che Porcio Festo prendesse il suo posto. 3 giorni dopo il suo arrivo nella provincia, Festo andò a Gerusalemme. I capi sacerdoti e gli altri maggiorenti della città si affrettarono a parlargli di Paolo, ribadendo le loro accuse e chiedendogli di mandarlo a Gerusalemme perché vi fosse giudicato di nuovo. In realtà volevano tendergli un agguato durante il viaggio per poterlo uccidere. Festo rifiutò. Paolo era ben custodito a Cesarea ed egli stesso vi sarebbe tornato presto. «Se fra di voi vi è qualcuno che ne abbia l'autorità», soggiunse, «venga a Cesarea con me
e se nell'uomo di cui parlate vi è qualche colpa, lo accusi. Una decina di giorni dopo, Festo tornò a Cesarea con alcuni giudei di Gerusalemme. Il giorno dopo si sedette in tribunale e mandò a chiamare Paolo. Quando questi comparve, i giudei venuti da Gerusalemme si fecero avanti e gli mossero delle accuse molto gravi, senza però poterne provare nessuna. «Io non ho commesso nulla, né contro la legge dei giudei, né contro il Tempio, né contro Cesare», replicò Paolo. Allora Festo, che desiderava ingraziarsi i giudei e non sapeva nulla delle insidie che stavano tramando contro Paolo, chiese: «Saresti disposto ad andare a Gerusalemme per esservi giudicato in mia presenza intorno a queste cose? Io sono qui davanti al tribunale di Cesare, dove debbo essere giudicato», rispose Paolo. «Non ho commesso nulla contro i giudei, e tu lo sai molto bene. Se sono colpevole e ho commesso qualche delitto degno di morte, non mi rifiuto di morire, ma se nelle cose di cui costoro mi accusano non c'è nulla di vero, nessuno ha il diritto di consegnarmi nelle loro mani. Io mi appello a Cesare». La possibilità di appellarsi a Cesare era uno dei privilegi dei cittadini romani, i quali potevano così sottrarsi alle eventuali ingiustizie dei governatori. Quando un cittadino romano si appellava all'imperatore, nessun'altra autorità inferiore a Cesare aveva potere su di lui. Prima di dargli una risposta, Festo si consultò con i propri consiglieri, perché vi erano dei casi in cui non era possibile appellarsi a Cesare. A quanto pare la richiesta di Paolo risultò perfettamente legale, perché poco dopo Festo gli disse: «Ti sei appellato a Cesare? A Cesare andrai».

Paolo si era appellato a Cesare per evitare di essere condotto a Gerusalemme, ma Festo era ancora perplesso sul comportamento che doveva tenere. Benché la richiesta di Paolo fosse stata accettata, il governatore non aveva nessuna idea sulle accuse da muovergli. E sarebbe stato assurdo inviare all'imperatore un prigioniero senza una relazione che specificasse le colpe da contestargli. Avvenne intanto che il re Agrippa II venne con sua sorella Berenice a far visita al governatore romano. Si fermarono a Cesarea per qualche tempo e un giorno Festo parlò loro di Paolo. «C'è qui un uomo che Felice ha lasciato in carcere. Mentre mi trovavo a Gerusalemme, i capi religiosi giudei vennero a deporre contro di lui chiedendomi la sua condanna a morte oppure di darlo nelle loro mani. Io risposi che i romani non condannano mai un uomo prima che questi abbia potuto difendersi di fronte ai suoi accusatori. Quando vennero qui per accusarlo in mia presenza, non gli contestarono nessuno dei misfatti che io supponevo. Avevano soltanto delle questioni riguardanti la loro religione e un certo Gesù che è morto e che Paolo afferma essere vivo. Io non capivo bene queste cose e chiesi a Paolo se era disposto a recarsi a Gerusalemme per essere giudicato là. Ma Paolo preferì appellarsi a Cesare e ora lo tengo qui in attesa di inviarlo a Roma. Vorrei anch'io sentire quest'uomo, disse Agrippa. Festo ne fu contento e rispose: domani l'udrai. Il giorno seguente Agrippa II, Berenice, Festo e altri notabili della città si radunarono nella sala delle udienze per ascoltare Paolo. Quando egli fu condotto alla loro presenza, Agrippa gli disse: «Ti è permesso parlare in tua difesa?» Paolo stese la mano e cominciò a parlare. «O re Agrippa, sono felice di potermi oggi difendere davanti a te da tutte le accuse che mi sono mosse dai giudei, soprattutto perché tu conosci a fondo le consuetudini e le questioni che ci sono fra gli ebrei. Ti prego perciò di ascoltarmi con pazienza. Tutti i giudei sanno quale sia stato il mio modo di vivere dalla mia giovinezza in poi, perché mi conoscono fin da allora. Sanno che ho vissuto da fariseo, seguendo la più rigida setta della nostra religione, e ora sono sottoposto a giudizio perché confido nell'adempimento della promessa della risurrezione dei morti che Dio ha fatto al nostro popolo. Vi sembra forse incredibile che Dio risusciti i morti? Quanto a me, una volta pensavo anch'io di dover contrastare energicamente il nome di Gesù, e in realtà lo feci. Misi in carcere molti cristiani e ne approvai la condanna a morte. Spesso li sottoposi a torture per costringerli a bestemmiare e li perseguitai fin nelle città più lontane. Una volta mi stavo appunto recando a Damasco con questo scopo, autorizzato dai capi sacerdoti, quando verso mezzogiorno fui avvolto da una luce più splendente del sole, caddi a terra e udii una voce che mi diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Io risposi: «Chi sei tu, Signore?» E il Signore a me: «Io sono Gesù che tu perseguiti. Orsù, alzati!» Poi disse che avrebbe fatto di me un predicatore dell'Evangelo anche fra i gentili. Perciò, o re Agrippa, io non mi sono opposto alla visione del cielo, ma ho predicato ai gentili affinché si ravvedessero e si convertissero, facendo opere degne di ravvedimento. Per tale ragione i giudei si sono impadroniti di me nel Tempio e hanno cercato di uccidermi, ma con l'aiuto di Dio fino ad oggi sono ancora vivo per rendere testimonianza ai piccoli e ai grandi, non dicendo nulla al di fuori di ciò che Mosè e i profeti hanno affermato dover avvenire, e cioè che il Cristo avrebbe sofferto e che, risuscitato per primo dai morti, avrebbe annunciato luce al popolo di Israele e ai gentili». Mentre Paolo diceva queste cose in sua difesa, Festo, che non seguiva molto bene i suoi ragionamenti per la scarsa conoscenza che aveva degli ebrei, esclamò ad alta voce: «Paolo, tu vaneggi! Il troppo sapere ti fa sragionare!» «No, eccellentissimo Festo, io non vaneggio», replicò Paolo. «Al contrario, io proferisco parole di verità e di saggezza. Il re a cui io sto parlando con franchezza conosce bene queste cose, e io sono persuaso che non ne ignora nessuna, perché tutto ciò non è stato fatto in un cantuccio. O re Agrippa, credi tu ai profeti? Io so che tu ci credi. Manca poco che tu mi persuada a diventare cristiano», gli rispose Agrippa.
che manchi poco o molto, disse ancora Paolo. Piacesse a Dio che non soltanto tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventassero tali quale sono io, a parte questi legami. Dopo questo, Festo, Agrippa, Berenice e gli altri si alzarono, e nel ritirarsi discutevano fra di loro, dicendo: quest'uomo non ha fatto nulla che meriti la morte o la prigione. Quest'uomo poteva essere liberato se non si fosse appellato a Cesare, osservò Agrippa rivolto a Festo.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Quando vivevo in una fattoria nel Maryland, le festività natalizie iniziavano in novembre, dopo il giorno del ringraziamento, e continuavano ininterrottamente fino al 25 dicembre. C'erano feste, recite, appuntamenti, decorazioni, preparativi e acquisti fino all'anno nuovo, soprattutto acquisti. Mia sorella ed io vagavamo per i negozi in cerca del regalo perfetto per ogni persona sulla nostra lista. Ma per la fine dell'anno volevo trovare una maglia di angora per Jay, color pesca, con un ricamo sul collo. Per la mamma il regalo ideale poteva essere un vestito, per il papà delle redini nuove. Era estenuante, ma mi piaceva vedere le loro espressioni quando poi aprivano i regali. Poi, nel 1967, ebbi l'incidente che mi lasciò paralizzata. Quell'anno passai quelli che dovevano essere dei giorni di grande laboriosità nel centro di riabilitazione a Baltimora. Che contrasto! Io, una diciassettenne tutta energia, che desiderava trascorrere quei giorni di fine anno nello stesso frenetico modo di sempre, ora non poteva neppure girarsi nel letto senza l'aiuto di qualcuno. Una delle cose che più mi deprimevano fu la mia impossibilità di uscire a fare compere per i miei amici e familiari. Mi sentivo come se non avessi nulla da regalare. Piansi con molta rabbia, criticando Dio per la mia condizione. Ma un amico che mi veniva a trovare tutti i giorni mi lesse quel verso così noto: «Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo». Quelle parole di Giovanni 3,16 mi colpirono come mai prima. Il dono migliore di Dio all'umanità, colui che dimostrò una volta per tutte quanto egli si curi di noi. La sua prova tangibile fu il dono di se stesso, il suo unico figlio. Allo stesso modo mi resi conto che il dono migliore per lui e per coloro che amo era me stessa. Il giorno successivo, quando venne il momento della terapia d'esercitazione, un'esperienza che prima odiavo, chiesi all'infermiera di portarmi uno di quei piatti che gli altri pazienti decoravano. Poi chiesi un pennello e del colore verde e rosso. Tenendo stretto il pennello con i denti, iniziai a imbrattare quel piatto. Alcune pennellate atterrarono dove volevo io, feci cadere del rosso dove volevo il verde, ma era ciò che di meglio potessi fare. Quando i piatti furono pronti, li feci incartare e li regalai ad amici e parenti. Non erano regali comperati o doni molto belli, ma erano il mio massimo, doni di me stessa. Quando la vita è ridotta all'essenza, quelli sono doni da custodire e ricordare gelosamente.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
3: E dal capitolo 13 in poi l'enfasi del libro di Atti si shift, come si dice shift? Cambia un po' sull'apostolo Paolo e sul ministero da ora in poi. Infatti in capitolo 13 troviamo il primo viaggio missionario che lui ha fatto, e cominciando in 12:25, Barnabò e Saulo, ultimata la loro missione, ritornavano da Gerusalemme ad Antiochia avendo preso con loro Giovanni, soprannominato Marco. E quindi erano andati, come abbiamo già visto, a Gerusalemme a portare un dono delle altre chiese per i santi lì. Quindi, avendo compiuto questa missione, stavano tornando alla loro comunità, che era Antiochia, era la loro chiesa base, la comunità di Antiochia. E in 13:1 vediamo che Barnaba e anche Paolo, o qui Saulo, erano anziani in quella chiesa, erano i leader. C'erano cinque uomini che guidavano questa chiesa ad Antiochia. In capitolo 13, or nella chiesa di Antiochia, can you turn the monitors down a little bit, Mark? Vi erano profeti, dottore Barnaba, Simone chiamato Niger, Lucio di Cirene, Manen, allevato insieme a Rode il tetrarca, e Saulo. Quindi c'erano questi cinque uomini: Barnaba, Simone chiamato Niger o Niger, noi abbiamo Mark chiamato Nigro qui. Che questo Niger vuol dire nero, come anche il suo nome vuol dire nero. E alcuni suppongono che, come questo Simone era chiamato Niger o nero, lui era nero. Era un proselite africano, e abbiamo un bel misto nella leadership di questa chiesa. Abbiamo Barnaba, era un ebreo, si suppone che era anche benestante perché ha dato dei grandi regali per l'opera di Dio. Poi questo africano, poi questo Lucio di Cirene, che era un fuori di Israele, Mananein, che era un borghese, era un amico dell'Erode che è appena stato mangiato dei vermi. Quindi era uno allevato con il re, diciamo, del paese, allevato nei palazzi dei ricchi. E qui abbiamo l'apostolo Paolo, un religioso, quindi uomini da vari passati, per uniti per lo Spirito Santo. E solo lo Spirito Santo può fare quest'opera. Giusto, mettere siciliani, veneti, americani, nigeriani, tedeschi, chi altro, quale altre nazionalità, colombiani, dominicani, napoletani, che sapete Napoli è terzo mondo, peggio, forse quarto mondo Napoli, una serba. No, ha detto già veneti. I zairese, olandese, coreani. E come si chiama il tuo paese, Fabio? Covolo, i covolesi. Con i montebellunese. Che hai visto. Però lo Spirito Santo può fare questo. Anche ho sentito una volta un fratello che è andato in Israele, in una comunità lì, e era bellissimo, lui ha detto era bellissimo perché lui era andato in questa chiesa e c'erano palestinesi e c'erano ebrei credenti in Gesù, e c'erano anche altri gentili come noi, gli europei, americani, tutto in questa chiesa che adoravano il Signore insieme. fuori si sparano contro uno l'altro, ma nello Spirito Santo c'è l'unità. E il mondo cerca l'unità. Noi vediamo anche che il Papa ha fatto questo convegno a Assisi in questi giorni, giusto? Invitato tutti i capi religiosi di tutto il mondo e hanno pregato insieme, non so a chi hanno pregato. E tutto il mondo applaude questo e dice: oh, che bello, che meraviglioso. E stavo parlando l'altro giorno con un cattolico che mi ha detto: non era bello questa cosa? E io ho detto: le cose che sono mirate dai uomini sono un'abominazione davanti a Dio. E io ho detto: questa è un'abominazione davanti a Dio, perché fuori di Cristo non c'è pace, non c'è unità. Fuori di Cristo e fuori dal suo insegnamento non possiamo dire che loro pregano lo stesso, perché il pensiero New Age è questo. Sì, loro pregano un altro, ma è sempre lo stesso Dio dei musulmani, dei cristiani. Ma non è vero, non è vero. Allah veramente era una deità pagana, che in quella pietra nera, non so chi l'ha visto, lì a Mecca, i pagani nella penisola arabica, quella era la sua pietra, la Kaaba era la pietra di questo dei pagano, Allah. Quindi non c'entra niente con il nostro Dio, è un altro Dio. Comunque, non voglio uscire su quello. Ma qui in questa chiesa c'erano queste persone da varie culture, eccetera, ma tutti uniti nello spirito. E in versetto 2, or mentre celebravano il servizio al Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettimi da parte Barnaba e Saulo per l'opera al quale li ho chiamati. E quindi erano alla riunione di preghiera, questo celebravano il servizio, erano lì a adorare il Signore, forse erano lì a cantare, pregare, digiunare, era una riunione di preghiera, come facciamo noi. E lo Spirito Santo ha parlato. E all'inizio di questo libro ve l'ho detto di sottolineare ogni volta che è scritto: lui pregava, loro pregavano, preghiera. E dopo, ogni volta che tu vedrai queste parole, vedrai che Dio fa qualcosa. Or viene un miracolo, una guarigione, Dio parla, persone vengono salvate, persone vengono battezzate con lo Spirito Santo. E anche qui, loro si erano messi in preghiera e il Signore li ha parlato in preghiera. E io quasi direi che il Signore quasi esclusivamente ci parla in preghiera. Quasi esclusivamente. Puoi parlarci in altri modi, ma la maggior parte delle volte, come credente, il Signore ci parla in preghiera. Non ci parla attraverso la televisione. A volte sì. Io ho guardato il video con Silvana l'altro giorno di Patch Adams. Chi l'ha visto? No. È bellissimo questo video. E il Signore mi ha parlato attraverso questo video. Qui c'è questo uomo che nel video non si capisce se lui è credente o no. In un certo, cioè, sembrerebbe di sì un po', perché c'è una scena che lui sta contemplando anche il suicidio, cioè lui è su questo precipizio contemplando buttarsi giù, e lui grida al cielo e dice: Dio, se tu esiste, mostrami almeno un piccolo segno se tu sei lì, perché era appena stato ucciso la sua fidanzata. E poi lui gira e c'era sulla sua borsa medica lì su questa pietra in alta montagna, e viene una farfalla e si atterra lì sulla borsa. E poi questa farfalla si alza e vola verso di lui e si pose proprio sulla sua spalla. E sta solo lì, e come lui ha questa rivelazione che Dio è, c'è. Cioè era proprio, per lui era un segno che Dio esiste, che Dio lo amava anche. Comunque, dovete vedere, è una grande sfida anche per noi. Una grande sfida. Di dare la nostra vita per gli altri come ha fatto lui. E infatti mi ha sfidato tanto, ha detto: questo non si capisce neanche se è un credente o no, e guarda che vita che sta che vita sta vivendo? Ma io sono un credente in te, Signore, a volte veramente faccio pena come vivo per te. Quindi era una grande sfida per la mia vita, e per la grazia di Dio anche noi in questa chiesa cominceremo a fare quello che Lui fa. Io voglio fare un gruppo di evangelizzazione, che noi andremo anche nell'ospedale, nei reparti di cancro con i nostri pupazzi, pagliacci, eccetera, a visitare questi bambini che soffrono. E almeno portare un po' di allegria, e poi se il Signore apre la porta, parlargli di Gesù. Perché... E quindi il Signore può parlarci anche attraverso la televisione. Però maggiormente ci parla in preghiera. E io ho sperimentato, eppure la parola di Dio ci insegna, se tu hai bisogno di una risposta da Dio, mettiti in preghiera. Questa è la risposta. Sì, puoi venire a parlare con me o parlare con qualcun altro che tu rispetti, un credente maturo, ma Dio parlerà a te. Dio non ha rispetto di persone, parlerà a tutti voi, anche se tu sei nato un giorno nel Signore. Il Signore desidera parlarci, ma ci parla quando siamo in ginocchio. E qui loro stavano pregando, adorando il Signore, digiunando, e lo Spirito Santo ha parlato. Come ha parlato? Era una voce dal cielo, come quando Gesù è stato battezzato, o quando Lui è stato trasformato.

attenzione che lui versa nella nostra comunità e vogliamo essere aperti allo Spirito Santo. Anche qui mercoledì, anche durante la lode, quando c'è un spazio lì di silenzio, è vostra opportunità. Se vuoi pregare, se tu senti qualcosa dalla parte di Dio, dillo per l'edificazione di tutti. Noi crediamo nei doni dello Spirito, ma dobbiamo essere sensibili allo Spirito, dobbiamo essere persone di preghiera, perché se camminiamo vicino al Signore noi sentiremo la Sua voce e Lui ci parlerà. Anche l'altro giorno io stavo pregando con alcuni fratelli e il Signore ci ha dato una parola profetica, ma bellissima, dei Cantico di Cantici, proprio dove il Signore, dove l'uomo invita la donna di venire via con lui, di separarsi, di venire a intimità. E poi c'era anche un passo alla fine, era un passo di scrittura che il Signore ci ha dato, di togliere le volpi che guastano i campi. Quindi queste volpi che guastano i campi sono peccati, sono cose nella nostra vita che il Signore dice togli perché guastano tutto il campo. E quindi un piccolo esempio, anche in questi giorni, è stata una settimana fa che il Signore ha dato questa parola a noi in preghiera, e per me era proprio una bella esortazione per la mia vita personale, di appartarmi più al Signore, di veramente entrare in quell'intimità con Lui. Cioè il Cantico di Canto ci parla anche dell'amore, diciamo, e anche l'amore sessuale, come anche cioè, il nostro rapporto col Signore sì, non è fisico, nessuno deve fraintendermi, però è così intimo che come l'uomo e la donna diventano uno, anche noi spiritualmente diventiamo uno col Signore, e Lui desidera questo da noi, questa intimità con ognuno di noi. E quindi qui nella riunione di preghiera il Signore ha parlato e il Signore ha detto: mettimi da parte Barnaba e Saulo per l'opera al quale li ho chiamati. Quindi il Signore parla, il Signore chiama di fare delle cose, di andare in una missione. Questo era il primo viaggio missionario di Barnaba e Saulo, Paolo. Versetto 3: allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li concedarono. Io credo che questo era un altro giorno completamente, non era lo stesso digiuno che stavano facendo quando il Signore ha parlato. Io credo che il Signore ha parlato e i fratelli insieme hanno detto: guarda, prima che voi andate via, facciamo un altro giorno di digiuno e preghiera, pregheremo per te che il Signore vi unge, il Signore vi manda. E quindi hanno fatto questo giorno di digiuno, non è scritto quanto è durato questo digiuno, hanno pregato e hanno imposto le mani. E mi piace molto perché c'era una collaborazione, c'era un pari sentimento, non consentimento, c'era un pari sentimento nella Chiesa, c'era un'unità di pensiero. E c'era questa alta spiritualità anche nella Chiesa. Loro non si muovevano senza pregare prima. E voglio sfidarvi, anche voi, quando tu vai nella casa di un fratello, non andare via senza pregare, anche se preghi solo per 5 minuti una preghiera di concedazione, è una parola, di congedo, e sarà bello, vedrete che sarà una cosa bellissima. Ogni volta tu vai a una casa del fratello di mangiare, prima di andare via preghiamo 5 minuti e andrai via benedetto. E anche questa chiesa era così, non facevano niente senza pregare prima. Aspetta, prima che voi andate, preghiamo, digiuniamo. Marco, hanno pregato, digiunato per te prima di mandarti fuori. Adesso Carmen e Rosanna tornano in America. Sabato avremo come un fratello della base americana ci ha dato un cibo messicano che è uno dei

0: cibi nostri preferiti di noi americani. Quindi Carmine, Rosanna, Marco e Renato verranno a casa nostra e avremo una festa. Loro digiunavano, noi mangiamo prima di montare fuori dei fratelli. Comunque. Però è una buona cosa. Io, in tutti gli anni che conosco il Signore, ogni volta che io devo fare una grande decisione nella mia vita, ho sempre digiunato e pregato per avere veramente una chiara parola dalla parte di Dio. Sempre. Quando io dovevo andare in India, quando dovevo venire qui in Italia, prima di sposarmi con Silvana, io ho digiunato diversi giorni, ho pregato, perché io volevo sapere sicuro che il Signore, questa è la donna che tu hai per me. E sapete che cosa il Signore mi ha detto? Catene e tribolazione ti aspettano. Ma sto scherzando. Sto scherzando. Se Silvana ascolterà questa cassetta. No, il Signore non ha detto questo. Il Signore mi ha detto chiarissimo che lei era la donna per me. E non vi racconterò, perché mi ha detto in tanti modi, attraverso la parola, attraverso tante diverse cose, che voi avete mai visto l'acqua Silvana. Tu l'hai visto? Sì. Io ho visto solo una volta nella mia vita. No, io ho visto in Sicilia, io ero in Sicilia. Comunque non voglio raccontarti comunque è una storia troppo lunga. Comunque era in Sicilia, Silvana mi aveva lasciato per un altro ragazzo, e io veramente ero in crisi e ho detto: ma come, Signore, tu mi hai parlato che lei sarebbe la mia moglie, com'è questa storia? Io ho detto: com'è, Signore? Io ero sicuro che tu mi avevi parlato, stavo dubitando molto che il Signore mi aveva parlato riguardo a lei, perché lei voleva sposarsi con un altro uomo. Potete immaginare i miei dubbi. E io ero lì: Signore, ma ero sicuro, io avevo capito questo. E c'era un fratello lì, perché io ero venuto dall'India per visitare il gruppo della tenda qui in Italia, dove c'era Silvana, e lei mi aveva appena dato la notizia che non volevo più sposarmi. E questo fratello, visto che io ero molto battuto giù, e ha detto: dai, fratello, andiamo al bar prima o qualcosa. Come era in estate in Sicilia, era caldissimo, e lui ha detto: che cosa vuoi? Ha detto: io ho una bottiglia di acqua. Mi hanno dato una bottiglia di acqua Silvana. E ho detto: oh mio, non lo so, Signore, com'è. Poi non ho mai più visto questa marca di acqua, mai più visto. Comunque, il Signore ci parla in tanti vari modi. E quindi loro hanno digiunato, hanno pregato, poi hanno imposto le mani. Noi crediamo nell'imporre le mani? Non so esattamente quale sarebbe la transazione che accade quando imponiamo le mani, ma Dio ci chiama di imporre le mani. Quelli che crederanno in me imporreranno le mani sui malati e i malati saranno guariti. Anche Gesù, quando la donna che aveva il flusso di sangue ha toccato Gesù, è scritto che virtù uscivo da lui. Virtù, una potenza di Dio, questa virtù guaritrice. E io credo che anche quando noi imponiamo le mani, il virtù va nelle persone in cui noi preghiamo, se preghiamo con fede. E quindi in versetto 4: essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e da lì si imbarcarono per Cipro. È una cosa che è anche molto bello qui di Saul, di Paolo e di Barnaba. Loro non erano credenti, in inglese, in America si dice Lone Ranger, il cavaliere solitario. In America, quando ero piccolo, c'era questo programma televisivo tipo Zorro, questo l'unico uomo mascherato che andavo nel vecchio ovest e salvavo paesi interi come Zorro, diciamo. E suo nome era Lone Ranger, il cavaliere solitario, che lui era sempre solo. Aveva un amico indiano per la rossa, Tonto, quindi non era neanche solo, comunque. E anche nella chiesa ci sono i Lone Ranger, ci sono i cavalieri solitari, ma Paolo e Barnaba non erano così. Loro aspettavano la chiamata dalla parte di Dio, loro aspettavano che il Signore parlava anche attraverso gli altri. E io penso che anche per noi è una grande salvaguardia per noi, è una grande sicurezza per noi, che se Dio ha dato una chiamata nella nostra vita, una missione, un qualcosa da fare, io credo che Lui lo confermerà anche attraverso gli altri fratelli. Siete d'accordo? Riconosceranno: questo fratello ha un dono di evangelista, ma vedi, lui parla e le persone si convertono. O questo fratello ha una chiamata di essere pastore, e quindi mandiamolo a Padova. E quindi non erano cavalieri solitari che dice: io non devo ascoltare nessuno, io faccio quello che voglio, perché ci sono persone così. E io sempre, se arriva uno e dice: io sono qua e là, dico: ma da quale chiesa sei venuto? Chi ti manda? Chi posso chiamare per sapere chi sei? Anche tante volte io ricevo email di persone dall'America che vogliono venire qua, e dico: oh, devi venire prima a conoscermi, che possiamo conoscerci e capire bene quello che è il nostro lavoro insieme, o devi mandarmi una lettera del tuo pastore, una raccomandazione, chi sei, che cosa fai anche in quella comunità. E vediamo che Paolo e Barnaba non erano i cavalieri solitari, ma loro erano uomini mandati da Dio, ma mandati anche dalla Chiesa. Erano in sottomissione alla Chiesa, erano in sottomissione ai altri fratelli. E anche per tutti noi la Chiesa, perché alcuni, ho avuto anche in 5 anni che sono qui, delle persone che mi hanno detto: ma io non devo andare in Chiesa, io posso seguire anche il Signore da solo. Non è vero. Non è vero, perché in ebreo è scritto: non abbandonare la radunanza. Il fatto che noi veniamo in chiesa non è solo anche per noi, ma anche per gli altri. Non siamo chiamati di essere un'isola in mezzo a niente, siamo chiamati di essere anche benedizione, di ministrare agli altri, di essere usato da Dio nella vita degli altri, di fare discepoli. Quindi uno che dice: io posso seguire anche Dio senza andare in una chiesa o senza stare vicino a altri fratelli, è ingannato. Non è così. È diverso se uno magari per servizio militare viene mandato al Polo Nord, e allora il Signore ti copre con la sua grazia in quella circostanza. Però se noi abbiamo la possibilità, è buono che facciamo parte di una comunità e mettiamo la nostra vita davanti agli altri, in modo che, perché il Signore userà gli altri per tagliare, per scolpire, per lavorare nella nostra vita. E in Atti 14, versetto 26 e 27, alla fine di questo lungo viaggio missionario, Paolo e Barnaba sono tornati alla loro chiesa, alla loro comunità. Poi di là salparono per Antiochia, da dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano appena compiuta. Giunta là, radunarono la chiesa e riferirono quante grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro e come aveva aperto ai gentili la porta della fede. E rimasero qui con i discepoli per parecchio tempo. E quindi loro sono stati mandati fuori dalla chiesa, la chiesa li ha pregato, io penso che la chiesa li ha anche sostenuto materialmente, e poi sono tornato. Non erano lì, facciamo una cosa nostra, erano in comunione con i fratelli della chiesa. dalla loro comunità. Come anche io sono in contatto con le chiese che mi hanno mandato qui. E devo rendere anche conto a loro. Se vado fuori di testa, loro mi possono togliere di essere pastore qua, se vado fuori di testa. E quindi loro cominciano questo viaggio missionario. Versetto 6. Versetto 5. Giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei. Ora avevano anche Giovanni come aiutante. Poi, attraversato l'isola fino a Pafo, trovarono lì un mago, falso profeta giudeo di nome Bar Gesù, che stava col proconsul Sergio Paolo, uomo prudente. Quest'uomo, chiamato a sé Barnabè Saulo, cercava di ascoltare la parola di Dio. Ma Elimas, il mago, questo infatti è il significato del suo nome, resisteva loro cercando di allontanare il proconsole dalla fede. Allora Saul, detto anche Paolo, ripieno di Spirito Santo, fissando gli occhi su di lui, disse: «O uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non la smetterai tu di pervertire le diritte vie del Signore? Ora dunque, ecco, la mano del Signore è su di te, e sarai cieco senza vedere il sole per un certo tempo. Immediatamente caderò su di lui caligne e tenebre, e andavo attorno in cerca di chi lo condusse per mano». Allora il proconsole, visto ciò che era di essere un ipocrita, di essere contro l'opera di Dio. Io ho sentito diversi anni fa una bellissima testimonianza di un pastore in Uganda quando c'era Idi Amin. Voi sapete chi era Idi Amin? Era un Hitler africano in pratica. Ha ucciso anche milioni di persone. E quando lui era il dittatore di Uganda, lui aveva messo tanti pastori, anziani, servi di Dio in carcere. E ho sentito la testimonianza di questo pastore, che lui era in questo carcere e l'avevano buttato in questo buco con il bambù sopra, e i soldati facevano anche dispetti su di lui, eccetera. E lui raccontava come quando lui era in questo buco per giorni, come la presenza di Dio, il Signore riempiva quel buco con la sua luce, e lui parlava col Signore. Lui ha detto, questo pastore ha raccontato che i più belli tempi di comunione che ha mai avuto col Signore erano dentro quel buco. Comunque è accaduto che loro avevano un piano, doveva venire un giustiziere per ammazzare tutti questi fratelli. E il modo in cui volevano ammazzarli era di buttarli tutti dentro questo buco. Questo giustiziere doveva venire con la benzina, versarlo su di loro e poi dargli fuoco, vivo. Questo era il modo in cui avevano deciso di uccidere questi pastori. È caduto che questo uomo che doveva venire a uccidere questi pastori per strada, lui era uscito di strada e ha scontrato un albero e la sua macchina ha preso fuoco e lui è stato bruciato vivo. E quindi, nello stesso modo che lui voleva ammazzare il figlio di Dio, lui stesso è stato ammazzato. Io credo da Dio, io credo che Dio l'ha ucciso. Infatti il capo lì del carcere hanno preso paura e hanno rilasciato tutti i pastori da là. E accadono queste cose. Anche questo uomo resisteva la parola di Dio, come anche in Italia i maghi resistono l'opera dello Spirito. Non è meraviglioso quello che sta accadendo in questo paese? Preghiamo ancora, fratelli, che tutti questi maghi vengano smascherati, che anche il popolo italiano aprano gli occhi e vedano che imbroglio, che malvagità che c'è in tutte queste cose. E magari invece di rivolgersi a questi imbroglioni si rivolgeranno al Signore e alla sua parola, il vero unico Dio. E quindi il Signore ha colpito questo uomo, non con una cecità permanente, Per un tempo il Signore l'ha colpito, quindi si spera che lui si era ravveduto dopo di questo. E dal versetto 13 in poi abbiamo la predica di Paolo, che magari vedremo mercoledì prossimo, ok? Perché è un po' lungo di andare. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per questo esempio che abbiamo della chiesa primitiva di Antiochia, che era una chiesa di preghiera, era una chiesa consacrata, una chiesa dedicata, Signore, all'opera missionaria, Signore, alla predicazione del tuo Vangelo. E Signore, noi chiediamo che anche qui a Montebelluna noi saremo una chiesa come Antiochia, Signore, che è veramente una chiesa modella l'unità in quella chiesa, che ci sia anche qui, Signore, darci l'unità, darci quel zelo missionario, Signore, di portare la tua parola in tutto il mondo, Signore. E io prego, Signore, che anche da questa comunità un giorno usciranno dei missionari, Signore, e andranno fino all'estremità della terra a portare il Vangelo della grazia di Dio, Signore. Che tu farai sorgere da questa chiesa profeti, evangelisti, pastori, Signore, che farai sorgere doni, Signore, in mezzo al tuo popolo, Padre, doni dello Spirito Santo in ciascuno di noi. E ti ringraziamo, Signore, per questo tempo.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Grazie per essere di nuovo presente al nostro consueto appuntamento. Ti saluto, caro ascoltatore, e ti invito a trascorrere qualche minuto all'ascolto di alcune considerazioni bibliche su questo argomento. Il contenuto dell'insegnamento, ovvero che cosa insegnò Cristo durante il periodo in cui visse in terra. E questo è un tema molto importante che ci permetterà di vedere i grandi argomenti vitali per noi che egli affrontò con i suoi contemporanei. Ma è ovvio che questi siano o sono argomenti validi per ogni tempo. Quindi ascolta con attenzione e poi, se avrai delle domande, potrai scriverci.

L'aspetto senz'altro più importante dell'insegnamento di Cristo riguarda il contenuto. Veramente si poteva e si può dire di lui non solo per i modi e le forme con le quali annunciò il suo messaggio, ma proprio per i contenuti: nessuno parlò mai come quest'uomo. Nella trasmissione precedente mi sono soffermato a considerare gli aspetti essenziali sia a carattere dottrinale che a carattere pratico del suo insegnamento. Il tutto fino all'ultima cena e per estensione fino al Calvario. Ma si può ben dire che il contenuto del suo insegnamento ha una appendice. Non si esaurisce col discorso dell'ultima cena, ma c'è quello che si potrebbe definire l'insegnamento dopo la sua resurrezione.

pratica, l'argomento principale del suo insegnamento in questo periodo, le cose relative al regno di Dio di cui è detto all'inizio del libro degli Atti, è quello che viene definito come il mandato, cioè il messaggio finale di Cristo ai discepoli prima di tornare nella gloria, con l'invito ad andare ovunque per predicare il Vangelo. Esso è il suo solo messaggio riportato sia nei quattro Vangeli che negli Atti degli Apostoli, ovviamente anche se in forma diversa, ed è chiaro perché egli lo pronunciò in più di una occasione. Gesù disse queste parole: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate diventare miei discepoli gli uomini di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente». Così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Ora voi siete testimoni, disse Gesù rivoltosi ai discepoli, di queste cose. E ancora egli disse: come il Padre mi ha mandato, così io mando voi. E infine, poco prima di salire al cielo, disse: voi mi sarete testimoni. Uno degli argomenti centrali del mandato è l'evangelizzazione, cioè la proclamazione, la predicazione autorevole del Vangelo, non fine a se stessa, ma in vista della continua edificazione della Chiesa. Ora, partendo dalla prima lettura tratta dal Vangelo di Matteo, si nota che Gesù disse di far diventare gli uomini suoi discepoli. Ma come è stato e come è possibile fare questo? Per mezzo della predicazione del Vangelo. In questo modo avviene, per l'ascolto della parola di Dio e mediante l'azione di convincimento dello Spirito Santo, la rigenerazione nei cuori delle persone. A quel punto, chi ha ascoltato la predicazione evangelica e si è convertito a Cristo, entra a far parte della Chiesa universale. Per Chiesa, e questo lo dico certamente a beneficio di qualche ascoltatore che ci segue per la prima volta o per le prime volte, perché se questo non è il tuo caso, sai molto bene che cos'è la Chiesa. Dicevo che per essa non si intende un edificio, né tantomeno una organizzazione o struttura, ma l'insieme delle persone convertite a Cristo, che è il Signore della Chiesa. Queste persone sono dei discepoli o cristiani nel vero senso biblico del termine, ed hanno dei grandi privilegi ed anche responsabilità dal momento in cui entrano a far parte di una chiesa o assemblea, che è la stessa cosa, di una chiesa o assemblea locale. Cioè, per esempio, una persona si converte a Milano. Essa farà parte da quel momento della Chiesa universale e della Chiesa locale di Milano. A questo punto il credente si identifica pubblicamente col battesimo, con una immersione nell'acqua. Il battesimo cristiano non salva, non è un rito, ma è la testimonianza esteriore di un avvenuto cambiamento interiore. In altre parole, una persona crede in Cristo perché ha ascoltato la predicazione del Vangelo, poi viene battezzata, immersa nell'acqua. Con questo atto testimonia della propria fede in Cristo e si identifica con la sua morte e resurrezione. Ne consegue che può battezzarsi solo una persona che ha compreso il messaggio cristiano, quindi un adulto. Ed esso, il battesimo, si pratica unicamente secondo l'insegnamento biblico, cioè per immersione. Infine, nell'ambito della Chiesa locale, tutti i credenti vivono insieme per essere istruiti nella parola di Dio, per vivere la bellezza della vita cristiana comunitaria e per far a loro volta conoscere agli altri la bellezza e l'importanza suprema di queste divine verità. Dunque,
il contenuto dell'insegnamento di Cristo, tanto quello prima che quello dopo la resurrezione, è importantissimo. Vorrei chiederti, prima di terminare, se dopo aver ascoltato il dire di Cristo, il suo mandato, puoi rispondere a queste domande. Sei un suo discepolo? Fai parte della Chiesa universale e di una locale? Sei battezzato secondo l'autorevole insegnamento biblico? Se a queste domande non sai ancora rispondere, rifletti con grande attenzione. Cristo ha promesso, e lo fa, te lo posso garantire per mia esperienza personale, per quella di milioni di persone nel corso dell'era cristiana ed anche oggi. Dicevo, Cristo ha promesso la sua costante presenza. Io sono con voi tutti i giorni. Perché privarti di questo gran bene per il presente e per l'eternità?

cosa pensi di tutti gli interrogativi posti? Ed è la domanda finale. Se sei turbato, perplesso, o se semplicemente vuoi ancora conoscere più a fondo l'argomento e la fede cristiana, prima di rispondere, perché non ci scrivi? Non mi rimane che salutarti, ma voglio anche invitarti a riflettere con attenzione su quanto hai ascoltato. A risentirci.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Salutiamo con piacere tutti i nostri amici che si sono messi in ascolto di questa trasmissione. Vi presentiamo A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. A volte ci sentiamo molto soli. Penso che nessuno possa negare di aver fatto questa esperienza così triste. Allora ci sentiamo abbandonati, pensiamo che nessuno possa venire in aiuto. Non è raro che il senso di solitudine finisca con il trasformarsi in angoscia e depressione. Ma siamo davvero soli? Forse da un punto di vista superficiale può accadere. Gli amici sono lontani, nessuno sembra occuparsi di noi e noi stessi finiamo per allontanarci e allontanare gli altri. Ma nella Bibbia abbiamo una promessa che nonostante i secoli rimane sempre valida e vera. La sera, la mattina e a mezzogiorno Dio udirà la mia voce. Questo è il privilegio di chi confida in Dio. Sa di avere qualcuno che si occupa di lui, che lo ascolta e conosce le sue difficoltà. Non importa se ci sentiamo soli quando sappiamo che non è vero. La Bibbia ci rassicura, ma non si rivolge tanto ai nostri sentimenti o sensazioni quanto alla nostra mente e ci dice qual è la verità. Noi possiamo aggrapparci ad essa con piena sicurezza. Ma perché Dio possa ascoltarci e intervenire, dobbiamo rivolgerci a Lui con fede e affidargli la nostra vita, e non è detto che sempre ci risponda come noi vorremmo e ci aspetteremmo. Dio ci chiede fiducia. Lo conosce abbastanza per avere questa fiducia? Con questi programmi desideriamo aiutarvi a conoscere sempre meglio la bontà e l'amore del Signore. Se avete delle domande, scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

Il buon pastore chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Sempre più nel nostro mondo moderno le persone rischiano di essere collegate a un numero. I nostri documenti, la carta d'identità, il passaporto hanno un numero. Il numero della nostra carta di credito ci permette di ritirare del denaro. E più la tecnologia avanza, più il numero che ci identifica diventerà importante, quasi più del nostro nome e di altri particolari della nostra persona. L'uso dei numeri tende a fare delle persone degli esseri meno che umani. Un predicatore americano parlava di una fotografia che aveva avuto per un certo tempo sulla sua scrivania. Era la foto di un condannato e sopra vi era un numero, non un nome. Il predicatore raccontava che era andato alla prigione per vedere quel numero, aveva parlato attraverso la porta della cella con quel numero, aveva accompagnato al patibolo il numero e aveva assistito alla sua morte. Il peccato degrada la personalità umana, ma Cristo si interessa agli individui ed è coinvolto nella loro vita. Lui, il buon pastore, chiama le sue pecore per nome, non con un numero.

0: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
1: La rivelazione per eccellenza, quella di Gesù Cristo, diviene sempre più precisa. Trattare questo soggetto a fondo comporterebbe in realtà lo studio di tutta la Bibbia. Ci limitiamo qui a rivelare qualche passo iniziale, tanto più che svilupperemo maggiormente questo tema in seguito a proposito dell'unità della Scrittura. Nel Pentateuco la promessa del Messia Salvatore diviene sempre più chiara. I libri storici precisano che sarà un discendente di Davide. I salmi messianici sono pieni di straordinarie profezie. I profeti completano questo quadro in maniera sconvolgente. I Vangeli presentano infine il Signore che può dire: chi ha veduto me ha veduto il Padre. Le epistole adempiono la promessa contenuta in Giovanni 16 e mettono in luce la persona e l'opera di Cristo, come pure l'eccellenza del nuovo patto. L'Apocalisse, infine, ci dà la rivelazione definitiva del Signore, capo glorioso della Chiesa, giudice inflessibile del mondo e di Satana, sovrano maestro del tempo e dell'eternità. Quando i credenti vedranno faccia a faccia, più nulla mancherà alla loro visione dell'Iddio potente e dell'Agnello glorificato.
0: Vediamo ora l'Iddio che si rivela progressivamente, che rimane immutabilmente lo stesso. Il sole che dissipa poco a poco le tenebre, in se stesso non si trasforma, allorché il suo splendore va crescendo fino a raggiungere il mezzogiorno. Dalle sue prime pagine la Bibbia ci presenta lo stesso Dio sovrano, eterno, onnipotente, perfettamente saggio. La sua santità e la sua giustizia splendono ovunque nel suo atteggiamento nei confronti del male. Coloro che sono scandalizzati dai giudizi dell'Antico Testamento li attribuiscono ad una divinità tribale e crudele, ben lontana dal Dio di Gesù Cristo. In realtà è l'idea stessa di una santità assoluta, capace di giudicare severamente quella che essi respingono. In questa prospettiva non possono ammettere né il diluvio, né la distruzione di Sodoma, né il castigo dei Cananei, né quello degli stessi Israeliti. Quanto al Nuovo Testamento, si vorrebbe eliminare la perdizione eterna degli impenitenti. Tutti gli uomini, essi dicono, sono già salvati in Cristo, anche se alcuni lo ignorano ancora. Ma la Scrittura parla in modo totalmente diverso. I giudizi terreni e fisici dell'Antico Testamento erano gravi, ma quelli del Nuovo, spirituali ed eterni, sono infinitamente più spaventosi.
1: L'amore e la misericordia di Dio sono il filo d'oro che percorre tutta la Bibbia. L'Esodo e i Numeri illustrano la provvidenza e la pazienza di Dio che ha liberato il suo popolo ostinato provvedendo a tutte le sue necessità. Deuteronomio dichiara 24 volte che la legge è stata data per assicurare la felicità, l'accrescimento e la longevità del popolo obbediente. I salmisti, come pure i profeti, esaltano l'Iddio unico, fedele e santo, vicino alle sue creature, onnipotente Signore dell'universo, meraviglioso nei suoi piani di amore e di salvezza per tutte le nazioni. Chiunque conosce in questo modo l'Iddio dell'Antico Testamento lo ritrova nel Nuovo, senza nessun'altra differenza che una rivelazione più personale e più completa delle sue infinite perfezioni. Nessuno ha mai veduto Dio, l'unigenito Figlio che è nel seno del Padre e quel che l'ha fatto conoscere. L'Evangelo ci fa conoscere il mistero della sua volontà secondo il disegno benevolo che gli aveva già prima in se stesso formato, nel raccogliere sotto un sol capo in Cristo tutte le cose, affinché nel tempo presente ai principati e alle podestà nei luoghi celesti sia data a conoscere per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio.
0: Quale miracolo inaudito è questo! Il beato ed unico sovrano, il re dei re, il signore dei signori, il quale solo possiede l'immortalità ed abita una luce inaccessibile, il quale nessun uomo ha veduto né può vedere, al quale siano onore e potenza eterna. Questo Signore vuole utilizzare i balbettamenti della nostra lingua per comunicare con noi in modo sempre più completo. Non deve dunque stupirci il fatto che l'autore di una tale rivelazione abbia utilizzato per questo tanti secoli e strumenti umani diversi per realizzare questo grande piano nei 66 libri della Bibbia.

Gentilissimi ascoltatori, giunga un saluto carissimo a tutti voi che siete in ascolto. Sono felice di indirizzarmi a voi ed auguro che i momenti che trascorreremo insieme risultino in benedizione per tutti e costituiscano un tempo di serenità e di pace. Infatti queste sono le benedizioni che riceviamo quando ci affidiamo al Signore. Nella Bibbia troviamo scritta questa frase: non c'è rocca come il nostro Dio, un rifugio. Ogni uomo sente bisogno di un rifugio, di qualcosa che gli dia sicurezza, che lo protegga nel pericolo. A volte si tratta di una protezione materiale. Per questo motivo nel passato sorgevano le rocche, quei castelli incredibili, simili a nidi di aquile, o il loro moderno equivalente scavato nella roccia e coperto di tonnellate di calcestruzzo. Altre volte si tratta del bisogno di una protezione immateriale, e allora si ricorre agli affetti, alle compagnie di amici, all'attività febbrile e a centinaia di altre cose che ci danno l'illusione della sicurezza. Tutti abbiamo una nostra rocca, o meglio cerchiamo disperatamente di avere fiducia in quella che ci siamo costruita, a dispetto degli ammonimenti che ci vengono dalla nostra stessa esperienza. Ma esiste un rifugio reale, vero, che non cambia, che mantiene quello che promette, che non delude nel momento del bisogno, ed è il Signore. Proprio Gesù ha detto: venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi, e io vi darò riposo. Sebbene queste parole siano state pronunciate circa 2000 anni or sono, conservano a tutt'oggi il loro infinito valore. Per cui anche noi, in questo momento stesso, possiamo fare nostre queste parole. Adesso, prima di dare inizio alla nostra conversazione biblica, ci fermiamo per un breve stacco musicale.

Gentilissime ascoltatrici e cari ascoltatori, proseguiamo la nostra conversazione biblica nella piena certezza che una volta ancora il nostro Dio e Padre Celeste ci farà udire la sua voce amorevole e piena di speranza. Purtroppo accade che noi uomini vorremmo sempre fare qualcosa per meritare o guadagnare il favore di Dio, anziché disporci ad accettare quello che Lui ha preparato per noi. Questo non accade soltanto oggi, nella nostra società commercializzata, ma avveniva già al tempo del Signore Gesù Cristo. Infatti leggiamo nel Vangelo di Giovanni che un giorno alcune persone si avvicinarono al Signore Gesù Cristo e gli dissero: «Che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?» Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato». Da queste precise parole si evince che c'è una sola opera che Dio chiede, ed è quella di credere in Lui, ossia accettare ciò che Gesù Cristo ha fatto per la nostra redenzione. Tutto il resto non serve a nulla e non ci assicura la salvezza. Ho letto di un signore che si è spento a 90 anni, lasciando al suo unico erede un patrimonio stimato a 200 miliardi delle vecchie lire. Era un ateo militante ed un filantropo molto rinomato, che finanziò la creazione di molti istituti per bambini nelle zone più povere. Rifiutava di credere all'esistenza di Dio e voleva contare soltanto sulla bontà dell'uomo. Al suo attivo c'era un cuore grande, molta dedizione e generosità, ma neppure una scintilla di fede. Egli rifiutò sempre ogni accenno a Dio. Ora, noi non siamo il giudice supremo, ma dobbiamo dire che se quest'uomo è morto in queste condizioni è perduto. Diciamo proprio che egli è e non che sarà. Infatti la parola del Signore afferma: chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Ma con la stessa sicurezza la Scrittura ci dice anche che chi crede in Lui, cioè in Gesù, non è giudicato. Già giudicato, questa è la sentenza emessa da Dio verso chi non crede e muore, disprezzando la salvezza che Dio gli offre in dono. Queste sono parole su cui riflettere seriamente. La Bibbia non illude nessuno, non alimenta false sicurezze, ma dice che l'uomo che non crede è giudicato e condannato. Questo rimane vero qualunque siano state le opere compiute, i meriti, le qualità, la sapienza, la ricchezza o la gloria posseduti. Si entra in cielo non per le virtù umane o per le disposizioni del nostro animo, ma solo in virtù del sangue di Gesù Cristo. La Bibbia dice con chiarezza: colui che crede, per lui e soltanto per lui vi è speranza. Dio chiede al peccatore colpevole di onorarlo soltanto con la sua fede. In questa maniera non si viene in giudizio, ma si passa dalla morte alla vita. Non trovate, cari ascoltatori, che questa sia la più bella notizia che possiamo ascoltare e ricevere? Perché un giorno ci saranno degli esseri perduti per l'eternità e destinati alle pene eterne. Per la ragione denunciata dal Signore Gesù stesso, quando ha detto ai suoi contemporanei: «Eppure non volete venire a me per avere la vita». Di fronte al rifiuto dell'uomo, Dio non può fare nulla, deve fermarsi. Questa è la tragedia. Se ci saranno un giorno dei perduti, è perché loro stessi lo hanno voluto. Non è forse una ragione e un motivo per riflettere e per cambiare atteggiamento? Ma quello che stiamo dicendo è ancora più solenne per un altro motivo. Credo sia sotto gli occhi di tutti la constatazione che con il passare del tempo le cose non migliorano, ma peggiorano sempre di più. Anche se gli uomini politici promettono cambiamenti e riforme, siamo consapevoli che non ci sono dei toccasana facili,
Al contrario, la nostra società si scontrerà con sorprese sempre più amare. Il Signore Gesù Cristo ha predetto che prima del suo ritorno il mondo giungerà alla crisi più profonda della sua storia. Questo accadrà a tutti i livelli, e cioè nella sfera politica, economica, ecologica, spirituale e morale, nonché in molti altri dettagli. Gesù ha detto che la situazione sarà simile a quella dei tempi di Noè, prima che il diluvio si riversasse su un'umanità impenitente e la distruggesse. Quello fu un giudizio premonitore. Ed anche se un giudizio come il diluvio non si ripeterà più, pure il Signore non resterà indifferente di fronte al degrado dell'umanità. Possiamo infatti ricordare che il giudizio di cui parliamo non è una nostra invenzione, ma una predizione del Figlio di Dio che si sta delineando proprio ai nostri giorni. Ne parleremo subito dopo lo stacco musicale.

Mentre era su questa terra, Gesù ha parlato dei falsi cristi e falsi profeti. Ha detto: poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo, e sedurranno molti. Oggi più che mai ci sono uomini che seguono personalità che proclamano di essere il Cristo ritornato in terra o l'avere rivelazioni particolari da lui. Come esempio cito il fondatore della setta dei mormoni, Joseph Smith, Gabrielle Wittek, la fonditrice della vita universale, il reverendo coreano Moon, fondatore della cosiddetta Chiesa dell'Unificazione, oppure il Cristo dell'epoca dell'Acquario, ossia quella che è conosciuta come la New Age. Inoltre Gesù predice guerre e rumori di guerre, perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Questa frase caratteristica deriva da una locuzione idiomatica ebraica che descrive la guerra mondiale. È nel XX secolo che per la prima volta si sono svolte guerre mondiali accompagnate da massacri etnici

che sorgono circa il rifornimento di cibo, come non mai nella storia dell'umanità. Si è verificata nel campo della nutrizione collettiva una sperequazione senza precedenti. Se il mondo fosse un villaggio con 100 abitanti, allora 20 avrebbero da mangiare in abbondanza e 30 giusto il necessario. I rimanenti 50 invece soffrirebbero di malnutrizione cronica e molti ne morirebbero. Questa è la situazione nella quale la terra si trova oggi. Gesù annuncia terremoti e dice ci saranno terremoti in vari luoghi. La frequenza dei terremoti ha subito negli ultimi decenni un incremento continuo. Tra gli anni 1897 fino al 1966 sono state registrate 27 scosse di intensità superiore al sesto grado della scala Richter, mentre solamente nel periodo che va dal 1967 al 1976 ci sono stati 180 sismi che hanno superato il settimo grado della scala Richter. Inoltre, negli anni 1966 ad 88, circa 450.000 persone sono state vittime di questi terremoti. Ecco, cari amici, delle precise ragioni per affidare la nostra vita a Gesù Cristo e credere a Lui come l'unico Salvatore. Adesso vogliamo proseguire con la lettura del libro dell'Esodo al capitolo 12. Quel giorno sarà per voi un giorno di commemorazione e lo celebrerete come una festa in onore del Signore. Lo celebrerete di età in età come una legge perenne. Per 7 giorni mangerete pani azimi. Fin dal primo giorno toglierete ogni lievito dalle vostre case, perché chiunque mangerà pane lievitato dal primo giorno fino al settimo sarà tolto via da Israele. Non mangiate nulla di lievitato. Dovunque abiterete, mangerete pani azimi. In questo capitolo del libro dell'Esodo si continua a parlare dell'istituzione della Pasqua ebraica a ricordo della prodigiosa liberazione dalla degradante schiavitù egiziana. Nello stesso tempo, non è possibile leggere il libro dell'Esodo senza scorgervi una parabola di quella che sarà la grande opera di redenzione che il Signore Gesù Cristo opererà in favore di tutti gli uomini. Adesso, nell'istituzione della festa degli azimi, abbiamo la seconda parte della lezione spirituale che Dio vuole impartire. Dopo la redenzione, ossia la liberazione dalla schiavitù, da ogni forma di tirannia, sia essa quella del faraone che quella del peccato, Dio si aspetta che il suo popolo viva una vita diversa, perché lo ha messo in condizione di poterlo fare. Ed è vero anche per noi. Prima eravamo incapaci di fare il bene, ma adesso non è più così, soprattutto per dei cristiani che sono divenuti la dimora dello Spirito Santo. Perciò è molto importante leggere con attenzione questi testi. Se avete una Bibbia sotto mano, vi preghiamo di leggere con attenzione i versetti 14 a 20 del capitolo 12 dell'Esodo, perché in esso vi troverete degli insegnamenti molto appropriati. Il Signore, nel continuare a dare le sue istruzioni, non solo preannuncia l'evento che egli sta per mettere ad effetto, ma insegna che esso dovrà non solo essere festeggiato, ma ricordato in maniera perpetua. Mai gli israeliti avrebbero dovuto dimenticare ciò che Dio ha fatto con la liberazione dall'Egitto. Inutile dire che questo principio vale anche per noi. Tutto ha il suo inizio e si fonda sull'opera della croce. Ed è per questo fatto che tramite la celebrazione della cena del Signore noi dobbiamo continuamente ricordare ciò che Gesù Cristo ha fatto, almeno fino a quando Egli non verrà a prenderci. Questo sottolinea l'importanza di ricordare

0: il Signore fa per noi. Troppo spesso noi diamo tutte queste cose come un fatto scontato, ma non è così. Gesù Cristo ha realmente sofferto e ha pagato un prezzo che noi non riusciamo nemmeno ad immaginare. Ecco perché l'Apostolo Paolo, nello scrivere la sua lettera ai Corinzi, afferma: «Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo». Preghiamo il Signore perché questo possa essere realmente il nostro impegno quotidiano: vivere per glorificare ed onorare il Signore nella nostra vita, perché è per questa ragione che noi siamo stati liberati da ogni schiavitù.
1: Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Atti degli Apostoli, capitolo sesto. Or in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. E i dodici, radunata la moltitudine dei discepoli, dissero: «Non è convenevole che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Perciò, fratelli, cercate di trovar tra voi sette uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, e che noi incaricheremo di quest'opera. Ma quanto è a noi, continueremo a darci alla preghiera e al ministero della parola». E questo ragionamento piacque a tutta la moltitudine, ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Permena e Nicola, proselita di Antiochia, e li presentarono agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme, e anche una gran quantità di sacerdoti ubbidiva alla fede. Or Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni fra il popolo. Ma alcuni della sinagoga detta dei Liberti e dei Cirenei e degli Alessandrini e di quei di Cilicia e d'Asia si levarono a disputare con Stefano, e non potevano resistere alla sapienza e allo spirito che egli con cui parlava. Allora subornarono degli uomini che dissero: «Noi l'abbiamo udito dir parole di bestemmia contro a Mosè e contro a Dio». E commossero il popolo e gli anziani, gli scribi, e venutigli addosso, lo afferrarono e lo menarono al Sinedrio, e presentarono dei falsi testimoni che dicevano: «Quest'uomo non cessa di proferir parole contro il luogo santo e contro la legge. Infatti gli abbiamo udito dire che quel Nazareo, Gesù, distruggerà questo luogo e muterà gli usi che Mosè ci ha tramandati». E tutti coloro che sedevano nel Sinedrio, avendo fissati in lui gli occhi, videro la sua faccia simile alla faccia di un angelo.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
4: Mi ero proposto di non arrivare fino all'eroina, però a lungo andare ho provato anche sono arrivato fino alla cocaina. Sono arrivato perché ho sempre cercato un'emozione maggiore, una vera felicità, E così, dopo tante esperienze, pensavo che l'unica esperienza era quella della droga, che poteva darmi, dare una certa realizzazione di me stesso.
5: Questa interessante testimonianza di Mario, una testimonianza, una storia di una vita cambiata, vi proporrà oggi il programma Contrappunti. Non solo questo, ci sarà anche altro. Contrappunti sarà con voi fra pochissimo, qui dopo questa canzone dei White Hearts, Fly Eagle Fly, vola Aquila, vola.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Hai perso la speranza, non c'è più luce, il fuoco se n'è andato dal tuo sogno. Non lo sai, non l'hai sentito, la fede è un uccello e le sue ali sono la parola di Dio. Vola, aquila, vola. Tieni alta la testa e vola in alto nel cielo sul vento dello spirito. Vola, cavalca le ali dorate del mattino. E c'è una speranza che non passerà, è la potenza della tomba vuota. Diventerai debole, stanco ed esausto, ma egli ti fortificherà perché è il Signore dell'alba eterna. Ecco, queste le parole della canzone che vi ho proposto poco fa, Fly Eagle Fly dei White Hearts. Vola, aquila, vola. E a volte veramente è questa una realtà, a volte perdiamo ogni speranza, non vediamo più la luce in fondo al tunnel, però c'è una via d'uscita. La testimonianza che vi propongo adesso ci dimostra proprio questo fatto. Ci sono delle vite che sono veramente cambiate dal Signore. E allora, benvenuti a Contrappunti, Mario Pieri, il sottoscritto adesso in vostra compagnia. Mi raccomando, restate con me. E allora veniamo a questa registrazione, questa intervista. L'esperienza della droga, un'esperienza che ha toccato e che continua a toccare molti giovani e non solo, anche personaggi famosi, come ci riporta di tanto in tanto la cronaca. Ecco, l'esperienza che ci racconterà oggi Mario, mio omonimo, è la prova di come Dio è reale. Reale perché entra nei problemi reali, nei problemi personali di ogni individuo. Ecco, Mario è passato per questa tristissima esperienza, ci racconterà oggi come appunto ne è uscito. Ecco, ascoltiamo adesso allora questa intervista ricostruita e registrata qualche tempo fa.
2: Avevo 18 anni ed è successo in un momento abbastanza particolare, in un momento di delusione, di sconforto sia dagli amici, dalla famiglia e anche dalla società.
1: Che tipo di droghe andavano a quel tempo? Cosa prendevi all'inizio?
2: All'inizio si comincia sempre con poco, si inizia con l'hashish, diversi tipi di hashish, il nero, il marrone, per passare alle droghe più pesanti. Comunque con i miei amici fumavamo hashish, facevamo i spinelli da noi, cercavamo anche di andarle a comprare in grandi quantità per venderli a più prezzo, a caro prezzo, e per poter ricomprare altre dosi.
1: Era una cosa abbastanza nuova per quel tempo, immagino.
2: Era abbastanza nuova, però nell'ambiente in cui l'ambiente che frequentavo c'erano diversi tossicomani, persone che già usavano acido e cocaina, eroina, eccetera. Anche se era una cosa abbastanza nuova, c'erano già alcuni tossicomani.
1: Che tipo di ambiente era?
2: Un ambiente prettamente hippie. Si viveva anche in comune, c'erano alcuni miei amici, avevano una comune e stavano tutti insieme.
1: E questa gente qui dove aveva iniziato in genere l'esperienza con la droga?
2: Nelle scuole. Era iniziato tutto quanto nelle scuole e poi, delusi dalla scuola come me, non sono più andati, non si frequentava più la scuola, così tirare sera si cercavano queste nuove esperienze, queste nuove emozioni.
1: Cosa ti ricordi di questo periodo? Qualcosa che ti è rimasto più impresso?
2: È rimasto impresso una volta quando siamo andati a Milano in via Brera a cercare la roba e noi non l'avevamo trovata. Così abbiamo cercato per diverse ore alcuni amici a Milano e nessuno di loro aveva la roba. E siamo tornati a casa un po' delusi e scoraggiati. E una cosa che mi ricordo quando siamo tornati a casa erano i travagli di un mio amico tossicomane che stava male. Questo ragazzo era già stato un paio di volte a disintossicarsi e io mi ero proposto, dopo la vista di questo giovane che aveva su per giù la mia età, 18-19 anni, di non arrivare mai al punto in cui lui era arrivato con la droga. Lui si iniettava l'eroina.
1: E cosa è cambiato poi in te che hai lasciato questo modo di vivere? Cosa è successo?
2: Ho detto prima che mi ero proposto di non arrivare fino all'eroina, però a lungo andare ho provato anche sono arrivato fino alla cocaina. Sono arrivato perché ho sempre cercato un'emozione maggiore, una vera felicità. Così dopo tante esperienze pensavo che l'unica esperienza era quella della droga che poteva dare una certa realizzazione di me stesso. E così ho provato anche la cocaina. Mi hai fatto una domanda: come mai sono cambiato, che cosa è successo? Ho avuto tante esperienze che sarebbe troppo lungo forse raccontare. La cosa interessante che mi ha dato un vero scopo, una realizzazione di me stesso, è la persona di Cristo. Proprio tutto l'opposto di quello che era la mia vita prima. La vita della droga, la vita di hippie, la vita della comune. Ora Cristo è il centro per me. Qualsiasi cosa che io faccio, che penso o che dico, cerco di farla per Cristo, non più per me stesso, non più per un'altra persona, ma per Cristo, perché solo Cristo può dare uno scopo, un valore e anche, diciamo, una potenza e vitalità a tutte le azioni che io faccio, alle parole che dico.
1: Ecco, tu sei venuto all'esperienza con Cristo per mezzo della testimonianza di una persona. Ecco, tanta gente pensa che il fatto che, anzi, si sa che, diciamo, che una certa percentuale di tossicomani che vengono aiutati in questi centri di recupero non ce la fanno, ritornano indietro, ritornano ad altre droghe oppure hanno bisogno di altri surrogati. Ecco, ascoltando la tua testimonianza, qualcuno potrebbe anche pensare che tu sei passato da una droga all'altra. Prima eri rimbambito dagli stupefacenti, adesso lo sei dalla religione, da Cristo. Ecco, chi ci ascolta potrebbe anche pensare che hai lasciato una cosa che ti intontiva per un'altra. Cosa dici?
2: L'effetto della droga passava dopo qualche ora, dopo un breve periodo. Il fatto che il mio cristianesimo, che è il vero cristianesimo perché è basato sulla persona di Cristo, non è un'allucinazione, perché l'allucinazione passa come l'effetto della droga, dura un periodo e poi passa. Ma il fatto che io, da come mi alzo la mattina e da come vado a letto, vivo per Cristo. Cristo, come ho detto prima, è il centro della mia vita, è una realtà che io sperimento, perché se Gesù ha cambiato la mia vita, il che è vero, perché nessun uomo poteva cambiare, poteva trasformarmi come ora sono. Gesù si muove, agisce dentro di me. È il fatto che lui si è rivelato nella Bibbia, nel Vangelo, e che lui vuole essere una persona vivente, vuole agire attraverso gli uomini. Questo cambiamento, che non è un surrogato, che non è un'allucinazione, è una realtà che Cristo vuole fare in ogni persona.
1: Ecco, per concludere, tu forse avrai avuto problemi con il fatto dell'astinenza, il fatto di dover tagliare completamente con un certo tipo di vita. Ecco, in questo momento la tua esperienza di fede, la presenza di Cristo nella tua vita, ecco, che parte ha avuto nella tua storia?
2: Ha avuto una parte predominante in questo, che quella sera che io ho detto alcune parole a Cristo in preghiera, mi sono rivolto a Lui in preghiera come se io stessi parlando con un amico, con un'altra persona, come per esempio in questa intervista, ho chiesto diverse cose. Tra le altre cose, oltre a perdonare tutta una vita sbagliata, ho chiesto di liberarmi. Perché credevo che lui era potente di liberarmi dalla droga e anche dall'alcol, perché da alcuni anni ero anche alcolizzato. E dopo che io ho parlato con lui con una forma di preghiera, lui ha agito in modo tempestivo. Io non ho più avuto il bisogno né di alcol né di droga, e ricordo bene che non sono più andato a cercare né fumo né alcol, niente. Proprio, c'è stato proprio un taglio netto. Questa è la potenza di Cristo, che è quello che gli uomini non sanno fare, perché scendono a compromessi, come tu dicevi prima, danno un altro surrogato che è il metadone o altre cose, mentre Cristo dà un taglio netto, mette la potenza dello Spirito Santo per dare una vita nuova.
1: Ecco, Mario, che abbiamo ascoltato oggi in questa intervista, è senz'altro un'altra testimonianza vivente di cose che vengono spesso dette ma che non vengono purtroppo credute, cioè che Gesù Cristo è in effetti una scelta decisiva.
2: Sì, Gesù è una scelta decisiva, è l'unica alternativa ai bisogni dell'uomo, non esistono altre alternative, l'unica alternativa è Gesù.

0: Anche qui parole molto belle di questa canzone dei Petra che vediamo adesso insieme. Si intitolava la canzone Prayer, cioè preghiera. Prima ti voglio ringraziare, Signore, dice la canzone, per il fatto che sei quello che sei, per essere venuto a salvare un uomo che è andato molto lontano. Grazie che mi chiami a essere tuo figlio e a servirti. Signore, il modo in cui hai benedetto la mia vita va ben al di là di quello che merito. Custodisci coloro che amo così tanto. Ti prego, colma il loro vuoto quando io sono lontano da loro e riempi anche la solitudine in me. Questa è la preghiera che io innalzo a te, sapendo che importa a te anche più di quanto importi a me. Questa è la preghiera che innalzo nel tuo nome, con umiltà. Fa che io sia la prova di ciò che può fare la tua grazia per una generazione che lotta per trovarsi in te. Fa che essi arrivino a conoscere il tuo amore. Fa che i loro occhi vedano e dammi l'opportunità di condividere la verità che li libera. Fa anche che l'unità in ogni cosa sia la bandiera della tua Chiesa e fa che inizi a bruciare il fuoco del risveglio. Mentre affrontiamo le ultime ore, fa che questa nazione sviata ritorni a te. Preservaci dal male che divora. Tienici sul sentiero e conducici. Tienici nella tua luce finché il tuo regno non arrivi e la tua opera sia fatta.
1: Contrappunti
0: che adesso volta pagina, però non poi così tanto. Ecco, quando si dice la parola temperanza, forse per alcuni questa parola evocherà immagini vittoriane, la bevanda demoniaca, palazzi di gin, donne oneste che distribuiscono immagini religiose. Il movimento inglese di temperanza del 1800 può portare un sorriso sulle nostre labbra oggi, ma non si trattava solamente di un sintomo bisbetico di una società repressa. C'era un vero bisogno per le persone di agire contro le miserie dei poveri dovute al troppo consumo di alcol. William e Catherine Booth, i fondatori dell'Esercito della Salvezza, videro in primo piano le mogli di bambini maltrattati, poi la fame, la malattia, l'estrema povertà, e la conclusione fu per loro che questi fatti erano causati dall'ebbrezza, cioè dall'alcol, dal vino. Il punto di vista fu questo. Ecco, potremmo dedurre, diceva infatti Catherine Booth, da questa evidenza estrema che l'alcol è un alleato naturale di ogni malvagità. La loro soluzione era radicale. L'Esercito della Salvezza non soltanto avrebbe parlato contro queste malvagità senza barriere, non soltanto avrebbe fatto tutto quanto fosse in suo potere per aiutare le vittime, ma avrebbe anche chiesto ai suoi membri di astenersi da ogni tipo di alcol. Infatti l'Esercito della Salvezza è forse il movimento di temperanza più famoso di tutti gli altri e vede ancora oggi il bisogno per i suoi membri di astenersi appunto dall'alcol per tutta la vita. Ma la temperanza vuole dire anche altro sicuramente. Il significato originale della parola implica l'idea di andare fino al punto giusto, ma non oltre. E questo è qualcosa che molti di noi trovano difficile fare. Ecco, prendiamo ad esempio il maniaco del lavoro, oppure la moglie che tormenta a morte il marito, la terapia degli acquisti, l'uomo che perde il controllo per un non nulla, il pescatore fanatico, il genitore super protettivo, oppure ancora l'ossessione per la salute, l'uomo che si preoccupa perché non ha niente di cui preoccuparsi e così via. Ecco, anche le buone qualità, le virtù possono diventare dei vizi se portati all'eccesso. L'entusiasmo può diventare bigottismo, come vediamo oggi in molti movimenti fondamentalisti. Il patriottismo può diventare razzismo. L'amore può diventare possessività. La tolleranza può tramutarsi in apatia. Essere rilassati può far diventare pigri. Ecco l'autocontrollo. L'autocontrollo è una traduzione moderna per temperanza. L'autocontrollo significa che andiamo fino ad un certo punto, ma non oltre. Ecco, controllarsi però è difficile per molti di noi. Ma la Bibbia ancora una volta ci dice anche che il controllo di Dio ci aiuta ad avere autocontrollo su noi stessi. L'Apostolo Paolo ha scritto che quando diamo la nostra vita a Dio, i risultati che dimostreremo saranno amore, gioia, pace, comprensione, cordialità, bontà, fedeltà, mansuetudine e dominio di sé. Ecco, questo elenco è riportato nell'Epistola ai Galati al capitolo 5. E a dire il vero, la maggioranza di noi desidera avere più autocontrollo, e se l'avessimo scopriremmo di essere più felici di vivere con noi stessi, e gli altri sarebbero più felici a loro volta di vivere con noi.

Ecco, sicuramente però l'alcol non è l'unico demone. Prima abbiamo sentito dalla testimonianza di Mario quello che è stato il suo problema, fra l'altro anche l'alcol oltre che la droga, ma la lista ovviamente non si esaurisce sicuramente qui. Siamo ormai arrivati al termine del programma di oggi, c'è probabilmente ancora spazio per una canzone, credo di sì. È Albino Montisci questo.

0: Bene, mi faccio da parte per il momento, vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche quest'oggi in questo spazio, noi ci risentiremo come sempre molto presto e vi invito a restare ancora sintonizzati con noi, seguiranno altre interessanti proposte fra poco. Buon proseguimento.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari ascoltatori, ci rallegriamo di essere di nuovo insieme, vi ringraziamo per la vostra puntualità e la vostra presenza. Vogliamo proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni, leggendo dal capitolo 9 i versetti da 24 a 34.

Essi, dunque, chiamarono per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Egli rispose: «Se egli sia un peccatore non so, una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo». Essi allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti aprì gli occhi?» Egli rispose loro: «Ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato. Perché volete dirlo di nuovo? Volete forse diventar suoi discepoli anche voi?» Essi lo insultarono e dissero: «Sei tu discepolo di costui. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma in quanto a costui non sappiamo di dove sia». L'uomo rispose loro: «Questo poi è strano, che voi non sappiate di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. Da che mondo è mondo non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a uno nato cieco. Se quest'uomo non fosse da Dio, non potrebbe far nulla». Essi gli risposero: «Tu sei tutto quanto nato nel peccato, e insegna a noi?» E lo cacciarono fuori.

0: Per quell'uomo guarito dal Signore, l'interrogatorio non finiva più. Dopo aver ascoltato il racconto dei fatti, dopo averne chiamato i genitori ed aver raccolto la loro testimonianza, chiamarono per la seconda volta colui che era stato cieco per rivolgergli nuovamente le stesse domande. È chiaro che lo pressarono, lo costrinsero ad uno sforzo nel tentativo di farlo cadere in contraddizione, confondendolo e mortificandolo. Ma quell'uomo non aveva nulla da temere, perché stava testimoniando della verità. I fatti erano reali ed erano accaduti come li aveva raccontati. A quel punto, solo mentendo, avrebbe potuto dichiarare qualcosa di diverso. Nella sua candida ingenuità, quell'uomo fornì ai sapienti farisei alcuni spunti per riflettere sull'esperienza della sua guarigione, al fine di raggiungere un'idea giusta su colui che aveva compiuto il miracolo. Più lo mettevano sotto il torchio delle loro domande, più quell'anonimo uomo esprimeva tranquillamente il suo giudizio, così che coloro che si erano riuniti per giudicare si trovarono giudicati da una persona che al loro confronto era molto semplice, anzi ingenua. Ora si può diventare semplici attraverso un'adeguata educazione, mentre ingenui si può solo essere perché l'ingenuità è un dono. E quell'ingenuità fu disarmante. Era impossibile combatterla. Cosa rispondere a chi dice «ero cieco e ora vedo»? Oppure «volete diventare suoi discepoli»? E ancora «è strano che non lo conosciate, eppure mi ha aperto gli occhi». Era senza dubbio più reale, più profonda la sua esperienza vissuta che tutta la conoscenza di quei sapienti che si dicevano discepoli di Mosè, mentre ostacolavano l'opera di Dio. Quale esempio abbiamo in quell'uomo? Non esiste forza, pressione, minaccia umana che possa travolgere o possa far vacillare la sicurezza dell'esperienza vissuta con Gesù. Non si può definire quell'uomo un coraggioso, un temerario, un eroe, uno che disprezza il pericolo. È semplicemente un uomo puro, un uomo onesto, un uomo candido, che si offre al giudizio degli altri forte di ciò che ha acquisito e di cui è certo: l'amore di Dio, che ha mutato completamente la sua vita. Era cieco e ora vede, e non solo fisicamente, vede spiritualmente i veri valori della vita, che restano spesso nascosti agli orgogliosi e agli ottusi religiosi. Dio vi benedica.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
3: Chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E trovatala, tutto allegro se la mette sulle spalle, giunto a casa chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 15, versetti 4-6.
4: Ci capita facilmente di perdere la strada. Possiamo avviarci sicuri pensando di sapere dove stiamo andando e poi in qualche punto del corso della nostra vita ci perdiamo. Ci ritroviamo soli senza sapere dove siamo. Ci ritroviamo turbati e disorientati. Non sappiamo più quale sia la strada per tornare indietro né come rimetterci di nuovo su quella giusta per andare avanti. Fortunatamente Dio è allerta. Si accorge che ci siamo perduti e, siccome ci considera di gran valore, si mette sulle nostre tracce. Quando Dio ci trova, molti di noi si aspettano che dica: dove sei stato? Ti ho cercato dappertutto. Non puoi stare più attento ai cartelli segnaletici? Cosa c'è che non va? Non voglio dover tornare un'altra volta a cercarti. D'ora in avanti devi stare più attento. Ma non c'è nessun accenno nel nostro testo biblico di oggi a un rimprovero. Non c'è nessun urlo, nessun biasimo, nessun vergognati. Quando Dio ci trova è pieno di gioia, ci prende in braccio e ci riporta a casa e fa festa. Dio è allerta, si accorge quando ci perdiamo e fa festa quando siamo ritrovati. Essere trovati da Dio è essere risanati.
3: Ho perduto la strada, Signore, ma Tu mi trovi. Quando mi trovi, mi aspetto biasimo e rifiuto. Mi aspetto che Tu sia pieno di rabbia. Mi aspetto di sentirmi giudicata come un impiccio. Ma Tu mi saluti con gioia, festosamente. Grazie perché mi cerchi e mi trovi.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Grazie amici per la vostra sintonia e per permettermi di venire a voi con la buona novella. In questi ultimi tempi sembra che il vocabolario dei nostri politicanti si accresca sempre di più con parolone più nuove, altosuonanti, parolone importanti, ma spesso vuote e insignificanti. Ma qual è la parola più importante? Ebbene, state con noi perché esamineremo proprio questo soggetto. Ma prima, eccovi qui un po' di musica.

Ed ora alcune parole di alta ispirazione dal caro pastore Giovanni Rostagno, tratte dal suo bel libro Più presso a te, Signore. Siamo uditori della parola di Dio, anzi siamolo sempre di più. Cerchiamo di accrescere il corredo delle nostre conoscenze religiose, di ammaestrarci con la lettura del Vangelo, di penetrare più innanzi nei divini misteri della verità illuminatrice, consolatrice, redentrice. Ma non ci fermiamo qui. Noi siamo uditori soltanto. L'essere uditori della parola è necessario, ma per andare più oltre, ma per salire più in su, l'essere uditori della parola è indispensabile perché sappiamo quello che dobbiamo fare. La conoscenza religiosa ha la sua ragione d'essere, ma per condurci alla vita religiosa. Non siamo uditori soltanto, siamo facitori di quella parola udita. Osserviamola, cioè viviamola, traduciamola in azione. Chi è uditore soltanto e non facitore della parola illude se stesso. Egli si immagina, ragionando erratamente, ed essere un cristiano in tutta l'estensione del termine, mentre non fa che professare con l'intelletto due o tre sterili opinioni religiose. Egli si immagina di essere un seguace ardente, mentre non è che un orecchiante del cristianesimo, è uno che ha udito e nient'altro. Non ci illudiamo. La nostra devozione, le nostre pratiche di culto, la nostra sapienza teologica, le nostre credenze medesime, se non sono accompagnate da uno slancio di vita pura e se non diventano sorgente di virtù, non hanno alcun valore. Non ci illudiamo. Neppure le più radicate convinzioni ortodosse, neppure la nostra fede nel sacrificio redentore della croce sono sufficienti per salvarci. Se non diventiamo facitori della parola e della nostra fede, trascinandoci con una volontà d'amore ai piedi di quella croce e diventando così i cooperatori di Cristo nella nostra redenzione stessa. Chi è solo uditore illude se medesimo. Chi è facitore della parola sarà beato nel suo operare.

Ed ora apriamo la parola di Dio. Quest'oggi leggeremo dalla seconda epistola di Paolo Apostolo al quinto capitolo i versetti compresi fra l'undicesimo e il ventunesimo. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Sapendo dunque il timore che si deve avere del Signore, noi persuadiamo gli uomini e Dio ci conosce a fondo e spero che nelle vostre coscienze anche voi ci conosciate. Noi non ci raccomandiamo di nuovo a voi, ma vi diciamo e vi diamo l'occasione di gloriarvi di noi affinché abbiate di che rispondere a quelli che si gloriano di ciò che è apparenza e non di ciò che è nel cuore. Perché se siamo fuori di senno lo siamo a gloria di Dio, e se siamo di buon senno lo siamo per voi, poiché l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti. Quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Talché da ora in poi noi non conosciamo più alcuno secondo la carne, e se anche abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. In quanto che Dio riconciliava con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posta in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Prenderemo per nostro testo il versetto 17 che dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono divenute nuove. Possa lo Spirito Santo ora aprire la nostra mente e il nostro cuore agli impulsi del suo santo amore e di rendersi obbedienti a queste sue preziose verità. Se noi volessimo decidere quali siano le più importanti parole che la nostra lingua abbia per noi, noi potremmo per logica rivolgerci a due libri, o al vocabolario sorgente di quantità, perché lì ci sono tutte le parole della nostra lingua, o alla Sacra Bibbia sorgente di qualità, perché lì ci sono le più importanti, le più vere, le migliori parole di qualsiasi altro volume. Ma deciso di rivolgersi alla Bibbia, ecco che ci troviamo davanti a 66 volumi, a migliaia di capitoli e a centinaia di migliaia di versetti. Ora, quali, fra un così vasto ammontare di parole, potrà essere per noi la migliore, la più utile? Tutte sono edificanti? Tutte sono buone? Come scegliere? Ebbene, se noi ora potessimo parlarci l'uno con l'altro, sono certo che potremmo intavolare una stimolante e lunga conversazione e ognuno di noi citare i propri versetti favoriti. Ma essendo questo impossibile e per brevità di tempo, vi presenterò quello che, secondo la mia opinione, secondo il frutto della mia meditazione, è il meglio, quello che contiene le parole più importanti di tutti. Ed è il versetto che vi abbiamo appena letto e che dice che se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Che bel verso, non è vero? Proprio al principio, quando si cominciò l'opera fra il nostro popolo, tale versetto era scritto sopra la parete della sala dove ci riunivamo ed è sempre stato il nostro motto. E guardate, amici, come esso è ben bilanciato, come tutto nella parola di Dio è fatto perfettamente. Questo versetto è composto da 11 parole. Nel bel mezzo c'è la parola
Cristo, poi al principio la parola sé e alla fine nuova creatura. Così per me le tre parole più importanti che noi abbiamo sono sé, Cristo, nuova creatura. Ora, nel considerarle, è evidente che noi dobbiamo volgere per prima la nostra attenzione alla parola centrale, cioè a Cristo, perché essa è al centro di questo versetto, e questo molto giustamente, perché Cristo deve essere sempre al centro di tutto. Infatti così è. Se noi osserviamo l'universo così complesso, così enorme, in continua creazione, lo troviamo composto di miliardi e miliardi di pianeti, astri che girano a velocità spaventose l'uno intorno agli altri nei propri sistemi e tutti intorno ad una forza misteriosa che li bilancia nel vuoto. Chi è questa forza misteriosa che la scienza sa di esistere ma che non può definire? Cos'è questa stragrande potenza che dal bel mezzo dell'universo lo stende come uno scrollo espandendolo nel vuoto e che nello stesso tempo lo tiene avvinto a sé? Ebbene, Paolo, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, ci dice che tutte le cose create, tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, sia le visibili come le invisibili, sono tutte state create per mezzo di Lui e sussistono in Lui. Lui le tiene in bilancio. Cristo è questa forza, egli nel mezzo al centro di tutto sostiene tutto. Egli, come Dante dice, è colui che tutto muove e la cui gloria per l'universo penetra e risplende. Così non possiamo far altro che ammettere che sì, fra tutte le parole, Cristo è la prima, la più importante, perché egli è colui che ha creato tutto, è colui che inoltre è al centro della parola di Dio. Infatti, se noi apriamo le sacre scritture, non c'è una pagina, un capitolo in cui non si trova una traccia di Cristo. Egli è come un filo che in un arazzo gigantesco si intreccia, si tesse, si incrocia e forma la bella e attrattiva figura dell'amore di Dio. Egli è trovato nella Genesi, dove ci è promesso come Salvatore, fra i profeti come l'aspettato Messia, nel Cantico dei Cantici come l'amante della nostra anima, nei Salmi come il buon pastore, nel Nuovo Testamento come la vite, la porta, l'acqua della vita, il pane, il risorto e vittorioso Re dei Re. Cristo è al centro della Chiesa, egli è raffigurato come il capo di questo mistico corpo di credenti, egli è raffigurato come la pietra angolare di questo tempio spirituale che ha da essere formato da tutti i credenti e dove Dio abiterà in perpetuo. Egli è la parola più importante perché non solo è il centro dell'universo, della Bibbia, della Chiesa, ma perché gli deve divenire il centro della nostra vita. Egli deve governare la nostra vita e deve averne il primo posto. Deve essere il nostro primo pensiero alla mattina quando ci alziamo e l'ultimo quando alla sera ci addormentiamo. La sua parola deve divenire la nostra legge, il suo amore la forza motivatrice di ogni nostra azione, il suo esempio il modello per la nostra vita. Egli deve controllare i nostri gusti, i nostri desideri, le nostre credenze, ogni nostro scopo. Tutta la nostra esistenza deve servire a glorificarlo, ad esaltarlo e a magnificarlo. E solo quando Lui diverrà tutto per noi, la nostra vita potrà essere felice. Solo allora avremo uno scopo, un ideale, e in terra godremo quel ciel che invochiamo nel Suo nome. Io sono stato crocifisso con Cristo e non son più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che ora io vivo nella carne, la vivo nella fede del Figliuolo di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Così Paolo esprimeva questo concetto. Così questa importante parola Cristo deve divenire per noi. Ora, è facile essere tutti d'accordo su queste belle cose. È facile asserire che Cristo è al centro della storia e di tutto.
Ma amici, dite, è Egli al centro della vostra vita? Siamo noi schiavi di Lui o schiavi dei vizi? È la nostra volontà che ci domina o è la sua? È l'egoismo, l'attaccamento al danaro, alle cose materiali che ci controllano o è l'abnegazione che ci forza e ci fa amare, ci fa trovare più bello il dare che il ricevere, il servire più che l'essere servito? E questo ci porta alla seconda importante parola di questo versetto. Essa è proprio al principio di essa ed è una parola assai importante. Essa è capace di cambiare i destini, le sorti dei popoli, dell'individuo, e questa parola è la particella dubitativa. Se uno è in Cristo. Amici, vedete, tutto il versetto, la potenza di Cristo, la sua salvezza dipendono da questo se. Dillinger, il pericolo pubblico numero uno ucciso anni fa dalla polizia a Chicago, da ragazzo partecipò alla scuola domenicale di una chiesa evangelica. Era un ragazzo irrequieto, indisciplinato, e il maestro non ebbe né la pazienza, né l'interesse, né quella tolleranza che la carità cristiana richiedono da ogni credente, e lasciò che il ragazzo si allontanasse e non partecipasse più ai servizi della chiesa. Così egli crebbe e diventò il peggiore criminale del suo tempo. Se era stato amato, se qualcuno si fosse interessato di lui, forse sarebbe divenuto un bravo e onorevole cittadino. Se. Re Agrippa, come lo vediamo descritto nel libro degli Atti, è confrontato da Paolo col Vangelo di Cristo. Alle pressanti esortazioni dell'Apostolo, il re risponde: «Per ora basta, per poco mi convinci a divenire cristiano». Ed ora ecco che da secoli nell'eternità il re Agrippa mormora: se avessi creduto, se. Amici, sapete che questo se diverrà il vostro paradiso o diverrà il vostro inferno? Amici, se oggi noi consideriamo Cristo, se noi oggi ci arrendiamo a Lui, se gli daremo ora con una decisione definitiva il primato della nostra vita, noi saremo salvati e questo se ci darà un posto nella sua dimora. Ma se ritardiamo, se rimandiamo, se rifiutiamo, verrà che anche per noi il giorno che questo se ci sarà di rimpianto e di tormento. Ma amici, pure notate che questo se è anche molto importante per il regno di Dio. Il suo avanzamento proprio dipende dal fatto che se coloro che si chiamano cristiani vivono come Cristo vuole, o se sono solo dei dicitori e non facitori, la sua Chiesa prospererà o non prospererà. Crescerà se i suoi credenti crescono nella sua fede. E questo ci porta alla terza parola importante e all'ultima, quella che conclude e che decide la nostra finale condizione. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Cristo viene prima, la sua potenza, la sua salvezza, la sua influenza ci può essere trasmessa solo da quel sé che abbiamo appena considerato, cioè se noi obbediamo e ci arrendiamo a Lui, e se abbiamo fatto questo, allora egli per mezzo del suo Spirito ci farà divenire nuove creature, ci farà nascere di nuovo. Ultimamente si è parlato assai della nuova nascita, ma che cosa vuole dire, in che consiste? A Nicodemo, un vecchio religioso che per tutta la vita aveva cercato il regno, Gesù disse: devi rinascere di nuovo. Pure lui non riusciva a capire cosa il divenire nuove creature significa. Non riusciva a capire che non è un'alternativa di privilegio o nella Chiesa, ma è una cosa che è richiesta e che deve succedere, è un requisito essenziale, una cosa che avviene quando, dopo aver ricevuto la Signoria di Cristo, lo Spirito Santo viene in noi e nella sua potenza ci permette di morire al passato, alle vecchie consuetudini, al peccato, alle vecchie credenze religiose, per vivere solo ed esclusivamente per Cristo, a cui ci si è arresi totalmente.
se Cristo vive in noi, e questo del resto è quello che noi attestiamo quando ci facciamo battezzare, cioè quando siamo sepolti, ecco che le acque ci seppelliscono, ci dividono dal mondo, siamo morti al mondo, a tutte le cose vecchie, e poi nell'uscir fuori dell'acqua risuscitiamo simbolicamente per dare inizio ad una nuova vita per Cristo Gesù, nuove creature rifatte, rigenerate da Cristo. Bello? Possibile? Sì, questo è possibile. Questo Cristo può farlo con ogni persona che sinceramente si arrende a Lui e con tutta la volontà vuole morire alle cose vecchie. Cristo è la cosa più importante per noi. Il divenire una nuova creatura è la cosa più importante per Cristo. Cristo deve divenire la cosa più importante per noi, al punto che per ottenerla noi dobbiamo essere pronti ad arrendere tutto, a lasciare tutto e a morire a tutto. Nuove creature sono così importanti per Cristo che per questo lasciò il paradiso, si fece uomo e si abbassò a divenire servo e a darsi alla morte, sì, fino all'ignominiosa morte della croce. Ora, amici, non lasciate che questo importante se separi Cristo da voi, ma trasformiamo questo sé in un sì detto al Maestro che ci chiama, un sì che gli dia il controllo della nostra esistenza, un sì che diverrà la parola più importante che noi avremo mai pronunciato nel tempo e nell'eternità, un sì che metterà Cristo al centro della nostra vita e farà di noi nuove creature. Gloria a Dio che in questo ci chiama e a questo ci vuole. Signore, ti preghiamo che in questo momento tu parli a questi nostri ascoltatori e tu li porti a te e tu li faccia nuove creature in Cristo Gesù. Te lo chiediamo per il suo nome.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E come sempre a quest'ora, su questa mittente, su questa frequenza, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Grazie per averci scelti, grazie per essere tornato fedele e puntuale. E ti sono riconoscente perché hai scelto questa emittente, questa frequenza, questo programma, al di là di tutti gli altri, al di sopra di tutti gli altri. Grazie.

E come spesso faccio, voglio anche ringraziare tutti coloro che hanno scritto una sola volta, oppure che hanno intessuto un dialogo con la nostra redazione, che hanno così imbastito un rapporto epistolare. Di questo naturalmente siamo tutti molto felici, e in modo particolare il sottoscritto. Ancora una volta iniziamo un'altra passeggiata, una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Siamo veramente arrivati alle battute finali di questo libro, siamo al capitolo 26, quindi rimangono ancora due capitoli e poi dovremo intraprendere una passeggiata in un'altra direzione. E quella però è una sorpresa. Quale direzione prenderemo, quale libro esamineremo, è una sorpresa che per adesso lascio così, in suspense, come si suol dirsi. Vedremo un po' dove ci porteranno le nostre passeggiate, il nostro cammino, in quale direzione andremo, quali altri tesori scopriremo. Non lo so che ho commesso un errore, non si dice come si suol dirsi, ho fatto apposta. No, perché ci sono male lingue, vero, che insinuano. No, era voluto, era voluto.

se me lo permetti, vorrei fare un brevissimo riassunto di questo capitolo 26. È uno stupendo capitolo che parla delle condizioni che Israele doveva osservare per poter possedere e godere della terra promessa. Questa sezione occupa un posto particolare nel libro del Levitico e non credo che sia casuale che troviamo questi brani proprio alla fine del capitolo. Potremmo chiamare il capitolo 26 il capitolo dei sé. Infatti questa congiunzione ricorre ben 9 volte e si riferisce appunto alle condizioni in base alle quali gli israeliti potevano occupare la terra di Canaan e godere delle benedizioni di questa terra, quindi abbondanti raccolti, sicurezza, eccetera eccetera. Dio avrebbe sì agito, ma lo avrebbe fatto a seconda delle loro risposte ai sé. Quindi qui vediamo stabilito un principio molto importante, molto interessante, valido non solo per il popolo di Israele nel contesto della terra promessa, ma valida direi per ogni cristiano che vuole, come dire, possedere le promesse che Dio gli fa. L'obbedienza è la condizione fondamentale, necessaria, irrinunciabile per occupare la terra promessa. L'obbedienza è la condizione necessaria, irrinunciabile per godere, per ricevere le benedizioni divine, le promesse che Dio fa nella Bibbia. Questo capitolo quindi non solo funge da calendario della storia di Israele, come abbiamo ben visto attraverso le varie feste, ma anche da barometro, se vogliamo, delle benedizioni divine. La presenza degli israeliti nella terra promessa, la pioggia, i raccolti abbondanti, ecco, tutti questi sono segni del favore di Dio, mentre la loro assenza, la carestia, la siccità, sono segni del giudizio di Dio a causa della loro disubbidienza. Qui un altro principio. Non è colpa di Dio se le promesse non vengono mantenute. Dio ci ha avvertito, c'è il se. Non possiamo godere, non possiamo ricevere le promesse di Dio, le sue benedizioni, se noi non facciamo la nostra parte. Quindi anche per noi ci sono alcuni se, sebbene per il cristiano ci sia la benedizione della persona di Gesù Cristo. Ma Dio vuole far sì che il nostro rapporto con Lui, attraverso Cristo, sia solo l'inizio del cammino. Dopo quel primo incontro con Dio attraverso Gesù Cristo, ci sono tante altre cose, tante altre benedizioni. Dio vuole essere presente nella nostra vita in un modo reale, concreto. Il che non significa che tutti i nostri problemi saranno risolti da un momento all'altro come con una bacchetta magica. Non è questo il senso del rapporto con Dio, del cammino con Dio. Ma significa che in ogni circostanza, se noi stiamo vicino a Lui, se noi continuiamo a camminare accanto a Lui, Egli decide, Egli sceglie piuttosto di camminare accanto a noi. Se io mi ribello, Dio non mi ferma, non mi prende per il colletto della camicia, mi prende a schiaffi e dice: dove vai tu, ragazzino ribelle? No, nulla di tutto questo. Egli mi lascia andare, mi dà la libertà di percorrere il mio cammino. È chiaro che su quel cammino che avrò scelto io non conoscerò le sue benedizioni, non conoscerò la sua presenza, non conoscerò il conforto della sua mano che mi guida, che mi tiene stretto, che mi protegge, che ha cura di me e tutte queste belle cose. Ecco quindi la ragione del sé o dei tanti sé del capitolo 26 del libro del Levitico. Un capitolo, come abbiamo detto più volte, non solo per il popolo di Israele, ma anche per te e per me, oggi. Se vogliamo instaurare, se vogliamo godere di un rapporto, di una relazione con Dio che sia viva, dinamica, crescente, vera, reale, non un aspetto religioso della nostra esistenza che puzza tanto di stantio e così di vago e distante.

interessante che il capitolo 26 apre con la frase: non vi farete idoli, non vi eleverete immagini scolpite né statue, e non collocherete nel vostro paese alcuna pietra ornata di figure per prostrarvi davanti ad essa. In altre parole, Dio sta dicendo: non vi comporterete come altri popoli e altre società che vi staranno attorno. Essi avranno costruito idoli di pietra, di legno, di varia natura, si prostrano davanti ad essi, pregano ad essi, offrono sacrifici, strani riti e cerimonie. Bene, voi vi distinguerete perché non farete nulla di tutto questo. Questa richiesta di Dio, questo comandamento di Dio, riassume un po' la prima parte delle 10 parole, come gli ebrei chiamano i 10 comandamenti. Quella prima parte che riguarda i rapporti dell'uomo con Dio. Queste sono le condizioni essenziali per rimanere nella terra promessa. La terra viene loro data, ma a condizione che obbediscano a Dio. E prima di tutto devono obbedire in questo terreno, in questo contesto, di non diventare coinvolti nella maniera più assoluta con l'idolatria. Ora, la parola ebraica per idoli è elilim, che significa niente, cosa vana. Perciò Dio sta dicendo agli israeliti che non dovevano farsi, non dovevano costruirsi cose vane. E non è questo un messaggio vibrante, vivo, reale anche per te e per me oggi? Beh, certo, noi siamo più sofisticati, non ci sogneremmo nemmeno di mettere un idolo, una statua di legno o di pietra davanti casa nostra o sul balcone. Ripeto, noi siamo più sofisticati, apparteniamo al XXI secolo, ma abbiamo altri idoli, idoli tecnologici, idoli nascosti magari, idoli che teniamo ben segreti nei punti più reconditi del nostro essere, ma anche questi sono elilim, anche questi sono niente, anche questi sono cose vane. Vedi, ogni cosa, ogni persona, ogni aspetto della nostra esistenza che usurpa il primo posto, che prende il primo posto, bene, quello davanti a Dio, agli occhi di Dio, è un idolo. Un idolo quindi non è soltanto un pezzo di pietra o un pezzo di legno, non è una statua più o meno grande, ma è qualsiasi cosa, qualsiasi pensiero, qualsiasi aspetto della mia esistenza che io considero più importante del mio rapporto con Dio. Quindi può essere la mia carriera, il mio lavoro, può essere un hobby, uno sport, addirittura la mia famiglia, o per alcuni può essere addirittura un aspetto religioso, il lavoro che una persona fa per Dio, per esempio. Tutto questo, di per sé buono, corretto, diventa idolo se usurpa, se prende il posto di Dio. Diventa cosa vana. Perché? Perché tutto questo, tutti questi aspetti, queste cose o queste persone non possono fare nulla per il mio destino eterno. Solo Dio può, attraverso Gesù Cristo, attraverso suo Figlio. Tutte queste altre cose possono riempirmi temporaneamente, possono soddisfarmi temporaneamente. Possono farmi sentire un certo benessere interiore temporaneamente. Ma prima o poi, siccome sono per definizione cose vane, il loro influsso su di me cesserà. E allora io mi ritroverò assolutamente nulla tenente, spiritualmente in bancarotta, emotivamente esausto. Non avrò più risorse. Dove potrò rivolgermi? A chi potrò rivolgermi? Quando sarò assolutamente solo? Quando la mia carriera è sfumata? Il mio conto in banca è esaurito? Le persone delle quali avevo avuto fiducia mi hanno abbandonato? A
chi mi rivolgerò. In quel momento mi renderò conto che quegli idoli si rivelano ciechi, sordi, muti, passivi. In quel momento mi renderò conto che l'unica persona nella quale potrò riporre la mia fiducia, dalla quale potrò avere comprensione, perdono, cura, l'unica persona che potrà darmi una certezza per oggi e per domani, è l'unico vero Dio.

Ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Al microfono, per tenerti compagnia e per passeggiare insieme a te attraverso il libro del Levitico, Maurizio, grato e felice della tua compagnia.

Se seguirete le mie leggi, dice Dio, se osserverete i miei comandi, li metterete in pratica, io vi darò le piogge alla loro stagione. La terra darà i prodotti e gli alberi della campagna i loro frutti. La trebbiatura durerà per voi fino alla vendemmia. La vendemmia durerà fino alla semina. Avrete cibo a sazietà. Abiterete tranquilli il vostro paese. Io stabilirò la pace nel paese. Nessuno vi incuterà terrore. Vi coricherete e farò sparire dal paese le bestie nocive e la spada non passerà per il vostro paese. Nota come questo brano cominci con un se. Se camminano, cioè se si comportano nella maniera che Dio desidera, saranno da Lui benedetti. Il possesso della terra, come abbiamo detto, dipende dalla loro obbedienza alla volontà divina. Dio tiene conto della loro libera volontà, della scelta. Se obbedite, vi benedirò. Ora sembra che nella terra promessa il segno più importante, tangibile e concreto del favore divino sia la pioggia. Troviamo questo concetto anche nel libro del Deuteronomio o nei profeti. Ad esempio nel libro di Ezechiele leggiamo: «E farò che le foreste ed i luoghi attorno al mio colle saranno una benedizione. Farò scendere la pioggia a suo tempo e saranno piogge di benedizioni. L'albero del campo darà il suo frutto e la terra darà i suoi prodotti. Le mie pecore staranno al sicuro sul loro suolo e conosceranno che io sono l'Eterno, quando spezzerò le sbarre del loro giogo e le libererò dalla mano di quelli che le tenevano schiave». Quindi i profeti guardano al giorno in cui tutto questo sarebbe avvenuto in Israele. In un certo senso è un giorno che non è ancora arrivato, perlomeno non nel suo compimento totale. A tale proposito un altro profeta, di nome Amos, dice: «Ecco, i giorni vengono, dice l'Eterno, quando l'aratore raggiungerà il mietitore ed il pigiatore dell'uva colui che sparge il seme, quando i monti stilleranno mosto e tutti i colli si struggeranno». E di nuovo, in un altro profeta, di nome Gioele, leggiamo: «E voi, figli di Sion, gioite, rallegratevi nell'Eterno, nel vostro Dio, perché? Perché vi dà la pioggia di autunno in giusta misura, fa cadere per voi la pioggia, quella d'autunno, quella di primavera, al principio della stagione. Le aie saranno piene di grano, i tini traboccheranno di vino e di olio». In altre parole, Dio promette agli israeliti non solo l'occupazione della terra, ma anche prosperità, fertilità, pace. Ma è interessante che ancora oggi la piccola nazione di Israele non riesca a vivere in pace. Ma non è giusto accusare Israele quando anche noi non godiamo di una vera e propria pace. Qui non parlo tanto di pace esteriore, anche se quella è così in un equilibrio molto precario costantemente, ma parlo più che altro della pace interiore. Tutto dipende da quel piccolo sé. E vedi, qui non c'è il concetto di un Dio capriccioso che dice: se fai come dico io, bene, altrimenti ti punisco. Non è questo il senso. Il senso è che Dio desidera con il suo popolo, e ancora più importante, desidera con ciascuno di noi, quindi a livello squisitamente intimo, personale e privato, un rapporto di fiducia. Se Dio mi dà delle leggi, delle regole, non è per sciuparmi il piacere della vita. Lo fa perché mi conosce bene, lo fa perché vuole proteggermi e vuole prendersi cura di me. Naturalmente non mi toglie mai la libertà di scelta. Io in qualsiasi momento sono libero di voltare la faccia, girare le spalle e andarmene in tutt'altra direzione. Quello che Dio sta dicendo è: se vuoi vivere in armonia con me, allora sappi che ci sono delle regole. E questo mi pare ovvio, quasi scontato. In qualsiasi rapporto a due,
fra moglie e marito, fra due fidanzati, fra due amici. Ci devono essere delle regole di comportamento, di rispetto reciproco, di fiducia reciproca. Altrimenti che razza di rapporto è? Ma mentre così a livello umano, a livello orizzontale, la cosa ci appare logica, scontata, quando si parla di Dio, quando Dio dice e chiede lo stesso trattamento, noi diciamo no, Dio è un Dio che richiede troppo. Quando parliamo del rapporto con Dio, guarda caso, vogliamo sempre fare di testa nostra. Guarda caso, diciamo sempre che egli sia troppo severo, che chiede troppo, che si aspetta troppo. In realtà Dio non richiede né più né meno di quello che un qualsiasi amico degno di tale nome richieda in un rapporto, o quello che una moglie o un marito richiede dal rapporto a due. Dio vuole fiducia, rispetto. Essendo nostro creatore, quindi essendo una persona che ci conosce nel modo più assoluto e più perfetto, qualche volta chiede qualcosina in più, semplicemente perché sa

mette un recinto attorno alla nostra vita. Non lo fa per rovinare la nostra esistenza, ma come abbiamo detto tante volte, lo fa per proteggerci.

Interessante che poi Dio prosegue in questo suo discorso, in queste sue promesse di benedizione, e include anche vittoria in battaglia. 5 di voi ne inseguiranno 100 di nemici, 100 di voi ne inseguiranno 10.000, e i vostri nemici cadranno davanti a voi per la spada. E nella storia di Israele abbiamo visto tante volte come questo piccolo, sparuto gruppo di persone ha fatto fronte a eserciti ben più grandi, armati fino ai denti. Non solo ha fatto fronte, ma è risultato vincitore. Qui non sto parlando tanto di politica, sto solo parlando di principi spirituali. Se mettiamo Dio al giusto posto nella nostra vita, conosceremo le sue benedizioni, non solo a livello interiore, spirituale, e già questo di per sé è di fondamentale importanza, ma anche a livello così concreto, quotidiano.

Purtroppo il tempo a nostra disposizione è scivolato via molto troppo velocemente. Così, preso dalla foga, non mi sono accorto dell'orologio. La sigla di chiusura, purtroppo, eccola qui, è su di noi, incalza, quindi a me non rimane che salutarti, ringraziarti ancora una volta e ci risentiremo per continuare la nostra passeggiata. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio, come sempre, e a risentirci. A presto. Ciao e grazie.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Buongiorno Gianfranco, bentornato.
2: Grazie Gianfranco, buongiorno a tutti.
0: Allora Gianfranco, riprendiamo il nostro discorso che stiamo portando avanti nel corso di queste ultime settimane su quali sono i principi biblici, ecco, che ci danno delle dritte, se vogliamo chiamarle così, riguardo in particolare, e l'abbiamo già considerato per varie in varie

0: occasioni, in particolare il rapporto riguardo al rapporto marito-moglie, quindi all'interno della coppia, ma ultimamente ci stiamo occupando anche del rapporto genitori-figli. Ecco, abbiamo cominciato, faccio un breve riepilogo e poi tu puoi aggiungere se vuoi e ulteriormente approfondire. Abbiamo cominciato a considerare qual è intanto la funzione e il rapporto così significativo che è importante instaurare fin dalla prima infanzia fra genitori e figli, ma poi quali sono gli agenti di socializzazione all'esterno della famiglia che i figli e i bambini incontrano. Abbiamo parlato anche ultimamente dell'influenza degli amici, dei coetanei, l'influenza che i bambini stessi ricevono a scuola o anche attraverso i mass media, in particolare la TV. Ecco, ci sono altri aspetti di socializzazione che è importante tenere presenti, ecco, nel contesto di questo rapporto che va comunque tenuto in un buono e sano equilibrio fra genitori e figli?
1: Ma direi che, riprendendo due punti, uno è la scuola. Dicevamo che già dall'età di 3-4 anni il bambino viene esposto a un altro ambiente formativo di socializzazione ed educazione, che è la scuola, prima quella della prima infanzia, poi le elementari e via dicendo. Dobbiamo ricordarci che in questi ambienti al bambino non viene solamente insegnato a leggere e scrivere, cioè quelle che sono le normali materie curricolari che vengono normalmente nel nostro immaginario delegate alla scuola. Mm-hmm. In questi ambienti riceve anche una formazione come persona.
0: Certo.
1: Quindi in questo ambiente gli insegnanti cercano, non sempre ci riescono, ma a insegnare al bambino anche alcuni aspetti di controllo del comportamento, come ci si deve comportare in classe, come bisogna comportarsi con certa autorità, tutta una serie di elementi che viene normalmente in termine tecnico chiamato programma occulto, non perché sia nascosto, ma perché è semplicemente parte di quelle cose che vengono insegnate senza che ci sia un voto sulla pagella, se non una valutazione molto generale di condotta.
0: Certo.
1: Che ovviamente viene a essere molto importante, perché può entrare in collisione con quelli che sono gli insegnamenti scolastici, cioè scusate, gli insegnamenti dei genitori, familiari.
0: Certo, certo.
1: E questo può creare qualche piccola tensione. Pensiamo, un esempio per tutti, l'aspetto del fumo delle sigarette. Al bambino, magari a scuola, viene insegnato mediante vari interventi di specialisti che il fumo fa male, e a casa vedi i genitori che fumano. Questo ovviamente, quando torna a casa, il bambino magari tende a sgridare papà e mamma perché fumano, magari a prendere le sigarette e buttargliele via.
0: Certo.
1: Creando ovviamente tensione in famiglia. D'altra parte, questo è uno dei pericoli di quando al bambino vengono insegnate delle nozioni, delle cose al di fuori dal controllo familiare.
0: Sì.
1: Perché i genitori non hanno il controllo, la gestione di quello che viene insegnato a scuola, è qualcosa che viene delegato praticamente alla scuola, agli insegnanti e così via.
0: È proprio per questo motivo, cioè perché tutto viene delegato alla scuola, agli insegnanti, quando il bambino rientra a casa, quando c'è nuovamente il contatto con i genitori, è molto raro che i genitori si interessino di sapere, di indagare, di investigare quali siano le nozioni che il bambino ha imparato, nuove rispetto a quelle di prima, per verificare se ci sono oppure no degli elementi di contrasto, delle cose da sistemare, da aggiustare il più presto possibile.
1: Sì, questo è particolarmente importante quando si affrontano degli aspetti come l'educazione etica, morale o religiosa.
0: Certo.
1: Quando viene insegnato a leggere e scrivere, magari al genitore può non importare più di tanto se gli viene insegnato a leggere e scrivere in un modo piuttosto che in un altro, o a scrivere in stampatello piuttosto che in corsivo. Il problema diventa molto forte quando l'istruzione riguarda anche gli aspetti morali, etici e religiosi, specialmente come cristiani, come credenti in questo momento, specialmente italiano, nel quale c'è molta fluidità con la grande presenza di persone che vengono da zone musulmane. Questo comincia ad avere un forte impatto. Perché? Perché l'aspetto, diciamo, morale dovrebbe essere una prerogativa dei genitori, che dovrebbero tendere a trasmettere al figlio quelli che sono i valori fondanti della loro vita. Quindi l'aspetto religioso è uno dei più importanti, se non il più importante, il rapporto con Dio. E questi aspetti così importanti non credo dovrebbero essere lasciati in delega, in bianco praticamente agli insegnanti di scuola, che tutto sommato non sappiamo che cosa insegnano di preciso. Anche l'insegnamento di religione cattolica, come viene adesso consentito nelle scuole, è un insegnamento ovviamente confessionale, quindi daranno una visione del mondo dal punto di vista della dottrina, degli insegnamenti cattolici, come è giusto che facciano, visto che è il loro compito farlo. Ovviamente questo dovrà essere, se non siamo d'accordo con questi insegnamenti, controbilanciato da una formazione adeguata a casa. Questo presuppone però che i genitori seguano i figli, controllino quello che viene loro insegnato e siano pronti a spiegare loro il punto di vista diverso che la Bibbia ha su alcune affermazioni.
0: Cosa che invece non sempre succede.
1: Purtroppo molto spesso non succede, per cui si vive un po' con patimenti stagni. L'aspetto religioso viene curato semplicemente in chiesa, l'aspetto scolastico a scuola e a casa i bambini devono solamente comportarsi bene. Quindi questo è un elemento molto delicato che tante volte molti genitori trascurano, perché su argomenti estremamente importanti non si può delegare altre persone, perché se no non sappiamo che cosa imparano i nostri figli e quindi che formazione poi hanno.
0: E questo è anche una conseguenza di una visione compartimentalizzata della vita, in ogni caso. Cioè, come dicevi tu prima, in un luogo ci si comporta in un certo modo, in un altro ci si comporta in un altro ancora, in un altro, e come se fossero compartimenti stagni che non hanno nessuna relazione gli uni con gli altri. In realtà quello che bisognerebbe, immagino, avere come prospettiva di vita sarebbe una vita integra o integrata con i vari elementi che la compongono, in modo da poter essere persone coerenti in ogni aspetto.
1: Sì, nelle società passate questo esisteva molto di più. Adesso si tende sempre di più a dividere la vita in aree separate, quindi spesso si sente affermare: vabbè, ma questo è il mio lavoro, quindi mi comporto in un certo modo e seguo certe regole, perché questo è il mondo del lavoro, queste sono le regole del gioco. Mentre quando si è in chiesa o quando si è in altri ambienti ci si comporta in maniera totalmente differente. È chiaro, è un modo molto più semplice di vivere per alcuni aspetti, perché ci permette di saltare da una parte all'altra senza porci problemi di etica. Quindi diciamo che i bambini sono un aspetto importante, una benedizione di Dio, però nello stesso tempo la loro educazione, la loro formazione è data in gestione assoluta e senza controllo a persone che non hanno Dio come riferimento.
0: E questo incide anche sulla mancanza di una sana, vera identità che molte persone si portano dietro fin da bambini.
1: Sì, perché questo crea in loro confusione, incominciano a vedere la religione non come un aspetto fondante di base, il rapporto con Dio come un aspetto fondante e di base per tutta la vita, ma semplicemente come un accessorio.
0: Esatto.
1: Qualcosa sì. Che sì, è una, può essere coreografico, può essere simpatico, può essere bello, ma non è determinante per la vita.
0: Senti, avevi detto che c'era anche un altro punto che volevi approfondire oltre a quello della scuola.
1: Sì, ed è quello dei mass media. Perché ogni tanto arrivano inchieste, ricerche su quanto tempo i bambini passano davanti alla televisione.
0: Sì.
1: Sempre di più c'è l'abitudine di avere più televisore in casa, e quindi un televisore va sempre a finire nella stanza del bambino.
0: Sì.
1: Che può guardarlo senza un controllo da parte dei genitori, senza un controllo dal punto di vista del tempo che vi dedica e dei programmi che vede. Ora, questo deve essere controllato in maniera molto attenta, perché una volta si poteva dire ma è un cartone animato, non c'è niente di male. Questa semplificazione non possiamo più farla, perché i cartoni animati trasmettono messaggi anche molto diseducativi e molto violenti attualmente. Il programmi anche in prima serata o nel pomeriggio trasmettono valori dal punto di vista etico, morale, comportamentale molto discutibili dal punto di vista cristiano. Quindi i genitori dovrebbero stare un po' più attenti a quello che i bambini vedono in televisione, magari mettersi a vedere la televisione con loro, soltanto che questo presuppone che ci sia il tempo da passare con loro e che la televisione non venga usata come spesso viene usata, come la nonna elettronica.
0: Infatti.
1: Quindi il bambino viene messo davanti alla televisione perché così è tranquillo, e ricordiamoci comunque che, come avviene per il resto dell'educazione, il bambino guarda la televisione, vede i programmi e a volte sembra che non riceva niente dai programmi, sembra che sia indifferente. Tante volte il messaggio tante volte arriva e lo può disturbare. In questo forse meglio che i genitori stiano molto attenti ad esempio ai sogni dei bambini. Se i bambini incominciano a essere disturbati durante il sonno o così via, e se gli ascoltatori me lo permettono, un mio consiglio personale sarebbe quello ad esempio di non far vedere televisione o cartoni eccetera alla sera ai bambini appena prima di andare a letto, ma avere un momento di almeno tre quarti d'ora, un'ora di stacco, in modo da aiutare i bambini ad andare a letto senza avere come ultime immagini e suoni negli occhi e nelle orecchie il cartone animato, il programma televisivo, ma poter magari passare un momento con loro leggendo con loro qualcosa dalla Bibbia. Ci sono dei libri per bambini che possono essere utilizzati in modo che il linguaggio sia adatto a loro, pregando un attimo con loro in modo da addolcire il distacco tra la veglia e il sonno, e permettere ai bambini di addormentarsi in un momento più tranquillo, essendosi anche fisicamente rilassati dalla tensione di aver visto la televisione.
0: Certo.
1: Ma questo ovviamente richiede tempo, voglia e disponibilità dei genitori. D'altra parte, e questo è un aspetto importante, i figli sono dati in gestione, se mi permettete questo vocabolo, ai genitori, sono affidati ai genitori per pochi anni, per una quindicina d'anni al massimo, nei quali devono fare il loro meglio per trasmettere il più possibile, nel miglior modo. Cerchiamo di approfittare di questo tempo che abbiamo per trasmettere gli aspetti più importanti che per la loro vita e che noi abbiamo nella nostra.
0: Infatti concordo pienamente, e direi di chiudere qui oggi, Gianfranco, questo nostro incontro telefonico, lasciando proprio nelle orecchie dei nostri ascoltatori questo tuo suggerimento e consiglio veramente importante. Grazie per il tuo contributo e a risentirci la prossima con altri approfondimenti su questo tema.
1: Grazie, a risentirci.
2: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati col libro più letto. A te Enzo con Il patto.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Grazie per essere tornati anche questa settimana con noi, grazie per averci aspettato. Bene, la settimana scorsa abbiamo visto come il popolo di Israele viene liberato dall'Egitto e arriva nel deserto al monte Sinai. Poi abbiamo iniziato a leggere il capitolo 19 di Esodo, aprendo così la sezione di questo libro riguardante la legge di Dio data al popolo di Israele. Abbiamo parlato anche del tema centrale di questo libro, cioè la liberazione da parte di Dio degli schiavi prigionieri in Egitto, affinché essi potessero divenire il suo popolo e così servirlo e glorificarlo. Leggiamo adesso i versetti dal 3 al 6 che non solo rendono particolarmente significativo il capitolo, ma rivelano, come ho già detto, il tema e lo scopo di tutto il libro. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: «Parla così alla casa di Giacobbe e annunzia questo ai figli di Israele. Voi avete visto quello che ho fatto agli egiziani e come vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho condotti a me. Dunque, se ubbidite davvero la mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele». Secondo quanto previsto nel versetto 12 del capitolo 3, «E Dio disse: va, perché io sarò con te, questo sarà il segno che sono io che ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte». Mosè salì il monte per andare a parlare con Dio, e il Signore effettivamente parlò. Parlò per ricordare, con parole accurate e commoventi, quanto aveva fatto fino a quel momento per loro, come li aveva liberati dalla schiavitù d'Egitto e come li aveva condotti fino a lì, liberandoli da ogni pericolo.

Forse qualche parola può essere spesa riguardo alla figura dell'aquila nella Bibbia. L'aquila è un uccello da preda, cosa confermata da Giobbe, capitolo 9, versetto 26, il quale si esprime così: «I miei giorni passano rapidi come navicelle di giunchi, come l'aquila che piomba sulla preda». Il Signore Gesù Cristo stesso disse: «Dovunque sarà il cadavere, lì si raduneranno le aquile». Matteo 24, 28. Altrove, nella scrittura, l'aquila è utilizzata come simbolo di Dio e della sua deità. Nel libro di Ezechiele, ad esempio, la deità è rappresentata con la faccia di un'aquila. Nel quarto capitolo del libro dell'Apocalisse, la deità è dipinta come un'aquila che vola. L'aquila è ammirata per la sua apertura alare, per la sua capacità di prendere quota. In altri termini, l'aquila è, per così dire, il jet della famiglia degli uccelli, e le ali dell'aquila sono il simbolo stesso della deità. Dio dice ad Israele, nel versetto che abbiamo letto: «Voi avete visto quello che ho fatto agli egiziani e come vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho condotti a me». Il Signore ricordò tutto questo per sottolineare quello che era il suo scopo, lo scopo del patto che unilateralmente faceva con loro. Lo scopo era quello di far di loro un popolo unico, eletto, prezioso e benedetto, in quanto consacrato a fare la volontà di Dio. Un popolo di sacerdoti, nel senso che ognuno di loro avrebbe potuto accostarsi a Lui e dedicarsi al suo culto e servizio.

parlato di patto dal carattere unilaterale. Il patto del Sinai era infatti un patto che Dio faceva con il popolo di Israele a conferma di quello fatto con Abramo. Esso non sarebbe stato un patto dal carattere legalistico, come le regole date al popolo nei capitoli che seguiranno farebbero supporre, perché esso fu fatto con un popolo eletto, redento e già adottato, secondo quanto abbiamo già visto in vari versetti dello stesso Esodo. Tutto si impernia quindi su una relazione spirituale. Questa relazione non era un accordo né un trattato fatto tra persone dello stesso rango, era piuttosto, usando un'espressione di Murray, uno studioso della Bibbia, una sovrana dispensazione di grazia, che comportava una comunione tra Israele e Dio. La stipulazione del patto non dipendeva dall'accettazione e dall'obbedienza futura da parte del popolo. Esso sarebbe stato stipulato comunque. Ciò che sarebbe dipeso dall'obbedienza era la fruizione delle benedizioni ad esso connesse. Questa particolare relazione tra Dio e il popolo di Israele, quella nazione santa, separata e consacrata per servire all'Iddio vivente, era anticipazione e figura di quella che nel Nuovo Testamento è la relazione tra Dio e la Chiesa. L'Apostolo Pietro, nella sua prima lettera al capitolo 2, versetti 9 e 10, scrive infatti a questo proposito: «Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia».

0: Logicamente, tale privilegio, essere un popolo eletto di Dio, comporta anche un dovere. Sia il popolo di Israele nel Vecchio Testamento che la Chiesa nel Nuovo sono chiamati all'ubbidienza e alla testimonianza in mezzo a un mondo che vive lontano da Dio e che non lo riconosce come Signore. A tale dovere sono chiamati ancora, e oserei dire soprattutto oggi, tutti coloro che hanno scelto di accettare il sacrificio vicario di Cristo e di dare la loro vita a Dio. È necessario sottolineare inoltre che la legge che Dio stava per dare al popolo non era un mezzo per permettere all'uomo peccatore di arrivare ad essere un figliuolo di Dio, ma piuttosto un modo di vivere grazie al quale l'uomo salvato poteva dimostrare di essere un figlio di Dio. Così, come nel nuovo patto stipulato alla croce di Cristo, non sono le opere giuste che un uomo può fare a fare di lui un figlio di Dio, una persona giustificata e salvata dalla condanna eterna che tutti meritano, ma piuttosto queste sono la dimostrazione di una vita rinnovata dallo Spirito di Dio che abita nei cuori di coloro che hanno creduto al sacrificio di Cristo. Possiamo leggere a questo proposito tre versetti nella lettera di Paolo agli abitanti di Efeso, capitolo 2, versetti dall'8 al 10. Infatti, è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Gesù Cristo per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Cosa rispose il popolo all'invito divino? Leggiamo dal versetto 7. Allora Mosè venne, chiamò gli anziani del popolo ed espose loro tutte queste parole che il Signore gli aveva ordinato di dire. Tutto il popolo rispose concordemente e disse: «Noi faremo tutto quello che il Signore ha detto». E Mosè riferì al Signore le parole del popolo. Il Signore disse a Mosè: «Ecco, io verrò a te in una fitta nuvola, affinché il popolo oda quando io parlerò con te e ti presti fede per sempre». E Mosè riferì al Signore le parole del popolo. Il popolo, forse inconsapevole della gravità e della solennità del patto che andava ad accettare, rispose di sì all'unanimità. Non rispose: «Noi cercheremo di fare quanto Dio ci chiederà», ma: «Noi faremo tutto quello che il Signore ha detto». I fatti dimostrarono poi, per 500 anni, che essi non avrebbero potuto osservare la legge. Questo ci deve far riflettere. Noi tutti siamo orgogliosamente propensi a pensare di essere talmente in gamba da riuscire a soddisfare con le nostre sole forze la giustizia divina. Per questo l'uomo preferisce confrontarsi con una serie innumerevole di regole e di divieti piuttosto che accettare, ammettendo la propria condizione di peccatore perduto, la grazia di Dio. Questa, in pratica, fu la scelta del popolo. Essi confusero una manifestazione della grazia di Dio che li aveva scelti come suoi testimoni, come nazione santa in mezzo a tutte le altre, con la possibilità di ottenere per mezzo dell'osservanza della legge la giustificazione e il perdono dei propri peccati.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

legge, è vero, rivela il carattere di Dio, ma rivela anche la debolezza dell'uomo. In Romani 3:12 Paolo dice: «Ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio». Dio non ha mai pensato alla legge come mezzo per la salvezza. Nessuno è stato mai salvato per l'osservanza della legge. Non è possibile menzionarne un solo caso. Lo stesso Mosè fu un assassino. Anche lui nella sua ira disobbedì a Dio. Perché dunque fu data la legge? C'è una ragione ben chiara che è affermata nella lettera ai Galati al capitolo 3, versetto 19. Perché dunque la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa. La legge fu data per rivelare che eravamo peccatori. Fu data temporaneamente finché non fosse venuto Gesù, la progenie promessa. Paolo procede oltre, dicendo ai Galati, al capitolo 3, versetto 24, «Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede». Il precettore non era un maestro di scuola, ma uno schiavo in una casa patrizia romana. Egli aveva cura del bambino, lo vestiva, lo lavava, lo pettinava, gli soffiava il naso quando era necessario, giocava con lui nei momenti liberi. Quando il bambino era grande abbastanza per frequentare la scuola, egli abbandonava il precettore. La parola greca per precettore è pedagogos, che significa conduttore di bambini, uno che prende un piccolo bambino per mano e lo accompagna nella scuola. La legge, ci dice la parola di Dio, è il nostro precettore, il nostro pedagogos. Ci prende per mano, come un piccolo bambino, ci porta al bivio e ci dice: «Piccolo mio, tu hai bisogno di un salvatore. Sei un peccatore e hai bisogno di essere salvato». Dopo la scelta del popolo, il Signore annunciò a Mosè la sua presenza sul monte. Egli si sarebbe manifestato nel mezzo di una fitta nuvola dalla quale avrebbe parlato al popolo, in modo, ci viene detto, che quest'ultimo non avesse dubbi e credesse a Mosè, quale portavoce di Dio, anche negli anni successivi. La scena si fa a questo punto solenne e tremenda. Allora il Signore disse a Mosè: «Vada al popolo, santificalo oggi e domani, fa che si lavi le vesti, siano pronti per il terzo giorno, perché il terzo giorno il Signore scenderà in presenza di tutto il popolo sul monte Sinai. Tu fisserai tutto intorno dei limiti al popolo e dirai: guardatevi dal salire sul monte o dal toccarne i fianchi. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Nessuna mano dovrà toccare il colpevole. Questo sarà lapidato o trafitto con frecce. Animale o uomo che sia non dovrà vivere. Quando il corno suonerà a distesa, allora essi potranno salire sul monte». E Mosè scese dal monte verso il popolo, santificò il popolo e quelli si lavarono le vesti. Mosè disse al popolo: «Siate pronti fra 3 giorni, non avvicinatevi a donna».

Il terzo giorno, come fu mattino, ci furono tuoni, lampi, una fitta nuvola sul monte e si udì un fortissimo suono di tromba. Tutto il popolo che era nell'accampamento tremò. Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento per condurlo a incontrare Dio e si fermarono ai piedi del monte. Il monte Sinai era tutto fumante perché il Signore vi era disceso in mezzo al fuoco. Il fumo saliva come il fumo di una fornace e tutto il monte tremava forte. Il suono della tromba si faceva sempre più forte. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. Il Signore dunque scese sul monte Sinai, in vetta al monte, e il Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte, e Mosè vi salì. Il Signore disse a Mosè: «Scendi, avverti solennemente il popolo di non fare irruzione verso il Signore per guardare, altrimenti molti di loro periranno. Anche i sacerdoti che si avvicinano al Signore si santifichino affinché il Signore non si avventi contro di loro». Mosè disse al Signore: «Il popolo non può salire sul monte Sinai, poiché tu ce lo hai vietato dicendo: fissa dei limiti intorno al monte e santificalo». Ma il Signore gli disse: «Va, scendi, poi risalirai insieme ad Aronne, ma i sacerdoti e il popolo non facciano irruzione per salire verso il Signore, affinché egli non si avventi contro di loro». Mosè scese verso il popolo e glielo disse.

Il brano appena letto ci descrive i preparativi per la discesa di Dio sul monte e tutto quello che il popolo, compresi i sacerdoti, avrebbe dovuto fare, o meglio evitare di fare, pena la morte. Il popolo doveva prepararsi ad ascoltare la voce di Dio e questo comportava la necessità di purificarsi. Questo è il senso e il significato simbolico del lavare le vesti, dell'astinenza sessuale. Il popolo doveva scrollarsi di dosso la polvere del deserto, cioè tutto quello che lo rendeva sporco e impuro davanti a Dio. Nello stesso momento non doveva avere rapporti sessuali perché questi erano un aspetto sempre presente nei culti pagani dei popoli che vivevano in quelle zone e da questi culti il popolo di Dio doveva distinguersi e separarsi. Tutti i fenomeni naturali che fanno da contorno agli avvenimenti descritti servivano a impressionare il popolo di Israele, a far capire che quello che stava per accadere era impegnativo, era solenne, e a rivelare un Dio santo e nello stesso tempo misericordioso. Dio voleva in poche parole accreditare il suo messaggio e per far questo si manifestò in maniera potente e tremenda, tanto che ci viene detto nel capitolo successivo che il popolo era terrorizzato e tremante.

0: Solo Mosè poté avvicinarsi e a lui Dio parlò. Non furono sensazioni, sogni o riflessioni personali. La parola di Dio ci dice chiaramente che il Signore si manifestò in tutta la sua santità e potenza e che parlò direttamente a Mosè. Ciò serve a dimostrarci che Dio si è rivelato e ha parlato più volte ai nostri padri. Ciò è dichiarato e sostenuto anche dall'autore della lettera agli Ebrei. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte ed in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Ebrei capitolo 1, i primi due versetti. Tutti gli uomini sono invitati quindi a dare ascolto alla voce di Dio, a non indurire il proprio cuore, e sono invitati ad accettare il suo unigenito Figlio come personale salvatore. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori, come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione del deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Ebrei, capitolo 3, versetti dal 7 al 9. Dio ha parlato e continua a parlare al cuore dell'uomo. Ancora oggi parla al tuo cuore. Non chiudere la porta alla sua parola, non chiudere la porta al suo amore. E con questo invito, questa raccomandazione che io mi auguro tu possa prendere come tua, come scelta personale, io mi fermo qui. Voglio ringraziarti per l'ascolto che ci hai prestato e ti invito a risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Eccomi da voi, sono Maria Teresa e oggi vi racconto qualche cosa che succedeva quando i ragazzi erano ancora a casa e cercavamo di aiutarli a imparare delle buone abitudini. A casa nostra abbiamo cercato sempre di coltivare l'arte del perdono. Le abbiamo sentite tutti certe frasi. Una cosa così non me la doveva fare, non lo perdonerò mai. Oppure ancora peggio, l'ho perdonato, ma quello che mi ha fatto non me lo dimenticherò mai. Oppure, non vale la pena che lo perdoni, tanto non ci credo che le cose cambieranno. Queste frasi non sono solamente pronunciate da persone che non conoscono Dio, le ho sentite anche in bocca a dei credenti. Ma mio marito e io ci siamo promessi, prima di sposarci, che non avremmo mai fatto, come dice San Paolo, tramontare il sole sul nostro cruccio, cioè sulle cose che ci hanno fatto dispiacere e che ci hanno feriti. Se ci fossimo offesi o ci fossimo fatti del male, anche inconsciamente, ce lo saremmo detto, ci saremmo spiegati e ci saremmo perdonati. Dopodiché avremmo ricominciato come se non fosse successo niente. E come ho detto da principio, il perdonare è un'arte. Per esempio, quando si perdona, bisogna dirlo chiaramente. Per esempio, mettiamo che un marito una volta ammetta di avere fatto una spesa sbagliata. va dalla moglie e dice: ho fatto male a spendere i soldi in quel modo, mi dispiace e vorrei chiederti scusa. La moglie risponde: beh, che c'è da perdonare, ormai i soldi sono spesi, non ci pensiamo più. Questo non è perdono, perché lei probabilmente continua a pensarci su e lui non sa se si è spiegato veramente bene e se lei l'ha veramente capito. L'unica cosa savia da fare quando uno chiede perdono è dirgli apertamente: ti perdono, e poi chiedere al Signore di aiutarci a dimenticare senza parlarne più. E se l'altro ha torto? Si fa il primo passo, sempre. Oggi i nostri figli ci ridono su. Sono oramai grandi, hanno le loro famiglie, ma ricordano i tempi in cui erano ragazzi. Ve la ricordate, mamma, quando veniva a dirci sottovoce: ora andate subito a chiedere perdono a papà? Sembrava il simbolo del giudizio universale con quel dito alzato. Ci ridono, ma allora non erano mai contenti e le obiezioni erano tante. Ma avevamo anche un po' di ragione. Papà non sapeva tutti i fatti, papà qui e papà là. Tutto vero, rispondevo io, ma la Bibbia dice di fare il primo passo. E quelli ubbidivano come pecore o forse capre che si avviavano al macello. Ma erano sempre loro a fare il primo passo? No, davvero. Molte volte l'ho fatto io, altre volte lo ha fatto mio marito. E non dimenticherò mai la faccia di uno dei ragazzi una volta che si è precipitato in cucina a dirmi: ma lo sai che papà mi ha chiesto perdono di essere scattato malamente? Eppure questa volta la colpa era proprio tutta mia. Probabilmente a papà era costato molto fare il primo passo, ma certe lezioni non si dimenticano. E io sono convinta che molti figli sarebbero meno ostili e ribelli se i genitori avessero il coraggio di ammettere di essere fragili e capaci di sbagliare anche loro. Perché per vivere bene in famiglia non è necessario essere perfetti. L'importante è essere onesti.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Prima lettera a Timoteo, capitolo 4, versetto 12. Sii d'esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede e nella purezza. Lettera a Tito, capitolo 2, versetto 7. Presentando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento integrità, dignità. Il titolo del commento di oggi è L'importanza di dare un buon esempio. All'inizio del cristianesimo, in una chiesa c'era un tale di nome Diotrefe che sparlava contro i servitori del Signore e dominava sui suoi fratelli. L'apostolo Giovanni, allora, scrivendo a un fratello di quella chiesa, gli dice: «Non imitare il male, ma il bene», come troviamo nella terza lettera di Giovanni al versetto 11. Il male è più contagioso del bene, perché trova un eco nella nostra natura peccatrice. Se gli israeliti, una volta entrati in Canaan, dovevano eliminare le popolazioni pagane che vi abitavano, era perché non corressero il rischio di imitare le loro abominazioni, i loro riti satanici, le loro perversioni morali. Nel corso della storia di Israele vediamo l'influenza che hanno avuto i re che si sono succeduti. Se il re era infedele, tutto il popolo si dava all'idolatria. Se era fedele, tutti tornavano al vero Dio e al suo culto. È importante fare attenzione all'esempio che diamo. Paolo si impegnava a fondo per dare sempre un buon esempio. Voi stessi sapete, dice ai Corinzi nella sua seconda lettera al capitolo 6, versetto 3, come ci dovete imitare, perché non ci siamo comportati disordinatamente fra voi. E ancora, noi non diamo nessun motivo di scandalo. Per questo poteva esortare i suoi fratelli ad essere suoi imitatori, come egli lo era di Cristo.

0: Ok, Marco 3. Se vi ricordate, Gesù sta girando per la Galilea. La Galilea è la parte nord di Israele ed è l'area intorno a questo lago che si chiama Lago di Galilea, Mar di Galilea. E ci sono varie città sul lago, Capernaum è una di queste. Quindi Gesù sta girando per queste città, è la sua zona perché lui è cresciuto a Nazareth, che è una città della Galilea. Quindi sta girando per la Galilea, sta insegnando e facendo molti miracoli, ne abbiamo visti già diversi, pochi versetti, e abbiamo visto anche come si sta creando una spaccatura insanabile tra il mondo religioso, che è bloccato dalle tradizioni, chiuso rispetto all'opera genuina di Dio. Dicono di aspettare il Messia, ma in realtà sono chiusi all'opera di Dio. E cioè, abbiamo già visto questo scontro tra il vecchio e il nuovo, Gesù che rappresenta il nuovo. E uno dei motivi, dei temi principali, uno dei motivi di scontro principali è il sabato, perché i giudei erano molto rigidi circa l'osservanza del sabato, avevano sviluppato un'impalcatura enorme di quello che si poteva fare e non si poteva fare durante il sabato, cose pazzesche, ed erano molto rigidi su questo. E ovviamente quando i discepoli di Gesù hanno iniziato a svellere le spighe di grano passando per i campi, anche quello per loro era lavoro e non era lecito farlo durante il sabato. Abbiamo visto come Gesù ha risposto citando la scrittura, usando l'esempio di Davide, del re Davide, quando ancora non era re, che fuggiva, si è fermato dal sommo sacerdote e ha chiesto e ha mangiato i pani di presentazione. Comunque questo era il capitolo 2. Capitolo 3 inizia di nuovo con questa situazione. Poi egli entrò di nuovo nella sinagoga e là c'era un uomo che aveva una mano secca, non era magra, era attrappita, paralizzata, ok? Ed essi lo stavano ad osservare per vedere se lo avesse guarito in giorno di sabato. Quindi è sabato, sono nella sinagoga, c'è quest'uomo e ci sono questi religiosi che stanno lì e guardano Gesù. Lo guarirà? Non può farlo. O sì, oserà farlo. È sabato, non è lecito. Vediamo che succede. Se lo fa, certo avremo ragione per accusarlo. Non si può, tutti lo sanno. Quindi lo stavano ad osservare per vedere se lo avesse guarito in giorno di sabato. Questo mostra la follia della religiosità esteriore, quello che la religiosità esteriore... scusate, io uso sempre il termine religiosità con un'accezione negativa. Il termine religione in realtà non è necessariamente un termine negativo, però io lo uso spesso nel modo più negativo. Comprendete bene che però intendo dire questo aspetto in particolare. Quindi questi era solo una religiosità esteriore, e vediamo le contraddizioni che porta, i paradossi che porta. Siamo nella sinagoga, qui ci sono delle persone che dovrebbero insegnare la parola di Dio e portare ad un rapporto con Dio, ammaestrare le persone, e invece non sono affatto interessati ai bisogni delle persone, non hanno affatto interesse al bene di quest'uomo, alla sua unica opportunità di essere guarito. Quindi un luogo che dovrebbe essere edificante, delle persone che dovrebbero dedicarsi al bene degli altri, ad aiutare chi va per imparare cose di Dio, è tutto rovesciato. E adesso è solo un modo per poter accusare Gesù nel caso in cui guarisce quest'uomo. Ed egli, Gesù, disse all'uomo che aveva la mano secca: alzati là nel mezzo. Poi disse loro: è lecito in giorno di sabato fare del bene o del male, salvare una vita o annientarla? Ma essi tacevano. Gesù ovviamente sa esattamente quello che loro stanno pensando, non c'è bisogno che glielo dicano. Sa quello che pensano e sa anche cosa stanno aspettando, cioè non stanno aspettando altro che lui faccia qualcosa per poterlo accusare. È una sorta di trappola e sa che tutto è incentrato intorno al sabato. E fa questa domanda che è una domanda molto saggia e lo vediamo che è saggia perché come reagiscono loro? Sì, rimangono azzittiti. Lui dice, è lecito in giorno di sabato fare del bene o del male? Che cosa significa che essi tacevano? Che cosa indica il fatto che sono rimasti zitti rispetto a questa domanda? Significa che hanno perso. Non potevano rispondere perché se rispondevano era ovvio che diventasse. Certo che si può fare del bene. Noi facciamo del bene in giorno di sabato e quindi sarebbero stati azzittini. Ma il fatto che non rispondono dimostra che cosa? La loro malafede, no? Se fossero stati sinceri, che cosa avrebbero potuto rispondere? Ma non ci avevamo mai pensato. Hai ragione, e questo è un buon punto. Noi facciamo del bene, è giusto fare. Vedete, una persona che è in buona fede, che crede quello che crede e pensa di essere sincera, se gli dai un'alternativa e lo aiuti a riflettere, se è aperto, lo ammette, dice no, non ci avevo pensato, hai ragione, mi sono sbagliato. Ma una persona che è in mala fede, che comunque tu agisci o comunque tu parli, avrai sempre torto, significa che sei tu il problema, non è il concetto in sé. Avrebbero potuto dire, certo che hai deciso di fare del bene. Hai ragione Gesù, dobbiamo parlarne un pochettino più, spiegaci un po' meglio questa cosa, perché siamo cresciuti con un'idea che forse è debole da qualche punto di vista. Invece niente di tutto questo, essi tacevano. Allora egli, guardateli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza del loro cuore, disse a quell'uomo, stendi la tua mano. Ed egli la stese e la sua mano fu risanata come l'altra. Gesù è disgustato di cosa? Dell'atteggiamento di queste persone. Non è che Gesù li odia, Gesù ama tutti e ama anche queste persone, però non ama quello che fanno, anzi questo, quello che fanno lo fa arrabbiare, lo fa indignare e non solo, è anche rattristato. Quindi lui fa questa domanda, loro stanno zitti e lui li guarda dentro, è arrabbiato, è rattristato perché vede dei cuori duri, delle persone ribelli, ostinate, incredule, egoiste, è rattristato perché lui non può fare nulla per loro. Il figlio di Dio, Dio in terra, non può fare nulla per queste persone perché sono dure. Perché non vogliono ammettere, non vogliono piegarsi. Chi li guarda e però deve pensare a quest'altro uomo. Quindi un'occhiata veloce, tanto rammarico, tanta tristezza, ovviamente sa che è quello che dirà e quello che farà li farà arrabbiare ancora di più, ma li deve mettere da parte e deve concentrarsi sul bisogno di quest'uomo. Quindi disse a quest'uomo, stendi la mano. Dio non è contento di lasciare le persone a loro stesse, ma la peggiore cosa che può succedere a un uomo è essere lasciato a se stesso. Che ci si può fare? È l'altra medaglia della libertà, l'altro è il rovescio della medaglia della libertà. Dio ci ha creati liberi e siamo anche liberi di andare per la nostra strada di autodistruzione. Quindi si rivolge all'uomo e gli dice, che cosa gli dice? Gli dice stendi la mano, quindi gli chiede di fare qualcosa che lui non poteva fare. E che cosa fa lui? Risponde, non posso? Ma non l'hai visto? Non ti rendi conto di quello che mi stai chiedendo? No, lui ubbidisce e mentre ubbidisce al comando di Gesù, in quel momento si realizza la guarigione. Lo vedete? Gesù gli dice stendi la mano ed egli la stese e la sua mano fu risanata come l'altro. Ci possiamo trovare in questo un'applicazione anche per altri tipi di malattie altre cose che noi pensiamo che siano impossibili per noi. Se Dio ci chiede di fare un passo, di stendere la mano, qualunque cosa sia che rappresenti per noi, se Dio ci chiede di fare un passo, anche se per noi è impossibile, ubbidiamo. Questo è agire in fede, questo è quello che si chiama un passo di fede. Tu fai un passo e la guarigione arriva per strada, la soluzione arriva per strada. Ognuno di noi può lottare con circostanze diverse, magari qualcuno di noi trova difficoltà a perdonare qualcuno e Dio ti dice perdonalo, fallo come atto di ubbidienza e fallo in fede, e tu dici io non ne sono capace, ma adesso lo faccio come risposta al comando di Dio. E mentre prendi la decisione che tu perdonerai quella persona, allora arriva anche il sentimento e la realtà del perdono. E molto spesso noi conquistiamo vittorie nella nostra vita in questa maniera. Noi tante volte aspettiamo di vedere la cosa per partire, e invece certe volte, spesso, agire in fede significa iniziarsi a muovere prima che di vedere qualche cosa, e troverai durante il tragitto la soluzione e la risposta, come quegli lebbrosi che il Signore gli ha detto andate, e per strada sono rimasti guariti. Quindi stendi la mano e lui ubbidisce e scopre che qualcosa che pensava fosse impensabile si realizza, la sua mano è finalmente guarita. E i farisei usciti tennero subito consiglio con gli erodiani contro di lui come farlo morire. Ma Gesù si ritirò con i suoi discepoli verso il mare, e una gran folla lo seguì dalla Galilea e dalla Giudea e anche da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano. Similmente una gran folla dai dintorni di Tiro e di Sidone, udendo le grandi cose che egli faceva, venne a lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli sempre pronta una barchetta per non essere schiacciato dalla folla, poiché egli ne aveva guariti molti. Tutti quelli che avevano malattie si accalcavano attorno a lui per toccarlo. Vediamo a questo punto la reazione di questi uomini. Gesù è troppo pericoloso. Gesù è una minaccia. Non ci rispetta, non rispetta le nostre tradizioni, addirittura fa i miracoli, si permette di farli di sabato, non c'è nella loro mente, non c'è proprio la preoccupazione del miracolo, per loro è che è successo di sabato. Questo mi dice un po' come la religiosità, questo modo stordisce proprio le persone, non pensano in maniera razionale. E quindi decidono di farlo morire, perché Gesù è una minaccia per il sistema religioso, in realtà è una minaccia a Gesù per ogni tipo di sistema umano. Qui parla di questi erodiani, non erano dei religiosi, erano un gruppo di giudei simpatizzanti di Erode, che non era un giudeo, e che quindi probabilmente erodiani e farisei non erano amici, anzi non si potevano vedere, però trovano in Gesù un nemico comune per cui si uniscono, e spesso succede ai nemici di trovare un nemico comune e si uniscono, poi sconfiggono quel nemico e si ritornano ad ammazzare gli uni con gli altri. Quindi Gesù è una minaccia per queste persone, ma d'altra parte ci sono un sacco di altre persone che corrono a lui da tutte le parti, da Gerusalemme, dal sud, dall'est, dall'ovest, Tiro, Sidone. Veramente la popolarità di Gesù cresce di smisura, e lui deve adottare delle misure particolari, perché diventa quasi impraticabile, no? Deve avere una barchetta per prendere il largo di tanto in tanto, per non essere addirittura schiacciato. Avete visto le folle quando si mettono in moto e si creano? Sono incontrollabili, può succedere di tutto, anche cose assolutamente spiacevoli. Quindi non è qualcosa che Gesù desidera, perché è più un problema che altro, e quindi deve adottare delle misure in qualche modo per risolvere la situazione. Questa della, di una barca, loro erano ovviamente pescatori, quindi per loro non era difficile trovare una barca e averla sempre a disposizione in caso di necessità. E gli spiriti immondi, quando lo vedevano, si prostravano davanti a lui e gridavano dicendo: tu sei figlio di Dio. Ma egli li sgridava severamente perché non dicessero chi egli fosse. Qui c'è qualcosa di interessante. I demoni che si prostrano davanti a Gesù e confessano che Gesù è il figlio di Dio, e Gesù che li obbliga a stare zitti, li sgrida severamente. Sapete, i demoni sono molto credenti, credono in Dio, sanno chi è Dio. Quando le persone mi dicono io ci credo a Dio, io dico, non fa nessuna differenza, potrebbe non essere assolutamente rilevante, perché anche il diavolo ci crede in Dio, anche i demoni ci credono in Dio. Però Gesù non vuole la confessione dei demoni. Perché? Prima di tutto perché i demoni sono spiriti maligni, bugiardi, impuri, sporchi. Non dobbiamo dare ascolto ai demoni, non dobbiamo chiacchierare con il diavolo, non dobbiamo chiacchierare con gli spiriti, non ci fa bene. Possono dire una verità e 10.000 bugie, però con quella verità hanno attirato la tua attenzione e conquistato la tua fiducia. Infatti, che cosa fa la gente spesso? La gente spesso si affeziona a chi gli parla del Signore. Vero? La gente spesso si affeziona, rispetta, addirittura diventa devota di qualcuno che gli parla del Signore. E quindi il rischio era che questi demoni predicassero il Vangelo e le persone rimanessero legate, loro mi hanno portato a Dio, e rimanessero invischiate, imprigionate in un rapporto corrotto, storto, perverso. Quante persone oggi seguono Dio per l'influenza di un santone, di un'altra personalità, di un santo, di un monastero, di un segno? Quante persone seguono Dio per queste cose? Sono le persone più difficili da raggiungere, perché sono rimaste legate e affezionate e amano, perché li ha portati nella loro mente a Dio. Quindi io ti sono riconoscente perché mi hai mostrato chi è Dio, ma non si rendono conto che è uno spirito maligno, lo sta facendo per ingannarli. Quindi Gesù dice: io non voglio che siate voi a dire chi io sia, voi dovete stare zitti. E neanche noi dobbiamo permettere alle persone questi tipi di rapporti. Se una persona dice: io vado in quella realtà, c'è quella persona è un santo, ha delle rivelazioni, mi porta più vicino a Dio, tu gli dici: tu non ne hai bisogno, anzi è un pericolo, stai attento. Li sgridava severamente. Qualcuno potrebbe pensare: ma ti stanno facendo un favore? Assolutamente no. Vi ricordate l'apostolo Paolo, quando c'era la donna che gli andava dietro e diceva più o meno la stessa cosa: questi sono uomini che servono il Dio vivente. Paolo: no. Non può succedere, non può essere così. Poi egli salì sul monte e chiamò presso di sé quelli che volle, ed essi si avvicinarono a lui, e ne costituì 12 perché stessero con lui e potesse mandarli a predicare, e avessero il potere di guarire le infermità e di scacciare i demoni. Ed essi erano Simone, al quale pose il nome Pietro, e Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, che vuol dire figli del tuono, e Andrea, e Filippo, e Bartolomeo, e Matteo, e Tommaso, e Giacomo di Alfeo, e Taddeo, e Simone, e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Qui vediamo Gesù che costituisce i 12. Matteo ci dice che Gesù ha passato la notte in preghiera prima di chiamare e di scegliere i 12. Marco ci precisa qualcosa di interessante. Perché li chiama? Perché li costituisce? A quale scopo? Versetto 14. Perché stessero con lui? Non li chiama prima ad un compito, ma li chiama prima ad un rapporto. ad una relazione. Ne costituì 12 perché stessero con lui. Venite, state con me, abbiate comunione. E poi per mandarli a predicare. È sempre più importante e viene prima la relazione del servizio. Dio ci chiama ad avere una relazione con lui e da questa relazione con lui deriva poi un servizio a lui. E più la relazione è forte, più il servizio è efficace. Più la relazione è debole, più il servizio è inefficace. Chi sono questi uomini? Sono le persone che avremmo scelto noi? Sono le persone che non avrebbe scelto nessuno. Va bene? Sono le persone più improbabili. Simone, anche chiamato Cefa, Pietro. Poi ci sono questi Giacomo e Giovanni, i figli del tuono. Perché i figli del tuono? Perché erano esuberanti, erano anche violenti. Diciamo che una volta, quando Gesù è stato rifiutato, dice: che facciamo, Signore? Chiamiamo il fuoco dal cielo e li bruciamo tutti quanti. Erano i figli del tuono, erano esuberanti. Poi c'era Andrea, fratello di Pietro, Filippo, Bartolomeo, che è anche chiamato Natanaele, Matteo, che è anche sappiamo chiamato Levi, che era un pubblicano. Poi c'è Tommaso, Didimo, che aveva un gemello, perché Didimo significa gemello, e Tommaso sappiamo chi era quello che ha dubitato. Poi c'era Giacomo d'Alfeo, Taddeo, anche chiamato Giuda di Giacomo, e poi c'è questo Simone, che era uno zelota, cioè un rivoluzionario, una testa cauda, un radicale, e infine l'altro Giuda, l'Iscariota, che era quello che l'avrebbe poi tradito. Gesù li chiama dopo aver pregato. Non sono le persone perfette, non sono le persone che avremmo scelto noi, non so se neanche le avrebbe scelti Gesù, ma ha pregato, si è voluto assicurare che erano proprio loro, ma non li vede per quello che sono in quel momento, li vede per quello che saranno. Questo è il bello di Dio. Dio non può sbagliare, è vero? Quando noi scegliamo tra A e B, c'è sempre un livello di incertezza e magari abbiamo sbagliato. Quando sei alla fermata dell'autobus e ci sono due autobus che potresti prendere e tu dici quale partirà per primo, c'è sempre il rischio che tu prendi quello e parte l'altro. Poi scendi per andare a prendere quello e riparte. Ma se tu lo sai prima, non puoi sbagliare. Se tu sai quale parte prima, Dio non può sbagliare. Quando sceglie, lo fa sapendo cosa succederà, quindi non è un azzardo, no? E quindi Dio sceglie queste persone e sa esattamente cosa faranno. E Dio ha scelto noi e ha chiamato noi. Non vi incoraggia il fatto che Lui ci ha scelto sapendo che saremmo stati salvati? A me mi incoraggia. Dio ti ha scelto sapendo che ce la farà. Quindi significa Dio non può sbagliare. Siamo in una botte di ferro. Lui li vede per quello, non che sono in quel momento. Una volta sono stato criticato perché facevo delle battute su Pietro. Ogni tanto esageriamo un po' con Pietro, con gli altri, ma quando facciamo le battute non è per denigrarli o svilirli, ma perché ci ritroviamo noi negli stessi errori, nelle stesse cose. E quindi ci sono delle cose positive di questi uomini, ci sono delle cose negative. Quando ne parliamo sappiamo chi siamo noi, ma è indubbio che il Pietro della fine è diverso dal Pietro dell'inizio. Il Giovanni, il figlio, il discepolo dell'amore, che adesso è il figlio del tuono, sono persone diverse perché c'è un'opera dello Spirito Santo che li ha trasformati radicalmente. Non è la stessa opera che Dio sta facendo in noi? Ma io non lo vedo. Se non lo vedi è perché sei oggetto di quell'opera e non te ne accorgi. Non è che un bambino cresce da un giorno all'altro, tranne Matteo. Un bambino cresce piano piano. Se tu non vedi un bambino per 2-3 anni, è probabile che neanche lo riconosci. È nel tempo. E quando cambiano la voce non succede da un momento all'altro, no? È nel tempo. E quando lo vivi non te ne rendi conto. Nel tempo gli altri, magari che non sono a contatto, se ne rendono conto. Dio ci sta cambiando, ci sta trasformando, ci sta facendo maturare. Non essere lagnoso e dire no, non sta succedendo, sono sempre la stessa identica persona. Non è la realtà. E non stai onorando il Signore. Non sei corretto con il Signore, perché non stai riconoscendo la sua opera nella tua vita. Quindi smettila di lamentarti che non stai cambiando. Sta succedendo. Lasciagli fare l'opera sua. Tu pensa a quello che devi fare tu e lo Spirito Santo penserà a quello che deve fare lui. Non sto dicendo che è tutto molto semplice e che non sbagliamo e non falliamo e non rallentiamo, eccetera, eccetera. Sto dicendo che dobbiamo essere più tranquilli, più sereni e fare la nostra parte. Dio farà la sua e avere fede. Ricordate che il cammino cristiano è un discorso di seguire il Signore, non è un discorso di inventarci qualcosa, non ci dobbiamo inventare niente, dobbiamo semplicemente seguire il Signore dove ci guida. Quindi, diverse persone, di alcuni di questi conosciamo un bel po' di cose, perché abbiamo sentiti e risentiti, abbiamo sentito i loro discorsi, li abbiamo sentiti parlare, abbiamo visto le loro azioni. Alcuni di questi non sappiamo assolutamente nulla, però questi sono i 12 apostoli e Dio lo sa quello che hanno realizzato. Sicuramente per ciascuno di loro c'è stata una chiamata precisa che Dio ha realizzato. Poi vennero in una casa e la folla si radunò di nuovo, tanto che non potevano neppure prendere cibo. Vedete tutti i problemi legati alla popolarità? E quando i suoi parenti udirono ciò, uscirono per prenderlo perché dicevano è fuori di sé. Quindi i suoi familiari a questo punto non credono, e non solo non credono, anzi perché non credono sono un po' imbarazzati. Gesù, dai, adesso torna a casa, stai un po' esagerando, stai creando un sacco di scompiglio, è fuori di sé, dicevano. Ma gli scribi che erano discesi da Gerusalemme dicevano egli ha Belzebub e scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. Quindi i suoi familiari dicono fuori di sé. Questa delegazione di scribi venuti da Gerusalemme per giudicare di quest'uomo, dare un parere a Gerusalemme, il loro verdetto è chiaro: Gesù è posseduto. Non solo, sarebbe posseduto proprio dal principe dei demoni, Belzebub, cioè Satana stesso. Abbiamo tutto chiaro, è tutto chiaro. La nostra sentenza è questa: Gesù è posseduto. Ma egli, chiamatili a sé, disse loro in parabole: come può Satana scacciare Satana? E se un regno è diviso in parti contrarie, quel regno non può durare. Così se Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può durare, ma è giunto alla fine. Quindi il ragionamento di Gesù è molto semplice. Come può Satana scacciare Satana? Tu, vai via! Sì, ok! Gesù dimostra che il loro ragionamento è ridicolo. Nessuno può entrare in casa dell'uomo forte e rapirgli i suoi beni se prima non ha legato l'uomo forte. Solo allora potrà saccheggiare la sua casa. Quindi nessuno può entrare in casa dell'uomo forte. Questa è una parabola che sta raccontando Gesù. C'è un'immagine, un esempio. E che cosa dimostra questo esempio? Dimostra che c'è un combattimento spirituale molto forte intorno al cuore dell'uomo, è un combattimento cruento e nessuna delle parti è gentile con l'altra. Quando c'è un combattimento si combatte per la vita, non è che uno dice volevo offrirti un tè, sì, ma sa, capite il ragionamento di Gesù? Ah, sta arrivando un ladro, vieni, volevamo farti una chiacchierata. No, è un combattimento, sono due opposti, c'è antagonismo, è una cosa seria e nessuno è gentile con l'altro. Se vuoi entrare e prendere le mie cose mi devi prima bloccare, perché io non te lo permetterò, non siamo amici. va contro i miei interessi. Ed è una missione per i corpi speciali, no? Sapete, i corpi d'assalto, quelli che devono entrare in una casa per salvare, si infilano, sparano, ammazzano, distruggono, ci vogliono gli specialisti, perché si è in guerra. Quindi nessuno può entrare in casa dell'uomo forte così, che te lo concederà, se prima non ha legato l'uomo forte. Secondo molti ciò è possibile attraverso la preghiera. Cos'è che lega l'uomo forte? È la preghiera nel nome di Gesù, e l'uomo forte sarebbe il diavolo. In verità io vi dico che ai figli degli uomini sarà perdonato ogni peccato e qualunque bestemmia essi diranno, ma chiunque bestemmierà contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è sottoposto a giudizio eterno, perché dicevano egli ha uno spirito immondo. Questa questione della bestemmia contro lo Spirito Santo: tutti i peccati possono essere perdonati, lo dice chiaramente qui. Tutto quello che un uomo può dire contro altri uomini o contro Gesù o contro Dio può essere perdonato se si ravvede, no? Quindi se uno verbalmente bestemmia, offende Dio, può trovare perdono, sarà perdonato se si ravvede. Perché dovrebbe essere diverso con lo Spirito Santo? Perché dovrebbe essere diverso? Non è un parlare o un dire qualcosa di offensivo. Capite bene che qui sta parlando di altro. Qual è il ruolo dello Spirito Santo? Il ruolo dello Spirito Santo è quello di convincere la mente e il cuore di una persona che diverse cose. Prima di tutto che è un peccatore. Secondo, che può essere perdonato e salvato attraverso Cristo Gesù, che Cristo è il figlio di Dio. E sono le cose essenziali per poter essere salvati. Se uno rifiuta e rigetta e si chiude rispetto a quest'opera di convincimento dello Spirito Santo dicendo no grazie, non lo accetto, non lo voglio, è libero di farlo?
1: Sì.
0: Può essere perdonato? Non potrà essere perdonato, perché rifiuta l'unico strumento, l'unica corda che gli viene per poter essere salvato. E quindi non stiamo parlando di un dire delle cose, ma di un atteggiamento, di una chiusura, di un rifiuto, di un rigetto verso l'unica speranza di perdono e quindi di salvezza, l'opera, l'azione, la convinzione dello Spirito Santo. E loro stanno rischiando questo. Perché loro stavano rischiando questo? Perché davanti all'opera evidente di Dio stavano mantenendo un atteggiamento di chiusura. Loro stavano rigettando consapevolmente, al punto di dire cose che non avevano alcun senso, che erano semplicemente delle scuse. Ah, ma lo fa perché è posseduto. Era una scusa, perché loro erano pronti a accettare qualsiasi cosa, anche qualcosa di irrazionale, pur di non ammettere l'unica cosa che invece era la verità. Quindi sono in grandissimo pericolo, stanno attribuendo l'opera di Dio a Satana, ma è solo una scusa. La realtà è che loro non vogliono confessare Gesù. Giunsero quindi i suoi fratelli e sua madre, e fermatisi fuori lo mandarono a chiamare. Or la folla sedeva intorno a lui e gli dissero: ecco, tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro dicendo: chi è mia madre o i miei fratelli? E guardando in giro su coloro che gli sedevano intorno, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque fa la volontà di Dio, questi è mio fratello, mia sorella e mia madre. Oh, notate che a questo punto viene la sua famiglia, non si parla più di Giuseppe, quindi evidentemente Giuseppe non c'è più, probabilmente è morto. E se Giuseppe, il capo famiglia, a questo punto non c'è più ed è morto, chi era il capo famiglia?
2: Gesù,
0: il primogenito. Quindi Gesù sarebbe stato il capo famiglia. Ma adesso lui non si sta comportando come loro vogliono o come si aspettano. Sta facendo e dicendo cose strane. In questo momento la sua famiglia non è con lui. è piuttosto, come abbiamo detto prima, imbarazzata. Devi tornare in te, qui non può andare, basta, abbiamo capito, ma torna a casa. Che cosa dice Gesù? Questi versetti sono fondamentali, dobbiamo capirli e usarli anche. Questa è la dichiarazione definitiva che la famiglia di Gesù, in particolare la madre, non avevano qualità particolari. Era semplicemente lo strumento naturale che Dio aveva scelto per portare il Salvatore nel mondo, niente più. Ma nel momento in cui Gesù inizia il suo ministero, quel rapporto è finito. Non sono più persone, non sono mai state persone particolari. Perché Gesù lo ribadisce, prima di tutto dice chi è, chi sono i miei fratelli, mia sorella e mia madre. E poi dice che chiunque fa la volontà di Dio è suo fratello, sua sorella e sua madre. Capite la portata di questo? Ora, alcuni dicono, ma vabbè, in realtà non sono i suoi fratelli. Questa parola fratelli è una parola che si può tradurre anche cugini. Quindi, se questo fosse vero, però, Gesù starebbe dicendo che chiunque fa la volontà di Dio mi è cugino, cugina, zia. Ha senso, secondo voi? Gesù sta parlando di fratellanza, non di cuginanza, sì. Questo è il concetto. Non sarebbe completamente svilire completamente, annacquare completamente quello che sta dicendo. Ma non è la cosa che dice rispetto ai fratelli la più forte, è quello che dice rispetto a Maria. Molti pensano che Maria abbia un ruolo e una posizione speciale. Alcuni, tantissimi, pregano a Maria. Ma anche quelli che non pregano a Maria, ce ne sono alcuni anche tra evangelici che pensano che Maria abbia una posizione e un ruolo speciale. Non è affatto così, questi versetti lo testimoniano. Gesù dice chiaramente che non esiste questo ruolo nella sua vita di una madre spirituale. Non è così. E dice qualcosa di radicalmente opposto. Dice che ogni donna santa e timorata di Dio gli è madre. Tu sei la madre di Gesù. Tu sei la madre di Gesù. Tu sei la sorella di Gesù. Io sono il fratello di Gesù. Lo sta dicendo Gesù, non lo sto dicendo io. E non è un'esagerazione quella che sta dicendo Gesù. Sta dicendo che chi fa la volontà di Dio, chi è timorato di Dio, chi crede, ha questo rapporto ed è la famiglia di Gesù. E questa sì, questa è la posizione speciale, quello di essere famiglia di Gesù, no, non la famiglia di Giuseppe, Maria e gli altri. Quindi ovviamente dobbiamo essere molto attenti, saggi, ma questa è la verità ed è importante che le persone leggano questi versetti. Non dobbiamo essere offensivi, non dobbiamo essere sgarbati, insolenti, arroganti, ma con molta serenità, molta dolcezza, molta pazienza, dire: guarda, non è la realtà, non è scritto da nessuna parte nella scrittura, e anzi è scritto questo nella scrittura, e Gesù stesso la pensava diversamente. Quindi rifletti, leggi questi versetti, dimmi che cosa ne pensi, rifletti, perché se stai sbagliando stai facendo qualcosa di assolutamente grave e stai rischiando molto. Quindi ci fermiamo qui, la prossima volta saremo nel capitolo 4, se Dio vuole. Preghiamo. Grazie Signore per questa serata, grazie per la benedizione che ci hai dato ancora una volta di essere in comunione fraterna nella parola. Speriamo che questi insegnamenti possano edificare la nostra fede. Grazie perché tu ci hai scelto, ci hai chiamati, ha un piano per la nostra vita e lo stai realizzando anche, nonostante noi, nonostante le nostre resistenze, nonostante le nostre debolezze, le personalità, il nostro carattere, la nostra mancanza di fede, le nostre cadute, nonostante tutto, tu stai realizzando il tuo piano. E quindi vogliamo crederlo, vogliamo accettarlo e vogliamo imparare ad arrenderci di più a questa realtà, ma anche a ringraziarti.
1: Sì, sì.
0: Grazie. Grazie perché tu sei il buon pastore, provvedi e guidi. quelli che si arrendono e confidente, e noi siamo tra questi. Grazie. Nel nome di Gesù.
1: Amen.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

cari amici e amiche, sono molto contento di essere anche oggi qua con voi e spero che potremo trascorrere insieme dei bei momenti studiando la parola di Dio. Oggi vorrei iniziare leggendo dal libro dell'Esodo il versetto 21 del capitolo 22, dove è scritto: «Non maltratterai lo straniero e non lo opprimerai, perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto». Qui ci si riferisce ai non ebrei che vivevano fra gli israeliti, e questa è una legge che denota grande sensibilità per i bisogni altrui da parte di chissà che cosa significhi abitare in un paese straniero. Nella legislazione mosaica vi sono altre norme che si riferiscono agli stranieri, tutte improntate al rispetto di coloro che desideravano vivere pacificamente nei territori di Israele. «Non affliggerete alcuna vedova né alcun orfano», disse ancora Dio, e questo è scritto in Esodo capitolo 22 versetto 22. Le vedove e gli orfani erano giustamente considerati come le categorie più esposte allo sfruttamento da parte di persone senza scrupolo. Perciò qui abbiamo dei principi che saranno poi, molti secoli dopo, alla base di varie norme sociali, specialmente di quelle che regolano il lavoro minorile. «Se in qualche modo li affliggi ed essi gridano a me», disse Dio, «io udrò senza dubbio il loro grido. La mia ira si accenderà e vi ucciderò con la spada, e le vostre mogli saranno vedove e i vostri figliuoli orfani». Così è scritto in Esodo capitolo 22, versetto 23 e 24. Il giudizio di Dio sarà severissimo nei confronti di quegli individui che approfittano delle necessità altrui, specialmente dei più deboli e indifesi. «Se tu presti del denaro a qualcuno del mio popolo», disse Dio, «al povero che è con te, non lo tratterai da usuraio, non gli imporrai interessi». Questo è scritto in Esodo capitolo 22, versetto 25. «Se uno presta denaro a un altro, specialmente se è povero, non deve esigere un interesse eccessivo, approfittando dell'altrui necessità». Ed eccoci giunti, amici, ora al capitolo 23 dell'Esodo. In questo capitolo troviamo altre norme che regolano i rapporti sociali. Leggiamo subito il primo versetto di questo capitolo: «Non spargere alcuna voce calunniosa e non dare man forte all'empio nell'attestare il falso». State attenti, amici, a quello che dite. Questa è una preziosa regola di condotta che Dio propone anche a noi oggi. Un pettegolo, una pettegola, non è meno condannabile di un assassino, di un ladro, di un'adultera. Sparlare degli altri è un vizio antico, ma purtroppo ancora attuale.

Non andare dietro alla folla per fare il male. Non deporre in giudizio schierandoti dalla parte di più per pervertire la giustizia, disse Dio. E questo è scritto in Esodo capitolo 23, versetto 2. Se nella nostra società si osservasse questo precetto di Dio, si darebbe un duro colpo alle associazioni, ai gruppi e gruppuscoli di sovversivi, di sterili protestatari, di terroristi. Tanti di questi, di solito giovani, dicono di voler essere liberi, anticonformisti. In realtà fra loro c'è conformismo e mancanza di vera libertà. Basta pensare al loro modo di vestire, che spesso significa indossare una specie di divisa e adottare un gergo comune, senza il quale non è possibile essere accettati dal gruppo. Essere liberi, amici miei, non significa andare dietro alla folla per fare il male. E passiamo adesso al versetto 3 di questo capitolo 23 dell'Esodo. Parimenti, disse Dio, non favorire il povero nel suo processo. Il giudizio deve essere sempre imparziale, senza mai favorire il ricco o il povero. I romani rappresentavano la giustizia come una donna gentile ma bendata. Essa infatti non doveva guardare in faccia a nessuno e aveva in mano, in una mano una spada e nell'altra mano aveva una bilancia. La spada indicava la pena per i crimini commessi e la bilancia indicava l'imparzialità della giustizia. Nei versetti 10 e 11 di questo capitolo abbiamo la legge relativa all'anno sabbatico e nel versetto 12, sempre dello stesso capitolo, viene di nuovo ribadita l'osservanza del sabato. Leggiamo allora Esodo capitolo 23, versetti 10 a 12. Per 6 anni, disse Dio, seminerai la tua terra e ne raccoglierai i frutti, ma il 7° anno la lascerai riposare e rimanere incolta. I poveri del tuo popolo ne godranno e le bestie della campagna mangeranno quello che rimarrà. Lo stesso farai della tua vigna e dei tuoi olivi. Per 6 giorni farai il tuo lavoro, ma il 7° giorno ti riposerai, affinché il tuo bue e il tuo asino possano riposarsi e il figliuolo della tua serva e il forestiero possano riprendere fiato. Nel libro del Levitico troviamo più particolari relativi a queste norme. Qui notiamo che c'è una chiara connessione tra il sabato, il 7° giorno della settimana, dedicato al riposo, e l'anno sabbatico, in cui la terra stessa doveva riposare dopo essere stata coltivata per 6 anni. Come vedremo meglio in seguito, verrà anche il giubileo, che veniva celebrato ogni 50 anni. Durante il giubileo tutti gli schiavi venivano liberati e tutte le terre tornavano ai loro possessori originari. A questo proposito è interessante notare che coloro i quali pretendono di osservare ancora oggi il sabato, secondo la legge mosaica, poi non osservano né l'anno sabbatico e neanche il giubileo.

Vediamo ora, amici, le norme concernenti le feste in Israele. Leggo nel libro dell'Esodo il capitolo 23, dal versetto 14 al versetto 17. Tre volte all'anno, disse Dio, mi celebrerai una festa. Osserverai la festa di Jazzimi. Per 7 giorni mangerai pane senza lievito, come te l'ho ordinato, al tempo stabilito nel mese di Abib, perché in quel mese tu uscisti dal paese d'Egitto, e nessuno comparirà dinanzi a me a mani vuote. Osserverai la festa della mietitura, delle primizie del tuo lavoro, di quello che avrai seminato nei campi, e la festa della raccolta alla fine dell'anno, quando avrai raccolto dai campi i frutti del tuo lavoro. 3 volte all'anno tutti i maschi compariranno davanti al Signore, l'Eterno. Almeno 3 volte l'anno gli israeliti maschi dovevano presentarsi davanti all'Eterno a Gerusalemme. Difatti 3 erano le feste principali: la festa della Pasqua, la festa di Pentecoste e la festa dei tabernacoli o delle capanne. La festa di Pasqua, ve lo ricorderete, fu istituita per commemorare l'esodo degli israeliti dall'Egitto, dopo essere scampati all'angelo sterminatore che uccise i primogeniti degli egiziani. Quanto alle 2 altre feste, ne parleremo dettagliatamente in seguito, quando tratteremo degli eventi che precedettero l'entrata degli israeliti nella terra promessa. E a questo proposito, ecco ciò che Dio promise ancora ad Israele. «Ecco, disse Dio, io mando un angelo davanti a te per proteggerti per via e per introdurti nel luogo che ho preparato. Sii guardingo in sua presenza e ubbidisci alla sua voce. Non ti ribellare a lui, perché egli non perdonerà le vostre trasgressioni, perché il mio nome è in lui». Questo è scritto nel libro dell'Esodo al capitolo 23, versetto 20 e 21. Quindi ci troviamo di nuovo con queste parole davanti alla questione dell'identità dell'angelo dell'Eterno. Tuttavia altri passi della Bibbia gettano luce su questo argomento. Ad esempio, nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 10, versetto 4, leggiamo: «Tutti bevvero la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e la roccia era Cristo». E nella stessa lettera dell'Apostolo Paolo al capitolo 10, versetto 9 e 10, leggiamo: «Non tentiamo il Signore, come alcuni di loro lo tentarono e morirono morsi dai serpenti, e non mormorate come alcuni di loro mormorarono e morirono colpiti dal distruttore». È interessante, in relazione a quest'ultimo passo citato, che in alcuni antichi manoscritti greci, invece di Kurion, che vuol dire Signore, è scritta la parola Christon, che vuol dire Cristo. È quindi almeno molto probabile che ci si riferisca anche qui a Cristo, considerando ciò che l'Apostolo Paolo ha affermato nel primo passo che abbiamo citato. Ne consegue che gli israeliti erano protetti dal Figlio di Dio, dal Cristo, ovviamente prima della sua incarnazione. Ed era a Cristo che gli israeliti dovevano obbedire. Mi sembra che questa sia la conclusione logica anche alla luce del Nuovo Testamento. Ma leggiamo adesso Esodo capitolo 23, versetto 23. «Il mio angelo, disse Dio, andrà innanzi a te e ti introdurrà nel paese degli Amorei, degli Ittei, dei Ferezei, dei Cananei, degli Ivvei e dei Gebusei, e li sterminerò». Dio espresse agli israeliti la sua intenzione di scacciare i loro nemici dalla terra promessa a causa dei loro peccati. E qui, miei cari amici, dato che il tempo è quasi terminato anche questa volta, dobbiamo salutarci. Io spero di ritrovarvi in ascolto la prossima volta e quindi vi dico a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. A Cesarea Paolo era stato rinchiuso nel palazzo di Erode in attesa di essere giudicato. 5 giorni dopo arrivò da Gerusalemme il sommo sacerdote Anania in compagnia di alcuni anziani e di un avvocato di nome Tertullo. Prima di ascoltare le loro accuse, il governatore Felice mandò a chiamare Paolo perché potesse difendersi. Tertullo parlava a nome degli avversari di Paolo e cominciò il suo discorso adulando sfacciatamente il governatore. Felice non era affatto meritevole di lodi, ma Tertullo sperava di tirarlo dalla sua parte con affermazioni ipocrite. Passò poi ad accusare Paolo dicendo che era una peste, che era il capo della setta dei Nazareni e che eccitava sedizioni ovunque. Aggiunse che aveva profanato il Tempio di Gerusalemme e precisò che le autorità giudaiche non avrebbero esitato a giudicarlo subito, secondo la loro legge, se il tribuno Lisia non fosse intervenuto sottraendolo con violenza alle loro mani. Quando ebbe finito di parlare, gli altri giudei venuti da Gerusalemme confermarono punto per punto le sue accuse. Dopo averli ascoltati, Felice fece un cenno a Paolo perché parlasse in propria difesa. Paolo disse che si sentiva incoraggiato a parlare liberamente, perché sapeva che Felice era giudice della sua nazione già da diversi anni. Poi affermò in propria difesa che si era recato a Gerusalemme appena 12 giorni prima,

e che nessuno poteva dire di averlo trovato a discutere con qualcuno nel tempio o nella sinagoga. Tantomeno potevano provare che avesse provocato assembramenti di sorta. Nessuno poteva accusarlo in questo senso. «Io confesso, tuttavia», proseguì Paolo, «che attraverso la via che essi chiamano setta, io adoro il Dio dei padri, credendo a tutto ciò che è scritto nella legge e nei profeti, avendo in Dio la speranza che anche costoro nutrono, e cioè che vi sarà una risurrezione dei giusti e degli ingiusti. Per questo anch'io mi esercito ad avere continuamente una coscienza pura davanti a Dio e davanti agli uomini». Precisò di essere andato a Gerusalemme per portare una sovvenzione alla sua nazione e per presentare delle offerte, e dichiarò di non aver commesso nulla di male, a meno che non fosse considerata una colpa la dichiarazione che aveva fatto davanti al Sinedrio, e cioè: «È a motivo della risurrezione dei morti che sono oggi giudicato da voi». Benché Felice conoscesse bene ciò che concerneva questa via, cioè la dottrina di Cristo, e avesse quindi elementi sufficienti per pronunciarsi in favore di Paolo, preferì rinviare la questione dicendo: «Quando sarà arrivato il tribuno Lisia, esaminerò il vostro caso». Nel frattempo affidò Paolo alla custodia di un centurione, ordinando che gli fosse lasciata una certa libertà e che gli fosse permesso di ricevere tutti i conoscenti che avessero voluto visitarlo o assisterlo in qualche modo. Qualche giorno dopo, Felice mandò a chiamare Paolo per sentirlo parlare della sua fede in Cristo in presenza della moglie Drusilla. Drusilla era giudea e probabilmente desiderava conoscere qualcosa di preciso sul Messia. Paolo parlò di giustizia, di temperanza e del giudizio futuro. A un certo punto Felice ne fu spaventato e gli disse: «Per ora ritirati, ti manderò a chiamare in occasione più opportuna». Felice avrebbe potuto liberare Paolo, ma non lo fece perché sperava che gli fosse offerto in cambio del denaro. Intanto lo mandava spesso a chiamare per discutere con lui. Questo stato di cose durò 2 anni, finché Felice non fu sostituito nell'ufficio di governatore da Porcio Festo. Un'altra delle ragioni per cui Felice non aveva saputo decidersi a liberare Paolo era che desiderava fare cosa gradita ai giudei, ma ciò non aveva impedito che Porcio Festo prendesse il suo posto. 3 giorni dopo il suo arrivo nella provincia, Festo andò a Gerusalemme. I capi sacerdoti e gli altri maggiorenti della città si affrettarono a parlargli di Paolo, ribadendo le loro accuse e chiedendogli di mandarlo a Gerusalemme perché vi fosse giudicato di nuovo. In realtà, volevano tendergli un agguato durante il viaggio per poterlo uccidere. Festo rifiutò. Paolo era ben custodito a Cesarea ed egli stesso vi sarebbe tornato presto. «Se fra di voi vi è qualcuno che ne abbia l'autorità», soggiunse, «venga a Cesarea con me, e se nell'uomo di cui parlate vi è qualche colpa, lo accusi». Una decina di giorni dopo, Festo tornò a Cesarea con alcuni giudei di Gerusalemme. Il giorno dopo si sedette in tribunale e mandò a chiamare Paolo. Quando questi comparve, i giudei venuti da Gerusalemme si fecero avanti e gli mossero delle accuse molto gravi, senza però poterne provare nessuna. «Io non ho commesso nulla, né contro la legge dei giudei, né contro il Tempio, né contro Cesare», replicò Paolo. Allora Festo, che desiderava ingraziarsi i giudei e non sapeva nulla delle insidie che stavano tramando contro Paolo, chiese: «Saresti disposto ad andare a Gerusalemme per esservi giudicato in mia presenza intorno a queste cose? Io sono qui davanti al tribunale di Cesare, dove debbo essere giudicato», rispose Paolo. «Non ho commesso nulla contro i giudei, e tu lo sai molto bene. Se sono colpevole e ho commesso qualche delitto degno di morte, non mi rifiuto di morire, ma se nelle cose di cui costoro mi accusano non c'è nulla di vero, nessuno ha il diritto di consegnarmi nelle loro mani. Io mi appello a Cesare». La possibilità di appellarsi a Cesare era uno dei privilegi dei cittadini romani, i quali potevano così sottrarsi alle eventuali ingiustizie dei governatori. Quando un cittadino romano si appellava all'imperatore, nessun'altra autorità inferiore a Cesare aveva potere su di lui. Prima di dargli una risposta, Festo si consultò con i propri consiglieri, perché vi erano dei casi in cui non era possibile appellarsi a Cesare. A quanto pare la richiesta di Paolo risultò perfettamente legale, perché poco dopo Festo gli disse: «Ti sei appellato a Cesare? A Cesare andrai».

Paolo si era appellato a Cesare per evitare di essere condotto a Gerusalemme, ma Festo era ancora perplesso sul comportamento che doveva tenere. Benché la richiesta di Paolo fosse stata accettata, il governatore non aveva nessuna idea sulle accuse da muovergli. E sarebbe stato assurdo inviare all'imperatore un prigioniero senza una relazione che specificasse le colpe da contestargli. Avvenne intanto che il re Agrippa II venne con sua sorella Berenice a far visita al governatore romano. Si fermarono a Cesarea per qualche tempo e un giorno Festo parlò loro di Paolo. «C'è qui un uomo che Felice ha lasciato in carcere. Mentre mi trovavo a Gerusalemme, i capi religiosi giudei vennero a deporre contro di lui chiedendomi la sua condanna a morte oppure di darlo nelle loro mani. Io risposi che i romani non condannano mai un uomo prima che questi abbia potuto difendersi di fronte ai suoi accusatori. Quando vennero qui per accusarlo in mia presenza, non gli contestarono nessuno dei misfatti che io supponevo. Avevano soltanto delle questioni riguardanti la loro religione e un certo Gesù che è morto e che Paolo afferma essere vivo. Io non capivo bene queste cose e chiesi a Paolo se era disposto a recarsi a Gerusalemme per essere giudicato là. Ma Paolo preferì appellarsi a Cesare e ora lo tengo qui in attesa di inviarlo a Roma. «Vorrei anch'io sentire quest'uomo», disse Agrippa. Festo ne fu contento e rispose «Domani l'udrai». Il giorno seguente Agrippa II, Berenice, Festo e altri notabili della città si radunarono nella sala delle udienze per ascoltare Paolo. Quando egli fu condotto alla loro presenza, Agrippa gli disse «Ti è permesso parlare in tua difesa?» Paolo stese la mano e cominciò a parlare. «O re Agrippa, sono felice di potermi oggi difendere davanti a te da tutte le accuse che mi sono mosse dai giudei, soprattutto perché tu conosci a fondo le consuetudini e le questioni che ci sono fra gli ebrei. Ti prego perciò di ascoltarmi con pazienza. Tutti i giudei sanno quale sia stato il mio modo di vivere dalla mia giovinezza in poi, perché mi conoscono fin da allora. Sanno che ho vissuto da fariseo, seguendo la più rigida setta della nostra religione, e ora sono sottoposto a giudizio perché confido nell'adempimento della promessa della risurrezione dei morti che Dio ha fatto al nostro popolo. Vi sembra forse incredibile che Dio risusciti i morti? Quanto a me, una volta pensavo anch'io di dover contrastare energicamente il nome di Gesù, e in realtà lo feci. Misi in carcere molti cristiani e ne approvai la condanna a morte. Spesso li sottoposi a torture per costringerli a bestemmiare e li perseguitai fin nelle città più lontane. Una volta mi stavo appunto recando a Damasco con questo scopo, autorizzato dai capi sacerdoti, quando verso mezzogiorno fui avvolto da una luce più splendente del sole, caddi a terra e udii una voce che mi diceva «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Io risposi «Chi sei tu, Signore?» E il Signore a me «Io sono Gesù che tu perseguiti. Orsù, alzati!» Poi disse che avrebbe fatto di me un predicatore dell'Evangelo anche fra i gentili. Perciò, o re Agrippa, io non mi sono opposto alla visione del cielo, ma ho predicato ai gentili affinché si ravvedessero e si convertissero, facendo opere degne di ravvedimento. Per tale ragione i giudei si sono impadroniti di me nel Tempio e hanno cercato di uccidermi. Ma con l'aiuto di Dio, fino ad oggi sono ancora vivo per rendere testimonianza ai piccoli e ai grandi, non dicendo nulla al di fuori di ciò che Mosè e i profeti hanno affermato dover avvenire, e cioè che il Cristo avrebbe sofferto e che, risuscitato per primo dai morti, avrebbe annunciato luce al popolo di Israele e ai gentili». Mentre Paolo diceva queste cose in sua difesa, Festo, che non seguiva molto bene i suoi ragionamenti per la scarsa conoscenza che aveva degli ebrei, esclamò ad alta voce «Paolo, tu vaneggi! Il troppo sapere ti fa sragionare!» «No, eccellentissimo Festo, io non vaneggio», replicò Paolo. «Al contrario, io proferisco parole di verità e di saggezza. Il re a cui io sto parlando con franchezza conosce bene queste cose». E io sono persuaso che non ne ignora nessuna, perché tutto ciò non è stato fatto in un cantuccio. O re Agrippa, credi tu ai profeti? Io so che tu ci credi. Manca poco che tu mi persuada a diventare cristiano, gli rispose Agrippa.
Che manchi poco o molto, disse ancora Paolo. Piacesse a Dio che non soltanto tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventassero tali quale sono io, a parte questi legami. Dopo questo, Festo, Agrippa, Berenice e gli altri si alzarono, e nel ritirarsi discutevano fra di loro, dicendo: quest'uomo non ha fatto nulla che meriti la morte o la prigione. Quest'uomo poteva essere liberato se non si fosse appellato a Cesare, osservò Agrippa, rivolto a Festo.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: So the context of our story is that it's the night before Christ's crucifixion.
1: Quindi il contesto di questo passo che vedremo è la notte prima della croce.
0: In his mind, he knows he only has about 12 to 13 more hours to go until his hands are pierced to a tree.
1: Gesù sa che mancano solo 12-13 ore in cui le sue mani saranno trafitti sulla croce.
0: Because it was the Passover, it meant earlier that day priests had sacrificed hundreds of thousands of lambs on the Temple Mount.
1: E come era la festività della Pasqua, migliaia di sacerdoti avevano sacrificati questi agnelli senza macchia in quel giorno.
0: So the fresh smell of lamb's blood saturated the city of Jerusalem.
1: E quindi sicuramente c'era questo anche odore di sangue in tutta la città di Gerusalemme.
0: What a powerful reminder in his mind of what he'd come to do.
1: E sicuramente era un potente ricordo a Gesù di quello che il motivo per il cui lui è venuto.
0: We find him this night in an upper room with his disciples.
1: E lui adesso si trova in questa sala con i suoi discepoli.
0: He has instituted communion for the very first time.
1: Ha insegnato loro riguardo la Santa Cena.
0: He has already gotten on his hands and feet and washed his disciples' feet.
1: Già si è messo in ginocchio a lavare e asciugare i piedi dei suoi discepoli.
0: At this moment, Judas had already got up because he was leaving to go betray Jesus.
1: In questo momento, Giuda aveva lasciato già la stanza per andare a tradire nostro Signore.
0: And he's been speaking to them very important things.
1: E Gesù sta parlando con i undici di cose molto importanti.
0: As the disciples look around the room, they perceive there's something different about him tonight.
1: E anche i discepoli percepiscono che c'è qualcosa di diverso di Gesù in questa sera.
0: The way he's speaking to us, the look on his face.
1: Il modo in cui ci parla, il suo volto.
0: Because he knew his hour had finally come.
1: Perché Gesù sapeva che la sua ora era arrivata.
0: I want to point you to the very last statement Jesus makes as they're sitting around that upper room table.
1: E quindi vogliamo guardare adesso l'ultima dichiarazione di Gesù mentre sono seduti intorno a questo tavolo.
0: The last statement of chapter 14 is where Jesus says, "Arise, let us go from here."
1: In capitolo 14, verso 31, Gesù dice, "Alzatevi, andiamo via di qui."
0: So we have this idea, his next teaching comes as they're walking.
1: E quindi sembrerebbe che questo insegnamento in capitolo 15 avviene mentre stanno camminando.
0: So the question is, where'd they go?
1: Quindi la domanda è dove stavano andando.
0: Flip ahead to chapter 18, verse 1.
1: Guardate in avanti in capitolo 18, versetto 1.
0: It says, when Jesus had spoken these words, he went out with his disciples over the brook Kidron, where there was a garden, which he and his disciples entered.
1: Dette queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là del torrente Chedron, dove c'era un orto nel quale egli entrò con i suoi discepoli.
0: We know this is the Garden of Gethsemane, where he began to sweat drops of blood and where he would eventually be arrested.
1: E noi sappiamo che questo è il orto di Gethsemane.
0: So in John chapter 14, they get up from the dinner table.
1: Quindi in Giovanni, alla fine di Giovanni 14, si alzano dal tavolo.
0: In chapter 18, they're entering the garden.
1: In capitolo 18, stanno entrando il giardino.
0: Which means in between, Jesus took them somewhere.
1: Quindi in capitolo 15 fino a 17, Gesù sta viaggiando con loro.
0: And based on what Jesus says in John chapter 15, we get a good indication of where they went.
1: E da quello che Gesù ha dichiarato in capitolo 15, possiamo avere un'idea di dove stavano camminando.
0: We're going to read John chapter 15, verses 1 through 5.
1: E leggeremo Giovanni 15, da versetto 1 a 5.
0: I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing.
1: Io sono la vera vite e il padre mio l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto io toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto io mondo affinché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me ed io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla.
0: The whole Temple Mount area was decorated with golden vines and grapes.
1: Tutta l'area del tempio, the building, tutto l'esterno del tempio, sul monte del tempio, era decorato di queste figure di vite dorate.
0: More than likely, this is where they're at when Jesus teaches this, because he's famous for making teachable moments out of the surroundings.
1: E in ogni probabilità stavano passeggiando vicino a quel punto lì, perché di solito Gesù, quando parlava o descriveva una cosa, era una cosa che potevano anche vedere visivamente.
0: Plus, when they were eating the meal, they were in the western part of the city. The Garden of Gethsemane is down in the eastern part of the city. The Temple Mount is right in between the two.
1: E anche perché quando hanno celebrato la Pasqua, quello è la parte ovest di Gerusalemme, e il giardino di Getsemane è della parte est, e quindi necessariamente dovevano attraversare la piattaforma del Tempio, cioè il monte del Tempio.
0: Josephus the historian tells us the main door of the temple was 60 feet high.
1: Giuseppe Flavio ha descritto le porte del tempio. How high were they?
0: 60 feet.
1: Erano 20 metri, cioè l'altezza delle porte era 20 metri.
0: That it was decorated with this giant golden vine with huge clusters of golden grapes on it.
1: E lui descrive che queste porte erano incisi, decorate con questo enorme vite con delle grappole di uva che pendevano.
0: And this piece of art wrapped all the way around the frame of the door.
1: E quindi questa vite decorata, scolpito, girava tutta la porta dell'entrata del tempio.
0: On the western side of the Temple Mount, there were huge decorations of grape clusters made out of solid gold.
1: E sui fianchi del tempio c'erano decorazioni sempre di grappoli di uva che erano ricoperte di oro.
0: It says that each cluster was the size of a man.
1: E le descrizioni dicono che ogni grappolo era alto quanto l'altezza di un uomo.
0: The reason for this is the grapevine was the national symbol for the nation of Israel.
1: E il motivo di questo è che la vite era il simbolo per la nazione di Israele.
0: Every Jew knew this.
1: Tutti i giudei sapevano questo.
0: The grapevine was stamped onto their coins.
1: Anche la vite era inciso sulla loro moneta.
0: Grapevines decorated all of their synagogues.
1: Anche nelle loro sinagoghe c'erano sempre queste decorazioni delle vite.
0: In the Old Testament, God told Israel that they were his beloved vineyard.
1: Where's that?
0: In the Old Testament.
1: Ah, nel Vecchio Testamento, Dio descrive Israele come suo amato campo di vite.
0: When Jesus gave the parable of the vineyard, he was talking about Israel.
1: Quando Gesù parlava del parabolo della vigna, parlava di Israele.
0: And though Israel had this concept of being God's vineyard,
1: anche se Israeliti comprendevano questo paragone con loro e le vite,
0: they weren't bearing any fruit for God.
1: Non stavano come nazione portando frutto a Dio.
0: God said this in Isaiah chapter 5.
1: Dio ha dichiarato questo in Isaia capitolo 5.
0: What more could have been done for my vineyard than I have done for it?
1: Cosa altro potevo fare per aiutare la vigna?
0: When I looked for good grapes, why did it yield only bad?
1: Which verse are you in? Which verse?
0: Quando
1: cercavo delle uva buona, perché ha reso uva amara?
0: So as Jesus and his disciples are walking through this Temple Mount area,
1: quindi mentre Gesù e i suoi discepoli stavano attraversando questa area del tempio,
0: passing by all these golden vines,
1: quindi vedendo queste immagini di queste vite dorate,
0: that's when Jesus says in verse 1, I am the true vine.
1: Ed è quel momento che Gesù dichiara ai suoi discepoli, io sono la vera vite.
0: He's not just a vine, he's the vine.
1: Lui non è una vite, lui è quella vera.
0: He's not just one of many vines, he's the only vine.
1: Lui è l'unico.
0: He only has true roots and true water.
1: Lui è l'unico che ha vere radici e vera acqua per nutrire.
0: Jesus, the person, is the true vine.
1: Gesù in sé è la vera vite.
0: Amen?
1: Amen.
0: He says, my father is the vine dresser.
1: E lui dice, mio padre è l'agricoltore.
0: Now, the way the Jews would have vineyards were completely different than the way you and I have vineyards today.
1: E il modo in cui I ebrei coltivavano l'uva era totalmente diverso di come facciamo qui in Italia.
0: Today, when you think of a vineyard, you think of Firenze and these vineyards in nice, orderly rows.
1: Quando pensi di una vigna, tu pensi di Firenze?
0: Not so in ancient Israel.
1: E tutte queste righe, tutto in ordine, ma in Israele, nei tempi antichi, non era così.
0: The vines would just grow randomly all over the ground.
1: Le vite crescevano proprio a terra.
0: And so the vine dresser would have to go and he would have to wash off the grapes so they wouldn't be so dirty.
1: E quindi ogni tanto l'agricoltore doveva passare per la vigna e alzare questi grappoli di uve e pulirli, togliere la terra da loro.
0: So the vine would grow on the ground and wherever there was a large cluster of grapes, he would carry a rock to it and set the

C'era un uomo che possedeva molte proprietà e fattorie, ma era un uomo violento, crudele e avido. In una delle sue tenute viveva una vedova con suo figlio di 8 anni, che non poteva più permettersi di pagare l'affitto. Un giorno quel ricco venne e trattò crudelmente la povera donna, schiaffeggiandola e umiliandola in molti modi, mentre il povero ragazzo di 8 anni osservava la scena violenta e crudele. Passarono gli anni, quel ragazzo crebbe ed andò a scuola, studiò disegno, pittura e giornalismo, divenne uno dei più noti artisti della città e impiegato di un famoso giornale. Un giorno, ricordando la terribile scena della sua fanciullezza, quel giovane fece un ritratto dell'uomo che picchiava sua madre. Il quadro era molto reale e inconfondibile. I caratteri erano stati disegnati dalla mano di un maestro. Quell'uomo ricco stava cercando di essere eletto nel governo della città e quando si vide ritratto così dal vivo, sia fisicamente che moralmente, cercò di offrire una grossa somma di denaro.

denaro al giovane affinché ritirasse quel quadro. Ma il giovane si rifiutò, perché quello era la sua vendetta contro quell'uomo che aveva tormentato sua madre. Amico, Dio è l'artista invisibile che dipinge tutte le nostre azioni. Non ci smaschera ad ogni istante della nostra vita, ma Egli vede ogni cosa, ode ogni cosa e sa ogni cosa. Nulla sfugge alla sua vista e nulla sfugge alla sua memoria. Niente potrà non essere registrato e annotato da Lui, e un giorno Egli ci mostrerà tutta la nostra vita come attraverso un film. E che ne sarà di noi, allora, in quel momento? Amico, lo sappiamo bene. Passeremo l'eternità nell'angoscia del ricordo di come abbiamo trascorso la vita in questo mondo. Tuttavia, non c'è bisogno che questo avvenga. Se tu oggi, in questo momento, mentre mi stai ascoltando, confessi davanti a Cristo il tuo bisogno spirituale, se oggi chiedi di essere purificato e perdonato, Cristo stesso, il Dio vivente, cambierà la tua vita e dipingerà una nuova personalità, una nuova anima e un nuovo destino. Fallo, amico, perché oggi tu puoi avere in dono la vita eterna credendo nel Signore Gesù.

Ascoltate, amici, come in un giorno si verificò la tragedia di un'intera famiglia. Questo fatto è accaduto in un paese non molto tempo fa. Una coppia viveva felice con i suoi 3 bambini. Il primo aveva 4 anni, il secondo 3 e l'ultimo 2. Possedevano una casa in campagna, una nuova auto e tante altre comodità, compresa una piscina. Al marito piaceva fare un pisolino nel pomeriggio, ma i ragazzi erano troppo chiassosi. Così la madre a volte li minacciava che se non fossero stati tranquilli e lasciare riposare il papà, avrebbe tagliato loro la lingua. Un pomeriggio entrambi i genitori dormivano, mentre i bambini giocavano fuori. Tutto ad un tratto il maggiore afferrò un paio di forbici e tagliò la lingua del più piccolo, perché faceva troppo chiasso. I genitori furono svegliati dalle urla del bambino. Il figlio maggiore corse a nascondersi sotto la macchina e quello di 3 anni corse dietro la casa. I genitori, spaventati e vedendo la situazione, misero il bambino ferito in macchina e si precipitarono all'ospedale. Ma il piccino morì dissanguato per la strada. Quando essi ritornarono a casa, dovettero affrontare una vista ancor più atroce. Il bambino che si era nascosto sotto la macchina giaceva per terra, con il cranio schiacciato dall'auto partita in corsa. Il secondo figlio, che si era nascosto dietro la casa, era caduto nella piscina ed era annegato. In un attimo, quello che era stato un pomeriggio tranquillo si era trasformato in una tragedia di orrore e i 3 bambini avevano avuto 3 morti terribili. Di fronte a simili avvenimenti, la gente spesso si chiede: è possibile che Dio esista? Perché questi 3 innocenti sono morti se non hanno fatto altro che giocare? Perché questi genitori sono stati colpiti così duramente se non hanno fatto male a nessuno? Non poteva Dio impedire questa terribile disgrazia? Amico, amica, non c'è limite alle domande che ci poniamo sugli avvenimenti strani della vita, perché a volte e sempre sono le conseguenze del peccato che c'è nella vita. Solo Dio conosce i segreti della vita di tutti gli uomini, di tutti i tempi. Solo Dio ha la chiave per tutti i misteri. Sta a noi affidarci completamente al Dio eterno. Egli è la fonte del nostro conforto, della nostra forza. Cristo vuole vivere accanto a noi per sostenerci in tutte le nostre prove. La fede in Cristo, la fede nel Dio vivente, ci dà tutta la forza che ci occorre per sopravvivere e soprattutto per vincere il peccato che c'è in noi, perché Cristo è morto affinché noi potessimo essere perdonati e giustificati. Se tu oggi credi nel Signore Gesù, tu puoi essere perdonato e avere in dono la vita eterna.

Gesù vai. Amico in ascolto, so che tu hai dei problemi. Se ti è di aiuto per sfogarti con qualcuno, scrivici, siamo a tua disposizione. Ti aiuteremo a conoscere il Signore Gesù. Se ne sei sprovvisto, richiedi un Nuovo Testamento. Ti sarà inviato gratuitamente.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Ma Pietro disse: dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno cammina. Lo prese per la mano destra, lo sollevò e in quell'istante le piante dei piedi e le caviglie gli si rafforzarono e con un balzo si alzò in piedi e cominciò a camminare ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide che camminava e lodava Dio e lo riconoscevano per colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del tempio, e furono pieni di meraviglia e di stupore per quello che gli era accaduto. Mentre quell'uomo teneva stretti a sé Pietro e Giovanni, tutto il popolo stupito accorse a loro al portico detto di Salomone. Fin qui la parola del Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Noi ti benediciamo con tutto il nostro cuore e ti chiediamo, Signore, di benedire la nostra vita con la tua parola. Fa che questa parola possa illuminare i nostri occhi, la nostra stessa anima, perché desideriamo che questa parola ci faccia del bene. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Accomodatevi, fratelli. È una storia questa qui che conosciamo e conoscete molto bene, ed è una storia che non ci parla soltanto di un miracolo. Io stamattina non voglio parlarvi di quello che si vede apparentemente in questo episodio. Voglio parlarvi di quello che magari si riesce a vedere con maggiore difficoltà. Credo che in questo episodio non ci sia soltanto quello che vediamo così a primo impatto, cioè un miracolo. D'altronde la Bibbia è piena di miracoli. Se vogliamo parlare di un miracolo, possiamo scegliere tanti passi e raccomandarli alla nostra meditazione. E ovviamente i miracoli sono un aspetto che fanno parte della grazia di Dio, che fanno parte dell'intervento di Dio, fanno parte dell'opera del Signore. Sono anche oggi i miracoli, li vediamo sotto i nostri occhi anche oggi, o no? Li vediamo nella nostra vita, se non li vediamo nella nostra vita, li vediamo nella vita di chi c'è a fianco. Quindi oggi il problema non è capire che Dio può sollevare uno zoppo, lo può fare. Se può risuscitare un morto, figuriamoci se non può sollevare uno zoppo. Il problema non è neppure capire stamattina che ci sono tanti che sono ammalati e quindi di conseguenza noi dobbiamo pregare per la guarigione. Lo faremo, ma non abbiamo bisogno di andare a meditare per capire che dobbiamo pregare per gli ammalati. Vi pare o no? In questo passo però c'è qualcosa di più. Dobbiamo tuffarci in questa, non oceano, sono 11 versi, in questa piscina, e ci dobbiamo immergere per andare a vedere le ricchezze che si nascondono dietro questo passo. E quello che voglio rilevare fuori da questo passo, che può sembrare abbastanza velato, ma non per noi che apparteniamo alla Chiesa del Signore. A me piace molto quando Gesù dice ai discepoli che

0: che lui ai suoi racconta le parabole, le spiega, no? E d'altronde alla Chiesa lui svela i misteri della sua parola. Perciò che può sembrare ad una lettura una cosa che si può concludere tramite un miracolo e alla fine possiamo uscire raccontando il miracolo che vediamo con questa espressione, beato quello zoppo, beato a lui che ha fatto questa esperienza, invece scopriamo qualcosa di più. Stamattina voglio parlarvi della relazione che c'è tra la Chiesa e il mondo, o meglio, se il principio è che dove due o più sono uniti nel mio nome, là io sono in mezzo a loro, e quindi si parte da due. Per costituire una chiesa c'è bisogno di due persone nella presenza del Signore. Allora voglio vedere nel movimento di Pietro e Giovanni la presenza di una chiesa che ha sperimentato la Pentecoste al capitolo 2, qua siamo al capitolo 3, è stata riempita dello Spirito di Dio. Non è stata riempita dello Spirito di Dio soltanto per recarsi al Tempio e per pregare. Sono le 3 del pomeriggio, dice la Scrittura, che ci dà proprio questo senso, non so se lo cogliete con me nel primo verso, che Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona. Io subito a primo impatto capisco che loro tutti i pomeriggi si recano là per pregare. Salivano al Tempio per l'ora nona, sembra che c'è un orario stabilito, si prega, quindi andiamo insieme, e quindi è una, chiamiamola così, una riunione di preghiera, una riunione a cui bisogna partecipare. D'altronde siamo stati riempiti dello Spirito Santo, e non so se avete notato, uno degli effetti che ha fatto e ha prodotto il battesimo nello Spirito Santo nella nostra vita e ha cambiato il nostro modo di adorare il Signore. È vero o no? Quando siamo stati riempiti dello Spirito di Dio è cambiato il nostro modo di lodare e adorare il Signore. Sembra, ma non è che sembra, di fatto è così, che è come entrare in una casa dove le porte sono aperte, che non dobbiamo bussare, non dobbiamo prendere il mazzo di chiave e provare a vedere qual è la chiave per vedere, ma non è questo, come no? Io ricordo all'inizio della mia conversione, quando sentivo adoriamo il Signore, apriamo, per me erano tutte parole grandissime, poi quando ci si chiudeva gli occhi, in tutta onestà, fatica, qualche volta anche oppressione, cioè, ma e poi sentivi, no, dall'alto del pulpito i fratelli, che bello adorare il Signore. Io che ero all'inizio dicevo, boh, non so, tutta questa macchina ecclesiastica pentecostale che era effettivamente felice, chi piangeva di qua, chi piangeva di là, poi finiva il culto e tutti che dicevano, parlo all'inizio della mia conversione, e tutti dicevano che bello, non me ne sarei andato più. Onestamente, se poi qualcuno te lo chiedeva, no, tu stavi là, dicevi, è vero, però poi alla fine dobbiamo riuscire. Poi il Signore ci ha riempito, mi ha riempito, vi ha riempito con lo Spirito Santo, sembra che tutte le porte si siano aperte, non arriviamo alla sala di culto, non inizia il culto che sembra che l'anima nostra si è già stesa davanti all'altare, al trono della grazia di Dio. Ma il fatto che, se da una parte ci rallegra questo, dall'altra parte ci deve inquietare questo fatto, perché il Signore sarebbe veramente quasi un'opera a metà, sapere che siamo stati riempiti dello Spirito di Dio semplicemente per pregare, per andare al Tempio, fare il nostro culto tassativamente al posto nostro, nessuno ce lo deve togliere quel posto, quella sedia, perché è nostra, ce la siamo comprati quando abbiamo ricevuto la salvezza, vi ricordate? Con la salvezza il Signore ci ha dato anche la sedia, detto, quindi tu sei salvato, il tuo nome è scritto non solo nel libro della vita ma anche su quella sedia, e quindi tassativamente non può cambiare, e quindi siamo entrati in questo habitus, cioè il nostro modo di procedere. Guai a noi, sembra che se non ci sediamo là il culto non va bene, siamo fuori comunione, arrabbiati, nervosi, il Signore non era presente, e quindi questa fa parte della nostra umanità. Dio è meraviglioso perché è in grado di benedirci anche attraverso queste cose, attraverso questo modo di fare. Ma ricordati che di tanto in tanto succederà qualcosa nella tua vita che ti verrà chiesto qualcosa di diverso dal pregare e dall'adorare. Mentre è tutto pronto per la preghiera, non lo so se Pietro e Giovanni avevano fatto tardi, non lo so, era verso l'ora, se c'ero io ero in ritardo, erano le 3:15, se ero io non erano le 3, non lo so cosa è successo, ma mentre si recavano c'è qualche evento che cambia i loro propositi. Io prego con tutto il mio cuore per la mia vita, per la vita della mia famiglia, ma anche per voi, che Dio di tanto in tanto si intrometta nella mia religiosità, che a volte non ci porta oltre, non ci porta oltre l'edificazione. Noi non abbiamo bisogno soltanto di essere edificati, fratelli. La Chiesa non è nata solo per essere edificata, ma è nata anche per sperimentare e per far sperimentare la grazia di Dio a chi è nel bisogno. Guardiamo un po', immaginiamo un po' la scena di questo giorno. Pietro e Giovanni stanno correndo, si recano verso il Tempio e di tanto in tanto Luca, che scrive il libro degli Atti, ci dice, è un aneddoto importante o no, non lo sappiamo, ma di tanto in tanto Luca ci dice che fuori al Tempio, in una delle tante porte, ce n'era una che era chiamata Porta del Tempio, detta Bella, poteva essere forse probabilmente una delle porte dove maggiormente si entrava per la preghiera, forse un luogo di flusso più immediato, probabile. Tenete presente che noi siamo arrivati a un punto dove la Chiesa di Gerusalemme conta 5.000 membri, quindi è necessario anche creare, no? Scusate la battuta, delle uscite di sicurezza, delle porte dove si possono far fluire le folle. 5.000 non è che sono pochini, alle 3 del pomeriggio forse non andranno 5.000, quante ne andranno? 20, perché di solito è così, la domenica siamo in tanti, il venerdì di meno, e questa ve la dovete preparare, che ve l'avrei detta questa qui. Ma così un po' in tutte le altre chiese, la domenica sia una maniera, insieme. Ma credo che a Gerusalemme non erano 5.000, forse qualcosa in più e non di meno, perché l'effetto della Pentecoste produce interesse per le cose di Dio. Quando veniamo riempiti dello Spirito di Dio, fratelli, noi siamo interessati alle cose di Dio. Siamo interessati, lo vogliamo, lo desideriamo con tutto il nostro cuore, lo bramiamo, lo percepiamo e lo vogliamo anche realizzare. E fuori da questa porta dice Luca che veniva messo uno zoppo fin dalla nascita, lo portavano perché non poteva camminare. Provate a immaginare la condizione di quest'uomo, poverino, non solo zoppo fin dalla nascita, non solo non sa cosa vuol dire camminare, che è una cosa bellissima, fratelli, non so se vi siete accorti come è bello camminare. Noi siamo in una società dove non sa più apprezzare le cose che Dio ha creato. Uno dei problemi è proprio camminare. Abbiamo bisogno della macchina per andare dalla cucina al bagno. Voi ridete? Non è così? Noi, se dobbiamo andare anche a buttare la spazzatura e sappiamo che è a 100 metri, nella macchina perché dobbiamo fare 100 metri a piedi? Sono 100 metri, ma scherzi? Sai quanto vogliono dire 100 metri? È una perdita di tempo, e quindi abbiamo bisogno di questo. Non abbiamo bisogno di velocità, abbiamo bisogno di ricevere subito. Dipendiamo da questa società e non potete dire diversamente. Perché non dipendere da questa società significa valutare le cose che Dio ha dato all'uomo. Una di queste sono le gambe. Camminare, camminare parecchio, ci fa bene, fratelli, ci porta consiglio. Quando camminate avete visto che porta consiglio? Smaltite la rabbia. È vero? È vero o no? La pressione torna ai valori normali. Dimagrite senza bisogno di fare a meno a tavola e così riuscite anche a gustarvi i vari piaceri, camminare, respirare. Guardate quanti benefici. Ma vabbè, dice mio fratello che sta c'è una lezione di medicina, si sarà messo d'accordo col policlinico. No, nulla di tutto questo. Ma voglio dirvi che quest'uomo sta soffrendo per una situazione che probabilmente non vedrà mai risolta nella sua vita. Tornando alla relazione tra la Chiesa e il mondo oggi, una delle cose che noi ci dobbiamo rendere conto è che noi davanti a noi, tra l'esperienza di salvezza e il Tempio, ci sono dei bisogni intorno ai quali dobbiamo avere il coraggio di fermarci. Non possiamo vivere come Chiesa riempita dello Spirito di Dio con indifferenza, con diffidenza. Non possiamo pensare soltanto a noi. Pietro e Giovanni avrebbero anche potuto passare d'altronde quello zoppo e lì ogni giorno, quindi avrebbero potuto dire vabbè, domani poi eventualmente se ne parla, oppure ma questo sta sempre qua, ma questo cosa vuole, oppure avremmo potuto fare gli spirituali, no? Vieni alla preghiera che il Signore ti benedirà. Sembra che noi oltre questo non sappiamo più cosa fare e cosa dire. Incontriamo dei bisogni, abbiamo il timore di profetizzare sulla benedizione su quei bisogni fuori. L'unica cosa che sappiamo dire è vieni in chiesa, vieni al culto, vieni che Dio ti benedirà. E non ci rendiamo conto invece che la potenza è dentro di noi. Noi possiamo già fuori da questo contesto parlare, testimoniare, predicare, pregare per i bisogni di questa società. Il nostro ministero in senso generale, cioè quello della Chiesa, porterà frutto. In Chiesa entreranno non trascinati, ma con le loro gambe. Quest'uomo, quando sarà guarito, non ci sarà bisogno di convincerlo di andare in chiesa, dopo che avrà visto l'opera di Dio attraverso Pietro e Giovanni, sarà lui stesso con un balzo a saltare, a entrare nel tempio, sarà incontenibile. Forse Pietro e Giovanni dovranno pure mantenerlo, ma inizierà a glorificare Dio per quello che Dio ha fatto, non nel tempio, ma fuori dal tempio, perché dove due o più sono uniti nel mio nome, là io sono in mezzo a loro. Ma c'è qualcosa in più che dobbiamo imparare stamattina. Quando, e questo è un po' ciò che ci manda in crisi, mi manda in crisi, ti manda in crisi, ci deve mandare in crisi, che quando Pietro e Giovanni si avvicinano e prima di entrare nel tempio si rendono conto che questo uomo stende la mano verso di loro. Immaginate il passaggio, stanno per entrare, quest'uomo stende la mano, ha bisogno di qualcosa, e Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, si fermano. Per fissare gli occhi ti devi fermare. Se vogliamo, fratelli, se vogliamo essere una chiesa come quella che il Signore vuole che sia, dobbiamo avere il coraggio di fermarci davanti al bisogno. Sarà inutile entrare e chiedere al Signore di continuarci a riempirci, di scuoterci, di mandare un risveglio, se non abbiamo la sensibilità di fermarci fuori anche dal tempio, perché sembra che il servizio del Signore sia tutto quello che si svolga all'interno del tempio della chiesa. Ma Dio ci ha chiamato fuori dai locali a predicare la sua parola, a pregare per coloro che sono nel bisogno, ai margini, schiacciati dalle situazioni, impoveriti e messi da parte. La chiesa non ha il timore di investire sulle cose che non servono, perché Cristo ha investito su di noi e ha avuto ragione nell'investire, non perché noi siamo stati in grado di dargli poi ragione e di dirgli hai visto che quando mi hai preso che guadagno hai fatto. No, ha avuto ragione nel suo potenziale, nelle sue capacità. Io e te non eravamo niente, niente. Dio ha preso attraverso Gesù questo niente e gli ha dato valore. Ecco che Pietro e Giovanni si fermano e lo fissano e lo guardano, non hanno il timore, e hanno dimenticato che c'è la preghiera, eh? In questo momento si trovano davanti a lui e, dice la scrittura, fissano lo sguardo su di lui. Non solo dobbiamo avere la capacità e la determinazione come Chiesa di fermarci davanti ai bisogni, ma dobbiamo anche chiederci, fratelli, il mondo cosa vede dentro di noi? Perché quello che Pietro e Giovanni gli dicono è questo: guardaci. Che cosa il mondo vede quando ci guarda? Che cosa vede? Ecco la strana connessione, relazione tra Chiesa e mondo. Una Chiesa potenziata, ripiena dello Spirito Santo, una Chiesa che prega, una Chiesa che svolge il suo culto, stanno al Tempio, ma è anche una Chiesa disposta a fermarsi davanti a quel bisogno e a fare quel bisogno la propria motivazione di quella fermata. Guardaci. E io mi chiedo, questo zoppo che cosa ha visto quando Pietro ha detto guardaci? Che cosa il mondo vede quando ti guarda? Lasciamo stare, non stiamo parlando di apparenza, ha la sua importanza. Parliamo di status spirituale. Cosa vede il mondo? Abbiamo la libertà davanti a Dio di dire al mondo guardami? O è meglio che noi glielo diciamo guardami? O il mondo potrebbe anche dirci: ma cosa hai di diverso da noi? Cosa c'è di così meraviglioso da vedere nella tua vita? Non vedo nulla. Abbiamo la libertà che ci proviene dal Calvario di poter dire a questa società corrotta, blasfema, oramai persa, deturpante, qualcosa che è oramai fuori da ogni logica spirituale, abbiamo la possibilità di dire a questa società: guardami, guardaci. Questa società può sperare nella Chiesa di oggi? Può vedere qualcosa di effettivo valore spirituale e ovviamente eterno? A me piace tanto Pietro, perché dice la scrittura: egli li stava a guardare, lo zoppo, attentamente. Immaginate questa scena, non so quanto silenzio ci sarà stato dopo quanto tempo, ma immaginate questi due sguardi che si incontrano: lui che guarda loro e loro che guardano lui. Lui che cerca di capire questi cosa possono fare e loro che cercano di capire come Chiesa qual è il loro bisogno reale, il suo bisogno reale. La parola a chi deve andare, fratelli? In questo silenzio chi è che deve parlare? Chi deve parlare? Però il Signore non parla. Non parla. La Chiesa. È la Chiesa. E dov'è la parola della Chiesa? Dov'è? Dov'è? Sembra che la Chiesa, l'unica cosa che si debba occupare è di se stessa. Dov'è la parola della Chiesa che è in grado di far alzare uno zoppo? Dov'è? Dov'è la parola della Chiesa che scuote le porte dell'inferno? Dov'è? Dov'è la parola della Chiesa che fa tremare i popoli? Dov'è la parola della Chiesa che si alza al di sopra della confusione e che è in grado di offrire la vera soluzione? Pietro e Giovanni non dicono: ah, io penso che tu forse hai bisogno, vediamo un po', incontriamoci, ma sai che facciamo? Adesso che andiamo alla preghiera, pregheremo per te, non ti preoccupare, pregheremo e così vedremo quello che si può fare. La soluzione è nelle mani della Chiesa, ed è bellissima perché non è materiale, non segue i canoni di questa generazione. Io non ho né oro e né argento. Apro e chiudo una parentesi. Speriamo che la Chiesa può ancora dire questo. Chiudiamo questa parentesi. Io non ho né oro né argento. Tu hai bisogno effettivamente delle ricchezze, perché un povero che cerca soldi ha bisogno. Io ci credo nel bisogno di questo zoppo, sicuro. Anche perché non è che esistevano, non so, la pensione di invalidità, poveretto, no? Forse manco adesso. Ci credo, quindi il suo bisogno è giustamente anche economico. Come deve andare avanti? Quindi, lo ripeto, è giustamente economico. La soluzione deve essere economica. Ma non è la soluzione che risolve il problema. Perché Dio, quando mette le sue mani, va a monte, non dà le soluzioni temporanee. Il Signore non ti dà una pacca sulla spalla e dice per oggi vai avanti, poi domani se ne parla. Il Signore va a sistemare alla radice. E qual è il problema che ha reso povero questa persona? Qual è il problema che l'ha reso bisognoso, un elemosinante? Il fatto che non poteva camminare, altrimenti come altri avrebbe potuto camminare, lavorare, essere indipendente. E ciò che il Signore vuole fare in questa società è risolvere il problema al monte. E qual è il problema a monte? Ciò che ha reso elemosinante questa società è la presenza del peccato nella vita delle persone. Ma noi per dire a questa società guardaci, abbiamo necessariamente bisogno di essere trasparenti davanti a questa società. Questa società deve vedere che noi non abbiamo problemi nel camminare, che siamo stati lavati, siamo stati santificati, siamo stati purificati, nettati, che noi rifiutiamo l'oro e l'argento non perché non ci crediamo nella ricchezza di cui possiamo aver bisogno, ma abbiamo imparato ad accontentarci dello stato in cui ci troviamo e abbiamo anche compreso che la grazia di Dio supera ogni ricchezza umana. Se la società non vede questo, vedrà insoddisfazione, vedrà irritazione, vedrà nervosismo, vedrà depressione. Come farà? Come farà a guardarci e a dire quasi quasi, ma veramente Dio è nella tua vita? Quasi quasi mi apro a questo tuo Dio, anch'io voglio fare l'esperienza che hai fatto tu. Guardaci. Dell'oro e dell'argento, o meglio dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù Cristo il Nazareno. Cammina. La Chiesa ha la possibilità di rimettere in piedi le persone che per causa del peccato non sanno cosa vuol dire camminare. Signore, aiutaci a non cercare semplicemente dei miracoli come ce lo prospetta questo bellissimo brano, ma aiutaci come Chiesa a sperimentare la tua potenza, soprattutto per la remissione dei peccati e per la salvezza delle anime. Un'altra cosa che ci viene ben messa in evidenza è il processo che lo porta alla guarigione. Nel nome di Gesù, alzati e cammina, quest'uomo si alza e cammina, giusto? E non è così. Primo passo, lo prese per la mano destra. Sentite bene. Lo prese per la mano destra. Secondo passo, lo sollevò. Dio entra al terzo passo. In quel momento le caviglie si raddrizzarono. Vi voglio fare una domanda, l'ho fatta anche a me, non ho soluzione, ma la voglio fare anche a voi. Ma nel momento in cui ha detto nel nome di Gesù alzati e cammina, non poteva succedere tutto lì? Dio ha bisogno di Pietro che stende la mano, che fa forza per sollevarlo, per addizzargli le caviglie? Dio non è potente a fare tutto, fratelli, ditemi voi, sì o no? Come mai Dio usa questo metodo? Come mai non permette a questo zoppo di saltare senza che Pietro deve stendere la sua mano? Come mai? Perché Dio, nella sua meravigliosa grandezza, e per questo dobbiamo glorificarlo ogni giorno, ha voluto rendere partecipe la sua Chiesa persino dei miracoli. Persino dei miracoli. Molti miracoli non li vedremo mai istantaneamente. Sapete quando li vedremo? Dopo che ci siamo messi all'opera. Vi ricordate al matrimonio di Capernaum? Quando l'acqua è diventata vino? Quando? Le giarre si sono dovute riempire d'acqua prima. 39 litri, ogni giara riempita d'acqua di 39 litri, i servitori li hanno pure dovuto prendere, e quindi il peso. E poi, mentre li portavano, ma perché il Signore non poteva trasformare tutto, nessuno se ne rendeva conto, nessuno sapeva niente, Maria andava da Gesù, gli diceva manca il vino, e Gesù avrebbe potuto dire non ti preoccupare, guarda cosa succede, improvvisamente appariva il vino. E invece Gesù chiede: prendete ai servitori le giare, dite belle, grosse, pesanti. La Chiesa deve imparare a prendere i pesi. Amen. non a scaricarsene, deve prendersi i pesi. La Chiesa non deve delegare, non deve solo pregare, deve prendersi i pesi, anche pratici. Avrebbero potuto al matrimonio di Capernaum anche organizzare una riunione di preghiera, mettersi da parte e dire: mettiamoci a pregare che l'acqua diventa vino, o no? E invece prendete, e ognuno di loro prende queste sei giare, sei vengono riempite. Gesù dà pure un ordine: fino all'orlo vengono riempite, fino all'orlo, e poi vengono portate. E durante queste nozze viene cambiato l'acqua in vino. È la stessa cosa per lo zoppo. Nel nome di Gesù, alzati e cammina. Ora Pietro avrebbe anche potuto dire: non si è alzato. E mo? Che succede? Pietro probabilmente ha imparato a conoscere il Signore e i suoi modi. E Pietro non dipende dalle sue voglie, ma dalla volontà di Dio. Uno degli errori che spesso facciamo è che dettiamo noi a Dio come deve fare. Signore, se fai così, se il Signore fa così, bello Ezechiele di fronte alle ossa secche, vi ricordate? Signore Dio, tu sai, che bello, per dire come farai, qualcosa uscirà da questa valle piena di ossa secche, vi ricordate? È la stessa cosa davanti a questo zoppo: nel nome di Gesù alzati e cammina. E poi inizia la pratica, una pratica quasi necessaria per vedere l'adempimento di un'opera straordinaria. La prima cosa è: lo prese per la mano destra. Se la Chiesa non impara a stendere le sue mani verso i bisogni, difficilmente potrà vedere opere gloriose e meravigliose. È soltanto quando ci mettiamo all'opera, fratelli, che certi miracoli avvengono, eh? Certo, Dio può guarire, può liberare, può battezzare. Però sapete cosa sto scoprendo in questi ultimi anni del mio pellegrinaggio terreno? Che non c'è cosa più bella, miracolo più entusiasmante di vederlo mentre sei all'opera. È vero, ma Dio, mentre io predico, Dio può alzare uno zoppo, può risuscitare un morto. Ma che meraviglia quando tu sei all'opera e ti metti di fronte a un bisogno e con i tuoi sforzi, con le tue fatiche, improvvisamente vedi i tuoi sforzi che sono limitati, ma Dio te li richiede per renderti partecipe della benedizione, e mentre ti stai sforzando ti rendi conto che Dio si intromette nei tuoi sforzi e avviene un miracolo, e tu glorifichi Dio perché non solo è avvenuto il miracolo nel bisogno, ma è avvenuto anche nella tua vita che si è esposta a quel bisogno. Stese la sua mano, stendi la tua mano, non di mettere così o così o così. Non sto parlando del modo di stare a culto, sto parlando in senso generale. No, perché mo qualcuno non sapeva più come mettersi. Cioè, come ci dobbiamo mettere? A culto potete stare come volete, seduti, alzati, in piedi, stesi, come volete, non nelle forme. Io parlo della nostra relazione con questo mondo. Non stiamo così o così. Oppure alcuni, che vuoi fare? Alcuni scoraggiano più che... E non solo, e mi avvio alla conclusione, non solo lo prese per la mano destra, ma lo sollevò. Oh, ma il miracolo lo deve fare Gesù o Pietro? Lo sollevò. Avete mai provato a sollevare una persona? È facile? È faticoso o no? E penso che Dio ci richieda di impegnarci un po' di più, fratelli. Lo sollevò. Quanto tempo Pietro ha perso? Sta per saltare una preghiera, questo è un grave peccato, eh? Se non fosse che Dio gliela sta facendo saltare, però. Noi possiamo pregare quanto vogliamo, fratelli, ma se leggiamo Isaia 58 noi scopriamo quello che Dio richiede dalla nostra vita spirituale. Ci abbiamo una relazione che deve rimanere accesa con questa società. Dio ci ha, noi diciamo sempre, Dio ci ha chiamati fuori dal mondo, no? Sta frase è vero, ma non ci ha chiusi nel convento. Ci ha chiamato fuori dal mondo nel senso che ci ha dato una legge, l'ha scritta nei nostri cuori. Quindi abbiamo una morale, una spiritualità da seguire. Ovviamente il mondo fa il suo percorso, non possiamo essere d'accordo con tutte le cose che vanno contro la parola di Dio. In questo senso siamo stati tirati fuori dal mondo. Ma di fatto stiamo camminando ancora in questo mondo. E mentre camminiamo andremo incontro a dei bisogni, a delle necessità. Non possiamo dire di fronte ai bisogni chiudere gli occhi e dire preghiamo. E non possiamo neppure pensare di andare, vabbè, tanto mo sai quante persone che passeranno dopo di noi ci penseranno loro. Il compito è nostro, è di Pietro che deve stendere la mano e di sollevare, è alla Chiesa che è stato dato il mandato di predicare l'Evangelo. E predicare, secondo un termine medievale, significa incidere nel cuore. Non significa solo il Signore ha detto, ha fatto, dobbiamo, muoviamo. Non significa solo questo. Non c'è miglior predica della pratica. Non c'è miglior predica della pratica. Predicazioni sono belle, siamo contenti, sono tutte cose sicuramente meravigliose, ma noi vogliamo metterci all'opera perché siamo chiamati a fare questo. E se abbiamo questa disponibilità, allora Dio ci verrà incontro anche con miracoli. Dopo aver steso la mano e sollevato, ecco che Dio interviene da sotto, gli rinforza le caviglie, questo salta e inizia a glorificare Dio. La cosa viene risaputa perché tutti lo vedono, entra nel tempio, benedice Dio con tutto il suo cuore, quindi lì stanno tutti quanti pregando e adesso anche quelli si devono fermare perché mentre stavano pregando adesso vedono lo zoppo che ad alta voce salta nel tempio e quindi tutti si devono fermare e dire ma che è successo, ma questo non era quello che stava là, non era quello che stava facendo così, non era quello che si metteva ogni giorno, non era quello che gli abbiamo dato i soldi prima di entrare. Magari qualcuno ha pensato ma me li riprendo, glieli vado a richiedere. Beh, noi siamo fatti così, sono sicuro, non c'è scritto, ma qualcuno aveva detto senti, io prima di entrare ti ho dato 10 euro, adesso me li dai perché adesso cammini. Noi siamo così. Sapete quando diventiamo così? Quando al bisogno ci sforziamo e non siamo liberi di operare. Quando ci sforziamo nel bisogno, allora poi l'abbiamo fatto perché costretti proprio, non lo dobbiamo fare, ma necessità c'era imposta. Ma quando siamo liberi in Cristo, bisogno no, noi preghiamo, intercediamo, non siamo interessati alle cose che si vedono, siamo interessati alle cose che Dio ci vuole far vedere. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Ciao a tutti. Tra le presunte contraddizioni dei Vangeli, una di cui si sente parlare spesso è quella relativa al rinnegamento di Pietro, nella notte in cui Gesù fu tradito e processato. Matteo, Marco, Luca e Giovanni presentano alcune differenze nei loro racconti. Tra queste differenze c'è la questione relativa al cosiddetto canto del gallo. Quante volte cantò il gallo? Marco dà una versione differente dagli altri Vangeli. Come spiegarlo? Da tutti i Vangeli sappiamo che Gesù aveva predetto il rinnegamento di Pietro, ma leggendo le varie versioni notiamo una differenza che balza all'occhio. Compariamo le quattro versioni. Matteo 26,34 leggiamo: Gesù gli disse: In verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E in effetti, in Matteo 26, versetti 74 e 75, leggiamo l'adempimento. Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: Non conosco quell'uomo. In quell'istante il gallo cantò. E Pietro si ricordò delle parole di Gesù che gli aveva dette: Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E andato fuori, pianse amaramente. Qualcosa di analogo lo troviamo in Luca e Giovanni. Infatti, in Luca 22,34 leggiamo così: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato tre volte di conoscermi. E in Luca 22, 60 e 62 leggiamo l'adempimento di quella previsione. Ma Pietro disse: Uomo, io non so quello che dici. E subito mentre parlava ancora il gallo cantò. E il Signore voltatosi guardò Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detta: Oggi prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E andato fuori, pianse amaramente. Infine, in Giovanni 13,38 leggiamo: Gesù gli rispose: Darai la tua vita per me? In verità ti dico che il gallo non canterà, che già tu non mi abbia rinnegato tre volte. E in Giovanni 18,27 leggiamo cosa avvenne dopo il terzo rinnegamento di Pietro. E Pietro da capo lo negò e subito il gallo cantò. Le tre versioni di Matteo, Marco e Luca sono piuttosto simili. La versione di Marco però presenta un dettaglio che sembra in contraddizione con gli altri Vangeli. In Marco 14,30 infatti leggiamo così: Gesù gli disse: In verità ti dico che tu oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo abbia cantato due volte, mi rinnegherai tre volte. E in Marco 14,72 vediamo l'adempimento. E subito per la seconda volta il gallo cantò. Allora Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detta: Prima che il gallo abbia cantato due volte, tu mi rinnegherai tre volte. E si abbandonò al pianto. Ci avete fatto caso? Marco parla di un doppio canto del gallo, subito dopo il terzo rinnegamento di Pietro, a differenza degli altri Vangeli che parlano di un generico canto del gallo. È davvero un problema, Marco contraddice gli altri Vangeli. In realtà si tratta di un'obiezione a cui non è difficile rispondere, e gli studiosi seri, per quanto scettici in genere, non la sollevano neanche. Però credo che possa essere utile rispondere insieme. Innanzitutto occorre tenere presente che tutti e quattro i brani dicono che Pietro avrebbe rinnegato Gesù quella notte stessa per tre volte, e che ciò sarebbe avvenuto prima del mattino, ovvero al momento in cui il gallo canta. Ed è proprio questo il punto importante per capire la differenza tra Marco e gli altri Vangeli. Occorre tenere presente che l'espressione al canto del gallo era semplicemente un modo per indicare un momento della giornata, prima del sorgere del sole. Questo è evidente, ad esempio, nella frase di Gesù in Marco 13, versetti 34-35. Vegliate dunque perché non sapete quando viene il padrone di casa, se a sera o a mezzanotte o al cantare del gallo o la mattina. Come vedete, in questo caso Gesù sta utilizzando l'espressione al cantare del gallo non tanto per indicare il suono prodotto dal gallo, ma per indicare un periodo di tempo preciso dopo la mezzanotte e prima del sorgere del sole, cioè prima della mattina vera e propria. Se rivediamo i testi di Matteo, Marco e Giovanni, si nota che essi non si riferiscono tanto al numero di volte in cui il gallo avrebbe cantato, ma proprio al fatto che Pietro avrebbe rinnegato Gesù tre volte entro il canto del gallo, ovvero entro le 3 e le 4 del mattino.
In Matteo, Luca e Giovanni, Pietro si ricordò delle parole di Gesù dopo aver udito il canto del gallo, ma questo non implica nemmeno che quello fosse il primo canto assoluto di un gallo in quella notte, perché non è quello il punto importante, capite? Semplicemente sentendo un gallo cantare, Pietro si ricordò del fatto che Gesù gli aveva predetto che lo avrebbe rinnegato 3 volte entro la mattina seguente. E tra l'altro, il brano di Luca ci fa vedere che in quel momento lo stesso Gesù guardò Pietro, proprio perché Gesù sapeva che in quel momento Pietro stava pensando alle sue parole. Riguardate i testi che abbiamo letto prima e vi renderete conto di questa ovvietà. Quindi Matteo, Luca e Giovanni si riferiscono semplicemente al periodo prematutino che tutti conoscevano come il cantar del gallo. Gli antichi non avevano orologi, quindi era in uso fare riferimento a eventi come il canto del gallo per riferirsi a periodi di tempo particolari della giornata. Inoltre, se avete passato del tempo in campagna, sapete che quando i galli cantano al mattino, lo fanno più volte e spesso si sovrappongono gli uni agli altri per un periodo anche abbastanza esteso. Alcuni galli cantano anche in momenti diversi, piuttosto presto nella notte, non solo poco prima che il sole si levi. Quindi non avrebbe neanche senso pensare che Pietro fosse in grado di stabilire il primo canto assoluto del gallo in quella zona. Semplicemente, sentendo un gallo cantare, si ricordò delle parole di Gesù che aveva predetto il suo triplice tradimento entro la mattina seguente. Cosa accade invece in Marco? Il racconto di Marco è semplicemente più dettagliato degli altri, nelle parole di Gesù, ma esprime sostanzialmente lo stesso concetto. Il fatto che il Vangelo di Marco abbia un'indicazione più precisa riferendosi ad un doppio canto del gallo semplicemente poteva essere dovuta al fatto che il Vangelo di Marco, come sostenuto già da Papia all'inizio del secondo secolo, fu scritto da Giovanni Marco basandosi proprio sulla testimonianza di Pietro, il quale poteva aver raccontato un dettaglio che solo lui conosceva, a cui gli altri Vangeli non si erano riferiti. La sostanza non cambia. Ma Marco riporta il gioco di parole usato da Gesù per mettere in evidenza la velocità con cui Pietro lo avrebbe rinnegato. 3 volte entro 2 canti del gallo. Però attenzione, se si considera che al mattino, quando i galli cominciano a cantare, si sovrappongono sempre gli uni agli altri, si fa presto ad udire un duplice canto del gallo. Secondo Marco 14, versetto 72, Pietro si ricordò le parole di Gesù quando udì il gallo cantare per la 2ª volta. Ma attenzione, questo non implica che nel frattempo non ci siano stati altri canti del gallo non uditi da Pietro. La cosa è assolutamente irrilevante per la comprensione del brano. Se il brano di Marco si basa sulla testimonianza di Pietro, ha senso che sia proprio Pietro a ricordare le parole esatte di Gesù per ricordare il medesimo evento che gli altri Vangeli riportano invece in modo deliberatamente sommario, riferendosi semplicemente al periodo prematutino conosciuto come al cantar del gallo. In conclusione, non abbiamo una contraddizione. Tutti e 4 i Vangeli si riferiscono al medesimo evento, al fatto che Pietro aveva rinnegato 3 volte Gesù entro il periodo prematutino, conosciuto come il cantar del gallo. Marco esprime semplicemente un dettaglio in più, riportando il gioco di parole usato da Gesù: 3 volte, 2 volte. A questo punto i più attenti avranno però notato che ci sono altre differenze interessanti inerenti ai rinnegamenti di Pietro in quella notte. Rileggetevi i brani nei 4 Vangeli e trovatele. Ciao a tutti, alla prossima!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Atti degli Apostoli, capitolo sesto. Ora in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. E i dodici, radunata la moltitudine dei discepoli, dissero: «Non è convenevole che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Perciò, fratelli, cercate di trovar tra voi sette uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, e che noi incaricheremo di quest'opera. Ma quanto è a noi, continueremo a darci alla preghiera e al ministero della parola». E questo ragionamento piacque a tutta la moltitudine, ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Permena e Nicola, proselita di Antiochia, e li presentarono agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme, e anche una gran quantità di sacerdoti ubbidiva alla fede. Or Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni fra il popolo. Ma alcuni della sinagoga detta dei Liberti e dei Cirenei e degli Alessandrini e di quei di Cilicia e d'Asia si levarono a disputare con Stefano e non potevano resistere alla sapienza e allo spirito che egli con cui parlava. Allora subornarono degli uomini che dissero: «Noi l'abbiamo udito dir parole di bestemmia contro a Mosè e contro a Dio». E commossero il popolo e gli anziani, gli scribi, e venutigli addosso, lo afferrarono e lo menarono al Sinedrio, e presentarono dei falsi testimoni che dicevano: «Quest'uomo non cessa di proferir parole contro il luogo santo e contro la legge. Infatti gli abbiamo udito dire che quel Nazareo, Gesù, distruggerà questo luogo e muterà gli usi che Mosè ci ha tramandati». E tutti coloro che sedevano nel Sinedrio, avendo fissati in lui gli occhi, videro la sua faccia simile alla faccia di un angelo.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
5: Quando vivevo in una fattoria nel Maryland, le festività natalizie iniziavano in novembre, dopo il giorno del ringraziamento, e continuavano ininterrottamente fino al 25 dicembre. C'erano feste, recite, appuntamenti, decorazioni, preparativi e acquisti fino all'anno nuovo, soprattutto acquisti. Mia sorella ed io vagavamo per i negozi in cerca del regalo perfetto per ogni persona sulla nostra lista. Ma per la fine dell'anno volevo trovare una maglia di angora per Jay, color pesca, con un ricamo sul collo. Per la mamma il regalo ideale poteva essere un vestito, per il papà delle redini nuove. Era estenuante, ma mi piaceva vedere le loro espressioni quando poi aprivano i regali. Poi, nel 1967, ebbi l'incidente che mi lasciò paralizzata. Quell'anno passai quelli che dovevano essere dei giorni di grande laboriosità nel centro di riabilitazione a Baltimora. Che contrasto! Io, una diciassettenne tutta energia, che desiderava trascorrere quei giorni di fine anno nello stesso frenetico modo di sempre, ora non poteva neppure girarsi nel letto senza l'aiuto di qualcuno. Una delle cose che più mi deprimevano fu la mia impossibilità di uscire a fare compere per i miei amici e familiari. Mi sentivo come se non avessi nulla da regalare. Piansi con molta rabbia, criticando Dio per la mia condizione. Ma un amico che mi veniva a trovare tutti i giorni mi lesse quel verso così noto: «Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo». Quelle parole di Giovanni 3,16 mi colpirono come mai prima. Il dono migliore di Dio all'umanità, colui che dimostrò una volta per tutte quanto Egli si curi di noi. La sua prova tangibile fu il dono di se stesso, il suo unico figlio. Allo stesso modo mi resi conto che il dono migliore per lui e per coloro che amo era me stessa. Il giorno successivo, quando venne il momento della terapia d'esercitazione, un'esperienza che prima odiavo, chiesi all'infermiera di portarmi uno di quei piatti che gli altri pazienti decoravano. Poi chiesi un pennello e del colore verde e rosso. Tenendo stretto il pennello con i denti, iniziai a imbrattare quel piatto. Alcune pennellate atterrarono dove volevo io, feci cadere del rosso dove volevo il verde, ma era ciò che di meglio potessi fare. Quando i piatti furono pronti, li feci incartare e li regalai ad amici e parenti. Non erano regali comperati o doni molto belli, ma erano il mio massimo, doni di me stessa. Quando la vita è ridotta all'essenza, quelli sono doni da custodire e ricordare gelosamente.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Da Confucio a Cristo.
2: Settima puntata.
3: Vi narriamo oggi la settima puntata della storia della vita del signor Si, un letterato cinese caduto vittima dell'oppio al punto di essersi ridotto ad una larva umana. Naturalmente niente fa prevedere la svolta che prenderà più avanti la sua vita quando incontrerà Gesù Cristo. Intanto nel paese di Si, cioè nella provincia di Shanxi, è sopravvenuta una gran siccità che mette a dura prova la popolazione. Durante questo periodo arrivano improvvisamente due missionari cristiani. La carestia era ancora al culmine, quando un giorno dell'estate del 1878 delle novità stupende raggiunsero il villaggio di Chang Occidentale. Gli stranieri stavano andando a Pingyang, ma non per farvi una visita, bensì per stabilirsi in quella città. Non venivano come mercanti o speculatori, ma come operatori di bene, per distribuire viveri e ogni sorta di beni materiali ai sofferenti per la carestia e per predicare una religione occidentale. La loro attività era comunque degna di lode. Non risparmiavano fatiche nel cercare la gente più bisognosa ed erano pronti e generosi nel dare, oltre che molto bene organizzati per la distribuzione degli aiuti. Erano anche rispettosi verso i sacerdoti di Buddha, non insultavano gli dèi e non profanavano gli edifici sacri. Erano continuamente occupati in opere di misericordia e sembravano vivere delle vite virtuose, non indulgendo né al vino né al tabacco. Naturalmente molte dicerie passavano di bocca in bocca sul loro scopo ultimo nel venire a Pingyang a distribuire tutta quella roba. Sembrava una cosa incomprensibile. Qualcuno diceva che erano degli stupidi, altri erano certi che fossero dei disonesti che trovavano il modo di arricchirsi tenendo per sé una parte dei soldi mandati dalla patria. Solo il tempo ne avrebbe dato la prova. E intanto riuscivano a strappare un sacco di gente dalla morte per fame. Prima che passasse molto tempo, la fama degli stranieri giunse al signor Si, nella sua casa al villaggio, a 10 miglia dalla città. Malato e impoverito, egli, che era una volta era stato tanto fiero e orgoglioso, aveva conservato qualche cosa dello spirito di una volta e fu molto risentito all'idea che quegli stranieri si stabilissero proprio alle porte di casa sua e cercassero di gettare sul suo popolo l'ombra dei loro seducenti incantesimi. Non avevano già fatto abbastanza male con le loro guerre e con il loro oppio? Ora non sembrava più questione di denaro. Forse volevano stregare i cuori del popolo per prendere l'intero paese nelle loro mani. Non era curioso di conoscere gli stranieri, né avrebbe accettato i loro doni umilianti. Se lui fosse stato un'autorità, non avrebbe permesso loro di sistemarsi in quella provincia. Quale bene poteva mai venire dai loro insegnamenti religiosi? Per lui la cosa migliore da fare era tenerli ad una certa distanza. Troppo impegnati per curarsi di ciò che si diceva in giro sul loro conto, il signor Hill e il suo compagno lavoravano instancabili nelle lunghe giornate estive, pregando perché finalmente venisse la pioggia a mettere fine alla sofferenza del popolo. I mandarini del distretto erano grati agli stranieri per il loro aiuto ed erano molto amichevoli nei loro confronti. La gente infatti era ridotta a vivere della corteccia degli alberi, tagliata e bollita con delle erbacce, anche senza sale. In certi posti facevano delle specie di torte di miglio, che erano il pasto di giorni e giorni per intere famiglie. Ovunque intorno si vedevano visi scavati e scuri. Chi non moriva di fame portava sul viso i segni della malnutrizione. Si continuava anche a mangiare carne umana. Qualche volta veniva persino venduta pubblicamente. E la gente non osava più uscire dai propri villaggi per paura di essere uccisa e mangiata. Chiunque voleva assicurarsi che i propri morti non facessero quella fine e dovevano fare la guardia ai cadaveri fino a sepoltura avvenuta. Ma l'impressione generale era che coloro che cadevano tanto in basso da mangiare carne umana non sarebbero sopravvissuti a lungo. o per cause fisiche o per traumi psicologici, ben presto la morte li avrebbe colti. E questa era considerata una condanna sufficiente per questo modo di fare. Molti, in quei giorni terribili, furono sbranati dai lupi, anch'essi impazziti per la mancanza di cibo e inferociti più che mai.

quando era stata trascinata via e fatta a pezzi da un lupo in presenza dei suoi familiari. Non poterono fare nulla per salvarla. Il signor Hill si era stabilito qui, ma in realtà passava la maggior parte del tempo fuori, curandosi di quelli che erano nella miseria e nell'angoscia. A casa, poi, difficilmente aveva tempo di starsene nella sua stanza. Più probabilmente era nella sala degli ospiti, dove riceveva continue visite. Quando lui e il suo compagno potevano concedersi qualche minuto di raccoglimento, pregavano con ardore Dio di mandare la pioggia su quella povera terra riarsa. La siccità durava già da 3 anni, in qualche zona da 4, ma sembrava che non sarebbe piovuto mai più. Ma verso la fine dell'estate cominciarono a formarsi grandi nuvoloni e infine su tutto il nord della Cina caddero piogge salvatrici. Quelli che erano sopravvissuti a quegli anni terribili cominciarono a farsi coraggio. I missionari procurarono alla gente grano perché potessero seminare i campi e prepararsi giorni migliori, ma in molti posti nemmeno la pioggia portò sollievo perché gli uomini erano troppo deboli per arare e seminare e gli aratri erano inutili ora che quasi tutti gli animali erano morti. Qualche volta intere famiglie erano morte, lasciando la terra senza padroni e i villaggi senza abitanti. In un solo paesino 7 famiglie erano completamente estinte e dei 1400 ettari che facevano parte del villaggio poco più di un centinaio potevano essere coltivati. Per il resto la gente non aveva semi e, se c'erano i semi, mancavano le braccia. La pioggia comunque salvò la provincia. La gente più benestante poté seminare i campi e i poveri avevano anche più erbe di vari tipi da mescolare con la corteccia e le radici per tenersi in piedi. Erano ancora lontani dallo star bene, ma il momento peggiore della carestia era passato e piano piano la speranza ritornava.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Siamo di nuovo insieme, possiamo ancora una volta intraprendere e cominciare una nuova passeggiata. Al microfono Maurizio, come sempre felice di essere in tua compagnia, grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza, al di là, al di sopra di tutte le altre. Grazie anche per le lettere, per i biglietti, le cartoline che continuano ad arrivare. Siamo felici di questi segni, di queste manifestazioni di affetto, di simpatia, di calore che continuano a riversarsi su di noi, sulla redazione e sul sottoscritto. Siamo alle prese, come sai, con il libro del Levitico, libro che stiamo quasi per finire. Siamo arrivati al 26° capitolo, abbiamo ancora un capitolo da esaminare, il 27°, dopodiché inizieremo un'altra passeggiata, un nuovo cammino, per certi versi un po' diverso, scusa il bisticcio di parole, per altri versi invece sarà simile.

Perché? Beh, perché insomma il libro più letto è sempre quello. Però il libro più letto, come ben sai, cioè la Bibbia, è composta di ben 66 libri, quindi di varietà ce n'è a bizzeffe.

E ancora una volta devo dire grazie alla redazione che si presta con così tanto altruismo, che mi dà e mi è di aiuto enorme, grandissimo, soprattutto appunto per quanto riguarda il discorso corrispondenza.

Ora ci rendiamo conto benissimo che magari se è la prima volta che ti avvicini alla Bibbia, diversi suoi aspetti potranno sembrarti strani, astrusi, incomprensibili. Ed è proprio per questo che siamo qui, è proprio per questo che la redazione è a tua disposizione.

Come abbiamo detto in apertura di programma, stiamo esaminando insieme il 26° capitolo del libro del Levitico. Un capitolo importante, un capitolo prezioso, perché contiene principi fondamentali, principi che regolano il nostro rapporto con Dio. Abbiamo visto che il rapporto con Dio è condizionato, non certo dalla sua persona, non certo dal suo amore o dalla sua cura, dalla sua giustizia, dalla sua compassione, ma è condizionato nel senso che Dio fa la sua parte, anzi Dio la sua parte l'ha già fatta, a dire il vero, se noi facciamo la nostra. No, non è giusto quello che ho appena detto. Ricomincio. Dio la sua parte l'ha fatta. Le sue benedizioni sono lì che ci aspettano. Ma noi potremo godere di queste benedizioni, potremo appropriarcene, farle nostre, se veniamo incontro a certe condizioni. Il che non è un gioco. Non è il gioco di un Dio bizzoso, capriccioso. No. Sono regole di comportamento, come abbiamo avuto modo di dire la volta scorsa, che sono ovvie, scontate, a livello orizzontale, a livello umano. Regole, per esempio, di reciproca fiducia, di reciproco rispetto. Dio vuole fiducia da parte mia. Dio esige il rispetto. Io non posso avvicinarmi a Dio come all'ultimo arrivato, come ad una persona che casualmente incontro per la strada. Con Dio devo instaurare un rapporto così come il mio più grande amico. La persona con la quale instauro una relazione duratura, profonda, di reciproco rispetto, appunto, reciproca fiducia. Queste condizioni regolavano il rapporto fra Dio ed il popolo di Israele, e le stesse condizioni regolano il nostro rapporto con Dio. Il momento in cui io non soddisfo una di queste condizioni, perdo la benedizione. Viene a mancare un puntello essenziale della mia relazione con Dio. Come abbiamo visto nel caso del popolo di Israele, tante di queste benedizioni avevano a che fare con la vita quotidiana. Essendo il popolo di Israele, dopo l'ingresso nella terra promessa, un popolo squisitamente di agricoltori, Dio ha parlato in modo molto diffuso del benessere nel contesto, appunto, di raccolti abbondanti, di fertilità del terreno, di piogge abbondanti che sarebbero cadute al momento giusto, al tempo giusto, nelle stagioni giuste, e che avrebbero dato da bere a bestie assetate e a terra assetata. Quindi, avendo seguito queste, avendo soddisfatto queste condizioni, il popolo di Israele non avrebbe mai conosciuto fame, malattia, siccità, penuria. Inoltre avrebbe conosciuto anche sicurezza, sicurezza da eserciti nemici, quindi sicurezza, protezione, per meglio dire, da intrusioni di eserciti stranieri. Dio poi prosegue e dice: io mi volgerò a voi, cioè voi sarete al centro della mia attenzione, vi renderò fecondi e vi moltiplicherò e confermerò la mia alleanza con voi. Voi mangerete del vecchio raccolto, serbato a lungo, e dovrete metter via il raccolto vecchio per far posto al nuovo. Quindi qui vediamo che un continuo incremento della popolazione faceva parte delle benedizioni di Dio. Oggi noi un incremento di popolazione non la vediamo certo, non lo vediamo come una benedizione, ma quasi come una piaga, almeno a detta di tante persone, tanti cosiddetti esperti. Nel caso di Israele tale aumento di popolazione non avrebbe creato problemi. Perché? Perché Dio, accanto all'aumento di persone, dava anche un aumento di risorse, concedeva un aumento di risorse, tanto che gli israeliti avrebbero dovuto togliere dai depositi le loro vecchie scorte alimentari per far posto alle nuove.
quindi c'era sempre abbastanza a sufficienza. Anzi, c'era più che abbastanza a sufficienza, c'era abbondanza. Quindi, come vedi, le promesse di Dio non sono mai difettose, non vengono mai a metà. Quando Dio promette qualcosa, spesso, proprio spinto dal suo amore, egli va al di là. Non ci dà quanto basta, ma ci dà in abbondanza. E questo è proprio caratteristico del suo carattere, del suo amore verso di noi.

Ti ricordo che, se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Siamo nel vivo del capitolo 26. Nel caso tu ci avessi raggiunti solo da poco, a te un benvenuto molto sincero, molto caloroso e molto particolare, tutto speciale, da parte della grande famiglia di Hai letto il libro più letto, da parte del sottoscritto e da parte della redazione. Siamo tutti contenti e felici che tu ci abbia raggiunti. Nostra viva speranza, nostro desiderio che tu possa rimanere per il resto di questo nostro incontro e che tu possa e voglia tornare negli incontri futuri, nelle prossime passeggiate. Grazie per averci scelti.

Poi c'è un brano che senza esitazione io definirei fra i miei favoriti, anche se è pericoloso dire che ci sono parti della Bibbia più favorite di altre, perché insomma tutta la Bibbia è il messaggio di Dio, è parola di Dio. Ma capirai cosa intendo quando avrai sentito quello che sto per leggere. Dio dice al popolo di Israele: stabilirò la mia dimora in mezzo a voi e io non vi respingerò. Camminerò in mezzo a voi, sarò il vostro Dio, voi sarete il mio popolo. Io sono il Signore vostro Dio, che vi ho fatto uscire dal paese di Egitto. Ho spezzato il vostro giogo e vi ho fatto camminare a testa alta.

un messaggio molto bello, molto profondo. Vedi, quando Dio dice «stabilirò la mia dimora in mezzo a voi e non vi respingerò», in altre parole sta dicendo «io vengo ad abitare con voi, vengo a stare con te, prendo residenza con te». Ecco cosa significa dimorare in mezzo a voi. È come se Dio dicesse «mi trovo bene con te, voglio venire a stare con te perché mi trovo bene con te». Non ti respingerò, non ti manderò via. Io sono venuto per stare con te, per tenere compagnia a te e perché tu tenga compagnia a me. Può sembrare strano che Dio, l'Eterno, il Creatore dei cieli e della terra, si esprima in questi termini. Come faccio ad interpretare queste parole di Dio in questo modo? Beh, perché Gesù stesso, il Figlio di Dio, Dio che si è fatto carne, si è espresso in modo molto simile. Quando ha detto, per esempio, «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò». Quando, per esempio, nel Vangelo di Giovanni, proprio all'inizio, leggiamo che la parola, la Logos, è venuto ad abitare fra noi. Ha preso residenza fra noi. Tradotto letteralmente, ha piantato la sua tenda fra noi, nel nostro accampamento. O per tradurre in termini moderni, è venuto ad abitare nell'appartamento accanto al nostro. Pensa, Dio, l'Eterno, che viene ad abitare accanto a noi, che desidera entrare a casa nostra, sedersi a tavola e mangiare insieme a noi. Questo è un concetto forse per tanti strano, per tanti nuovo. Eppure vedi, Dio vuole costruire, vuole imbastire questo tipo di relazione con noi. Certo, essendo l'Iddio sovrano, creatore dei cieli e della terra, l'Iddio tre volte santo, egli è degno di rispetto, anche di santo timore. Non posso prendere alla leggera il mio rapporto con Dio, tutt'altro. Ma posso entrare in questo rapporto di intima familiarità e allo stesso momento tenere presente chi Dio sia. L'Iddio tre volte santo, l'Eterno, colui che stabilisce le regole, colui che dà le leggi, colui che stabilisce le condizioni. Le due cose non si escludono a vicenda. Ecco quello che Dio sta dicendo ad Israele ed ecco quello che Dio dice a ciascuno di noi. Queste promesse, questi principi non erano solo per Israele. Sono stati per sempre scritti nero su bianco nella Bibbia, proprio perché sono validi per noi oggi, così come lo erano per Israele allora. Quindi, se non ricordi altro di questo nostro incontro di oggi, per piacere ricorda questo. Ricorda che Dio, attraverso Gesù Cristo, suo Figlio, attraverso il suo essere diventato uomo come me, come te, persona, essere umano, con tutti gli attributi e in un certo senso le limitazioni proprie di essere persona, bene, Dio vuole starci accanto, vuole venirci accanto. Dio ha promesso di non volgere la faccia dall'altra parte. Dio ha promesso di non ignorarci. Naturalmente, come abbiamo cercato di dire in questi nostri incontri e nel contesto del 26° capitolo del libro del Levitico, ci sono condizioni. È chiaro che ci sono condizioni. In ogni rapporto degno di tale nome e che si rispetti, ci devono essere condizioni, ci devono essere regole. Per esempio, Dio odia il peccato. Non ci sono scusanti, non ci sono scorciatoie. Non ci sono modi alternativi di esaminare la questione. Dio non sopporta la presenza del peccato. Luce e tenebre non possono coesistere.
Dio dimora solo laddove non c'è peccato. Nel caso di Israele, il tabernacolo, cioè questa tenda che rappresentava appunto un luogo di incontro fra Israele e il suo Dio, era il segno della presenza di Dio e delle sue conseguenti benedizioni. Tale presenza però tra persone completamente immuni dal peccato si realizzerà in maniera perfetta solo in quella che la Bibbia chiama la Nuova Gerusalemme. Leggiamo infatti nel libro dell'Apocalisse: «Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio». Quindi una piena realizzazione di questo tipo di rapporto è ancora, come dire, nel futuro. Ma già ora possiamo pregustare quel tipo di relazione attraverso Gesù Cristo, attraverso il Signore, il Salvatore, Dio che si è fatto uomo. Possiamo già pregustare quello squisito rapporto personale, quella relazione così intima e dinamica con il nostro Creatore. Com'è il tuo rapporto con Dio? In quali termini sei con Dio? Lo vedi e lo senti come qualcuno di distante, di vago, di rimosso dalla tua realtà quotidiana, dai tuoi problemi, dai tuoi sogni, dalle tue aspirazioni, dalle tue lacrime, dalle tue risa? Oppure egli è parte integrante del tessuto quotidiano della tua esistenza? Noi siamo o vogliamo essere a tua disposizione nel caso tu volessi instaurare con Dio un dialogo diverso, un rapporto diverso da quello che hai in questo momento. Può darsi che tutto quello che io sto dicendo, non che non abbia senso, ha senso, ma non lo senti molto vicino alla tua realtà quotidiana. Forse da un po' di tempo stai riflettendo appunto sul tuo rapporto con Dio. Vuoi perché hai trascorso un periodo difficile? Vuoi perché magari un periodo di malattia ti ha dato modo di pensare? O forse hai perso una persona cara? O magari sei contento e felice e vuoi condividere questa tua felicità con qualcun altro? Vuoi rendere Dio partecipe della tua esuberanza? In redazione ci sono persone pronte e preparate per leggere un tuo scritto e, se lo desideri, darti qualche consiglio. Camminare insieme a te sulla strada alla scoperta di un nuovo rapporto con Dio attraverso Gesù Cristo.

Ancora una volta, purtroppo, siamo arrivati alla fine del nostro incontro. Non pensavo che avremmo fatto così poca strada nel capitolo 26 del libro del Levitico, ma abbiamo fatto altri passi avanti in tanti altri modi. Un abbraccio forte forte dal tuo Maurizio e a risentirci. Grazie ancora e a presto. Ciao.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E benvenuti amici ed amiche all'appuntamento con il nostro programma. Spero, mi auguro, sia un consueto appuntamento con tanti di voi. Ecco, lo sapete che la parte più difficile del programma è proprio l'inizio. Più o meno si finisce col dire sempre le stesse cose, le stesse frasi, però ecco, volevo precisarlo, il mio benvenuto è sempre in ogni programma, in ogni nostro incontro, veramente sincero. E allora, che cosa vi offre Contrappunti quest'oggi? Ogni tanto vado a spulciare in riviste, giornali, eccetera, alla ricerca di qualche cosa che possa interessare anche voi, che possa stimolare una certa riflessione. Oggi ho trovato un paio di articoli che condivideremo insieme. Il primo è un fatto di cronaca che ci porterà a fare qualche piccola considerazione. Il secondo ha un titolo quanto mai accattivante: Il profanatore di tombe. Dopo vedremo, vedrete di che cosa si tratta. Allora, cominciamo anche quest'oggi con la musica, e per cominciare ho trovato e scelto questa bella canzone di Phil Keaggy, una canzone di qualche anno fa. Si intitola Be in My Heart, cioè Sì nel mio cuore. Ed è con questo che cominciamo Contrappunti quest'oggi. L'invito, come sempre, anche questo molto vero e sincero, è che vogliate restare in mia compagnia. Buon ascolto allora.

Alcune parole della canzone dicono: che cosa ho mai fatto per te, Signore, perché tu dovessi morire per me? Che cosa mai ti ho dato perché tu viva in me? Ora e per sempre, continuamente sincero, il suo amore si è esteso a me così com'ero, come sono e sempre sarò, sì nel mio cuore, nella mia mente, nella mia anima. Stanotte dormiremo piacevolmente presso acque profonde ma tranquille, dove la mia anima possa restare.

0: Contrappunti.
1: Ormai il clima impazzito, a quanto dicono gli esperti, ci ha abituati a estati molto torride. E questo caldo a volte porta a casi di irrazionalità da non poco. È successo qualche tempo fa. La gente della tranquilla cittadina di Umeå in Svezia si sono rizzati i capelli e non ha creduto ai suoi occhi nel vedere un autista della linea di autobus locale venire al lavoro vestito con una gonna. Ecco, mai visto niente di simile. Forse l'autista aveva confuso la Svezia con la Scozia, dove le gonne, ovviamente, come si sa, sono più di casa. Invece no, Mats Lundgren era proprio uno svedese e portava la gonna per guidare l'autobus. Come mai? Nei giorni precedenti, con un caldo mai visto a quelle latitudini, Mats si era deciso ad andare al lavoro vestito di pantaloncini come centinaia dei suoi concittadini. A sua grande sorpresa, però, i superiori non gli hanno permesso di salire sull'autobus. Il regolamento della ditta, infatti, vietava l'uso di pantaloncini, quindi niente da fare. Ovviamente il regolamento, che durava da decenni, non aveva tenuto conto delle temperature di quell'estate. Le leggi, leggine e regolamenti umani spesso sono molto buffe, come una legge citata in una trasmissione televisiva che vietava ad un cittadino di una città dell'Alabama negli Stati Uniti di portare nella tasca posteriore dei pantaloni un cono di gelato. Le leggi di Dio però sono tutt'altra cosa. Dio non deve occuparsi di sviste nelle sue leggi, né di contraddizioni fra una legge e l'altra, come spesso devono fare invece i nostri legislatori. Tutti gli insegnamenti e le proibizioni di Dio hanno uno scopo preciso e buono. Sono fatti per il bene dell'uomo, che sia credente oppure no. Particolarmente i divieti della bugia, del furto, dell'omicidio, dell'adulterio e tutti gli altri portano solo del bene all'uomo e alla società. La disubbidienza e il disprezzo di queste leggi, che sembrano portare ad una più grande libertà, finiscono invece sempre col rendere l'uomo schiavo, schiavo di se stesso, dei suoi vizi. Ecco, quando mai l'uomo comprenderà questo? E intanto l'autista svedese ha avuto ragione a portare la gonna mentre guidava. Il regolamento, infatti, dell'autolinea non ne faceva alcun cenno, tantomeno lo vietava, e i suoi superiori, un po' con la coda fra le gambe, hanno dovuto lasciarlo fare.

Ancora musica adesso qui a Contrappunti, è il laboratorio di musica cristiana quello che vi propongo. Oggi per te il titolo della canzone.

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
2: La figura ombrosa si scagliò dietro le tombe e guardò nell'oscurità. Era solo. Senza sprecare tempo, spinse ripetutamente la pala nella terra sciolta. Entro pochi minuti si trovò nella terra fino alle caviglie. Poco dopo fino alle ginocchia e poi fino alle cosce. Finalmente la pala colpì con un colpo sordo la cassa da morto. Altri pochi minuti e il profanatore di tombe avrebbe messo la coperta da parte e grugnito mentre si metteva il corpo sulle spalle. Il dottor Frankenstein ne sarebbe stato felice. Frankenstein più tardi colpì il cadavere con una scarica elettrica e il morto tornò in vita. Sfortunatamente però il mostro presto cominciò a terrorizzare tutta la campagna. Ecco da dove partiamo per questa seconda parte di Contrappunti. Partiamo da questa figura ombrosa di Frankenstein. Chissà quanti di voi hanno visto almeno un film su questo personaggio, ne sono stati fatti tanti. Come dicevo in apertura, ho trovato questo articolo tratto dalla rivista dell'Esercito della Salvezza di qualche anno fa, dove appunto ci si chiede se anche noi non abbiamo l'abitudine, la cattiva abitudine a scavare nei nostri cimiteri personali. Eccovi l'articolo. Roberto è un esempio. Mi ha chiamato in uno stato di depressione. Come può perdonarmi, Dio? Mi supplicava. Non sai cosa ho fatto. Questa non era la nostra prima conversazione telefonica. Ho perso il conto di quante volte mi ha chiamato per essere rassicurato del perdono di Dio. E ogni volta che gli ricordo le promesse di Dio, risponde con il suo caratteristico sì, ma. Mentre parlava, un'immagine si formò nella mia mente mentre scavava di nuovo nel suo passato, un passato coperto dal sangue di Cristo. L'ho guardato mettere insieme i suoi vecchi peccati uno dopo l'altro, fino a creare un suo Frankenstein che terrorizzava sia lui che la sua famiglia. Questa volta però i miei pensieri non mi permisero di incolpare soltanto il mostro di Roberto. Con perfetta precisione mi spinsero verso un altro cimitero, il mio, dove i sì ma sono anche una mia espressione comune. Come Roberto, so che le scritture e la parola di Dio mi assicurano del fatto che ho il perdono di Dio. Quindi perché scavo anch'io nel mio passato, creando anch'io il mio Frankenstein? Perché permetto a me stesso di creare caos nella mia vita e di ferire la mia relazione con Dio e con gli altri? Io so perché. Perché a volte dubito dell'amore e della compassione di Dio. Sono incerto che la morte di Gesù possa essere sufficiente a coprire i miei peccati. E così do vita al mio passato, rimettendo ciascun peccato sulle mie spalle, come se volessi dire a Dio: se tu solo sapessi cosa ho fatto, non mi avresti mai perdonato. Dall'altra parte del telefono, la litania di motivi di Roberto del perché Dio deve certamente essere arrabbiato con lui mi portò ad una riflessione. Col passare di ogni attimo si scavò una fossa sempre più profonda, fino a quando non ne potevo più dei suoi sì ma. Lo interruppi, gli ricordai di nuovo, e lo ricordai anche a me stesso, delle promesse che sono più certe della terra stessa, di promesse ancora più ferme di qualsiasi ancora, di promesse che possono trascendere da tutti i nostri sì ma. Perché quando uno è unito a Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate e tutto è diventato nuovo. E ancora, ora dunque non c'è più nessuna condanna per quelli che sono uniti a Cristo Gesù. E ancora, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Tutte citazioni tratte dalla parola di Dio. Versetto dopo versetto, promessa dopo promessa, girarono nella mia mente e uscirono dalla mia bocca. Non so se hanno aiutato Roberto, ma so che la parola di Dio mi aiutò ancora una volta a rimettere il mio Frankenstein nella cassa da morto. Cercherò questa volta di lasciarlo là. La vita è troppo breve per sprecare tempo e energia portando in giro un uomo morto sulle spalle. Quanti di questi Roberto c'erano oggi all'ascolto? Amici, noi siamo qui a disposizione. Adesso andiamo avanti con, credo, l'ultima canzone in programma. Si intitola Hope for the Hopeless, cioè speranza per chi è senza speranza. Canzone alla quale diamo prima un'occhiata al testo. Dicono le parole: ho visto tante persone passare davanti ai miei occhi come personaggi stanchi in una recita sulla passione. Le ho osservate mentre cercavano di raggiungere e toccare le stelle lassù, ma le stelle bruciano tanto lontano. Ho visto tante persone inciampare quando la luce si affievolisce ed essere schiacciate sotto il manto della notte. Sentiamo forse il loro grido al di sopra del battito del nostro cuore, oppure lasciamo che spariscano. C'è speranza per chi è senza speranza. C'è speranza per tutti. C'è speranza per chi è solo, per l'estraneo che chiama. C'è riposo per l'irrequieto per il resto della sua vita. Gesù è la speranza di noi tutti. E dove siamo noi quando i prigionieri soffrono in attesa della libertà per le loro anime già sconfitte da tempo? Accenderemo un fuoco di speranza nel profondo dei loro occhi, oltre le loro mete dimenticate da tempo? Dove saremmo senza il tuo amore? Che cosa canteremo senza la tua canzone? Dove andremmo senza la tua luce che illumina la nostra strada? Che cosa sentiremmo senza il tuo cuore? Che cosa vedremmo senza i tuoi occhi? Gesù, dipendiamo da te. Ecco, queste le parole di Hope for the Hopeless, Sheila Walsh.

Bene, io mi faccio da parte per il momento. Ancora una volta vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Vi invito a restare ancora con noi e a non mancare al prossimo appuntamento con il programma Contrappunti. Buon proseguimento.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio.
5: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
6: Ed eccoci a Favole alla radio, o meglio non solo favole. Essere previdenti, questo quanto vuole insegnarci la favola di oggi. Ascoltiamola subito insieme.
7: La rondine e gli uccelli. Era da poco germogliato il vischio e la rondine, avvertendo il pericolo che incombeva sugli uccelli, li raccolse tutti a parlamento e li esortò a tagliare le querce produttrici di resina. Se però la cosa riuscisse per loro impossibile, le consigliava di ricorrere agli uomini, pregandoli che non usassero il vischio per catturarli. Ma tutti cominciarono a prenderla in giro, dicendole che stava proponendo delle assurdità. Allora la rondine andò lei stessa dagli uomini, chiedendo di essere accolta come supplice. Grazie alla sua perspicacia, quelli acconsentirono e le permisero di diventare una loro coinquilina. Per questo motivo, mentre a tutti gli altri uccelli gli uomini danno la caccia per mangiarli, solo la rondine, rifugiandosi presso di loro, può impunemente fare il nido anche nelle loro case. La favola insegna che chi sa prevedere il futuro può naturalmente evitare i pericoli.
6: Ancora una volta Esopo ci dà un consiglio molto saggio, e cioè quello di essere previdenti. Ma come fare per seguire questo consiglio? Chi di noi può conoscere il futuro? Ecco, tanta gente oggi, poi nel tentativo di fare questo, si rivolge, come sappiamo, a maghi, agli oroscopi e così via. Vi sono dei cosiddetti VIP che non muovono un passo senza avere consultato il loro astrologo di fiducia. Ma non è questo che Dio desidera da noi. Anzi, Egli ci mette in guardia contro queste cose, dichiarando esplicitamente che sono un grosso pericolo per noi. E questo perché sono opera di Satana e un abominio ai suoi occhi. Nella sua parola, la Bibbia, Dio stesso dice all'uomo tutto quello

che l'uomo ha bisogno di sapere riguardo al suo futuro, e cioè che come peccatore, se non si ravvede, se non cambia strada, andrà inevitabilmente incontro al giudizio di colui che giudica i cuori, cioè Dio stesso. Dio però non si limita a mostrare all'uomo la sua posizione di peccatore e a parlargli del meritato castigo, ma gli offre anche una possibilità di salvezza. Ecco allora in che cosa dobbiamo essere previdenti: appropriarci di quella possibilità che egli ci offre. Ci viene chiesto di fare proprio quello che fece la rondine di cui parlava Esopo. Essa si rifugiò presso coloro che avevano il potere di ucciderla. Dio, che il peccato ha reso nostro nemico, colui che ha detto che il salario del peccato è la morte, ci chiede di fare che cosa? Di rifugiarci presso di lui, di accettare la sua offerta di pace e fare di lui, che è il nostro giudice, il nostro garante. Questo è possibile soltanto perché Cristo è morto al nostro posto, prendendo su di sé i nostri peccati perché potessimo tornare a Dio. Ecco, essere previdenti per quanto riguarda il nostro futuro su questa terra è una buona cosa, ma non commettiamo l'errore di fermarci a questo. Ognuno di noi dovrà infatti affrontare un giorno l'ultimo viaggio, quello della morte, il viaggio che forse a molti di noi fa paura. Se non ci saremo preoccupati di provvedere per la nostra eternità, di garantirci attraverso la fede nell'opera di Cristo un futuro alla presenza di Dio, ecco, dovremo affrontare un'eternità di tormento lontano da Lui. Dio ancora una volta ci invita ad essere previdenti. Ecco, non trascuriamo allora il suo consiglio.

Benvenuti cari amici al Quesito Biblico, una rubrica settimanale con la quale noi rispondiamo alle domande pervenuteci da voi, cari ascoltatori. Vi invitiamo infatti a leggere le Sacre Scritture e quando trovate qualche cosa che non vi sembra chiaro, di annotarlo su una cartolina e spedirla poi a noi. Noi vi risponderemo personalmente e poi useremo le vostre domande qui sul Quesito Biblico. Per semplicità e per facilitare chi ascolta, raggrupperemo le domande rivolteci in questa settimana in due categorie: quelle che sono sul Nuovo Testamento e quelle che sono basate sul Vecchio Testamento. Dal Nuovo Testamento abbiamo quattro domande, una sul Vangelo di Matteo, due su Marco e l'ultima sull'Epistola ai Colossesi. La prima infatti non ha alcuna referenza biblica, semplicemente dice: in una delle tue trasmissioni dici che esistono gli angeli custodi. Ho cercato la referenza biblica sulla concordanza per argomenti, ma non sono riuscito a trovarla. Me la puoi dare tu? Sì, con piacere. Si trova in Matteo 18:10 e ve la leggo. Matteo 18:10 legge così: guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli, perché io vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono del continuo la faccia del Padre mio che è nei cieli. Ora Gesù ci dice queste cose mentre ha con sé presenti alcuni bambini. Secondo questo versetto, allora, questi piccoli hanno degli angeli nei cieli, degli angeli che sembra siano adibiti alla loro sorveglianza. Ed ora passiamo al Vangelo di Marco, e questo ascoltatore ci chiede pure di dire qualche cosa sui libri biblici. Ebbene, il Vangelo che porta il nome di Marco è probabilmente il primo che fu scritto e sembra che fu scritto dall'evangelista Marco, uno dei discepoli di Gesù sotto la dittatura dell'apostolo Pietro. Così sembra indicare ciò che viene detto nelle sue due epistole. Tale Vangelo fu scritto primariamente per far conoscere il messaggio di Cristo ai gentili. Ebbene, Marco 14:12-25. Nei versetti 14-16 notiamo che il Signore ordina di approntare l'ultima cena per i Suoi apostoli, ma come poi essa viene consumata forse dagli apostoli soltanto? Ebbene, questa è una bella domanda che denota l'acuta attenzione con la quale il lettore legge le scritture. Possiamo rispondere a questa domanda in tre modi. Primo, che un apostolo è pure un discepolo, e dalla narrazione non ci è detto che Gesù intendeva avere con sé altri discepoli oltre che ai dodici. Poi possiamo dire che, malgrado la cena fosse per tutti, che solo i dodici vennero a parteciparvi. Questo sarebbe pure in accordo con la parabola del gran convito, a cui tanti furono invitati ma pochi vollero parteciparci. Ed è pure una buona illustrazione di quello che succede anche oggi, dove vediamo l'invito del Signore fatto a moltitudini, ma ricevuto soltanto da pochi. E infine possiamo dire che ci fu un'esclusione e che Gesù permise solo ai dodici di parteciparci, essendo essi rappresentanti della sua Chiesa, mentre i discepoli non erano altro che simpatizzanti e studenti. Passiamo ora a Marco 16:17-18. L'ascoltatore scrive: questa è una domanda difficile e chiede: esistono ancora oggi questi segni ad accompagnare i credenti o si tratta di segni allegorici?
E per far chiaro a chi ci ascolta è meglio che leggiamo i versetti in questione, Marco 16, 17, 18, proprio alla fine del Vangelo di Marco. E amici, aprite la vostra Bibbia e leggete ora qui con noi. Ora questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio cacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti e seppur bevessero alcunché di mortifero non ne avranno alcun male. Imporranno le mani sugli infermi ed essi guariranno. Diciamo subito che i due più antichi manoscritti non contengono questo passaggio. Infatti non contengono i versetti dal 9 al 20. Questo naturalmente non vuol dire che questo passaggio non fosse nell'originale, ma solo che, essendo l'originale perduto, qualcuno ha trascurato di copiarlo nei due manoscritti in questione. Per quello che riguarda i segni, se uno volesse sincerarsi se lo accompagnano o no, ha solo da farsi morsicare da una vipera per rendersene conto. E voi sapete che scherzo, ma seriamente ci sono delle sette negli Stati Uniti che, avendo preso alla lettera questo passaggio, usano serpenti velenosi nelle loro riunioni, si fanno morsicare per dimostrare che loro sono in verità i veri cristiani e spesso molti di loro muoiono, di modo che le autorità hanno bandito questo tipo di culto. Il fatto è reso molto chiaro dalla Bibbia stessa. L'apostolo Paolo, che fu un giorno morsicato da un serpente e che non ne subì male alcuno, questo segno quindi lo seguiva e ne autentificava l'autorità apostolica, scrisse poi in Prima Corinzi 13 che questi segni che accompagnarono i credenti durante l'era apostolica sarebbero cessati, e infatti cessarono. Secondo quello che scrive Luca nel capitolo 10 al 19 versetto, tale potere era stato dato da Gesù solo ai primi discepoli, ma non troviamo alcuna promessa per la quale esso sarebbe stato poi trasmesso al resto dei credenti. Ed ora passiamo all'Epistola ai Colossesi 1:24. Ci viene domandato: per caso Paolo si feriva o altro? E per far chiaro a chi ascolta è meglio che io legga questo versetto ora. Eccovelo qua. Ora io mi rallegro nelle mie sofferenze per voi e per quel che manca alle mie afflizioni e alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a pro del corpo di Lui che è la Chiesa. Qui l'apostolo Paolo sta paragonando la Chiesa al corpo di Cristo. Egli dice che ogni credente è membro di questo corpo mistico di cui Cristo è il capo. Paolo ricorda ai credenti che Cristo soffrì nel corpo per la loro redenzione e che la Chiesa, che ora è il corpo di Lui, continuerà a soffrire. Paolo dice che queste sofferenze che vengono davanti al credente nel disimpegnare il suo dovere di discepolo devono essere accettate con allegrezza. Qui dice addirittura che egli, Paolo, soffre per loro e che le sofferenze che dovrebbero essere su quella congregazione, lui se le prende con gioia sul suo corpo. No, Paolo non si feriva, non c'è alcun vantaggio spirituale né fisico a ferire il nostro corpo per far piacere a Dio. Mai troviamo questo insegnamento nella Bibbia. Erano i pagani che facevano queste cose e che tutt'oggi fanno cose simili. Ma se uno soffre come cristiano, dice l'apostolo Pietro, ne glorifichi il Dio. Si tratta quindi di sofferenza che viene addosso nel disimpegnare i nostri doveri di credente e non di sofferenze inflittici di per conto nostro.
per far piacere al Signore, che il Signore non ha piacere affatto delle sofferenze nostre. Ed ora passiamo al Vecchio Testamento e abbiamo delle domande sul libro dei Giudici, e il libro dei Giudici è il settimo del Vecchio Testamento. Con una certa approssimazione si può dire che fu scritto verso il 1000 avanti Cristo. Non si sa però nulla del suo autore. Tale libro narra le vicende del popolo ebreo dalla morte di Giosuè all'incoronazione di Saul quale primo re di Israele. Il tema fondamentale del libro è dimostrare l'incapacità di Israele di funzionare come teocrazia, ad osservare i patti dell'Eterno sotto la guida di giudici. Pure vogliamo dire che i giudici non erano giudici nel senso della parola che noi usiamo, erano persone che Dio spingeva ad essere guide per il popolo di Dio in quel periodo in cui non avevano alcuna forma di governo. Ed ora passiamo alla domanda. Giudici 2:23. L'ascoltatore chiede, visto il versetto 1:1, chi è ora questo particolare Giosuè? Ebbene, si sta parlando ancora dello stesso Giosuè. Per capire bene questi primi capitoli dobbiamo dire che essi non sono scritti in ordine cronologico. Il primo capitolo è come una nota editoriale. Il primo capitolo sembra darci una raccolta di fatti che avvennero poi durante la conquista del territorio a sud da parte di Giuda. Questo come per dare una continuità alla narrazione della conquista di Canaan cominciata sotto Giosuè. Nel secondo capitolo ci viene poi dato un sommario del periodo dei giudici e al versetto 8 viene inserita nell'ordine cronologico la morte di Giosuè. Il 23° versetto ci rivela addirittura che certe nazioni non furono date nelle mani di Giosuè perché appunto voleva con quelle mettere alla prova gli israeliti dopo la morte di lui. E con questo siamo al termine per oggi di questa nostra rubrica. Grazie cari amici per la vostra cortese attenzione. Leggete le Sacre Scritture e poi se trovate qualche domanda mandatecela e noi saremo ben lieti di rispondervi e poi di usarla qui sul quesito biblico. Qui è Eros Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, vi saluta ed implora su ognuno di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Atti degli Apostoli, capitolo 7. E il sommo sacerdote disse: stanno queste cose proprio così? Ed egli disse: fratelli e padri, ascoltate. L'Iddio della gloria apparve ad Abramo nostro padre mentre egli era in Mesopotamia, prima che abitasse in Caram. Egli disse: esci dal tuo paese e dal tuo parentado e vieni nel paese che io ti mostrerò. Allora egli uscì dal paese dei Caldei e abitò in Caran, e di là, dopo che suo padre fu morto, il Dio lo fece venire in questo paese che ora voi abitate. E non gli diede alcuna eredità in esso, neppure un palmo di terra, ma gli promise di darne la possessione a lui e alla sua progenie dopo di lui, quando egli non aveva ancora alcun figliuolo. E Dio parlò così: la sua progenie soggiornerà in terra straniera e sarà ridotta in servitù e maltrattata per 400 anni. Ma io giudicherò la nazione alla quale avranno servito, disse Dio, e dopo questo essi partiranno e mi renderanno il loro culto in questo luogo. E gli dette il patto della circoncisione, e così Abramo generò Isacco e lo circoncise l'ottavo giorno, e Isacco generò Giacobbe e Giacobbe i 12 patriarchi. E i patriarchi, portando invidia a Giuseppe, lo venderono perché fosse menato in Egitto. Ma Dio era con lui e lo liberò da tutte le loro distrette e gli diede grazia e sapienza davanti a Faraone re d'Egitto e lo costituì governatore dell'Egitto e di tutta la sua casa. Or sopravvenne una carestia e una gran distretta in tutto l'Egitto e in Canaan, e i nostri padri non trovavano viveri, ma avendo Giacobbe udito che in Egitto v'era del grano, vi mandò una prima volta i nostri padri. E la seconda volta Giuseppe fu riconosciuto dai suoi fratelli e Faraone conobbe di che stirpe fosse Giuseppe. E Giuseppe mandò a chiamare Giacobbe suo padre e tutto il suo parentado, che era di 75 anime. E Giacobbe scese in Egitto e morirono egli e i padri nostri, i quali furono trasportati a Sichem e posti nel sepolcro che Abramo aveva comprato a prezzo di denaro dai figlioli di Emor di Sichem. Ma come si avvicinava il tempo della promessa che Dio aveva fatta ad Abramo, il popolo crebbe e moltiplicò in Egitto, finché sorse sull'Egitto un altro re che non sapeva nulla di Giuseppe. Costui, procedendo con astuzia contro la nostra stirpe, trattò male i nostri padri, li costrinse ad esporre i loro piccoli fanciulli perché non vivessero. In quel tempo nacque Mosè, ed era divinamente bello, e fu nutrito per 3 mesi in casa di suo padre, e quando fu esposto, la figliuola di Faraone lo accolse e lo allevò come figliuolo. Mosè fu educato in tutta la sapienza degli Egizi ed era potente nelle sue parole ed opere, ma quando fu pervenuto all'età di 40 anni, egli venne in animo di andare a visitare i suoi fratelli, i figliuoli di Israele. E vedutene uno a cui era stato fatto torto, lo difese e vendicò l'oppresso uccidendo l'Egizio. Or egli pensava che i suoi fratelli intenderebbero che Dio li voleva salvare per mano di lui, ma essi non intesero, e il giorno seguente gli comparve fra loro mentre contendevano e cercava di riconciliarli dicendo: «O uomini, voi siete fratelli, perché fate torto gli uni agli altri?» Ma colui che faceva torto al suo prossimo lo respinse dicendo: «Chi t'ha costituito rettore e giudice su noi? Vuoi tu uccidere me come ieri uccidesti l'Egizio?» A questa parola Mosè fuggì e dimorò come forestiero nel paese di Madian, dove ebbe 2 figliuoli. E in capo a 40 anni un angelo gli apparve nel deserto del monte Sinai, nella fiamma d'un pruno ardente, e Mosè, veduto ciò, si meravigliò della visione e come si accostava per osservare, si fece udire questa voce del Signore: «Io sono l'Iddio dei tuoi padri, l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe». E Mosè, tutto tremante, non ardiva osservare, e il Signore gli disse: «Sciogliti i calzari dai piedi, perché il luogo dove stai è terra santa. Certo, io ho veduto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito i loro sospiri, e son disceso per liberarli. Or dunque vieni, io ti manderò in Egitto». Quel Mosè, che avevano rinnegato dicendo: «Chi ti ha costituito rettore e giudice?», Iddio lo mandò loro come capo e come liberatore con l'aiuto dell'angelo che gli era apparito nel pruno. Egli li condusse fuori, avendo fatto prodigi e segni nel paese d'Egitto, nel Mar Rosso e nel deserto per 40 anni. Questi è il Mosè che disse ai figlioli di Israele: «Il Signore, il Dio vostro, vi susciterà un profeta di fra i vostri fratelli come me». Questi è colui che nell'assemblea del deserto fu con l'angelo che gli parlava sul monte Sinai e coi padri nostri, e che ricevette rivelazioni viventi per darcele. A lui i nostri padri non vollero essere ubbidienti, ma lo ripudiarono e rivolsero i loro cuori all'Egitto, dicendo ad Aronne: «Facci degli idoli che vadano davanti a noi, perché quant'è questo Mosè che ci ha condotti fuori dal paese d'Egitto? Noi non sappiamo quel che ne sia avvenuto». E in quei giorni fecero un vitello e offersero un sacrificio all'idolo e si rallegrarono nelle opere delle loro mani. Ma Dio si rivolse da loro e li abbandonò al culto dell'esercito del cielo, come scritto nel libro dei profeti: «Casa di Israele, mi offriste voi vittime e sacrifici durante 40 anni nel deserto? Anzi, voi portaste la tenda di Moloch e la stella del dio Ramfan, immagini che voi faceste per adorarle. Perciò vi trasporterò di là, di Babilonia». Il tabernacolo della testimonianza fu coi nostri padri nel deserto, come aveva comandato colui che aveva detto a Mosè che lo facesse secondo il modello che aveva veduto. E i padri nostri, guidati da Giosuè, ricevutolo, lo introdussero nel paese posseduto dalle genti che Dio scacciò dinanzi ai nostri padri. Qui vi rimase fino ai giorni di Davide, il quale trovò grazia nel cospetto di Dio e chiese di preparare una dimora all'Iddio di Giacobbe, ma Salomone fu quello che gli edificò una casa. L'Altissimo però non abita in tempi fatti da mano d'uomo, come dice il profeta: «Il cielo è il mio trono, e la terra lo sgabello dei miei piedi. Qual casa mi edificherete voi, dice il Signore, o qual sarà il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano fatte tutte queste cose? Gente di collo duro e incirconcisa di cuore e d'orecchi, voi contrastaste sempre allo Spirito Santo come fecero i padri vostri, così fate anche voi. Quali dei profeti non perseguitarono i padri vostri e uccisero quelli che preannunziavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete stati i traditori e gli uccisori, voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata?» Ed essi, udendo queste cose, fremevano di rabbia nei loro cuori e digrignavano i denti contro di lui. Ma egli, essendo pieno dello Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio, e disse: «Ecco, io vedo i cieli aperti e il figliolo dell'uomo in piedi alla destra di Dio». Ma essi, gettando di gran gridi, si turarono gli orecchi e tutti assieme si avventarono sopra lui e, cacciatolo fuori della città, si dettero a lapidarlo, e i testimoni deposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo. E lapidavano Stefano, che invocava Gesù e diceva: «Signor Gesù, ricevi il mio spirito». Poi, postosi in ginocchio, gridò ad alta voce: «Signore, non imputar loro questo peccato». E detto questo, si addormentò.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Da Confucio a Cristo.
2: Ottava puntata.
3: Due missionari sono venuti nella provincia del signor Si, suscitando la curiosità della gente locale, soprattutto perché la loro attività principale consiste nell'aiutare la popolazione in quel grave periodo di siccità, strappando un sacco di gente alla morte per fame. Il signor Si, sulle prime, si limita a osservarli con un misto di disprezzo e di indignazione, pensando che essi abbiano un qualche secondo scopo. Alla fine però arriva la pioggia e la provincia e le condizioni del paese si risollevano. Era il giorno di Natale, nella grande città di Taiwan, il primo Natale mai festeggiato nella provincia di Shanxi. Si preparavano giorni più sereni, la carestia stava passando e davvero si poteva intravedere un'alba nuova per la provincia. C'era una piccola comunità, alloggiata nelle stanze delle opere missionarie, il signor David Hill, il signor Richards con la sua sposa, alcune signorine e la signora Hudson dall'Inghilterra. Un unico pensiero era nella mente di tutti in quel Natale: come riuscire a fare tutto il lavoro che si erano prescritti di fare, cioè portare il Vangelo ad ogni creatura a Shanxi. Era un piccolo gruppo per un lavoro così grande. Tanti popolosi villaggi e città aspettavano la luce. Come avrebbero raggiunto i milioni di abitanti di quella zona? Come avrebbero fatto loro conoscere il messaggio di Cristo? Parlarono e pregarono insieme a lungo e prepararono molti libri e opuscoli adatti ad essere distribuiti in tutta la provincia. I missionari erano pochi ed era impossibile che riuscissero ad andare dovunque, ma avrebbero potuto visitare le città più importanti e lasciare questi libretti come testimoni permanenti delle verità bibliche. Così i missionari si divisero le zone del paese e progettarono di seminare un po' dovunque la letteratura cristiana. Ogni pubblicazione aveva sopra l'indirizzo del posto più vicino, in cui avrebbero potuto avere ulteriori informazioni. Passando per la strada principale della città di Pingyang, alcuni mesi dopo, il signor Hill incontrò un uomo anziano di 60 anni che portava il suo lettuccio sulla schiena e guardava di qua e di là. E domandò al signor Hill dove fosse la casa dell'insegnante di nome Te. Tale era il nome cinese del signor Richards. «Vieni con me e io ti porterò a casa sua», fu la risposta amichevole di David Hill. «Abitiamo infatti insieme». Seduto nella sala degli ospiti, bevendo una tazza di tè rinfrescante, il missionario ascoltò la storia del vecchio. Egli aveva avuto un opuscolo tempo fa che parlava di una nuova, strana dottrina che lo interessava tanto. L'opuscolo però aveva un difetto. Era troppo breve. Ma nella parte posteriore aveva notato una frase: «Se qualcuno vuole imparare di più della religione cristiana, è invitato ad andare in città, alla casa del signor Te, che sarà lieto di dare ampie spiegazioni». Così l'uomo si era messo in cammino, percorrendo 10 miglia verso la città, per avere luce più piena. È inutile dire che gli fu dato un benvenuto cordiale. Per qualche giorno egli si trattenne a casa del signor Hill e in numerose e lunghe conversazioni gli presentarono la via della salvezza in Cristo, in maniera semplice ma profonda. Pieno di gioia, il vecchio tornò a casa con altri libretti, lasciandosi alle spalle due cuori rallegrati e riconoscenti. In un villaggio lontano, isolato, un uomo adorava Dio ogni giorno. Non aveva mai visto un missionario né incontrato un altro credente, ma dai libri e dagli opuscoli che aveva ricevuto, aveva avuto la traccia per trovare la verità. Mattina e sera si inginocchiava in camera sua a pregare nel nome di Gesù, in cui aveva accettato di riporre la sua fiducia. Col passare del tempo il signor Hill era sempre più convinto che bisognava fare qualche cosa per raggiungere anche i letterati della provincia e vincere la loro forte antipatia per la verità cristiana. Incontrando spesso questi uomini, non poteva non rimanere impressionato dal loro atteggiamento pieno di disprezzo per il Vangelo e dai loro pregiudizi verso il lavoro missionario. Egli aveva molto a cuore la necessità di raggiungerli, perché vedeva bene l'influenza che questi uomini avrebbero potuto avere una volta che Cristo si fosse impossessato dei loro cuori. Voleva almeno che prendessero seriamente in esame la proposta cristiana, senza escluderla a priori. Come poteva ottenere ciò? pensò di bandire un concorso e di offrire dei premi alle migliori composizioni letterarie su temi cristiani. Soltanto gli uomini di cultura avrebbero potuto competere, e la preparazione necessaria per affrontare l'argomento con cognizione di causa li avrebbe portati a prendere seriamente in esame il Vangelo. Con l'istinto di un vero pescatore di uomini, David Hill, dopo aver lungamente pensato, decise di fare proprio così. Sapeva che all'inizio dell'autunno si sarebbero svolti importanti esami triennali nella capitale della provincia e che migliaia di letterati e di studiosi, che già avevano un primo diploma, si sarebbero iscritti agli esami per averne un secondo. E non bisognava perdere questa opportunità. Prepararono quindi con gran cura diversi opuscoli in cui annunciavano il concorso. 4 premi di grande valore erano offerti alle migliori composizioni su argomenti tratti dal testo base del cristianesimo, cioè la Bibbia. Circa 6-7 mila studiosi si iscrissero agli esami. Alla fine delle prove, alcuni stranieri in vesti cinesi si avvicinarono a loro mano a mano che uscivano dalla sala, offrendo piccoli plichi di opuscoli insieme al foglietto che invitava a partecipare al concorso su temi cristiani. Tutti accettarono il plico con fare amichevole, ringraziando con un lieve inchino. I missionari osservavano le facce degli studiosi mentre passavano in fretta davanti a loro. Volti fini, pensierosi, volti energici e anche duri, alcuni ancora sciupati per le conseguenze della carestia. Se uno si dimostrava particolarmente attento, il cuore del missionario batteva con improvvisa speranza. Molti degli studiosi dimostrarono un certo interesse e si fermarono a fare domande, intrattenendosi a lungo con i missionari. Ma quel giorno non c'era l'uomo nel quale si sarebbero avverate con più forza le preghiere dei missionari, il signor Si. Egli non si era nemmeno iscritto a questo esame. I suoi interessi letterari erano sbiaditi col passare degli anni. L'oppio lo aveva reso schiavo. La malattia e i disturbi mentali avevano spazzato via la forza della giovinezza. La carestia l'aveva ridotto alla povertà. Nessun uomo in tutta la provincia sembrava in quel tempo più lontano dall'Evangelo di Si. Egli aveva rinunciato a quella ricerca della verità e della luce che era stata portata avanti con tanto interesse nei suoi giorni giovanili. Non aveva il minimo desiderio di conoscere la nuova religione, benché ormai essa fosse ormai alle sue porte. Gli stranieri e tutto ciò che aveva a che fare con essi risvegliavano in lui una profonda ostilità. Egli credeva veramente alle cose terribili che venivano dette sul loro conto e pensava che aver accettato degli aiuti da loro durante la carestia fosse una cosa di cui vergognarsi. Se egli fosse andato agli esami e avesse incontrato all'uscita i missionari, egli probabilmente sarebbe passato oltre con disprezzo, rivolgendo loro soltanto uno sguardo duro e orgoglioso. Eppure proprio quest'uomo, fra tutte le migliaia di studiosi dello Shansi, era quello che Dio decideva di salvare e di benedire. Sia che egli andasse all'esame, sia che non ci andasse, la rete gettata con tanta abilità prima o poi lo avrebbe preso. Perché Dio ha dei modi per operare che vanno al di là della nostra conoscenza e con Lui nulla sarà impossibile.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto